0: questa cosa, no? Non so se per voi è così, no? Ma non vogliamo mai che questo sia un rituale, che tanto, allora noi lo facciamo, tanto lo facciamo. È importante che noi, anche prima di prendere la Santa Cena, di celebrare la morte e la resurrezione di Cristo, come i discepoli prepariamo la mensa in un certo senso. Non fisicamente di preparare una sala, di preparare quello da mangiare, da bere, le sedie, il tavolo, ma di preparare il cuore per partecipare in questa cosa. Perché per noi non deve essere un rituale che tanto lo facciamo neanche senza comprendere cosa è il suo significato. Quindi questa mattina parleremo proprio della preparazione che noi dobbiamo fare prima di prendere la Santa Cena. E poi domenica prossima prenderemo la Santa Cena. E vogliamo girare questa mattina in Levitico 23 per vedere la Pasqua, cosa era per un ebreo. Nel Vecchio Testamento la Pasqua non è una festa, diciamo, con origini cristiane. Levitico 23, questa è una festa che è stata stabilita da Dio attraverso Mosè quando i figli di Israele erano schiavi in Egitto. E in Levitico 23 Dio dà il comandamento ai figli di Israele che ogni anno dovevano celebrare sette feste annuali. E noi sappiamo che queste sette feste, ogni festa aveva il suo significato, era un modello dell'opera di Gesù Cristo, era come una profezia. Ogni cosa che facevano durante la festa prefigurava quello che Gesù doveva venire. E per chi è stato qui per l'insegnamento riguardo il battesimo dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, abbiamo un po' visto queste sette feste. Le prime tre feste, la Pasqua, la festa dei pani azimi e la festa delle primizie, parlano tutti e tre della prima venuta di Gesù Cristo. Ok? La festa di Pentecoste parla della nascita della Chiesa, quindi dopo la resurrezione di Cristo. La Pentecoste è un po' quella festa in mezzo che parla del fatto che Dio ha mandato lo Spirito Santo nella Chiesa nel giorno di Pentecoste. E le tre ultime feste, festa delle trombe, la festa dell'espiazione e la festa delle capanne, parla del secondo ritorno di Cristo. Quindi quattro di queste feste, nell'orologio di Dio, attraverso la storia, si sono già adempiuti. Le prime tre con la morte e resurrezione di Gesù, la festa di Pentecoste nel giorno quando lo Spirito Santo è stato versato sulla Chiesa, quindi la prossima festa che deve venire, la festa delle trombe. E Paolo ci parla di queste trombe, quando lui dice: quando suonerà l'ultima tromba, noi credenti saremo rapiti in cielo col Signore. Ma questa tromba non è la tromba di giudizio che vediamo in Apocalisse. Lui qui parla della tromba che veniva suonata in questa festa delle trombe, ok? Quindi i tre ultimi feste hanno a che fare con il ritorno di Cristo, per prendere la Chiesa, poi per giudicare il mondo e stabilire il suo regno millenare. Ma questa mattina vogliamo vedere solo i primi due feste, la Pasqua e i pani azimi, perché sono loro che prefigurano la Santa Cena. E leggiamo in versetto 4 di Levitico 23. Queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere è la Pasqua dell'Eterno, e il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per sette giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione non farete in esso alcun lavoro servile, e per 7 giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Il 7º giorno vi sarà una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Quindi queste due feste erano integri, no? Il pane azimi e la Pasqua erano due celebrazioni e due significati, ma venivano celebrati insieme. La sera del 14º giorno, gli israeliti dovevano uccidere un agnello senza macchia. E poi per 7 giorni dovevano prima pulire la casa del pane azimo e per 7 giorni dovevano mangiare questo pane senza lievito. E poi alla fine dei 7 giorni c'era un'altra assemblea, un'altra riunione consacrata al Signore e poi era finita la festa. E noi troviamo questo in Esodo capitolo 12, giriamo lì un attimo, 2º libro della Bibbia. Perché qui in Esodo Dio ha dato gli ordinamenti per celebrare la Pasqua, e anche se noi quando prendiamo la Santa Cena usiamo i simboli, il pane che è un simbolo del corpo di Cristo che è stato spezzato per noi, e il vino che simboleggia il sangue di Cristo che è stato versato per noi, la Pasqua ha molto più a che fare di solo questi due simboli e il loro significato. C'è anche altre cose, e anche se magari noi non pratichiamo questo rituale della cena pasquale come fanno gli ebrei, il loro significato dovremo comprendere e dovremo spiritualmente preparare come loro hanno preparato. E vogliamo vedere in Esodo 12, leggeremo dal versetto 1. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese di Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno, quindi il mese di Nisan che accade nella primavera, perciò noi celebriamo la Pasqua o in marzo, aprile. Cambia sempre perché va secondo il calendario ebraico e non secondo il nostro calendario gregoriano. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10º giorno di questo mese ogni uomo prende per sé stesso un agnello secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. Questo accadeva nello stesso giorno, come abbiamo già visto, in cui Gesù fu presentato a Gerusalemme e hanno detto: Osanna, Osanna, il figlio di Davide. La presentazione dell'agnello, 4 giorni prima della festa della Pasqua. Versetto 4: se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello e un capretto. Quindi c'era anche requisiti per l'agnello. Deve essere senza macchia, un maschio, un agnello che aveva un anno. Come anche Gesù è nostro agnello di Dio senza peccato. Questo agnello senza macchia vuol dire che l'offerta che veniva offerta a Dio doveva essere senza difetto. E solo Gesù Cristo ha adempiuto questo nella sua vita. Quanti di voi avete camminato senza mai peccare? Meno male che nessuno ha alzato la mano. Infatti nessun essere umano potrebbe mai alzare la mano a questo domanda, solo Gesù. Gesù è l'unico uomo in tutta la storia umana che poteva alzare la mano e dire sì, ogni giorno, ogni secondo, ogni settimana, ogni mese della mia vita non ho mai peccato, né in pensiero, né in azione. Lo conserverete fino al 14º giorno di questo mese. E tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà nell'imbrunire. Gesù quando è stato ucciso? la sera, di pomeriggio. Gesù è stato crocifisso il 14 di Nisan nell'imbrunire, nell'adempimento di questa cosa. E Dio ha detto, nell'imbrunire del 14esimo giorno di Nisan, voi ucciderete l'agnello, l'agnello puro, l'agnello senza macchia. Poi in versetto 7, prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave della casa dove lo mangeranno. Quindi il sangue, secondo l'ordinamento di Dio, deve essere applicato personalmente sulla casa di ciascuno degli israeliti. E penso che voi comprendete il significato di questo. Noi non possiamo dire mio nonno ha applicato il sangue, mio papà e mamma erano credenti. Ognuno di noi personalmente dobbiamo per fede appropriarci del sangue di Cristo e dire è mio. Non basta che mio figlio è credente o mio nonno è credente, io devo essere credente. Io per fede devo appropriare di questa grazia di Dio e dire sì padre, io credo che Gesù è l'agnello di Dio, morto per i miei peccati e io personalmente voglio applicare questo sangue sulla mia vita. Non è una cosa mentale che tu dici sì, sì, io credo in Gesù, perché penso che in Italia tutti direbbero io credo in Gesù, no, anche il più grande mafioso che esiste. Anche tanti politici, sì, sì, siamo tutti credenti in Gesù, anche se poi fanno imbrogli e dicono bugie. Ma veramente applicare questo sangue prezioso sulla propria vita. Questo non vuol dire frequentare la chiesa di Calvary Chapel, vuol dire veramente vedere quello che Cristo ha fatto e di agire di conseguenza nella tua vita personale, confessare i tuoi peccati a Dio e chiedere misericordia per merito di Gesù Cristo sulla propria vita. E Dio ha detto applicate, no? Anche qui è interessante che dove veniva applicato questo sangue? I due stipiti, no? Che corrono in che senso? Verticale, no? A quei tempi la casa veniva fatta di mattoni di fango, giusto? A tempi di Mosè loro dovevano macinare il fango, buttare il fieno dentro. E come anche qui in Italia anticamente, la porta era fatta di due stipiti di travi di legno e poi l'architrave anche di legno. E lui dice, applicate il sangue verticalmente sulle stipite e orizzontalmente sull'architrave. Cosa viene fuori? La croce, un trave di legno in forma di croce che veniva sparso il sangue sopra, no? Dio poteva parlare più chiaramente. È bellissimo di vedere come chiaro la simbologia che Dio ha usato anche nel Vecchio Testamento per prefigurare l'opera di Cristo. Quindi questo sangue veniva applicato singolarmente, personalmente da ogni persona. In versetto 8, ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, quella stessa notte la mangeranno con pane senza lievito, con erbe amaro. Quindi abbiamo tre elementi in versetto 3. La carne dell'agnello che doveva essere mangiato, consumato, il pane senza lievito e poi con erbe amare. E uno potrebbe chiedere, ma perché noi quando facciamo la Santa Cena non mangiamo anche le erbe amare, no? E vedremo il significato di tutte queste tre cose. Quando tu mangi una cosa, che cosa diventa quella cosa? Quando tu mangi una bella fiorentina, che adesso si può comprare di nuovo, quella fiorentina cosa diventa? Diventa uno con te, no? Tu mangi quel cibo, va nello stomaco, viene digerito, il corpo prende il nutrimento da quel cibo, sì, un po' va via, ma non concentreremo su quella parte. Ma quella cosa che tu ingerisci, quello che mangi, diventa uno con te. Perciò la fede cristiana non è teorie religiose. Non è parlare di Gesù che 2000 anni fa, sì, ricordiamo quello che lui ha fatto. Il cristianesimo è Dio che vive dentro di te. È Cristo che entra dentro la tua vita e diventa uno con te. Questa è la nuova nascita, quando lo Spirito Santo viene a dimorare nei nostri cuori. Non bastava dire sì, io credo che l'agnello è lì. No, Dio dice deve mangiarlo. Deve diventare uno con te. Deve diventare integro con la tua vita. Poi il pane azimo. Penso che sapete cosa significa questo, no? Il levito raffigurava che cosa? Peccato. Ipocrisia. In Luca 12:1 Gesù ha detto: stati attenti del levito dei farisei. Che ipocrisia. Dio odia l'ipocrisia. Il pane rappresentava il corpo di Cristo senza ipocrisia, senza peccato. E poi la terza cosa, con erbe amare. Perché dovevano mangiare queste erbe amare? Qualcuno sa? No? È scritto nella Bibbia in un altro versetto. Dio ha detto, voi dovete mangiare le erbe amare per ricordare l'amarezza della vostra schiavitù in Egitto. E quindi loro mangiavano questa erba amaro per ricordare, in un certo senso, come era la vita senza Dio. Come era la vita sotto il nemico, nel schiavitù. La vostra vita era bella prima di conoscere il Signore. La mia non era, non lo so per voi. Magari per alcune parti erano belle e alcune erano brutte, ma penso che tutti possiamo dire un grande amen che dopo aver conosciuto il Signore, la vita è stata, veramente abbiamo scoperto cos'è la vita. Amen. E quindi anche se noi domenica prossima non mangeremo l'erba amaro, è una condizione del cuore che dovremo fare prima di prendere la Santa Cena, di ricordare quanto era amara la mia vita prima di conoscere Gesù. Quanto era amara la mia vita familiare senza Gesù nella nostra famiglia. Quanto era amara il peccato. Voi conoscete che io ero un grande peccatore prima di conoscere il Signore. E io per tanti anni cercavo di liberarmi dei miei vizi anche da non credente, perché vedevo che quelle cose mi stavano distruggendo la vita e facevo voti e decidevo io non farò più quelle cose perché mi stanno distruggendo la vita. Però purtroppo devo dire che sempre con fallimento, perché tornavo sempre in quei vecchi peccati che mi distruggevano la vita. Ma in quel giorno, quando Cristo è venuto nella mia vita, Lui in un giorno mi ha liberato da quelle cose che io cercavo per anni di liberarmi. E io posso dire che la mia vita era molto amaro. La mia vita era così amaro che volevo anche togliermi la vita. Per me non c'era speranza. Io, per me, a 19 anni per me la vita era finita. E anche noi prima di prendere la Santa Cena, a volte noi come credenti dimentichiamo dove eravamo prima di conoscere il Signore. Magari abbiamo alcuni anni nella fede e viene un fratello nuovo che ha accettato il Signore 2 mesi fa e magari comincia e lui cade, sbaglia e noi lo giudichiamo. Ah, ma guarda quello! Dimentichiamo come eravamo noi. Mi ricordo una volta, è capitato una cosa così, un fratello, ah guarda quello, perché uno ha fumato una sigaretta, ha fatto una cosa abbastanza banale, potremmo dire no. E io dicevo a questo fratello, ma non ti ricordi quando tu, nel primo anno della tua conversione, e non vi dirò quello che hai combinato, ma hai combinato di grosso, dei peccati, no? peccati grossolani. E io ho detto, fratello, non ti ricordi quello che tu hai combinato? E allora? Cosa dovremmo... E lui un po' ha detto, hai ragione. E io ho detto, vedi quanto facilmente dimentichiamo come eravamo noi all'inizio, anche prima di conoscere il Signore. E quindi è una buona cosa, e io voglio che questa settimana noi veramente riflettiamo, ognuno di noi, perché facciamo parte di questa Chiesa, cosa stiamo qui sulla terra a fare, qual è il mio ruolo in questa comunità, solo di essere un spettatore e di brontolare di ogni cosa che vedo? Non credo. Veramente di esaminare. E tante volte noi credenti non abbiamo un cuore grato davanti a Dio. È buono che noi, e secondo me deve essere una pratica quotidiana, non solo prima di prendere la Santa Cena, ma ogni giorno di ricordare come era la mia vita senza di te, Signore. E se voi farete questo, io ho visto nella mia vita, se io faccio questo, allora non posso fare a meno di cominciare a lodarlo, no? E dire grazie, Signore, veramente. Non permettermi mai di dimenticare da dove sono venuto, di come era la mia vita prima di te. Che posso ogni giorno avere un cuore grato verso di te. In versetto 10, 9 e 10, non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non ne lascerete alcun avanzo fino al mattino, e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete col fuoco. Quindi loro erano ordinati di consumare interamente l'agnello. E io credo che questo ci parli del fatto che non si può accettare Gesù a metà. Abbiamo detto in inglese, He is Lord of all, or He's not Lord at all. Che tradotto vuol dire Lui è Signore di tutto, o non è proprio il Signore. O tutto o niente. Gesù ha detto non mai detto che noi potevamo dare metà della nostra vita, vivere metà per questo mondo e metà per Lui. Tutto deve essere consumato. Tutta la vostra vita deve essere consacrata a me. O mi accettate come Signore, Signore cosa vuol dire? Padrone, capo, colui che dà ordine. A volte noi, la nostra vita è rovinata, sì, il momento di difficoltà, sì Signore salvami, perdonami, il Signore ci salva, ci perdona, siamo figli di Dio, ok, adesso che sto bene mi arrangio io. No. Quanti di noi abbiamo fatto così? Io? E poi, papabum, cado, no? Mio bambino piccolo ancora non riesce a correre molto bene, a volte inciampa, boom, con la faccia a terra. E quante volte ho fatto anch'io spiritualmente, credevo di essere capace di correre, credevo di essere chissà che cosa, ma senza la grazia di Dio siamo niente. E Gesù vuole tutto di noi, non ci vuole solo per 2 ore la domenica mattina, Lui vuole tutta la nostra settimana. Lui vuole che le nostre conversazioni a casa sono consacrate come sono qui in questa sala. Versetto 11, lo mangerete in questa maniera col vostri lombi cinti, coi vostri sandali ai piedi, col vostro bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Anche questo parla del fatto che dal momento in cui noi abbiamo fatto Gesù Cristo nostro Signore, noi siamo un popolo che cammina, un altro nome, pellegrino. Dio non ci ha salvato per stare qui a accumulare e fare un regno qui sulla terra. Lui ci chiama di essere un popolo pellegrino. non nel senso che viaggiamo sempre, ma con quell'atteggiamento: Signore, sono sempre pronto, se tu mi dici spostami qua, io mi sposto là, se la tua nuvola si sposta di qua, io mi sposto di là. In questo senso, che anche se dimoriamo in una casa per 40 anni e lavoriamo in quella fabbrica per 40 anni, abbiamo l'atteggiamento di pellegrino. Questa terra non è la mia terra. Io non sono cittadino degli Stati Uniti d'America, io sono cittadino di cielo. Mio Re è Gesù Cristo. Non appartengo a questo mondo. Versetto 13, il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Quindi Dio ha dichiarato: questo sangue dell'agnello è l'unica cosa che io riconoscerò. Se loro mettevano burro di arachidi sopra, Dio riconosceva quello? No. Se mettevano pittura gialla, che è molto visivo, adesso magari scherzo un po', no? Dio dice: il sangue di Cristo è l'unica cosa che vi salverà dalla morte. Il sangue di Cristo è l'unica cosa che io riconoscerò. Non la filosofia di Buddha, non la fede islamica, non la religione che viene spacciata per cristiana in tante parti, dove si pregano a uomini e donne. Il sangue di Gesù è l'unico merito, è l'unica cosa che io riconoscerò. E noi quando andremo in cielo non diremo: sì, ho fatto pellegrinaggi, ho pregato ai santi, ho dato tanti soldi alla Chiesa. Dio ci darà: queste cose io non riconosco. C'è un canto che facciamo: io so che è stato il sangue. E noi l'unico merito che avremo davanti al trono di Dio, Signore, è stato il sangue. È stato il sangue di Cristo che mi ha purificato. È stato il sangue di Cristo che posso stare qui davanti a te. E il tuo giudizio passerà. Sapete che Pasqua vuol dire passerà oltre. Perché Dio dice: quando io vedo il sangue, l'angelo della morte, passerà oltre la tua casa. Noi come figli di Dio non dobbiamo avere fiducia in nessun'altra cosa. Quando tu cominci a giudicare altri credenti è perché tu hai fiducia in te stesso, sei orgoglioso. E questo fa schifo a Dio. Un credente in Cristo, l'unico merito che abbiamo davanti a Dio è il sangue di Gesù. È la grazia di Dio. Non abbiamo meritato e guadagnato niente. Ogni giorno possiamo alzarci e dire: Signore, è stato il sangue. È stato Gesù che ha fatto tutto per me. E questo è l'atteggiamento che a Dio è gradito. Ah, io vado e loro non vanno. Io prego e loro non pregano. Questo è l'atteggiamento di orgoglio, non è gradito da Dio. Ma l'atteggiamento di umiltà, di dire: Signore, se non per la tua grazia. Paolo dice, Paolo, l'apostolo Paolo, un uomo veramente consacrato a Dio, lui ha dichiarato in Romani: io so che nella mia carne non dimora nessun bene. A volte giudichiamo gli altri, ma dovremmo arrivare alla maturità di dire: se non per la grazia di Dio, anche io potrei cadere in qualsiasi peccato, anche più abominevole, se non per la sua grazia. Solo il sangue di Cristo ci libererà dalla morte. In versetto 14-15, quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete da età in età come una legge perpetua. Per 7 giorni mangerete pane e azimi. Nel primo giorno proverete a rimuovere ogni lievito dalla vostra casa, poiché chiunque mangerà pane lievitata dal primo al 7° giorno sarà riciso da Israele. Riciso cosa vuol dire in italiano? Ucciso! È una cosa seria. Dio ha detto per 7 giorni, se voi appartenete al popolo di Israele, chi mangerà pane col lievito in quei 7 giorni sarà messo a morte. Aia, altro che feste di Natale. Dio era molto severo su queste cose. E quindi anche per noi credenti è una cosa molto seria, una cosa di cui dovremmo riflettere e esaminare. Per 7 giorni loro dovevano togliere dalla loro casa, in versetto 15, nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni lievito dalla vostra casa, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo al settimo giorno sarà reciso di Israele. Quindi qui parla del fatto che anche noi, prima di apprendere la Santa Cena, di ricordare quello che Cristo ha fatto per noi, Dio ci chiama di esaminare la nostra casa. La nostra casa in questo caso raffigura che cosa? La nostra vita. La nostra vita personale. Di rimuovere il lievito. Come ha detto già nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 1, Gesù ha detto che il lievito dei farisei è cosa? L'ipocrisia, falsità. Dio dice, prima di celebrare la mia santa cena, rimuove questo lievito dalla vostra vita. Rimuove il peccato se stai peccando. Rimuove il sparlare, il criticare. Rimuove l'amarezza e il rancore che hai nella tua vita. Prima di avvicinarti alla mia santa cena. E come nel Vecchio Testamento uno veniva ucciso se disubbidivo questo comandamento, come era una cosa molto seria, anche nel Nuovo Testamento è una cosa molto seria. E in 1 Corinzi 11, che noi leggiamo ogni mese, ma a volte magari ascoltiamo con troppa leggerezza. 1 Corinzi 11, versetto 27, dove Paolo dà alla Chiesa l'ordinamento di celebrare la Santa Cena. Perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Come nel Vecchio Testamento era una cosa molto severa e molto importante per Dio. Dio non ha detto, se mangiano pane col lievito, dargli una bacchettata sulla mano. Saranno uccisi. E a volte io penso che, come siamo credenti nel Nuovo Testamento, salvati per la grazia, magari alcune cose del Signore prendiamo con troppa leggerezza. Ma intanto siamo sotto la grazia, no? Anche se io odio mio fratello, anche se io ho amarezza verso una persona, anche se io ho peccato nella mia vita, sì, posso andare in comunità a celebrare la Santa Cena lo stesso. Ma qui chiaramente Paolo dice ai Corinzi, in versetto 30, per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono. E io non sto dicendo che ogni malattia, quel fratello o sorella è malato perché... Non è così. Poi non sta a noi a giudicare nessun altro. Noi dobbiamo giudicare solo il sottoscritto. Amen. Io posso giudicare solo Craig Quam. Ma Dio mi comanda di giudicare. Dio mi comanda, fra una settimana noi in questa chiesa celebreremo la Santa Cena. E se c'è qualcosa, qualche rancore e amarezza nella mia vita, dichiarare questa cosa prima di venire qui in chiesa. E non dovremmo dire, vabbè, domenica prossima non vengo in chiesa. O vengo e non prendo la Santa Cena. Non va bene questo. Perché non possiamo per eternità nascondere dallo Spirito Santo. Dio ci chiama di camminare nella luce della Sua parola. E anche qui questo pane azimo, Dio ha stabilito questa festa per 7 giorni. Qualcuno sa 7 cosa rappresenta nella Bibbia? Ogni numero rappresenta qualcosa biblicamente. 7 giorni Dio ha fatto cosa? Ha creato l'universo, la terra, il cielo, il settimo giorno ha riposato, e 7 rappresenta completezza, pienezza, no? Come in una cosa intera, l'alfa e l'omega. E io credo che Dio ha detto per 7 giorni dovete purificare, 7 giorni dovete non mangiare questo lievito, e perché è una cosa che dovremmo fare ogni giorno. Ci sono 7 giorni alla settimana, non che una volta all'anno ci purifichiamo, ok, fratello, ho sbagliato con te, perdonami, io avevo rancore verso di te, perdonami. È una cosa continua, una cosa quotidianamente. Non so per voi, ma lo Spirito Santo a me non mi lascia in pace. Io devo continuamente ravvedermi davanti a mia moglie, perché sbaglio sempre, no? E non posso venire qui in chiesa se non magari vado da lei e dire scusa, perdonami, perché non mi sembra giusto, no? E Dio ci chiama ogni giorno. E rimango stupito di a volte sentire i fratelli, ah, io non voglio parlare con quell'altro credente. Ah, io sì, non voglio avere a che fare. Questa è una durezza del cuore, è una cosa non gradita da Dio. Giriamo in 1 Giovanni capitolo 1, ultimo versetto. Quando eravamo al castello in agosto, il pastore di Calvary Chapel Budapest ha fatto una predica su questo pezzo di scrittura che è veramente bellissimo, quindi se non avete sentito, 1 Giovanni, Epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 5 fino a 10. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nella tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, il suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Versetto 7 voglio leggere di nuovo. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Qui Giovanni, lo Spirito Santo, non sta parlando di camminare in una perfezione assoluta, perché a volte magari potremmo leggere e pensare questo, no? Vivere mai senza peccare, in una perfezione assoluta, però io penso che per esperienza abbiamo scoperto che non è così, o solo io ho fatto questa scoperta. Noi sbagliamo, noi pecchiamo, noi veniamo meno. E non posso parlare per voi, ma per me stesso posso dire del continuo. E questo camminare nella luce vuol dire che non che camminiamo in perfezione, ma vuol dire che camminiamo nella luce di Dio, camminiamo nella luce della Sua parola, e quando lo Spirito Santo ci compunge di un errore, di un peccato, noi lo confessiamo al Signore. E se abbiamo sbagliato nei confronti di un altro, andiamo da quella persona e diciamo: fratello, perdonami, ho sbagliato. Questo vuol dire camminare nella luce. Non vuol dire camminare alla perfezione, perché non lo facciamo. Vuol dire che continuamente la nostra vita lo mettiamo davanti alla luce di Dio. Craig, hai sbagliato qui, vai a chiedere Silvana perdono. Silvana, perdonami. Hai sbagliato qui, hai parlato bruscamente con quel fratello. Chiamalo e chiedi perdono. Questo vuol dire camminare alla luce. Di dire: guarda, fratelli, io non sono perfetto. Purtroppo in Italia c'è questo, no, il pastore, il servo di Dio. Siamo tutti servi di Dio, amen. Dobbiamo liberarci da questa vecchia mentalità romana, no, che c'è il servo di Dio e poi il resto. Io ho bisogno della grazia di Dio quanto voi. Io ho bisogno che il sangue di Cristo mi purifichi ogni giorno quanto a voi. E perciò a volte qualcuno mi ha detto: tu non devi essere così aperto con le tue mancanze davanti ai fratelli, no? Come devo mettere un'apparenza? Ma voglio camminare alla luce, voglio dire che anche io ho problemi, ho bisogno delle tue preghiere. E avere quell'umiltà anche di dare da quel fratello e quella sorella, di dire: guarda, ho sbagliato, perdonami, io ho tenuto questa cosa nel mio cuore, perdonami. Perché Dio è stanco dell'ipocrisia. Dio è stanco. E quindi voglio che noi prendiamo questa settimana veramente di esaminare la nostra vita. E anche chiedere: ma questa comunità è dove devo stare io? Perché, contrario di quello che alcuni potrebbero credere, noi, la nostra visione non è per la mega chiesa. Ok? Io preferirei 10 fratelli in questa chiesa consacrati veramente a Dio. 10 fratelli che veramente siamo uniti e siamo una famiglia e ci proteggiamo le spalle. No? Che se uno mi dice: Alessandro, guarda che quello mio fratello non ti permette. Che avere anche 3.000 persone c'è, cioè, falsità, pace, e poi dopo... Ah, quel fratello, ah, il culto oggi. Fratelli, non vanno bene queste cose davanti a Dio. Dio vuole fare una grande opera qua. Ma se noi non siamo disposti a aprirci, togliere quell'orgoglio e dire: sì, sbaglio anch'io. Sono imperfetto. Qui Giovanni dice: se noi diciamo di non aver peccato, siamo bugiardi. Inganniamo noi stessi, Dio non è ingannato. E voglio dirvi una cosa, anche gli altri fratelli non sono ingannati. Perché prima o poi, cosa si dice in Italia? Tutto viene a galla. Ma il Signore sta per tornare, fratelli. È il momento che siamo avveduti, che vediamo, che veramente siamo uniti. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Noi abbiamo un nemico, non è il fratello che ci sta accanto, non è nostro marito o moglie, è Satana. Satana vuole ammazzare ognuno di voi, vuole distruggere la vostra vita. È tempo che maturiamo di comprendere: il mio nemico è Satana. Il nemico dei figlioli di Dio è Satana. Non è l'altra chiesa. Non è l'altra denominazione, è Satana. E se siamo tutti nella stessa squadra, dovremmo lavorare insieme, no? Dovremmo incoraggiare gli altri giocatori e pregare per loro, dargli una mano, dargli forza. Amen. Ok, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, io voglio ringraziarti per questi fratelli che... mi hai affidato questi fratelli, Signore, mi hai dato fratelli così buoni e bravi che hanno tanta pazienza con me. Signore, vogliamo vedere la tua gloria. Ma sappiamo, Padre, che prima che può scendere la tua gloria in questa chiesa, in questo Veneto, ci sono cose che noi dobbiamo rimuovere. E io prego per i miei fratelli, per me stesso, che in questa settimana veramente possiamo metterci davanti a te, Spirito Santo, che tu ci indicherai quelle aree della nostra vita, quei rapporti che dobbiamo sistemare, quel fratello che dobbiamo chiamare, in modo che domenica prossima possiamo veramente unirci qui come un sol corpo, senza ipocrisia, senza falsità, perché lì sarà la benedizione, lì sarà l'unzione dello Spirito Santo. Di nuovo, Padre, io ti ringrazio per questi fratelli, per l'opera che hai cominciato qui in mezzo a noi e che stai portando avanti. Benediscili, Padre, benediscici insieme. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Un sabato, giorno di adorazione per i giudei, Gesù passò con i suoi discepoli accanto a dei campi di grano. Gli uomini che erano con lui ebbero fame, colsero qualche spiga e la stritolarono fra le mani per mangiarne i chicchi. I farisei, che seguivano sempre Gesù per cercare di coglierlo in fallo, se ne accorsero e dissero: «È illegale! I tuoi discepoli stanno cogliendo del grano, ed è contro la legge giudaica lavorare in giorno di sabato». Non avete letto nelle scritture ciò che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Replicò Gesù. Entrò nel tempio e mangiarono il pane consacrato, cosa permessa soltanto ai sacerdoti. Anche quella fu un'infrazione della legge. E non avete letto nell'Antico Testamento che i sacerdoti addetti al tempio prestavano servizio anche di sabato? E in verità ora qui con voi c'è una persona molto più grande del tempio. Se voi aveste compreso il senso del versetto della scrittura che dice «Preferisco che siate misericordiosi piuttosto che mi portiate le vostre offerte», non avreste condannato chi non ha colpa. Perché io, come figlio di Dio, sono Signore anche del sabato. Poi Gesù entrò in una sinagoga. Fra i presenti vi era un uomo con una mano secca, inservibile. E i farisei stettero allerta per vedere se Gesù avrebbe osato guarirlo in giorno di sabato. Se l'avesse fatto, ritenevano di poter trovare in questo un valido argomento d'accusa per farlo arrestare. Gesù non ignorava certo i loro pensieri, tuttavia disse all'uomo dalla mano deforme: «Alzati!» Poi, rivolto ai suoi avversari, domandò: «È giusto o no fare opere di bene in giorno di sabato? Se voi aveste una pecora ed essa cadesse in un fosso proprio in un giorno di sabato, la lascereste là invece di tirarla fuori? No, di certo, l'aiutereste a mettersi in salvo. Quanto più valore ha una persona rispetto a una pecora? Sì, è giusto fare del bene in giorno di sabato». Gesù guardò ancora l'uomo dalla mano secca e gli disse: «Stendi la mano». L'uomo ubbidì e la sua mano tornò normale come l'altra. I farisei avevano subito un'altra sconfitta proprio quando speravano di poter mettere Gesù con le spalle al muro. Fuori di sé dall'ira e incapaci ormai di controllare l'odio che li divorava, intensificarono i loro

Dopo aver discusso con i capi religiosi sul diritto di fare del bene in giorno di sabato, Gesù si ritirò sopra un monte e passò tutta la notte in preghiera. Al levar del sole aveva davanti a sé un impegno molto importante, stava per scegliere 12 uomini fra i suoi discepoli. Essi dovevano essere i suoi apostoli, i suoi missionari. I prescelti furono Simon Pietro e suo fratello Andrea, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, Filippo di Betsaida e Natanaele, chiamato anche Bartolomeo, Toma o Tommaso, chiamato pure Didimo, che significa gemello, Matteo, il pubblicano chiamato anche Levi, Giacomo di Alfeo, detto il minore, per distinguerlo da Giacomo di Zebedeo e probabilmente anche per la sua piccola statura, Lebbeo, chiamato anche Taddeo o Giuda di Giacomo, Simone Cananeo, detto anche Zelota, e infine Giuda l'Iscariota. Non conosciamo molto sui precedenti o le origini di questi uomini, ma sappiamo che in seguito fecero grandi opere di Dio. A questo punto del suo ministero terreno, le folle che cercavano e seguivano Gesù erano sempre più numerose. La gente l'assediava, gli si stringeva attorno e molti cercavano di toccarlo per guarire dai mali da cui erano afflitti. Un giorno Gesù salì sopra una collina seguito da un gran numero di persone. Qui si mise a insegnare e tutti si sedettero per ascoltarlo. Parlò a lungo e diede quel meraviglioso messaggio conosciuto come il Sermone sul Monte. Beati gli umili, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati a motivo del servizio che rendono a Dio, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno perché siete miei seguaci e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male. Rallegratevene, esultate, perché una ricompensa meravigliosa vi attende nel cielo. E ricordatevi che anche gli antichi profeti furono perseguitati. Voi siete il sale della terra e la rendete più tollerabile con la vostra presenza. Ma se perdete il vostro sapore, che succederà al mondo? Allora voi sarete gettati via e calpestati come cose senza valore. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra una collina in modo che tutti la possano vedere. Non nascondete la vostra luce, lasciatela brillare, in modo che tutti gli uomini vedano risplendere le vostre opere buone e diano lode e gloria al vostro Padre Celeste. Non fraintendete lo scopo della mia venuta. Io non sono venuto per abolire le leggi dell'Antico Testamento e gli avvertimenti dei profeti. No, io sono venuto per adempierli. Gesù proseguì esortando a eliminare ogni ragione di contrasto con amici e nemici e a non far posto al peccato nella vita e a guardarsi dall'imprecare e dal giurare. Non rifuggite chi desidera chiedervi in prestito qualcosa, ma date liberamente. Voi avete sentito dire: amate i vostri amici e odiate i vostri nemici, ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Allora vi comporterete come dei veri figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli dà la luce e il calore del sole ai buoni e ai cattivi, manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Se voi amate solo coloro che vi amano, che bene è mai questo? Anche i furfanti e i disonesti fanno così. Se vi mostrate amichevoli solo con i vostri amici, in che cosa differite dagli altri? Anche i pagani fanno altrettanto. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

Guardia, non fate le vostre opere buone per darne pubblico spettacolo ed essere ammirati dagli uomini, perché non ne riceverete ricompensa presso il vostro Padre Celeste. Se donate qualcosa a un mendicante, non fatelo sapere a tutti. Si comportano così gli ipocriti, che fanno di tutto per attirare l'attenzione altrui sui loro atti di carità. E io vi dico in tutta verità che questa è l'unica ricompensa che ne hanno. Ma se fate un'azione caritatevole o una gentilezza a qualcuno, fatelo segretamente. Non dite nemmeno alla vostra mano sinistra ciò che fa la destra. Se agirete in questo modo, il vostro Padre Celeste, che conosce tutti i segreti, ve ne ricompenserà. Benché fosse il Figlio di Dio, durante la sua vita terrena il Signore Gesù si ritirava spesso in disparte per pregare il Padre. Ci lasciò l'esempio pratico di una vita di preghiera. Oltre a questo, parlò più volte della preghiera, incoraggiando a pregare e insegnando come pregare. Quanto alla preghiera, quando pregate non fate come gli ipocriti che pretendono di mostrarsi pii pregando agli angoli delle strade o in piedi nelle sinagoghe perché tutti li possano vedere. In verità, questa è l'unica ricompensa che ne hanno. Ma quando volete pregare, ritiratevi in un luogo tranquillo, da soli, e pregate il Padre vostro in segreto. E il Padre vostro, che conosce tutti i segreti, ve ne ricompenserà. Non recitate le stesse preghiere più e più volte, e non ripetetevi usando troppe parole come fanno i pagani che pensano di venire esauditi per il numero delle preghiere e la quantità delle parole. Ricordatevi che il Padre vostro conosce esattamente ciò di cui avete bisogno, ancor prima che glielo domandiate. Pregate dunque secondo questo modello. Padre nostro celeste, noi onoriamo il tuo santo nome, chiediamo che il tuo regno venga presto. Possa la tua volontà essere fatta qui in terra proprio come fatta nel cielo. Dacci anche oggi il nutrimento di cui abbiamo bisogno e perdonaci i nostri peccati proprio come noi abbiamo perdonato a coloro che hanno peccato contro di noi. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen. Gesù parlò ancora del digiuno e del modo di praticarlo perché possa risultare gradito a Dio. Esortò a non farsi dei tesori di breve durata su questa terra, ma a farsi piuttosto dei tesori eterni nel cielo. Voi non potete servire a due padroni, a Dio e al denaro, perché o odierete l'uno e amerete l'altro, o viceversa. Perciò il mio consiglio è questo: non preoccupatevi di cose come il cibo, le bevande, gli abiti. Voi avete già una vita e un corpo che sono molto più importanti di ciò che mangiate o indossate. Guardate gli uccelli. Essi non si preoccupano di ciò che mangeranno, non seminano, non mietono, non ammassano i viveri, e il Padre vostro celeste li nutre. Voi avete un valore infinitamente più grande per lui. Le vostre preoccupazioni serviranno forse a prolungare di un solo attimo la vostra vita? E perché vi preoccupate di ciò che vestirete? Guardate i gigli dei campi. Essi non se ne preoccupano, eppure nemmeno il re Salomone in tutto lo splendore della sua gloria fu mai vestito come uno di loro. E se Dio si prende tanto meravigliosamente cura dei fiori che oggi ci sono e domani non ci sono più, non avrà egli cura di voi, o uomini di poca fede? Il vostro Padre Celeste conosce ciò di cui avete bisogno e ve lo darà se voi mettete Lui al primo posto nella vostra vita. Perciò non state in ansia per il domani. Dio avrà cura anche del vostro domani. Vivete un giorno alla volta. Non giudicate. Ed esortò a tralasciare la troppo facile abitudine di criticare il prossimo ignorando i propri difetti, che spesso sono ben più gravi di quelli che noi vorremmo imputare agli altri. Chiedete e vi sarà dato ciò che domandate. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. Se un bambino chiede a suo padre un pezzo di pane, riceverà forse una pietra invece del pane? Se chiede del pesce, gli verrà forse dato un serpente velenoso? No, di certo. E se voi che siete uomini peccatori e duri di cuore sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, il vostro Padre Celeste non saprà egli dare dei doni di gran lunga migliori a coloro che gliene chiedono? Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi. Questo è in poche parole l'insegnamento dell'Antico Testamento. Si può entrare nel cielo soltanto attraverso una porta stretta.
La strada per l'inferno è larga e la sua porta abbastanza spaziosa da accogliere le moltitudini che scelgono la via facile, ma la porta della vita è stretta, la via è angusta e pochi la trovano.

Gesù si trovava ancora sulla sommità della collina con accanto i 12 discepoli. Dopo aver elencato le varie beatitudini alla folla che lo seguiva attenta, passò a parlare degli aspetti pratici della vita. State in

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: L'argomento che Stefano tratterà oggi è molto originale. Infatti lo ha intitolato 8 dischi. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.
1: Signore, quale sacrificio

0: In un recente programma radio in Inghilterra fu fatta questa domanda a un noto personaggio: se doveste approdare su un'isola deserta e aveste l'opportunità di scegliere e portare con voi 8 dischi e un giradischi, quali dischi scegliereste e perché li scegliereste? Caro ascoltatore, voglio farmi io questa domanda. Se dovessi trovarmi in tale circostanze, quali dischi sceglierei? Ammettiamo che l'isola sia effettivamente deserta e che io non possa portare con me neppure un libro, quali dischi sceglierei? Mi ricordo che oggi sono registrati su dischi anche passi scelti delle Sacre Scritture, la Bibbia. Ora il mio orizzonte si rischiara ed ecco i dischi che sceglierei. Primo, sceglierei un disco con l'incisione del primo capitolo della Genesi. Nella mia solitudine vorrei ricordare come è cominciato il mondo in cui abitiamo. Vorrei tener presente che tutto quello che esiste deve la sua esistenza a Dio. Nel principio, il Dio. Queste parole e quelle che seguono in quel capitolo maestoso mi assicurano che quello che Dio ha iniziato certamente completerà per la sua perfetta soddisfazione. E le parole che leggiamo più tardi nello stesso capitolo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ci rammentano che questo Dio non è soltanto una forza sconosciuta, un arbitrario potere, ma che si è rivelato come una trinità di persone, ma sempre un solo Dio, tutte impegnate in questo stupefacente mistero, la creazione dell'uomo. Sarebbe per me un conforto sapere che quello stesso Dio ha detto: io non ti dimenticherò, come afferma altrove nella sua parola. Come secondo disco sceglierei un'incisione del capitolo 21 dell'Apocalisse. Vorrei aver presente come tutto finirà, non secondo le tetre previsioni umane, ma secondo gli eterni propositi di Dio. Con che gioia potrei ripetere quello che un altro ha scritto: Dio sta portando a compimento i suoi propositi di anno in anno. Sta avvicinandosi quel giorno, che certamente sorgerà, in cui la terra sarà ripiena dalla gloria di Dio, come le acque coprono i mari. Sì, come scrisse Giobbe 3500 anni fa: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. La mia terza scelta sarebbe un'incisione del secondo capitolo del Vangelo di Luca, la storia dell'incarnazione. Come, nella pienezza dei tempi, l'Eterno Iddio fu manifestato in carne nella nascita del Figlio di Dio, proclamata dall'angelo che apparve in gloria ai pastori di Giudea, dicendo: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Per il mio quarto disco sceglierei un'incisione del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, perché non vorrei mai dimenticare chi fu che si umiliò per divenire uomo. La parola, che nel principio era con Dio ed era lui stesso Dio, e che, per quanto riguarda la sua persona, non cessò mai di essere Dio. Come qualcuno ha scritto, non cessò mai di essere quello che era a causa di quello che divenne. L'umile Gesù è il grande Io Sono, l'Eterno Iddio. È la realizzazione di questa verità che produce in noi l'adorazione. In un tale momento mi dimenticherei di essere su un'isola deserta, come Giovanni sull'isola di Patmos. Dimenticherei i rigori o la bellezza dell'isola in questa visione meravigliosa. Così vorrei il primo capitolo di Giovanni oltre al secondo capitolo di Luca. E per il disco numero 5, non vorrei dimenticarmi quello che Gesù ci ha insegnato, preferibilmente nelle sue stesse parole, e per questo non potrai scegliere niente di meglio di un'incisione del capitolo 15 di Luca, la storia incomparabile del buon pastore che va in cerca della pecora perduta finché non la trova, la pazienza della donna che spazza la casa per cercare con cura la moneta d'argento perduta finché non la trova. e il culmine della storia in quel padre amoroso che non aveva dimenticato il suo figliol prodigo, che ribelle e malvagio lo aveva lasciato, ma pentito ritorna a casa. E come, mosso a compassione, il padre corre a rincontrarlo, lo abbraccia e lo bacia e lo perdona, e dice ai suoi servitori: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Tutto il racconto di Gesù, così semplice ma così commovente, in cui rivela all'uomo quali sono i sentimenti di amore e di grazia del cuore di Dio. Solo Gesù può parlare così. Per il mio sesto disco sceglierai il racconto di come Gesù morì e come trasformò un'apparente tragedia e ignominiosa sconfitta in una gloriosa vittoria. Sceglierei a questo scopo il capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Quanto ci dicono i nomi stessi dei personaggi, le descrizioni dei luoghi e degli avvenimenti che ci sfilano davanti in quelle ore crudeli ed intense della passione di Cristo, riflesse in quel capitolo. Giuda Iscariota, Ponzio Pilato, i crudeli capi sacerdoti e gli anziani del suo popolo, Barabba e la moglie di Pilato, i soldati romani, Simone il Cireneo, Golgota e quella croce terribile, i due ladroni, i passanti che lo ingiuriavano, e poi quel grido di assoluta desolazione. Ma ci sono altri ancora in quel capitolo: il centurione che confessa che Gesù è il figlio di Dio, Giuseppe di Arimatea, Maria la madre di Gesù e Maria Maddalena, le guardie poste alla tomba sigillata di Gesù. Ma quella tomba 3 giorni dopo è trovata vuota. Gesù, glorioso Salvatore, la sua opera di redenzione compiuta, è risorto. E il mio settimo disco. Vorrei l'incisione del capitolo 53 di Isaia. Perché? Perché è la dimostrazione perfetta di come il Vecchio Testamento sia pieno della visione profetica di Cristo. Come è scritto del risorto Salvatore che, parlando ai due discepoli che ritornavano a Emmaus, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Ma ho ancora un disco da scegliere. Dovrà essere l'incisione del Salmo 23. Così semplice, così dolce, così personale. Il Signore, il creatore di tutte le cose, colui che regnerà eternamente e universalmente, la parola di Dio, il Maestro, il Salvatore, colui di cui Mosè e i profeti hanno parlato. Sì, questo personaggio così glorioso è il mio pastore, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Caro ascoltatore, forse non sei un credente e dirai: io sceglierei un assortimento di dischi assai diverso. Se non possiedi una Bibbia, comprane una o fatela prestare e leggi il primo capitolo della Genesi, il capitolo 21 dell'Apocalisse, il secondo capitolo di Luca e il primo capitolo di Giovanni, il capitolo 15 di Luca, il capitolo 27 di Matteo e il capitolo 53 di Isaia e infine il Salmo 23. Permetti allo Spirito di Dio di parlarti durante la tua lettura. Se lo farai, sono sicuro che, rendendoti conto della misura della grazia e dell'amore di Dio in Cristo, non potrai che ravvederti, confessando a Dio il tuo peccato, ponendo in Cristo la tua fede. Così entrerai tu pure a godere con ogni vero credente le ricchezze inesauribili della grazia di Dio contenute nella sua parola. Così sia.
1: Amici, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, ci auguriamo che quanto avete ascoltato vi abbia interessato e vi ricordiamo anche che se avete domande da fare potete farlo liberamente. Potete scriverci i vostri dubbi, le vostre perplessità. Vi aiuteremo sempre, con l'aiuto della Bibbia, a conoscere l'amore di Dio nel Signore Gesù Cristo. E vi invieremo anche gratuitamente, se non lo possedete, la copia di un Nuovo Testamento. richiedetela.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 1. Paolo inizia la sua epistola ai Romani dicendo: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. 25 anni prima che scrivesse questa epistola ai Romani, mentre Paolo si trovava sulla via di Damasco per andare a mettere in prigione dei cristiani, e ad un certo punto verso mezzogiorno appare una luce sfolgorante e una voce gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui risponde: chi sei, Signore, perché io ti serva? Ed ora, 25 anni dopo, Paolo scrive: Paolo, servo di Gesù Cristo. E nello scrivere alla chiesa dei Filippesi, sempre riguardo alla sua conversione, scrive: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Quello che voglio dire è che quell'impegno che aveva preso 25 anni prima lo stava ancora onorando. Ci sono molte persone che parlano continuamente delle loro esperienze del passato, ma queste esperienze del passato non vengono riportate nel presente, in una relazione con Dio fresca e quotidiana. E così queste esperienze del passato diventano sterili e vuote, perché non vengono tradotte in una relazione con Dio nel presente. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita 25 anni fa. Anzi, ritengo al presente. Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita. È ancora così. Non è cambiato niente da allora. Quindi le esperienze del passato sono valide solo se vengono tradotte in una relazione attuale, presente con Dio. 25 anni fa, chi sei, Signore, che io possa servirti? Ora, 25 anni più tardi, Paolo, servo di Gesù Cristo. Abbiamo appena terminato il libro degli Atti, e per aiutarvi a collocare il libro dei Romani, quando è stato scritto il libro dei Romani, nello studio che abbiamo appena fatto negli Atti, vi ricordate quando Paolo si trovava ad Efeso e Demetrio l'orafo aveva sollevato quel gran tumulto e li avevano portati nel teatro e una grande folla si era radunata e tutti gridavano: grande era Diana degli Efesini. E dopo questo Paolo dice: devo andare in Macedonia e a Corinto e poi a Gerusalemme. E poi dice: bisogna che io veda anche Roma. Qui Paolo esprime il suo desiderio di andare a Roma. Quindi parte da Efeso per la Macedonia, poi va a Corinto. E la sua intenzione è quella di andare alla fine a Roma. Bisogna che io veda anche Roma. E quando arriva a Corinto, prima di ritornare a Gerusalemme, è da Corinto che Paolo scrive questa lettera alla Chiesa di Roma. E questo ci aiuta a capire quando viene scritta la lettera ai Romani, a collocarla storicamente nel libro degli Atti. Paolo scrive la lettera ai Romani quando si trova a Corinto. E mentre sta per partire da Corinto per andare a Gerusalemme, scopre che c'è un complotto contro di lui per buttarlo fuori dalla nave. E così, invece di prendere la nave, decide di andare a piedi. E va verso nord, verso la Macedonia. Passa per Troas. E poi va lungo la costa, cercando una nave che lo riportasse a Gerusalemme. E così è costretto a rinunciare ad essere a Gerusalemme per la Pasqua, ma cerca almeno di essere lì per la Pentecoste. Questo era il suo intento. Ma a Gerusalemme viene arrestato, portato a Cesarea, e rimane a Cesarea in prigione per 2 anni, poi si appella a Cesare, e alla fine, almeno per quanto riguarda il libro degli Atti, arriva a Roma. E così questa lettera è stata scritta circa 2 anni prima che Paolo arrivasse a Roma. e vedremo, fra un po' esprimerà il suo desiderio di andare a Roma e lo scopo per cui vuole andare là. E dunque Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. La Bibbia dice che dovremmo rendere sicura la nostra chiamata ed elezione. Paolo dice: io sono stato chiamato ad essere un apostolo. Ora è sbagliato mettersi a classificare le varie chiamate di Dio per importanza, chiamate più importanti o più grandi di altre. Io non so a cosa Dio ti abbia chiamato, ma è importante che tu comprenda che non puoi essere niente di più di quello che Dio ti ha chiamato ad essere. E spesso ci mettiamo nei guai perché cerchiamo di fare di più di quello che Dio ci ha chiamato a fare. Paolo è stato chiamato ad essere un apostolo. Quindi bene allora, Paolo dovrebbe essere un apostolo. Se avesse detto Paolo chiamato ad essere un fabbricante di tende, allora avrebbe dovuto essere un fabbricante di tende. O Paolo chiamato a cavalcare il cammello, allora avrebbe dovuto essere uno che cavalca il cammello. In altre parole, quello che Dio ti ha chiamato ad essere, quella è la chiamata più alta per la tua vita, perché non puoi essere di più di quello che Dio ti ha chiamato ad essere. E Dio ti considera responsabile solo per quello che Lui ti ha chiamato ad essere. Spesso siamo colpevoli di fare cose che Dio non ci ha chiesto, e ci assumiamo delle responsabilità. Certo, magari perché abbiamo questo grande desiderio di servire Dio, ma così facendo ci lanciamo in aree dove Dio non ci ha chiamato, e questo può risultare disastroso. Vi darei una mia testimonianza personale, ma non abbiamo tempo purtroppo. Io qualche volta ci ho provato ad essere quello che Dio non mi ha chiamato ad essere, e sempre è finita in un disastro. Certe volte le nostre ambizioni o i nostri desideri vanno oltre la chiamata di Dio. Paolo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. E naturalmente il libro di Romani è dedicato a questo argomento. Come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Questo Evangelo glorioso del Messia, della salvezza mediante il Messia, è qualcosa che Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne. Ora, Davide era andato dal profeta Natan e gli aveva detto: «Voglio costruire una casa per il Signore». Io vivo in questo palazzo magnifico, mentre Dio vive ancora in quella tenda. Loro adoravano il Signore ancora nel tabernacolo. E non è giusto che io vivo in questo palazzo mentre Dio vive in una tenda. Io costruirò una casa per il Signore, e sarà il palazzo più glorioso del mondo intero. Il profeta Natan gli aveva risposto: «Oh, questo è magnifico, Davide. Fa pure tutto quello che hai in cuore di fare». Ma quella stessa notte il Signore dice al profeta Natan: «Natan, tu hai parlato troppo in fretta. Torna quindi da Davide e digli che lui non può costruirmi una casa. Le sue mani sono troppo sporche di sangue. Lui è un uomo di guerra. Non può essere lui a costruirmi una casa. Ma di a Davide che sarò io a costruire una casa a lui. Io innalzerò la sua discendenza e stabilirò il suo regno». Così il profeta Natan va da Davide il giorno seguente e gli dice: «Davide, ho una bella notizia e una brutta notizia. Ma prima la brutta notizia. Dio mi ha parlato ieri notte e mi ha detto che tu non puoi costruirgli una casa. Le tue mani sono troppo sporche di sangue. Sei un uomo di guerra. Ma tuo figlio potrà farlo. Ma la bella notizia, Davide, è che sarà Dio a costruire una casa a te. E dalla tua discendenza non cesserà mai di esserci un re sopra il trono di Israele». E da questo Davide subito capisce che dalla sua discendenza sarebbe venuto il Messia. E naturalmente questo lascia senza parole Davide. Davide rimane sopraffatto. Va dal Signore e dice: Signore, tu mi hai preso mentre andavo dietro al gregge. Signore, io non ero niente. Eppure tu mi hai preso e mi hai fatto re del tuo popolo e mi hai benedetto così tanto. Ed ora parli di anni a venire. O Signore, cosa posso dire? E Davide si ritrova in silenzio davanti a Dio, senza parole, completamente sopraffatto dalla grazia di Dio. Vi siete mai trovati in questa condizione? Così sopraffatti dalla bontà di Dio che non avete parole. Savonarola disse qualcosa del genere: quando la preghiera raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Quella comunione con Dio, quando comprendi veramente quello che Dio ha promesso di fare per te, è tutto così sorprendente e pensi: che posso dire, Signore? Questo è troppo per me, troppo. Ora, secondo la profezia, il Messia deve venire dalla discendenza di Davide. Un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Ed è interessante che nei Vangeli, quando vengono riportate le genealogie di Gesù, sebbene le genealogie di Matteo e di Luca siano diverse, entrambe scendono fino a Davide, ma da Davide in poi prendono strade diverse, diverse ramificazioni. Nella genealogia di Matteo, quando si arriva a Davide, Jesse generò il re Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Quindi da Salomone si arriva fino a Giuseppe, che la gente credeva essere il padre di Gesù. Ora, in questa genealogia che scende da Salomone, si arriva ad un certo punto a quest'uomo, Jeconia, e il Signore emette una maledizione su Jeconia. Lo leggiamo in Geremia al capitolo 22, nell'ultimo verso. «O paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Nessuno della sua discendenza prospererà, giungendo a sedersi sul trono di Davide. Se Gesù fosse stato figlio di Giuseppe, non avrebbe mai potuto sedere sul trono». Luca ci dà un'altra genealogia, la genealogia di Maria. Traccia un'altra linea da Davide. Va a Nathan, figlio di Davide. E così Gesù è attraverso Maria che è discendente di Davide. E quindi ha diritto al trono di Davide, ma non da Jeconia, perché se fosse così non poteva avere diritto al trono a causa della maledizione di Dio, che nessuno della discendenza di Jeconia avrebbe mai potuto sedere sul trono di Israele. Così le due genealogie, entrambe mostrano che è stato attraverso Davide. Paolo dice: riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. E così la resurrezione di Gesù, la prova di questa dichiarazione, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per amore del suo nome, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo, anche voi che siete in Italia, amati da Dio, chiamati santi. Sì, mi piace personalizzare la scrittura. Mi piace credere che stesse scrivendo a me, perché l'unica cosa che non mi riguarda è Roma. Ma io sono amato da Dio, e Dio mi ha chiamato ad essere santo. E in realtà questa epistola di Paolo è a santi di Dio, la Chiesa. Grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Grazia e pace, le gemelle siamesi del Nuovo Testamento. Si trovano sempre in coppia, l'una con l'altra, e sempre in questo ordine. Non ricordo nessun passo del Nuovo Testamento dove è scritto pace e grazia, ma è sempre grazia e pace. Perché? Perché non puoi conoscere veramente la pace di Dio finché non hai sperimentato la grazia di Dio. Ora, per anni nella mia esperienza di credente, non ho sperimentato veramente la pace di Dio. Avevo pace con Dio. Questa mi veniva grazie al sacrificio di Gesù Cristo, ma non avevo la pace di Dio, perché cercavo di raggiungere una mia propria giustizia mediante le opere. E per quanto cercassi attraverso i miei sforzi di essere giusto davanti a Dio, non trovavo mai pace. C'era sempre un combattimento nella mia esperienza cristiana. Cercavo sempre di essere un po' migliore e promettevo continuamente che sarei stato più bravo, ma non trovavo riposo finché non ho sperimentato la grazia di Dio e non ho compreso questa verità. Grazia e pace. La grazia viene sempre prima. E se non hai ancora sperimentato la grazia di Dio, allora ancora non conosci veramente la pace di Dio. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Quindi c'era un corpo di credenti là a Roma, e la loro fede in Cristo era conosciuta ovunque nel mondo. Perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere. È interessante per me che Paolo debba chiamare Dio a testimone della sua vita di preghiera. E questo per me è corretto, perché Gesù dice: quando preghi, chiuditi nella tua cameretta, e il Padre Celeste che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. In altre parole, non farne uno spettacolo pubblico quando preghi. Non mandare lettere o comunicazioni per tutti gli Stati Uniti che stai per andare a pregare nel tuo posto segreto, che stai per inginocchiarti sul tuo tappeto speciale e stai per pregare per loro, e poi promettere loro un pezzetto di quel tappeto in cambio di una donazione di $5. Vado a Gerusalemme e porto con me il mio tappeto di preghiera e lo stenderò sul Monte degli Ulivi, proprio dove Gesù poserà il suo piede quando ritornerà, e pregherò per voi sul Monte degli Ulivi. Quindi mandatemi le vostre richieste di preghiera, perché le porti con me là, e includete un regalo. E poi nella lettera successiva potete acquistare un pezzetto di questo tappeto di preghiera in cambio di una donazione. Dio ci aiuti. Paolo chiama Dio a testimone della sua vita di preghiera. Dio mi è testimone. Io non smetto di pregare per voi giorno e notte, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Ora Paolo è a Corinto e sta per andare a Gerusalemme, e non sa quello che lo aspetta a Gerusalemme, se non che dovunque vada, lo Spirito glielo attesta, legami ed afflizioni lo attendono. Così scrive ai Romani: spero di riuscire a venire da voi. Sto pregando che Dio mi dia l'opportunità di venire. Ora Paolo aveva detto: bisogna che veda anche Roma. E più tardi, mentre si trovava in prigione a Gerusalemme ed era afflitto e scoraggiato, il Signore gli era apparso e gli aveva detto: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Ed aveva affrontato quel viaggio, il naufragio. Era stato difficile. In realtà l'essersi fermato a Malta è stato molto proficuo, spiritualmente parlando, perché Publio si è convertito e anche molti maltesi si sono convertiti. Ma da un punto di vista fisico era stata una prova davvero difficile. 14 giorni nella tempesta, nessuno che riusciva a mangiare per quanto stavano male. Eppure Paolo esprime il suo desiderio a Dio di andare a Roma, perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Il desiderio di Paolo non è quello di fare il turista a Roma, di vedere il Colosseo, il Foro o gli altri magnifici edifici di Roma, ma il suo desiderio è quello di venire a ministrare alla Chiesa, di poter comunicare loro qualche dono spirituale affinché siano fortificati. E questo è per essere in mezzo a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. E questo è vero, non puoi ministrare agli altri senza essere tu stesso ministrato, non puoi dare senza ricevere, c'è sempre questo mutuo beneficio nel ministerio. Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere qualche frutto fra voi, come ne ho avuto fra le altre genti. Ma finora ne sono stato impedito. Io desidero portare frutto anche a Roma, così come è stato negli altri posti. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. E così questa è la dichiarazione di Paolo. Io voglio venire a Roma, voglio portare frutto a Roma. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Nell'Evangelo di Gesù Cristo è rivelata la giustizia di Dio. Perché vedete, Dio non poteva perdonare i nostri peccati ingiustamente. Ci doveva essere un fondamento di giustizia per il perdono dei nostri peccati. Un giudice non può cancellare le accuse mosse ad un uomo colpevole, sarebbe ingiusto. Dio non poteva dire semplicemente sei perdonato, sarebbe stato ingiusto. Ma ci deve essere un fondamento di giustizia, perché Dio è giusto. E quindi ci deve essere questo fondamento di giustizia per il perdono dei peccati. E questo fondamento di giustizia si trova nell'Evangelo di Gesù Cristo, perché Dio ha stabilito che la pena per colui che pecca è la morte. E quindi l'unica cosa giusta da fare è mettere a morte il peccatore, perché questa è la sentenza contro l'uomo che pecca. Quindi Dio ha stabilito un fondamento di giustizia per il perdono, facendo in modo che Gesù Cristo diventasse un sostituto, cioè che prendesse su di sé i tuoi peccati e morisse al posto tuo, il giusto per l'ingiusto. E questo costituisce un fondamento di giustizia per il perdono dei peccati. Tu sei perdonato perché Gesù Cristo è morto per te, è morto al posto tuo, ha preso su di sé la morte che tu meritavi, ha preso il posto tuo ed è morto per te. Quindi in esso, nell'Evangelo di Cristo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio, prima parla della giustizia di Dio, e subito il contrasto con l'ira di Dio, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Quindi prima c'è la rivelazione della giustizia di Dio, ed ora la rivelazione dell'ira di Dio. L'ira di Dio prima di tutto contro l'impietà, e poi contro l'ingiustizia. Che differenza c'è tra impietà e ingiustizia? Vi ricordate quando Mosè è sceso dal monte Sinai? Aveva due tavole di pietra con i 10 comandamenti. La prima tavola di pietra, i primi 4 comandamenti, riguardavano la relazione dell'uomo con Dio. Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Ora, violare uno di questi comandamenti significa non rispettare la giusta relazione con Dio. E questa è l'empietà. La seconda tavola di pietra è relativa alla relazione con altri esseri umani. E violare uno dei comandamenti di questa seconda tavola significa non vivere il tipo di vita che dovresti vivere nei confronti del tuo prossimo. E questa è l'ingiustizia, cioè una relazione sbagliata nei confronti del mio prossimo. Ingiustizia. E quindi l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Avere conoscenza non è abbastanza. Giacomo dice: siate facitori della parola, non solo uditori, ingannando voi stessi. Molte persone oggi ingannano se stesse, perché ascoltano la parola, o perché la conoscono. Sanno quello che Dio comanda, hanno la verità di Dio, ma purtroppo la soffocano nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Così c'è nella mia coscienza questa consapevolezza di cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questo vale per tutti, è universalmente nella coscienza dell'uomo. Quello che so essere giusto e quello che so essere sbagliato è manifesto in me. Dio lo ha scritto dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, nella mia coscienza. Io so cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Cioè il Dio invisibile è rivelato per mezzo della sua creazione. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo, dice il Salmo 19. Dio parla all'uomo nella lingua universale della natura, di modo che per mezzo della natura io sono cosciente che Dio esiste. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Le sue qualità invisibili sono rivelate nella natura, si vedono chiaramente. La sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente, essendo evidenti per mezzo delle opere sue fin dalla creazione del mondo. E quindi sono inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Ora, com'è possibile che accada questo nella mia vita? Io non glorifico Dio come Dio quando discuto con Lui, perché il mio discutere con Dio in sostanza equivale a dire: io so meglio di te cosa è bene per la mia vita, e in realtà io innalzo me stesso come Dio. Io non glorifico Dio come Dio quando cerco di imporgli le cose, quando io insisto perché Dio faccia le cose in una determinata maniera. Questo non è glorificare Dio come Dio, e purtroppo questo atteggiamento è molto comune, specialmente fra gli evangelisti famosi di oggi. E molti dei loro insegnamenti sono in realtà empi, perché vogliono elevare l'uomo alla posizione di autorità, mentre Dio diventa il servo. E così non è più Chuck servo di Gesù Cristo, ma Chuck Signore di Gesù Cristo, in un certo senso, perché lui deve esaudire tutte le mie richieste e tutti i miei desideri. Leggevo l'altro giorno il libro di un ministro dell'Evangelo molto famoso, pastore di una grandissima chiesa, che lui desiderava tanto una bicicletta e pregava per questa bicicletta. E dopo aver pregato per mesi senza ricevere questa bicicletta, iniziò ad essere arrabbiato con Dio e a dire: come posso insegnare ai credenti a pregare e ad avere fede e a confidare in te in preghiera quando io sto pregando da così tanto tempo per questa bicicletta e tu non me la dai? E dice che Dio gli ha risposto: beh, non mi hai detto che tipo di bicicletta vuoi. Ci sono tanti tipi di biciclette, da passeggio, da montagna. Nel mio libro questo non è glorificare Dio come Dio. Che genere di Dio sto servendo se non sa qual è il tipo di bicicletta migliore per me? Se devo aspettare che gli dico che modello voglio prima di rispondere? Se devo aspettare che prima scelgo il colore? No, io rifiuto questo concetto di Dio. Lui non è il genio della lampada, pronto ad esaudire i miei desideri. E quando provo a trattare Dio come un genio, questo non è glorificare Dio come Dio. Pietro ci dice che quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele Creatore. Io trovo che l'affidarsi al Signore, l'affidarsi completamente al Signore, porti al riposo e alla pace più grandi che conosco, perché non ho nella mia mente cose che Dio deve fare, ma c'è una tale fiducia nel Signore, e qualunque cosa Lui faccia, io l'accetto, e così trovo riposo. Ora, noi abbiamo fatto la nostra offerta per l'acquisto della nuova proprietà di Newport Beach, e al momento non so se l'avremo o no. In realtà non sto neanche pregando di averla. Certo, non sto pregando di non averla, ma sto pregando: Signore, la Tua volontà sia fatta. Se vuoi che la compriamo, bene, Signore. Se non vuoi che la compriamo, bene. Ma se inizio a dire: dobbiamo averla, dobbiamo assolutamente averla, Signore, Tu devi darcela, e cose del genere, allora io metto me stesso al posto di guida, al posto di quello che dice a Dio ciò che deve fare, e così metto me stesso al posto di Dio, e metto Dio al posto di quello che serve me, e questo non è glorificare Dio come Dio, e questa è una trappola.

perché ti aspetti sempre che si presenti qualcosa che ti disturbi. Colui che è sempre disturbato è disturbato perché non si aspetta di essere disturbato. Non si aspetta che ci siano circostanze o eventi negativi, problemi, ostacoli, inconvenienti. Non li mette in conto nella sua vita. E così rimane molto disturbato ogni volta che si presenta un problema, un inconveniente. Si agita, si preoccupa. Ma chi non è mai disturbato? Colui che si aspetta sempre che vengano i problemi. Così quando sorge un problema, questo non lo disturba, non lo mette in agitazione, perché se l'aspetta. Ora io ho con Dio un rapporto che funziona molto bene e lo riconfermo ogni mattina. Dio, tu mi puoi disturbare per qualsiasi cosa oggi. Se i miei piani non coincidono con i tuoi piani, allora distruggi pure i miei piani. Disturbami pure. Mettimi sul tuo sentiero, perché voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita oggi. E così se all'improvviso sorge un problema, un imprevisto, e sono costretto a cambiare i miei piani, significa che Dio ha in mente qualcos'altro. Raccomandare la mia anima a Lui come al fedele creatore, glorificare Dio come Dio. Ma pur avendo conosciuto Dio, versetto 21, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Ora vedete, quello che Paolo sta dicendo è che Dio ha rivelato se stesso per mezzo della natura. L'uomo può conoscere Dio per mezzo della natura. La natura è una rivelazione di Dio. Essa parla all'uomo dell'esistenza di Dio. Essa dichiara la gloria di Dio, la sua potenza, le sue meraviglie. Ma se uno non vuole accettare la verità di Dio, non vuole glorificare Dio come Dio, ma vuole esaltare se stesso a livello di Dio. Io sono Dio, io sono il padrone della mia fede, io sono il capitano della mia anima, io sono Dio. E io mi gestisco la mia vita come voglio. Non solo, quando guarda la natura, la guarda dalla sua posizione piena di preconcetti, che Dio non esiste. E così tenta di spiegare gli innumerevoli fenomeni della natura, escludendo Dio, come fenomeni naturali, che avvengono naturalmente e in circostanze naturali. E quando spiegano un fenomeno, questa è una delle loro frasi preferite, dicono che è avvenuto per il fortuito verificarsi di circostanze accidentali. Certo, questo può spiegare praticamente qualsiasi cosa. Tutti questi fattori casuali sono avvenuti semplicemente per questo fortuito verificarsi di circostanze accidentali. E quindi tu sei il prodotto finale di queste circostanze accidentali. Sei un prodotto del caso. Milioni di questi processi accidentali, per miliardi di anni. Ed eccoti finalmente qui, come risultato della generazione spontanea. C'è stata un'interessante conferenza in Europa nel 1975, credo. E Carl Sagan ha scritto un libro che riporta quello che è stato detto durante questa conferenza. C'erano gli scienziati più illustri del mondo in questa conferenza. E l'obiettivo era stabilire se era vero o no che delle forme extraterrestri stavano cercando di comunicare con il pianeta Terra. E così il libro pubblicato dal MIT sulle comunicazioni extraterrestri a cura di Carl Sagan è un resoconto di questa conferenza degli scienziati più conosciuti del mondo che hanno presentato le loro relazioni su questo argomento, esseri extraterrestri che cercano di comunicare con la Terra. E io sono rimasto colpito da un

0: una delle prime relazioni presentate alla conferenza. Da un gruppo di scienziati che, per stabilire se era vero o no che degli extraterrestri stavano cercando di comunicare con la Terra, ritenevano fosse importante determinare quali fossero le probabilità che potessero esistere forme di vita da qualche altra parte nell'universo. E cercando di tenere in considerazione tutti i possibili e innumerevoli ostacoli per l'esistenza della vita, hanno inserito nel computer tutti i fattori necessari per lo sviluppo della prima cellula. Tutte le variabili per ottenere la prima cellula. E dal computer, elaborando tutti questi numerosi fattori, è uscito che c'è solo una possibilità su 10 elevato alla 27esima potenza che si possa formare la prima cellula. Ora, supponendo che la Terra abbia 6 miliardi di anni, cioè 10 elevato alla 17esima secondi, questo significa che, dati questi fattori, servirebbe 1 miliardo di essi al secondo per 6 miliardi di anni, e questo solo per lo sviluppo della prima cellula. Ma poi è necessario che si sviluppino 2 cellule nello stesso posto. Così questa prima relazione ha concluso che non c'erano esseri extraterrestri che cercavano di comunicare con il pianeta Terra, perché è impossibile che ci sia vita in qualunque altro posto dell'universo, proprio a motivo delle complessità dello sviluppo delle cellule. La vita è impossibile in ogni altro posto dell'universo. Di conseguenza non c'è necessità di una conferenza per stabilire se è vero o no che degli extraterrestri stanno cercando di comunicare con la Terra, perché è impossibile che esistano. Ho trovato questa relazione molto interessante. Mi è piaciuto leggerla. Ma mi sono chiesto perché mai non si sono spinti un altro passo avanti e non si sono resi conto che se la vita è impossibile in ogni altro posto nell'universo tranne qui, allora com'è possibile che esiste qui? Se è impossibile che si formi la vita in un'altra galassia, allora dovrebbe essere anche impossibile che si sia formata qui, per caso. Eppure qui c'è vita. È impossibile che si sia formata per caso. Siamo stati creati. Ma quando l'uomo guarda alla natura con il preconcetto che Dio non esiste, allora deve cercare di spiegare i vari fenomeni della vita escludendo Dio. E così vediamo ogni tipo di folle speculazione. Ti sei mai chiesto com'è che sei in grado di camminare? Beh, c'era una volta, milioni di anni fa, quando ancora la Terra era ricoperta di questo brodo primordiale, questa melma, e questa cellula si è sviluppata allo stadio di una creatura tipo verme, e mentre cercava di uscire da questo brodo, dall'acqua, sulla terra asciutta, queste creature tipo pesci sono iniziate a saltare fuori e hanno cominciato a dimenarsi in questo nuovo ambiente. E mentre grattavano sulla barriera corallina, sugli scogli, questo grattare si è sviluppato in modo che è uscita una protuberanza, che poi ha continuato a svilupparsi e a crescere finché è diventata una gamba, con un piede e 5 dita. E dopo miliardi di anni, quando finalmente anche l'altra gamba si è sviluppata, finalmente sei stato in grado di camminare invece che saltellare. Questa è una delle spiegazioni che è stata fornita per lo sviluppo delle gambe. Io credo di essere d'accordo con Paolo. Sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Vedete, togliere di mezzo Dio è da stolti, perché lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, e cercare di comprendere l'universo escludendo Dio è impossibile, senza cadere in ogni genere di assurde, fantasiose e incredibili speculazioni. E questa non è altro che pura follia, anche se viene spacciata per scienza. Sono sciocchezze scientifiche, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Hanno reso Dio come l'uomo. Hanno pensato a Dio in termini umani. Hanno cercato di fare scendere Dio al livello dell'uomo. La gloria dell'Iddio incorruttibile ora viene fatto sembrare come un uomo, con questi piccoli idoli o queste immagini che l'uomo ha scolpito e disegnato, e di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. E se guardiamo agli oggetti adorati dagli uomini nell'antichità, dai popoli dell'antichità, vediamo queste creature dall'aspetto grottesco, che erano rappresentazioni delle divinità di questi popoli, e capiamo bene quello di cui sta parlando Paolo, l'uomo che cerca di corrompere Dio. Ora, a causa di questo, Dio li ha abbandonati. Perciò Dio li ha abbandonati. E qui abbiamo il triplice abbandono di Dio. Dio li ha abbandonati all'impurità o alla sporcizia, nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Così Dio li ha abbandonati alle concupiscenze sporche dei loro cuori. Mi ricordo che da ragazzo facevo le scuole medie, i miei compagni portavano queste riviste di salute e benessere. E queste riviste non potete immaginare quanto fossero sporche, quasi pornografiche. Riviste che trattavano temi come il nudismo negli Stati Uniti. E i ragazzi erano lì che ci ridacchiavano sopra. E dovevi avere le conoscenze giuste per averne una copia. E penso che da allora, per la sola durata della mia vita, quanto siamo scesi in basso. Perché oggi è possibile andare praticamente in ogni supermercato, ogni edicola o dove vendono riviste e trovare queste riviste con ogni tipo di immagini e fotografie studiate per stimolare la carne. E capiamo che queste cose che vediamo sono le conseguenze del fatto che Dio ha abbandonato l'uomo alle sue concupiscenze impure e sporche. La spirale discendente nella morale che vediamo nella nostra società va di pari passo con l'insegnamento dell'evoluzione, la negazione dell'esistenza di Dio, con il cercare di comprendere l'universo escludendo Dio. È il risultato del fatto che l'uomo vuole estromettere Dio dalla sua mente e dai suoi pensieri, è che Dio abbandona l'uomo ad una mente per cui può andare avanti e sprofondare nella sporcizia del suo cuore. Da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Vedete, per la teoria evoluzionista, la creatura diventa Dio. È la cellula onnipotente, e sono le sue proprietà eccezionali che rendono possibili questi fenomeni, questi cambiamenti, che rendono possibile lo svilupparsi di ogni forma di vita che vediamo, l'adattabilità eccezionale della natura. E diventa Dio. Essi adorano e servono la creatura al posto del Creatore. Essi guardano alla natura in modo irrazionale, divinizzano la natura, invece che adorare colui che ha creato la natura. E ogni volta che ti soffermi sulla natura e adori la natura, ti fermi ad un passo dalla verità, ma non ci arrivi. È irrazionale guardare alla natura e dire questo è Dio, ma guardare alla natura e dire questa è la creazione di Dio e permettere che la natura ti parli di Dio, questo è il modo razionale di osservare la natura. E così l'uomo è diventato irrazionale nella sua osservazione della natura e ha adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti. E così il degrado dell'uomo, la spirale discendente. Possiamo vederla? Sì che possiamo vederla. La vediamo in questi giorni in cui viviamo. Vediamo esattamente queste stesse cose di cui parla Paolo. Dell'uomo che cerca di eliminare Dio dalla sua mente, dalla sua vita, dalle nostre scuole, la coscienza, la consapevolezza dell'esistenza di Dio. Vediamo le conseguenze inevitabili in una società che va sempre più in basso, nel pozzo nero dell'immoralità. Vediamo questo andamento verso il basso, essendo ripieni d'ogni ingiustizia. Ora, prima dice che hanno soffocato la verità nell'ingiustizia, al verso 18, e adesso invece dice che non solo la soffocano, ma si danno completamente all'ingiustizia, ad una mente reproba, perversa, e quindi essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Suona come il giornale che leggiamo la mattina. Siamo circondati. Vediamo le conseguenze inevitabili dell'uomo che cerca di estromettere Dio dalla sua vita. Lo vediamo nella società in cui viviamo. Queste stesse cose sono comunissimi nella nostra società. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Ora, voi guardate le soap opera, no? Le telenovele. Vi piace guardare le soap opera? Vi piace guardare Dallas? Vi piace guardare di un mistero circa un omicidio? Vi piace guardare film dove si fanno cose terribili? Se vi piace vedere queste cose, allora non state forse approvando quelli che le commettono? Vedete, è facile essere convinti della propria giustizia e dire non ho mai commesso fornicazione, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai fatto questo, non ho mai fatto quello. Ma Paolo dice non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Cioè gli piace leggere di queste cose. O gli piace guardarle mentre vengono mostrate, cose che io nemmeno mi sognerei di fare, ma c'è una qualche tipo di eccitazione nel vederlo fare agli altri. Questo è approvare coloro che le commettono. Stiamo attenti, che Dio ci aiuti. Siamo bombardati da ogni parte dalle astuzie del diavolo, che cerca di intrappolarci, di adescarci. Perché ha un certo fascino, è interessante. Oh, ma così è la vita, e a me interessa solo vedere com'è la vita reale, e cerchiamo di razionalizzare perché ci piace. Stai attento se trovi piacevole guardare queste cose, guardare le persone fare queste cose. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Vedete, è facile leggere questa lista e dire: oh sì, tutto questo è orribile. Non so proprio dove andremo a finire. Il mondo sta diventando davvero terribile. È terribile che la gente faccia queste cose. È terribile che la gente viva in questo modo. Beh, uomo, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile. Perché in quel che giudichi l'altro, condanni te stesso. Poiché tu che giudichi, fai le medesime cose. Dobbiamo stare attenti a questo tono di giudizio. Perché se io sono in grado di giudicare qualcun altro e dire questo è sbagliato, non dovresti farlo, allora io condanno me stesso, perché so che è sbagliato, e se faccio la stessa cosa sono doppiamente colpevole, perché so che è sbagliato e perché ho detto che è sbagliato. È incredibile quanto appaiano orribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli. Fa che qualcuno commetta i miei stessi peccati e io subito mi riempio di giusta indignazione. Io posso dirti perché l'ho fatto. Io posso giustificarlo. Ma è orribile quando è qualcun altro a farlo. È terribile. Fai attenzione, chiunque tu sia che giudichi. Stai solo condannando te stesso, perché testimoni il fatto che sapevi bene che era sbagliato quando eri tu stesso a fare quelle cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. Dio giudicherà queste cose. E pensi forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? In Seconda Corinzi al capitolo 5 Paolo ci dice che noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. Pensi forse di scampare al giudizio di Dio? Pensi forse di avere una sorta di immunità, una esenzione divina, o acquistare indulgenza, che potrai cavartela così, ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità? Vedete, l'errore che fanno molte persone è quello di interpretare male la pazienza e la longanimità di Dio. Dio è così paziente con noi. Dio è così lento all'ira con noi. Non ci colpisce subito e non ci toglie di mezzo non appena facciamo il male. Dio ha una grande pazienza con i malvagi. Io non avrei tanta pazienza e non vorrei neanche che l'avesse Dio, ma vorrei che li falciasse immediatamente. Quando leggo di queste cose, di questi ragazzi che uccidono la loro famiglia, e poi li vedi in tribunale e sai che ci vorranno mesi per giudicarli, e pensi: oh Dio, fai subito giustizia, Signore. Ma quando si tratta di me, oh, abbi pazienza, Signore. Ci sto lavorando, mi sto impegnando, e sono sicuro che uno di questi giorni, Signore, riuscirò a smettere di fare questa cosa. Ma certe volte fraintendo la pazienza di Dio e la sua longanimità, e penso che Lui approvi, o che in realtà non era così importante o grave. Oppure la gente può essere ingannata e pensare che Dio approvi quello che fanno, perché dicono: la mia vita è ancora molto benedetta. Se a Dio non piacesse quello che faccio, sicuramente avrebbe tolto tutte queste benedizioni dalla mia vita. E dato che le loro vite continuano ad essere benedette, dicono: allora Dio approva le cose che faccio. Ma non è così. Pensi forse di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. ma tu per la tua durezza e il cuore impenitente ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. In realtà è come se ci fosse una diga che trattiene questo giudizio di Dio, e stai semplicemente accumulando giudizi mentre continui nelle tue vie di peccato e di ingiustizia. Stai semplicemente accumulando, e un giorno la diga sarà rimossa e un fiume di giudizio ti colpirà e ti porterà via. Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Poi leggiamo degli angeli che annunciano l'ira di Dio che sta per venire, mentre versa la coppa della sua ira e della sua furia sull'uomo. E fatemi dire una cosa, la terra in cui viviamo si sta preparando per il giudizio. Infatti, se guardo il mondo oggi e le cose che sono nel mondo oggi, mi chiedo quanto ancora potrà aspettare Dio prima di giudicare. La Bibbia ci dice che Dio ha aspettato molto tempo mentre Noè costruiva l'arca, ma poi il giudizio è venuto. E il giudizio di Dio verrà di nuovo. Si sta accumulando per il giorno dell'ira, il giorno della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere, la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene. A coloro invece che contendono e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, a loro spetta indignazione ed ira. Tribolazione e angoscia aspetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non v'è parzialità. Non fa differenza se sei giudeo o gentile, a lui non interessa questo. In Dio non v'è parzialità. È quello che sei ciò che interessa a Dio, e quello che fai. Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati secondo la legge. Ora, i gentili senza la legge saranno giudicati senza la legge. C'è una legge che Dio ha scritto nel cuore di ciascuno di noi, la coscienza. E i giudei che hanno la legge, Dio li giudicherà secondo la legge. Perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo legge sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda. Dio ha scritto la sua legge nel cuore di ogni uomo. In tutti c'è la coscienza e la consapevolezza del bene e del male. È innata, è scritta nel mio cuore da Dio, e la mia coscienza mi scusa e mi accusa. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Ecco, ora si rivolge ai giudei che si trovano a Roma. Tu ti chiami giudeo, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio. Conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge. E sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? tu che hai in abominio gli idoli, ne derubi i templi, tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Ora Paolo sta parlando ai giudei. Loro avevano questa posizione di superiorità, spiritualmente parlando, nei confronti degli altri uomini. Dio ha rivelato la sua volontà ai giudei. Dio ha dato la legge ai giudei. Noi siamo una guida per i ciechi, una luce per quelli che sono nelle tenebre. Noi siamo istruttori degli insensati. Ma Paolo dice, tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Ora Gesù ha detto ai suoi discepoli, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi ha iniziato a illustrare questa dichiarazione e ha mostrato che la giustizia degli scribi e dei farisei era legata unicamente ad un'osservanza esteriore della legge, mentre dentro di loro stavano violando la legge. La legge dice non uccidere, ma voi odiate così tanto quell'uomo che vorreste poterlo uccidere. E per quanto riguarda Gesù, voi siete colpevoli di violare la legge che dice non uccidere. La legge dice non commettere adulterio. Eppure voi nutrite una tale concupiscenza e un tale desiderio dentro di voi per quella donna. Per Dio voi state commettendo adulterio nel vostro cuore. La legge è spirituale. E così Paolo sta dicendo, ehi, voi insegnate che non bisogna commettere adulterio. E voi non commettete adulterio? Voi dite che non bisogna avere idoli. E voi non commettete sacrilegi? Non c'è nessun idolo nella vostra vita? Niente che considerate più importante di Dio? Un obiettivo, un'ambizione o un desiderio che sorpassa il vostro amore per Dio? Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge. Ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Ora, l'idea della circoncisione. C'è un concetto spirituale dietro la circoncisione, ed è il tagliare la carne, e significa che io devo vivere secondo lo spirito e non secondo la carne. Questo è il significato simbolico della circoncisione. Un popolo che vive secondo lo spirito, che va dietro a Dio e non dietro alla carne. Ma la gente ha iniziato a considerare l'aspetto fisico e a dimenticare l'applicazione spirituale. Fisicamente erano circoncisi, ma spiritualmente camminavano secondo la carne. Paolo dice, non importa se siete stati circoncisi fisicamente, se camminate ancora secondo la carne. Se camminate ancora secondo la carne, la vostra circoncisione fisica non significa niente, non ha valore, perché non è la circoncisione della carne che conta davanti a Dio, ma è la circoncisione del cuore. Lo stesso vale per i cristiani con il battesimo. Il battesimo in acqua simboleggia la morte e la fine della vecchia vita, secondo la carne, e il venire fuori dall'acqua simboleggia la resurrezione a nuova vita in Gesù Cristo. E posso essere stato battezzato in avanti o indietro, una volta o tre volte, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma se continuo a camminare secondo la carne, quel battesimo non significa niente, perché è il battesimo del cuore che conta. La circoncisione del cuore che conta. Dio vuole che io cammini secondo lo Spirito, vuole che io desideri nel mio cuore camminare secondo lo Spirito. Perciò se un incirconciso, cioè un gentile incirconciso, osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? Ora questo è vero anche per il battesimo. Se una persona non è mai passata per il rito del battesimo, se vive nel Signore e cammina secondo lo Spirito, la sua fede in Dio e il suo camminare secondo lo Spirito contano, anche se ancora non è battezzato in acqua. Non sono d'accordo con quelli che mettono un'enorme enfasi sul battezzare le persone, in modo che siano salvati, perché il vero battesimo è quello del cuore, una buona coscienza davanti a Dio. Non è la rimozione della sporcizia della carne, secondo quanto dice Pietro. E lo stesso apostolo Paolo dice ai Corinzi: «Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi», ad eccezione di Crispo e Gaio. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Quindi Dio guarda al cuore dell'uomo. Dio guarda al cuore. Cos'è che desideri? Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Sto cercando veramente il Signore, abitare nella Sua presenza, vivere ed avere del continuo comunione con Lui. Oppure gli dedico solo il culto della domenica e poi il resto della settimana impiego la mia vita a perseguire i miei desideri mondani e carnali, i miei propri obiettivi e le mie ambizioni personali. E se colui che per natura è incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge? Infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Non è il cercare l'approvazione degli uomini, ma l'approvazione di Dio, camminare con Dio in spirito. Non è importante la vita nella carne, quello che vedono gli uomini, ma la vita nello spirito, quello che vede Dio. Il mio cuore e la condizione del mio cuore davanti a Dio, questo è importante. Ora, nei primi due capitoli di Romani, Paolo è riuscito a dichiarare tutti noi colpevoli. Il mondo dei gentili, nella loro condizione così degradata, menti perverse, reprobi, colpevoli davanti a Dio, perché non solo fanno queste cose così sconvenienti, cose impronunciabili, ma approvano anche quelli che le fanno. Ma anche il giudeo, che giudica i gentili e dice: «Oh, non è terribile che facciano queste cose e vivano in questa maniera?» Anche lui è colpevole davanti a Dio, perché anche se offre un culto a Dio con le labbra, facendo finta di osservare la legge esteriormente, ma dentro al suo cuore è contaminato. Giudica gli altri per quello che fanno, ma lui fa le stesse cose. Quindi anche lui è colpevole davanti a Dio. Chi non ha mai sentito è colpevole, perché Dio ha messo la propria legge nel suo cuore e sarà giudicato senza la legge. Dio ha rivelato se stesso nella natura, e quello che si può conoscere di Dio è pienamente e chiaramente mostrato nella natura, ma viene ignorato il messaggio di Dio per mezzo della natura, perché l'uomo non vuole ritenere Dio nel suo cuore e quindi guarda la natura con il preconcetto che Dio non esiste. Il mondo intero è ora colpevole davanti a Dio, un punto terribile in cui dobbiamo fermarci. Ma vedremo nei capitoli 3 e 4 la soluzione di Dio per un mondo colpevole. Vedremo quello che Dio ha provveduto per l'uomo peccatore, quando Paolo inizierà a presentarci la gloriosa grazia di Dio rivelata attraverso Gesù Cristo. Paolo ama dipingere, ama descrivere come fosse un dipinto la grazia di Dio, ma per essere in grado di godere pienamente della bellezza e dello splendore della grazia di Dio, i suoi colori, è importante prima di tutto dipingere lo sfondo del quadro. Così prende la sua tela intinge il pennello in un terribile nero e dipinge lo sfondo nei capitoli 1 e 2 di Romani. Fornisce prima questo sfondo in modo da poter ora far risaltare sulla tela la brillantezza della gloria della grazia di Dio che ci ha rivelato per mezzo di Gesù Cristo a noi peccatori che meritiamo solo l'ira di Dio. Eppure ci viene offerta la possibilità di avere comunione e vita con Dio, di vivere e camminare secondo lo Spirito, di ricevere la vita eterna di Dio, offerta gratuitamente all'uomo. Quindi parleremo della gloriosa grazia di Dio, ciò che Dio ha provveduto per l'uomo peccatore. Naturalmente niente vi vieta di leggere i capitoli 3 e 4 per la prossima volta. Il Signore sia con voi e vi benedica nel vostro cammino con Lui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme per occuparci delle cose di Dio e in modo particolare di ciò che Dio vuole dirci attraverso la meditazione del brano di Giovanni che ora Patrizia ci leggerà. Capitolo 6, versetti da 48 a 59.

Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei, dunque, discutevano tra di loro dicendo: «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum.

0: Leggendo questo dialogo fra Gesù e i giudei, si è portati a riconoscere quanto siano giuste le parole dell'apostolo Paolo, che scrisse: l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui. È facile riscontrare dal nostro testo come una volta ancora, ricordiamo che già successe a Nicodemo e alla donna samaritana, le parole di Gesù furono intese nel loro senso naturale, suscitando scalpore e scandalo. Dopo aver contrapposto il pane della vita alla manna che gli ebrei mangiarono nel deserto, Gesù abbandonò la figura del pane, identificandolo con se stesso, identificandolo con la sua propria carne, con il suo sacrificio necessario per dare vita all'umanità intera. I giudei, comprendendo che si sarebbe trattato di mangiare concretamente la sua carne, rimasero allibiti, sconcertati, ma la loro irritazione crebbe a dismisura quando Gesù parlò anche di bere il suo sangue. Cibarsi di sangue o di carne con il sangue era stato espressamente proibito da Dio, e questo per due motivi. Primo, perché il sangue è la sede fisica della vita animale, e in secondo luogo, attraverso l'offerta del sangue si faceva l'espiazione per il peccato. Possiamo dunque immaginare l'indignazione dei giudei. Quel giudeo che parlava loro non solo si dichiarava uguale a Dio, non solo pretendeva di essere il vero nutrimento spirituale, non solo chiedeva di essere creduto, ma ora incitava alla disubbidienza alla legge e alle tradizioni antiche, affermando di volere dare se stesso come cibo per la vita eterna e offrendo la sua carne e il suo sangue come vero cibo e vera bevanda. La distinzione che Gesù fece fra la sua carne e il suo sangue dovette far riflettere, perché esprimeva un concetto di morte non naturale, un concetto di morte cruenta. Pertanto, secondo la religione del tempo, una morte espiatoria, una morte sacrificale. Questo avrebbe dovuto essere sufficiente per far capire agli interlocutori di Gesù il senso, il valore spirituale di tutto il discorso del Signore. I verbi mangiare e bere non dovevano essere intesi naturalmente come fecero i giudei, ma come sinonimi di una appropriazione per fede, di una identificazione, di una assimilazione del valore, del significato e dei risultati del sacrificio della croce del Calvario, dove Gesù offrì interamente se stesso, il suo corpo per espiare il peccato dell'umanità e il suo sangue per la redenzione dei credenti. Così cibarsi di Cristo è un fatto di fede, è un fatto spirituale, è un fatto mistico, un fatto che giova all'anima e non, assolutamente non, al corpo. A risentirci al nostro prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Per me, va sicuro, è sempre una grande gioia essere qua e studiare la parola di Dio insieme a voi. L'ultima volta, spero ricorderete, ci siamo fermati con la telegrafica preghiera di San Pietro che disse: Signore, salvami. E questo è un esempio classico che non occorrono difficili parole per farsi ascoltare da Gesù. Infatti nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 31, vediamo che Gesù esaudisce la preghiera dell'apostolo Pietro. Infatti Gesù stese subito la mano, lo afferrò e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Come ho detto nello studio precedente, l'apostolo Pietro sbagliò nel distogliere i suoi occhi da Gesù per soffermare la sua attenzione sul mare in tempesta. E Gesù praticamente gli dice: Perché hai temuto? Dovevi avere fiducia in me e non lasciarti spaventare da quello che vedevi. E questo ovviamente vale anche per noi, in qualsiasi circostanza ci possiamo trovare. Leggiamo ora Matteo capitolo 14, versetto 32 e 33. E quando Gesù e l'apostolo Pietro furono saliti nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si inginocchiarono dinanzi a Gesù dicendo: Veramente tu sei il figliuolo di Dio. Il Signore dunque compì questo miracolo per i suoi, perché potessero giungere alla fede. Perfino Simon Pietro, che era stato tanto audace da dire: Signore, fammi venire da te sull'acqua, perfino lui aveva bisogno di cementare la sua fede. Infatti, quando aveva distolto gli occhi da Gesù, la sua fede era venuta meno e aveva cominciato a sprofondare. Non voglio criticare l'apostolo Pietro, perché ho avuto lo stesso problema anch'io diverse volte. Leggiamo ancora che Gesù compì queste cose perché i discepoli potessero riconoscere che era il Figlio di Dio. E infatti nei versetti che abbiamo appena letto abbiamo visto che non appena Gesù e Pietro risalirono in barca, tutti lo adorarono. Dopo questo miracolo vediamo che Gesù continua con il suo ministero di guarire i malati e di soccorrere chi si trovava nel bisogno. Questo capitolo si conclude infatti con questi tre versetti che ci parlano di nuovo del ministero del Signore. E passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennezaret, e la gente di quel luogo, avendo riconosciuto Gesù, mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati, e lo pregavano che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano furono completamente guariti. E amici, con queste parole termina lo studio del Vangelo di Matteo, il capitolo 14, e cominciamo lo studio del capitolo 15 di questo Evangelo. Per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta, ripeto che stiamo leggendo il Vangelo di Matteo versetto per versetto e lo stiamo commentando. In questo capitolo 15 il Signore denuncia gli scribi e i farisei, il cosiddetto establishment dell'epoca. Poi Gesù rimprovera i suoi discepoli, guarisce la figlia della donna sirofenicia, oltre ad altri moltissimi malati, e inoltre Gesù sfama altre 4.000 persone. Gesù si sta avvicinando alla croce. Abbiamo già visto il suo rifiuto e il conflitto con i capi religiosi, e questo capitolo 15 sottolinea che il rapporto di Gesù è giunto al punto di rottura con gli scribi e i farisei. Ma leggiamo ora Matteo capitolo 15 versetti 1 e 2. Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti apposta da Gerusalemme e gli dissero: Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono il cibo? Gli scribi e i farisei erano dunque partiti da Gerusalemme. Nel capitolo precedente avevamo visto che Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati in un luogo deserto dove la gente non poteva trovare nulla da mangiare e Gesù li aveva nutriti tutti. Sulle prime potrebbe sembrare anche una bella cosa che questi capi religiosi si fossero mossi fin da Gerusalemme per venirlo a sentire. Ma, per la verità, essi non erano venuti per rendergli omaggio né per accettare il suo insegnamento, bensì erano venuti per criticarlo. Infatti subito ci rendiamo conto che questa non è una visita di cortesia. Difatti i capi religiosi partono subito in quarta accusando Gesù di infrangere le tradizioni che consideravano alla pari con le sacre scritture. Così aggrediscono Gesù chiedendogli come mai i suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. Si riferivano così al cerimoniale dell'abluzione. Anche al giorno d'oggi ci sono molte persone che credono che espletare certe cerimonie sia essenziale anche da un punto di vista spirituale, ma naturalmente sono in errore, in quanto in tutte le sacre scritture e soprattutto nel Nuovo Testamento traspare da parte del Signore un'esigenza di purezza e di santità che va ben oltre di quella purezza squisitamente fisica. Ed ecco la risposta di Gesù, come la troviamo scritta in Matteo capitolo 15, versetti 3 a 6. Gesù rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre

possiamo dire, accusando i farisei di venire meno non alla tradizione, bensì alla parola di Dio. E infatti onorare il padre e la madre significa anche mantenerli, provvedere ai loro bisogni. Costoro, i farisei, molto astutamente si liberavano invece della responsabilità di provvedere ai genitori, offrendo del denaro al tempio, infrangendo in questa maniera la stessa legge mosaica alla quale dicevano di appellarsi. Così i capi religiosi, previa un'offerta, esentavano le persone dalla loro responsabilità di sostenere i propri genitori. Io sono convinto che Dio voglia prima di tutto che noi compiamo il nostro dovere prima di fare un'offerta a Lui. Dio vuole che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità, vuole che manteniamo la nostra famiglia prima di fare un'offerta. Continuando nella nostra lettura di Matteo, leggiamo il capitolo 15, versetti 7 e 8. Gesù disse ancora, rivolgendosi agli scribi e agli farisei, Gesù disse: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Il Signore chiama gli scribi e i farisei ipocriti. Questa è una delle parole più pesanti della Bibbia e significa falsi, puliti al di fuori, ma marci di dentro. I capi religiosi desideravano che le persone espletassero la cerimonia dell'abluzione delle mani, un fatto puramente esteriore, trascurando completamente la condizione del cuore di queste persone, che invece, agli occhi di Dio, era la cosa più importante, cioè la cosa più importante era di essere puliti dentro, spiritualmente, invece che pulirsi semplicemente le mani. Così quei farisei e quegli scribi, in un modo molto religioso, infrangevano la parola di Dio. Amico mio, anche oggi succede spesso qualcosa di simile. Tanti genitori si raccomandano con i figli: lavati le mani prima di venire a tavola, e magari non prestano attenzione a ciò che i loro figli guardano alla televisione, a ciò che può danneggiare il loro cuore, la loro mente. È chiaro, è ovvio che bisogna lavarsi anche le mani, ma ci sono cose che spesso trascuriamo e che sono molto, ma molto più importanti che una pulizia essenzialmente esteriore. A questo punto il Signore Gesù chiama a sé la gente, a cui impartisce un importantissimo insegnamento, che leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 15, versetti 10 e 11. Gesù, leggo qui questi due versetti, chiamata a sé la gente, disse loro: ascoltate e capite. Non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Ecco che cosa contamina l'uomo. Queste parole di Gesù, veramente forti, che ho letto in Matteo capitolo 15, versetto 10 e 11, enunciano un grande principio. In questo principio Gesù insegna che ciò che rende impuri è qualcosa prettamente spirituale, non fisico, quindi qualcosa che esce da noi più che entrare esternamente. Ma continuiamo a leggere le parole di Gesù, o meglio, a questo punto leggo la reazione dei discepoli di Gesù. Allora i suoi discepoli, accostatisi a Gesù, gli dissero: sai, maestro, i farisei, quando hanno udito questo discorso che hai fatto, ne sono rimasti scandalizzati. Del resto, amici, dire la verità significa molto spesso crearsi dei nemici, ma Gesù non può tacere sulla verità. Perciò prendiamo atto di quello che Gesù ci dice e non lasciamoci scandalizzare dalle sue parole. E con queste ultime parole io devo concludere il nostro studio per oggi, perché il tempo si è esaurito anche stavolta. Perciò vi saluto, rinnovandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici, grazie per la vostra sintonia. Io sono Eros Bacocina e sono qui di nuovo per esaminare assieme a voi gli antichi scritti per adattarli alle esigenze della nostra vita moderna.

tempo fa gli americani lanciarono un satellite speciale chiamato OSSO, in breve per il suo nome, che è Osservatorio Solare in Orbita. Come dice il nome, esso è un osservatorio astronomico disegnato esclusivamente per lo studio del Sole e di lassù nello spazio. Al di fuori della densa atmosfera terrestre, gli scienziati possano imparare assai di più del Sole, della sua natura e della sua funzione. Fra lo studio del Sole e lo studio di Dio c'è una certa affinità. Come la nostra vita materiale dipende dal Sole ed è perciò che il suo studio è così importante, la nostra vita spirituale dipende da Dio. Ora, se tanti soldi e tante fatiche e tanto studio sono spesi per il Sole, quanto più dovremmo fare per lo studio di Dio? Di Dio dovremmo studiare tutti e non contentarci con i mezzi convenzionali che abbiamo, quale la logica e la ragione, ma dovremmo trovare ogni modo possibile per sapere di più di Lui. L'Apostolo Paolo scrive che in questa vita noi possiamo conoscerlo solo come attraverso un vetro appannato e che nell'eternità soltanto potremo vederlo faccia a faccia. Ascoltatore, come lo conosci tu il Signore? Come di dietro un vetro affumicato? O peggio per te, Dio è completamente nascosto dalla più nera caligine? E Dio mandò nel mondo la luce affinché gli uomini lo conoscessero, e quella luce è Gesù. Attraverso la sua parola noi possiamo apprendere tanto di Dio, possiamo conoscere la sua natura e la sua volontà per ognuno di noi. Possiamo conoscere il futuro riservatoci e quello che sarà di noi sia nella terra come nell'eternità. Attraverso Cristo noi possiamo conoscere ed osservare il Dio in azione. Così vi invitiamo a interessarvi su questo importante soggetto e a studiare la parola di Gesù come è compresa nel Nuovo Testamento. Non vorreste oggi, ognuno di voi, decidere di indagare le Sacre Scritture e di studiarle regolarmente? Potete farlo con noi se volete. Questi programmi sono disegnati appunto per lo studio della parola di Dio e noi lo faremo anche oggi immediatamente dopo il prossimo inno.

ed ora, per nostra edificazione e ammaestramento, apriamo le sacre scritture al Vangelo di Giovanni e al capitolo 8 leggeremo assieme dal 26 al 36esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Gesù disse: «Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Ma i giudei non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre m'ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo perché faccio del continuo le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare sulla sua santa parola.

In una delle nostre riunioni settimanali, mentre si discuteva assieme con amici e radioascoltatori la futilità della vita moderna, un'ascoltatrice presente ci domandò: allora, secondo voi, per divenire cristiani bisogna diventare schiavi? Un altro amico, in un'altra occasione, difendendo i divertimenti a cui lui correva dietro, disse: ma via, che dici? Bisogna che ci siano i balli, qualche sbornia, giochi d'azzardo e cose simili. E se no, e il mondo che sarebbe? Pensa un po' che vita se tutti fossero santi. Se per divenire cristiani bisogna rinunciare a queste cose, no, non va, è un po' troppo. Oggi vogliamo meditare su questo soggetto. Per venir cristiani dobbiamo divenire schiavi e dobbiamo rinunciare a troppo? In primo luogo vogliamo notare che per venire schiavi bisogna prima essere liberi. Siamo noi liberi? Che dici tu, amico? Sei tu libero? Nel passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni, Gesù implicò questa stessa domanda a dei farisei e loro risposero: come puoi tu dire diverremo liberi quando noi non siamo mai stati schiavi di nessuno? Gesù rispose loro: chi commette peccato è schiavo del peccato. Amico, ancora ti domando, sei tu libero? Fai davvero tu tutto quello che ti piace e che vorresti fare, o invece fai quello che il mondo, il vizio, il peccato ti impone di fare? La Bibbia dice che no, non sei libero, ma che sei schiavo. L'Apostolo Paolo, che pure era un fariseo e inoltre era libero cittadino romano con tutti i suoi diritti e privilegi, e per di più dottore della Chiesa e scapolo, non si riteneva libero, tutt'altro. Senti come si descrive questo grande apostolo. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no, perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio fare, quello lo faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedi, non solo sei schiavo del peccato, ma anche lo sei di svariate altre cose. Tu sai, per esempio, che il mangiar troppo ti fa male. Tu non lo vorresti fare, ma lo fai. La bevanda alcolica è quella che rovina le persone più di ogni altra cosa. Sai che ti fa male, pure bevi. Il fumare fa male, pure, benché a nessuno sembri saggia l'idea di fumare, ancora la maggior parte degli italiani fumano, e fumano per vizio, non per piacere. Così vediamo uomini grandi e grossi consci che il fumo li rende soggetti all'enfasima, all'indurimento delle arterie, al mal di cuore, a cancro, schiavi d'un po' d'erba secca avvoltolata in un po' di carta. E osservate il modo come ci si veste. Le donne un giorno portano le scarpe con la punta quadra, il giorno dopo gli viene imposto di gettarle perché sono fuori di moda e di comprarne un altro paio con la punta fina. Le sottane un giorno sono quasi ai piedi e il giorno dopo sopra il ginocchio, e non parliamo delle pettinature. E chiamate questa libertà? No,
schiavi non si deve divenire per venir cristiani, schiavi siamo nati sotto il peccato. Per divenir cristiani invece è all'incontrario, bisogna divenir liberi. Gesù disse: e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Paolo, dopo aver esaminato se stesso e accortosi di essere schiavo nelle mani del peccato, esclama: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? E nello stesso versetto conclude: grazie siano rese a Dio per Cristo nostro Signore. Sì, ascoltatore, grazie siano rese a Dio per Gesù, che ci libera e che ci affranca dalla nostra peccaminosa natura, dai vizi della carne, dalle catene del mondo. Ascoltatore, se tu credi che sei libero, tu non sai quello che la libertà è fin tanto che Cristo non è entrato nel tuo cuore e ti ha dato una nuova vita. Schiavo è una persona che fa ciò che gli viene imposto di fare, che fa qualche cosa perché non può farne a meno. Ora, il Dio non può essere servito in questa maniera, perché Dio si ama e si segue per amore e non per forza. E Dio non vuole e non può forzare nessuno a servirlo e ad amarlo. Il Dio creò l'uomo libero, indipendente a somiglianza sua, è il suo desiderio che l'uomo sia libero e che eserciti la propria volontà. Pure, se continuiamo ad osservare l'Apostolo Paolo e a leggere le sue epistole, noteremo che lui spesso si chiama lo schiavo del Signore, il servitore di Gesù. Come mai questa contraddizione allora? Ascoltatore, quando il Dio salva un peccatore e lo libera e gli offre l'opportunità di amarlo e servirlo, ma questo deve essere fatto di propria iniziativa, di propria volontà. Considerando l'immensità del suo amore per noi, di nostra propria volontà, noi gli diamo il possesso del nostro cuore e di tutta la nostra vita. Noi diveniamo schiavi d'amore e la catena che ci imponiamo ce la mettiamo da noi addosso, ed essa è il vincolo d'amore che ci lega al Redentore benedetto e che ci tiene stretti a Lui. Fra le storie dei martiri ce n'è una di un vecchio cristiano il quale fu legato con catene a un rogo per essere quivi arso vivo. Prima che il fuoco fosse appiccato gli venne chiesto se avesse un ultimo desiderio. Lui rispose: sì, ho un desiderio e sarei riconoscente se potessi averlo concesso. Vorrei che fosse tolta questa catena che mi lega a questo palo. Ora i suoi esecutori credevano che quando fosse liberato da quella catena egli sfuggisse dal martirio, ma lui, guardandoli fissi, disse: oh, non pensate che io abbia paura, io non posso sfuggire da questo rogo, ho una catena più forte e più dura di questa catena di ferro che mi tiene avvinto a questo palo. Essa è l'amore che ho per il mio Salvatore. E così, senza essere legato con gli occhi al cielo e senza muoversi affatto, quel vecchio subì il martirio legato là dall'amore per il Maestro che né fuoco né la morte potevano fargli rinnegare. Per divenir cristiani non bisogna divenire schiavi, bisogna diventare liberi, e quando lo siamo vogliamo diventare schiavi, non che bisogna, non che ci venga imposto, ma è il nostro desiderio di divenirlo. Come ci leghiamo alla fidanzata in matrimonio per amore e di nostra propria volontà, così vogliamo accettare il nostro Salvatore perché l'amiamo, perché desideriamo star sempre con Lui e servirlo. E come nel nostro affetto puro e sincero per la nostra moglie non c'è posto per nessun'altra, così nella nostra relazione con Cristo non c'è posto per nessun altro. Egli occupa tutto il nostro essere, tutto il nostro tempo, egli ci dà una vita così ricca e piena di attività che non c'è posto per altro. Al contrario di quello che si crede, la vita cristiana non è una vita negativa, piena di regole e di negazioni. Non è una vita piena di non, non, non, ma invece è una vita ricca di attività e di fai, fai, fai.
Se io non ballo, se non fumo, se non vado in giro, non è perché non posso farlo, ma perché non voglio farlo. Se nella nostra vita cristiana facciamo tutto quello che il Salvatore ci suggerisce di fare, ecco che noi non abbiamo tempo né per ballare né per lambiccarci il cervello e vedere da quale parte la moda dice di pettinarci i capelli o come deve essere la punta delle scarpe o la piega dei calzoni. Se siamo intimi con Cristo, la sua gloriosa persona ci riempie così tanto di gioia, di contentezza, che non abbiamo bisogno di svaghi o di passatempo. Anzi, i più bei divertimenti, le cose più attrattive della terra ci sembrano così irrivelanti e vane da non considerarle neppure. Ascoltatore, io ti esorto, investiga questo glorioso, grandioso mio Salvatore e scopri per te quanto è dolce la sua presenza nel tuo cuore. Bisogna che tu rinunci a tante cose per accettarlo? No! Bisogna che tu rinunci ai tuoi peccati, al male, alla scontentezza, alla cupidigia, ai vizi, all'infelicità, ai costosi perditempo della vita odierna. Bisogna che tu rinunci alle liti, ai battibecchi col tuo prossimo, agli arrabbiamenti, ai disordini, alla paura della morte, alle ansietà della vita. Sono queste cose che tu tieni per care e che ti torna male dover abbandonare? Ora, se tu rispondi di sì, tu puoi restare in esse e marcire in esse per questa vita e per tutta l'eternità. Ma se esse ti sono di peso, di impaccio, di terrore, esse sono le uniche cose che tu devi abbandonare per venire a Cristo. Gesù mai mise una tabella, un listino di prezzi per salvare anime. Lui invece dice: così come sei pien di peccato, vieni a me. E gli disse che il dottore è per gli ammalati e non per i sani. Per andare a lui l'unica cosa che tu necessiti è fede, fede abbastanza per credere che lui è il figlio di Dio, il salvatore del mondo, che lui ti ha sostituito sulla croce e che su di sé ha preso la condanna di tutti i tuoi peccati. Oh, abbi fede nelle sue promesse e quindi con amore per lui e nella tua fede, tu arrenditi a lui, presentati a lui senza nulla nelle tue mani, senza intercessori, solo con un cuore pronto a riceverlo, con due mani pronte a servirlo, con una bocca pronta a lodare e a dichiararlo il re dei re, il signore dei signori, il tuo salvatore, il padrone dell'anima tua. Possa tu invocare su di te il suo santo nome e fare questa decisione fin anche ora, mentre noi preghiamo per te. Oh buon Padre, noi ti supplichiamo affinché col tuo Spirito Santo tu possa ora parlare a questi cari che ci hanno ascoltato e convincerli di queste verità, convincerli che Cristo è il Salvatore e che può dare ora a loro una nuova vita e l'assicurazione di salvezza e di vita eterna. Questo te lo chiediamo nel prezioso nome del nostro Salvatore. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre Celeste, ti chiediamo di benedire il nostro tempo nella tua parola. In questa serie Atti di Cristo, attraverso questo libro di Atti degli Apostoli, Padre, vogliamo vedere come tu hai adoperato all'inizio della Chiesa in questi 35-40 anni di storia. Sfidaci, Padre, anche noi, di vivere la nostra fede come i nostri fratelli qui in Atti hanno vissuto. Guidaci, Padre, incoraggiaci e ti chiediamo di benedire questo tempo nella tua parola ed è nel nome santo di Gesù che dedichiamo questo tempo. Amen. Il titolo del messaggio è Aspettate la promessa. Aspettate la promessa. Sappiamo che questo libro di Atti degli Apostoli fu scritto da Luca. Luca non era uno dei 12 apostoli. Lui era molto probabilmente un uomo gentile, forse l'unico gentile che scrisse qualcosa nel Nuovo Testamento. Luca era un medico. Paolo parla di Luca come il caro medico. E sappiamo dall'introduzione del Vangelo di Luca e l'introduzione di Atti che è sempre lui che scrive ad un certo Teofilo. Guardate con me il primo versetto di Atti 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo. E sappiamo poi più avanti nella storia, in Atti 16, Luca si giungerà alla squadra o al team missionario di Paolo quando stanno sul secondo viaggio missionario. Luca scrive prima loro sono andati, loro hanno fatto e inizia ad essere poi noi siamo andati e noi abbiamo. Alla metà di Atti 16 Luca si aggiungerà a questa squadra missionario di Paolo e quindi questo primo trattato, Luca dice, io ho fatto il primo trattato, o Teofilo. Il primo trattato qual è stato? Il Vangelo stesso di Luca. Se volete guardare con me, in Luca capitolo 1, versetto 1, Luca scrisse, Luca 1, 1, poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come ce l'hanno trasmesso coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola. Luca non era un testimone oculare, ma lui come giornalista ha fatto indagini. Lui, mentre viaggiava con Paolo, mentre Paolo alla fine di Atti si trova in carcere a Cesarea Marittima per 2 anni, Luca aveva tantissimo tempo per intervistare, per girare, per conoscere i dettagli della storia di Gesù, del suo ministero, della morte e della resurrezione. E quindi Luca, qui in Luca 1, ci spiega che lui ha parlato con coloro che erano testimoni oculari di questi eventi. E versetto 3, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente, fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellissimo Teofilo. E quindi non si sa se Teofilo è un soprannome per questo suo amico, Teo, giusto Teos, vuol dire Dio, e Philos vuol dire amico, e quindi questo Teofilo, Luca lo chiama o mio amico di Dio, e quindi potrebbe essere un soprannome per questo cristiano, o può essere il suo nome, Teofilo. E essendo che lui lo chiama eccellentissimo, può essere che Luca fosse il suo servo prima di conoscere Cristo, anche perché Luca da medico sarebbe stato un schiavo, un servo di alto livello, ma sempre servo di un uomo eccellente o ricco, perché i medici erano questi servi domestici. E quindi alcuni presumono o propongono che Teofilo ha conosciuto il Vangelo e ha mandato Luca per conoscere meglio la storia di Cristo. Quindi Luca è un personaggio interessante. E poi versetto 4, Luca cosa dice? Luca 1, versetto 4, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. E quindi questo Teofilo è stato insegnato il Vangelo, ma voleva sapere con dettagli precisi. E quindi Luca è diverso perché lui, sia nel suo Vangelo che in Atti degli Apostoli, lui è un uomo con tanti dettagli scientifici. Anche quando arriveremo al punto del naufragio di Paolo all'isola di Malta, lui registra anche i sondaggi delle profondità del mare, arrivando sempre di più al momento del naufragio stesso. Quindi Luca, vedi che lui è un medico, lui ha i suoi calcoli, lui è un precisone, un certosino, come Giuseppe piace chiamare me, che mi piacciono i cavi. Quindi io mi ritrovo, forse nel graphic design Luca, tu sei un altro Luca, ci sta. E quindi tornando in Atti degli Apostoli, capitolo 1, ho messo questo titolo, Atti di Cristo. Dobbiamo ricordare che i nomi dei libri nella Bibbia e anche i capitoli e i versetti non sono necessariamente ispirati da Dio. E perché dico gli Atti di Cristo? E in realtà perché è sempre Gesù che fa la sua opera attraverso i suoi servi. Quindi il libro è chiamato Atti degli Apostoli, ma mi piace vederla sempre come gli Atti di Gesù nella sua chiesa. Vedete come Atti 1:1, la seconda parte del primo versetto, scrivendo a questo amico di Dio, Luca dice circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. Quindi il primo trattato era il Vangelo di Luca, il secondo trattato è Atti degli Apostoli. E mi piace tantissimo, notate, tutte le cose che Gesù iniziò o prese a fare. Gesù è ancora all'opera in mezzo alla sua chiesa. E se qualcosa di spirituale accade, è Gesù che lo fa. E se non è spirituale, non lo vogliamo fare. Deve essere Gesù in mezzo alla sua chiesa. E cosa vediamo anche in Apocalisse, quando Gesù racconta ciò che Giovanni deve scrivere nelle sette lettere alle sette chiese, più volte Gesù dice: se non mi ubbidete più, io toglierò il candelabro dal vostro mezzo. Gesù è visto in Apocalisse come questo candelabro che passeggia in mezzo alla sua chiesa. Quindi Gesù in mezzo alla sua chiesa. Versetto 2, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. E quindi Gesù ha iniziato l'opera della Chiesa, la fa partire qui in Atti, anche se lui è tornato dal Padre. Guardiamo insieme da versetto 3 a versetto 5. Ad essi, questi apostoli, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti. Gesù era presente sulla terra per 40 giorni dopo la sua resurrezione. Si è apparso più volte a più persone. Lui una volta, Paolo dice in 1 Corinzi 15, si è apparso in un solo momento ad oltre 500 persone. Paolo che scrive ai Corinzi un po' che dice: andate voi a verificare quello che vi sto dicendo, la maggior parte sono ancora in vita, Paolo dice. E non si poteva nascondere questo fatto, tutto Gerusalemme ne sapeva. Cosa dicevano i due sulla via ad Emmaus in Luca 24? Incamminando su questa via, Gesù che li affianca, questi due discepoli cosa dicono? Sei solo tu l'unico in tutto Gerusalemme che non sa ciò che è accaduto in questi giorni? E oggi è il terzo giorno. Loro stavano aspettando la resurrezione, ma erano rimasti increduli. Ma tutto Gerusalemme sapeva di questo Gesù. Pilato aveva grandi problemi politici se non trovava il corpo. C'erano tantissime evidenze della resurrezione stessa e Luca ce lo dice con prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E, versetto 4, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. E qui ho messo il titolo Aspettate la promessa, perché è un po' il punto centrale di questo inizio di quello che sarà la nascita della Chiesa. Abbiamo questi apostoli, i dodici, ma non solo loro. Se leggete con me qui in Atti 1, vado avanti, versetto 15, dice Luca che ora il numero delle persone riunite era di circa 120. E quindi abbiamo questo gruppo di 120 credenti che credettero nella risurrezione di Gesù dalla morte, che aspettassero pazientemente la promessa del Padre. Cos'era? La promessa del Padre. Lui dice qui che egli disse: voi avete udito da me perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E quindi la promessa del Padre è questa, la presenza speciale di Dio non solo con la Chiesa, non solo nella Chiesa, ma anche sulla Chiesa. Dio vuole non solo affiancare il mondo per convincerli del peccato, giudizio e giustizia, ma vuole abitare nella persona e fare la dimora in noi. Cosa dice Paolo in 1 Corinzi 6, 18 a 20? Noi ora siamo il tempio dello Spirito Santo. Come il tabernacolo che studiamo in Esodo, ora noi siamo il nuovo tabernacolo. Perciò non ci servono grandi luoghi di culto, siamo molto grati per questo edificio, ma non è l'abito che fa il monaco, giusto? Noi siamo la vera chiesa di Dio, il tabernacolo di Dio, la dimora dello Spirito. E questi apostoli non avevano la presenza dimorante dello Spirito prima della risurrezione. Lo Spirito di Dio era con il mondo, ma non dimorava o risiedeva nel credente ancora. Guardate con me velocemente in Giovanni, capitolo 20. Appena dopo la risurrezione, il giorno stesso della risurrezione, il Vangelo di Giovanni 20, versetto 19, ora la sera di quello stesso giorno della risurrezione, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei. Avevano paura perché c'era già questa minaccia, no? Che il corpo fu rubato dai discepoli e loro avevano paura di essere trovati e anche loro messi poi in carcere e magari anche messi a morte. Quindi avevano paura e Gesù venne e si presentò là in mezzo a questa stanza chiusa. Gesù si apparve corporalmente, non so, attraverso un muro, si apparve così. Come saranno i nostri nuovi corpi glorificati? Boh, viaggeremo attraverso l'universo in un batter d'occhio, attraverseremo le mura. Boh. Gesù si apparve in mezzo e disse loro pace a voi. Ad un gruppo di uomini impauriti, chiusi a chiave, Gesù dice pace. E, versetto 20, detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. Vedi, tutte queste prove convincenti di cui parla Luca. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Se c'è un momento di nuova nascita per i discepoli, questo lo è. Anche se non è chiaro perché la notte in cui Gesù fu arrestato, quando lui lavò i piedi dei discepoli, cosa disse a Pietro? Siete già mondi, siete già lavati, devo solo lavarvi i piedi. Quindi non è tanto chiaro se erano già salvati con quelle parole di Gesù a Pietro, devo solo lavare i tuoi piedi perché sei già mondo. Ma sembra che in questo momento di Giovanni 20, versetto 22, è quello che noi vediamo oggi nel Nuovo Testamento come la nuova nascita, dove lo Spirito di Dio non è solo con una persona, ma è dentro, dimorante del credente. Ora siamo il tempio dello Spirito Santo. E quindi, tornando in Atti, qui Gesù parla di questa promessa del Padre. E senza girare lì, io vi leggerò un versetto da Gioele, capitolo 2, versetto 28 e 29. La promessa del Padre è questa. La profezia da Gioele 2, 28. Dopo questo, avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. E vedremo in Atti 2 che Pietro cita Gioele 2 dicendo Pentecoste è l'adempimento di Gioele 2, è quella promessa di Dio di inondare il suo spirito non solo nella Chiesa ma sulla Chiesa. E quindi questi discepoli in Giovanni 20-22 hanno già ricevuto lo spirito, ma devono andare ad aspettare qualcos'altro. Un battesimo con lo Spirito Santo. Ed è buffo qui perché Gesù, incoraggiandoli di andare e di aspettare e di avere comunione con lo Spirito Santo, loro poi, versetto 6, così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? Gesù era focalizzato sull'opera interna del loro cuore, mentre loro erano ancora concentrati su discorsi politici esterni. Allora, togliamo di mezzo questi romani finalmente e iniziamo un nuovo governo, facciamo saltare tutto. E anche nei nostri giorni, quanto la Chiesa è focalizzata sulla politica, sui governi, la Costituzione. Io anche, cioè mi piace seguire quello che succede, amo la Costituzione, amo la libertà, ma alla fine della giornata noi sappiamo che, come nella visione di Daniele capitolo 2, la statua della visione di Nebuchadnezzar, questa statua dei regni umani, sarà un giorno distrutta completamente dalla pietra che è Gesù. E quella pietra, Daniele dice, diventerà una montagna, un regno per 1000 anni. E quindi, per quanto io amo l'America e per quanto amo l'Italia e la libertà in queste nazioni occidentali, e quanto non vorrei vederla andare via, sappiamo come cristiani che non è qui, Chiesa, dove è la nostra speranza più forte. E Gesù vuole farli focalizzare sull'opera dello Spirito interno e anche traboccante, il battesimo dello Spirito, e loro vogliono focalizzarsi su discorsi politici soltanto. Allora, il nuovo regno ad Israele. Ma versetto 7, egli disse loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Non è ancora il tempo per questi discorsi. Intanto focalizzatevi su quello che è da conoscere e la comunione con la presenza di Dio, Chiesa. Ma voi, invece di focalizzarvi su discorsi politici, voi, versetto 8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Quindi Giovanni 20-22, lo Spirito era già in loro, ma lo Spirito ora deve venire in un certo momento di Pentecoste per adempiere le feste ebraiche nel calendario cristiano, ma anche per far capire alla Chiesa che non vogliamo avere soltanto lo Spirito dimorante, ma vogliamo anche traboccare di Lui. Amen? Vogliamo avere lo Spirito anche su di noi. di non essere soltanto salvati, ma anche essere utilizzati dal Signore per il beneplacito della sua volontà. Lo Spirito verrà su di voi, lo stesso gruppo di uomini che hanno già lo Spirito in loro. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi il battesimo nello Spirito Santo, vedo qui in Atti 1:8, è primariamente per poter essere testimoni del Cristo Gesù risorto a questo mondo che ne ha bisogno. Quanto ne abbiamo bisogno, Chiesa, di essere traboccanti dello Spirito quando parliamo con qualcuno, di avere una parola di conoscenza, una parola di sapienza, una parola profetica, una parola di incoraggiamento. Abbiamo bisogno di traboccare dello Spirito sia nei carisma, i doni, che nei frutti. Vogliamo essere usati dal Signore per essere i suoi testimoni. Amen. In Gerusalemme, Giudea, Samaria e l'estremità della terra. E mi piace questo anche. E spesso io vedo l'opera della Chiesa in questo modo, di cerchi concentrici che vanno da una cosa all'altra. E prima di raggiungere tutta la città di Torino con il Vangelo, Chiesa, abbiamo bisogno di fortificarci, unirci e avere solamente un sol cuore. Perché qual è l'utilità di un pronto soccorso se non abbiamo infermieri, medici, letti, tutto quello che serve per curare la gente ferita in questa città? E figuriamoci poi raggiungere l'estremità della terra se non stiamo raggiungendo Torino. Che Dio ci dia saggezza, Chiesa, di traboccare di Lui per la sua gloria, per essergli testimoni. E spesso io penso che la Chiesa sbaglia cercando di usare i doni dello Spirito Santo soltanto come qualcosa per la domenica. Qualcuno potrebbe entrare qui la domenica e dire: ma qui vedo poco Spirito Santo, vedo pochi doni in giro, vedo poco... Intanto non è vero, ma due, io direi che tanto del traboccare serve per raggiungere i tuoi colleghi vicini, di profumare di Cristo mentre noi incamminiamo per le vie di questa città. Amen? Non per fare circo qui per noi la domenica, casino, chiasso, e poi viviamo poi vite non cristiane da lunedì a sabato. Mi piace questo. Su di voi, gli stessi uomini, già con lo Spirito dimorante, ora con lo Spirito su di loro. E spesse volte le chiese insegnano, alcune, che dal momento della nuova nascita tu hai già tutto lo Spirito che puoi avere. Sei nato in Cristo, c'è un sol battesimo, c'è un sol Spirito Santo, e dal momento in cui tu hai lo Spirito dimorante hai tutto. Io direi, cosa dobbiamo fare con Atti 6 allora? Abbiamo appena nominato il primo diacono della nostra chiesa e abbiamo letto Atti 6, versetto 3, parlando di questi che dovevano essere nominati, questi diaconi all'inizio della chiesa a Gerusalemme. Pietro dice cosa? Perciò, Atti 6, 3, perciò fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza. Allora, se a prescindere ogni cristiano che ha lo Spirito Santo dimorante, allora come poteva essere un requisito in più che i diaconi furono ripieni di Spirito? Quindi io vedo in Atti 6, 3 che loro cercavano uomini non soltanto salvati con lo Spirito dimorante, ma uomini che camminavano in continuo comunione con lo Spirito che traboccava dalla loro vita. Magari potete prendere appunto Atti 4, 31, lo stesso gruppo di uomini da Giovanni 20, 22, poi Atti 2 di Pentecoste, Atti 4, 31, quando pregarono, il luogo dove erano radunati tremò, e cosa? Furono tutti ripieni di Spirito Santo. C'è l'altro estremo in alcune chiese che dicono: io ho conosciuto il Signore nel nell'ottobre di 1984 e poi fui ripieno di Spirito Santo nell'89, come un dato storico, un momento preciso di battesimo con lo Spirito Santo, e sottolineano questo momento particolare. Io vedo Pentecoste, Atti 2, Atti 4, 31, vedo attraverso Atti degli Apostoli più momenti in cui lo stesso gruppo di uomini, di donne, furono del continuo ripieni di Spirito. E quindi a me non mi piace solo sottolineare la nuova nascita o solo il battesimo con lo Spirito Santo, ma io incoraggio tutti, bene, sei nato di nuovo, bene, sei fresco con Gesù oggi, di avere un battesimo continuante. Non solo nell'89, non solo l'anno scorso, la settimana scorsa, domenica scorsa, ma ogni giorno io posso essere ripieno, traboccante dallo Spirito nella mia vita. Se

E lui dice: non essere ripieni di vino, così, no. Invece siate ripieni di spirito. E la coniugazione del verbo qui nel greco dà il senso di qualcosa di continuante. Siate del continuo ripieni di Spirito Santo. E quindi io propongo sempre il fatto, sì, dalla nuova nascita abbiamo ricevuto lo Spirito, magari in quel momento lui si traboccava da noi in gioia, amore, magari qualche carisma, ma non dovrebbe finire lì. Quel entusiasmo, quella gioia dovrebbe continuare nella nostra vita. Giorno per giorno possiamo rimanere freschi con il Signore, non solo con noi. Dio aveva detto che il mio spirito non contenderà sempre con l'uomo. Lo spirito è con noi prima di conoscere il Signore. Lo spirito è in noi da cristiani e lo spirito è su di noi in modo continuante. Questa è la promessa del Padre, che lui sarà sì con noi, in noi, ma anche traboccherà da noi, sarà su di noi in modo continuante e vogliamo continuare di essere ripieni di lui. Amen. Da versetto 9 a versetto 14, dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E qui si trovano sul monte degli Ulivi. Potete segnalare Zaccaria 14, versetto 3. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme ad est. Il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est ad ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso il nord e l'altro verso il sud. E sappiamo da Ezechiele che poi un fiume uscirà dal monte del Tempio, andrà attraverso questa nuova valle nel monte degli Ulivi e risanerà il Mar Morto, e pesci di nuovo saranno nel Mar Morto un giorno, e i pescatori metteranno le loro reti fino ad Engedi, che sta in alto guardando al Mar Morto. E quindi Gesù fu tolto di mezzo a loro. Lui è stato portato di nuovo in paradiso, e in ugual modo lui un giorno tornerà al monte degli Ulivi. Lui ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora, versetto 12, essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme quanto un cammin di sabato. Rientrati in città, salirono nella sala di sopra dove si trattenevano Pietro e Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui. In totale, versetto 15, erano 120 persone. E quindi 40 giorni con Gesù sulla terra dopo la resurrezione, e adesso inizieranno un incontro di preghiera che durerà 10 giorni. E loro perseveravano con una sola mente nella preghiera e nella supplica. 120 persone, un sol cuore, una sola mente. E la mia speranza è di poter avere quel Atti 2.42, comunione fraterna, la dottrina degli apostoli, lo spezzare del pane, magari dovremmo preparare la Santa Cena ogni volta, sarebbe bello, no? E la preghiera.
e quindi sono grato di avervi qui, ma

0: Vogliamo chiudere con una preghiera. Padre Celeste, siamo sfidati e incoraggiati di essere del continuo ripieni di Spirito Santo. Non vogliamo avere soltanto lo Spirito che ci convince dell'esistenza di Dio, della croce e della risurrezione. Vogliamo essere nati di Spirito. Vogliamo essere il tempio della Tua stessa presenza, Padre, ma non solo. Vogliamo essere battizzati, ripieni del continuo, della stessa presenza Tua, che Tu trabocchi da noi. Non solo salvati, Padre, ma inondati del continuo. E non solo una volta, nel 1989, io fui ripieno di Spirito. No, no. Del continuo, Padre, come leggiamo in Efesini 5,18, siate ripieni di Spirito Santo. Padre, guidaci Tu. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti. Giovanni il Battista conosceva Gesù prima del suo battesimo oppure no? Sembra una domanda strana, eppure leggendo i Vangeli alcuni scettici arrivano alla conclusione che ci sia una contraddizione su questo punto. Ma è davvero così? Leggiamo Matteo 3, versetti 13 e 14. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» In questo brano Giovanni Battista si opponeva perché in qualche modo riconosceva che spiritualmente Gesù gli era superiore. Si ha quindi la netta impressione che Giovanni conoscesse in qualche modo Gesù prima del suo battesimo. Leggendo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 31 a 34, invece sembra che Giovanni non conoscesse Gesù prima del suo battesimo. «Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianze dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio». In questo testo Giovanni affermò diverse volte: «Io non lo conoscevo». Ma cosa intendeva dire Giovanni? Non conosceva Gesù personalmente? Non lo aveva mai visto? Se consideriamo bene il contesto del brano, ci rendiamo conto che Giovanni non afferma di non aver mai visto Gesù e di non sapere nulla di lui, ma afferma piuttosto che fino alla discesa dello Spirito Santo, Giovanni non sapeva che Gesù fosse colui che battezza con lo Spirito Santo. Dicendo «io non lo conoscevo», Giovanni stava ribadendo che non sapeva con certezza quale ruolo avesse Gesù nel piano di Dio. Ma dopo il battesimo Giovanni affermò di aver compreso che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio. Il brano di Matteo che abbiamo letto in precedenza non è in contraddizione, perché in esso Giovanni dimostra di riconoscere Gesù come qualcuno che gli era spiritualmente superiore, ma non necessariamente come Messia, come Figlio di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: com'è possibile? Non avrebbe più senso pensare che Giovanni conoscesse già che Gesù era il Messia? Sappiamo infatti dal Vangelo di Luca che Maria, la mamma di Gesù, ed Elisabetta, la mamma di Giovanni, erano parenti. E sappiamo che Elisabetta aveva riconosciuto che Maria portava in grembo un figlio che avrebbe ricoperto un ruolo ancora più importante di Giovanni. Infatti Elisabetta, parlando del figlio che Maria portava in grembo, disse queste parole: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me?» Luca 1, 42-43. Anche il padre di Giovanni, Zaccaria, in Luca 1, 68-70, aveva riconosciuto che Dio stava visitando il suo popolo e stava manifestando il Messia in mezzo a loro, e allo stesso tempo aveva riconosciuto che suo figlio avrebbe avuto un ruolo importante nel piano di Dio. Possibile che Elisabetta e Zaccaria non avessero mai comunicato queste loro convinzioni al figlio Giovanni? Ha assolutamente senso pensare che lo abbiano fatto, ma non dimentichiamo che i personaggi di cui leggiamo nella Bibbia non vengono mai descritti come supereroi che non vacillano mai, ma come persone in carne ed ossa come noi, con tutti i loro dubbi e le loro limitazioni. E anche Giovanni Battista viene descritto così nei Vangeli. Secondo Luca 1,80, Giovanni crebbe e si preparò al suo ministero conducendo una vita semplice, vivendo nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Dai dati a disposizione si pensa che Giovanni si sia manifestato all'attenzione pubblica quando aveva circa 30 anni. Egli aveva quindi aspettato 30 anni senza che accadesse nulla di rilevante. Forse Giovanni sapeva che il suo parente Gesù, di cui gli avevano parlato i genitori, era una persona moralmente integra e consacrata a Dio. Ma fino a quel momento Gesù non aveva fatto nulla di rilevante. Per quanto ne sappiamo, Gesù fino a quel momento aveva fatto il carpentiere a Nazaret. Vi sembra così strano che Giovanni non avesse le idee così chiare sul ruolo di Gesù fino al momento del suo battesimo? Vi sembra così strano che potesse nutrire qualche dubbio e avesse bisogno di conferme dopo 30 anni in cui praticamente non accadeva nulla? Quando Gesù si era presentato davanti a lui per essere battezzato, Giovanni sapeva che Gesù gli era spiritualmente superiore, secondo il brano di Matteo 1. Forse sospettava e sperava che Gesù potesse manifestarsi come Messia, ma la conoscenza di Giovanni era comunque imperfetta e fu necessaria una conferma da parte di Dio, secondo il brano di Giovanni 1. Perché Giovanni potesse esserne sicuro. Fino a quel momento Giovanni non conosceva ufficialmente Gesù come Messia perché Gesù non si era manifestato. D'altra parte, lo stesso Vangelo di Matteo ci conferma che Giovanni nutrì dei dubbi nei confronti di Gesù anche dopo il battesimo. In Matteo 11, versetti 2 e 3, leggiamo così. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Riflettiamo un attimo. Se Matteo, nel momento in cui Gesù andò a battezzarsi, desse per scontato che Giovanni conoscesse già Gesù come Messia, contraddicendo quindi Giovanni, allora perché lo stesso Matteo riporterebbe i dubbi di Giovanni in Matteo 11? Anche se Giovanni lo aveva riconosciuto come Messia al suo battesimo, egli non riusciva a comprendere come il piano si stesse sviluppando. Infatti lui era finito in prigione e Gesù non sembrava comportarsi come colui che avrebbe stabilito il regno di Israele. Qualcosa non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante, ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, o piuttosto un altro personaggio con un ruolo comunque importante nel piano di Dio. Non dimentichiamo che leggendo le pagine dell'Antico Testamento sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che sappiamo oggi dopo la venuta di Gesù, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, ma anche il sommo sacerdote definitivo e anche il re Messia sarebbero stati la stessa persona. Giovanni probabilmente stava cominciando a pensare di aver frainteso il ruolo di Gesù. Forse pensava che anche i suoi genitori non avessero compreso bene. Forse cominciava a pensare che Gesù non fosse davvero colui che doveva venire per stabilire un regno di pace e giustizia, ma che avesse un ruolo diverso nel piano di Dio. Continuando a leggere il brano di Matteo 11, sappiamo che Gesù gli fece poi avere una risposta che avrebbe dovuto aiutarlo a capire. Quindi non c'è una contraddizione tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni. Certamente Giovanni aveva una certa conoscenza di Gesù prima del suo battesimo, ma ebbe bisogno comunque di una conferma da parte di Dio per riconoscerlo come Messia in occasione del battesimo. Tuttavia, in seguito, mentre si trovava in prigione, egli dubitò ancora, perché Gesù non sembrava, fino a quel momento, soddisfare le sue aspettative riguardanti il Messia. Insomma, Giovanni il Battista, come tanti altri personaggi di cui leggiamo nella Bibbia, era un essere umano, imperfetto, e anche se era un grande uomo di Dio, anche lui ebbe delle incertezze che emergono chiaramente nel testo biblico.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. È Gianfranco che vi parla in questo momento e vi saluta e vi augura naturalmente un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha continuato a esporre i principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology, confrontandoli naturalmente con la rivelazione biblica. E in particolare diceva che, nonostante la cieca fiducia manifestata nei confronti della ragione e della scienza da parte di Scientology, la scienza stessa non è in realtà capace di risolvere tutti i problemi morali dell'uomo. Questi, infatti, si risolvono soltanto con un sincero pentimento davanti a Dio dei propri peccati e con una profonda fede in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, grazie al quale Dio Padre, come afferma la Bibbia, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ed è proprio di pentimento e di perdono, alla luce delle Sacre Scritture, che ci parlerà tra poco il dottor Edoardo Labanchi. Ma prima di affrontare questo tema vorrei chiedere al nostro ospite: che tipo di persone sono usualmente quelle che cercano in Scientology una risposta ai loro problemi di ordine etico e morale?
2: Persone depresse fino alla disperazione, alla ricerca di salvezza a tutti i costi, bisognose di una situazione di equilibrio, ma che purtroppo sulla loro strada hanno incontrato qualche adepto della setta di Dianetica e sono finite di male in peggio, distrutte psicologicamente, plagiate, ripulite di tutti i loro averi. Perché? Perché Scientology non fa altro che alimentare la fantasia, come direbbe Adler, la fantasia circa i supposti infiniti poteri dell'uomo, che lo potrebbero rendere addirittura divino. Come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 30 in poi, Gesù stesso ha detto, e lo dice ancora oggi a tutti quelli che hanno problemi psicologici, complessi di colpa, depressione e mali simili: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
1: Ecco, la questione delle basi vere, solide, fondanti per la nostra vita è di enorme importanza, senz'altro. E certamente questo versetto biblico da lei citato, dottor Labanchi, ci porta a concludere che la vera libertà si acquisisce attraverso la conoscenza della verità, e la verità si conosce attraverso il contatto costante con la parola di Cristo. È proprio essa, dunque, il fondamento indispensabile per una costruzione solida e stabile della nostra vita. Ricordo che Gesù stesso ebbe a dire un giorno che chi è stolto o pazzo edifica la propria casa sulla sabbia, senza fondamenta, mentre chi è saggio edifica la propria casa sulla roccia, che è Gesù. Ad esempio, dottor Labanchi, qual è stata in merito a questo la sua personale esperienza quando venne in contatto con la parola di Cristo?
2: Alla luce di queste chiare parole di Gesù, mi chiesi dove mai la casa della mia vita fosse posta. Sulle tradizioni religiose? Sulla filosofia? Su che, insomma? Tutto mi sembrò così precario nei confronti della roccia che è costituita da Cristo e dalla sua parola. Oggi, grazie a Dio, posso dire, come diceva a suo tempo l'apostolo Paolo di se stesso nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8: tutto ormai io considero una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
1: Grazie per il momento, dottor Labanchi. E noi, prima di proseguire, amici, facciamo una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, a risentirci fra una decina di minuti circa.

Cari ascoltatori, la volta scorsa vi dissi che avrei approfondito i concetti di pentimento e perdono alla luce delle scritture, per contrapporli ai principi filosofici che stanno alla base della Chiesa di Scientology. Il fatto è che agli adepti di Scientology, come ai seguaci di filosofie varie religiose o meno, manca l'interlocutore principale, colui che può farli uscire dal vicolo cieco dell'umanesimo ateo o agnostico, che ha come interlocutore solo se stesso. Costoro sono ciechi e guide di ciechi, anche se dicono di vedere. Come disse Gesù degli scribi e farisei del suo tempo, il loro peccato resta, perché dicono di vedere anche se rimangono cieche. Ron Hubbard, il fondatore di Scientology, in un altro suo libro intitolato I problemi del lavoro, a pagine 175 dell'edizione italiana, ha affermato che oggi, con Scientology, i misteri della vita non sono più molto misteriosi. In realtà, potete leggere e studiare non solo l'opera fondamentale del fondatore di Scientology e tutte le altre opere più significative, e vi renderete conto che non c'è alcuna risposta seria ai quesiti fondamentali che ogni essere pensante si è sempre posto e si pone. Da dove viene questo universo? Da dove vengo io? Perché sto su questa terra? C'è un futuro per me dopo la morte? Nelle opere di Scientology si possono anche trovare alcuni interessanti consigli per vivere un po' meglio su questa terra, ma certamente non si trovano le risposte chiare e precise che invece fornisce la rivelazione cristiana a chi è sinceramente aperto alla verità. Scientology semplicemente ignora il cristianesimo e ci si deve chiedere perché. Forse la risposta sta proprio nel realismo cristiano che, Bibbia alla mano, fa dell'essere umano senza Dio un'analisi impietosa che ci fa affermare con il libro della Genesi, capitolo 8, versetto 21, il cuore dell'uomo è portato al male fin dalla sua adolescenza. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo è ancora più esplicito. Leggiamo infatti nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ed il peccato fondamentale dell'uomo, a partire da quello di Adamo ed Eva, e di voler fare a meno di Dio, di cercare di crearsi una morale autonoma, cioè di voler stabilire da se stessi ciò che è bene e ciò che è male, prescindendo da Dio e dalla sua sovrana volontà. Ha quindi ragione lo psicologo Alfred Adler, discepolo eretico di Freud, quando nella sua opera Prassi e teoria della psicologia individuale afferma che ogni uomo a ciascuna tappa del suo cammino è guidato dal suo desiderio di una superiorità, di una ricerca di somiglianza divina, la fede nel suo potere psichico particolare. Si veda a pagina 36 dell'edizione della Newton Compton, Roma 1975. Giustamente Adler vede questo desiderio di superiorità come una fantasia, ma una fantasia molto pericolosa, perché egli asserisce un po' più avanti: colui che considera questo scopo della superiorità come una realtà, prendendolo alla lettera, si vedrà presto costretto a fuggire la vita reale fatta di compromesso, per cercare una vita al margine della realtà sociale. Nel migliore dei casi,
trovando asilo nel campo dell'arte, ma il più sovente incagliandosi nel pietismo morboso, nella nevrosi o nella delinquenza. Questo mi fa pensare all'articolo su Scientology, appunto, del giornale La Repubblica, che ho già avuto occasione di citare nel corso di queste trasmissioni. Lì si fa riferimento alle vittime di Scientology come di persone depresse fino alla disperazione, alla ricerca di salvezza a tutti i costi, bisognose di una situazione di equilibrio, ma che purtroppo sulla loro strada hanno incontrato qualche adepto della setta di Dianetica e sono finite di male in peggio, distrutte psicologicamente, plagiate, ripulite di tutti i loro averi. Perché? Perché Scientology non fa altro che alimentare la fantasia, come direbbe Adler, la fantasia circa i supposti infiniti poteri dell'uomo che lo potrebbero rendere addirittura divino. Un quadro della psicoterapia che prescinde da Dio, con tutti i danni che questo comporta, è molto ben tracciato da Tim LaHaye nel suo libro Come vincere la depressione, che in Italia è stato pubblicato dalla Casa Biblica di Vicenza ed è giunto ora alla terza edizione. Io stesso l'ho tradotto dall'inglese in italiano. La psicoterapia, afferma l'autore nel capitolo 6, quando si occupa appunto della psicoterapia, può divenire pericolosa anche quando lo psicologo cerca di imporre i propri principi al cliente che si è rivolto a lui per essere aiutato ad uscire da una situazione disperata. Infatti, se lo psicologo è una persona amorale e scopre che il suo cliente ha un complesso di colpa che gli provoca la depressione, può cercare di eliminare il senso di colpa del paziente rinnegando i suoi principi morali. Quando a dare un consiglio simile è uno psichiatra affermato, può essere molto convincente. Purtroppo, conclude giustamente l'autore, questo comportamento immorale di solito dà una certa euforia nei primi tempi, ma spesso è seguito da un terribile senso di colpa che costituisce un problema più serio di quello originario. Qui mi si può obiettare che in Scientology l'auditor o terapista non propone mai al paziente di essere amorale o immorale. Ma difatti è così, perché si è amorali, cioè senza alcuna vera moralità, quando non si ha come punto di riferimento la volontà di Dio, inteso come persona onnisciente e onnipotente, come nella rivelazione cristiana. Lo ripeto, quando l'uomo considera se stesso o altri suoi simili, quando considera la sua ragione come metro assoluto di ogni suo comportamento e come unico punto di riferimento per la soluzione di ogni suo problema esistenziale, non c'è scampo per l'uomo. Si tratta di una persona gravemente ammalata che cerca di guarire se stessa senza ricorrere ad un medico qualificato, ma si affida invece a ciarlatani, a stregoni o a mediconsoli di vario genere. Solo Gesù è il grande medico e l'unico vero liberatore. Difatti, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 30 in poi, Gesù stesso ha detto, e lo dice ancora oggi a tutti quelli che hanno problemi psicologici, complessi di colpa, depressione e mali simili: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology.
1: Gesù dunque disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Queste parole suscitarono lo sdegno dei giudei presenti, come potrebbero suscitare lo sdegno degli adepti di scientologie simili. I giudei dunque gli dissero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? Allora Gesù rispose precisando così il suo pensiero: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Infatti, chi conosce l'insegnamento di Gesù, che completa quello dei profeti dell'Antico Testamento, conosce la verità sull'universo, sul mondo, su se stesso, sugli altri. La parola di Dio davvero mette a nudo tutto il nostro essere, e se non chiudiamo gli occhi e vediamo la nostra malattia mortale, che è il peccato nelle sue varie forme, allora, se abbiamo un briciolo di intelligenza, chiederemo l'aiuto del Signore Gesù, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, essendo egli stesso vero uomo e l'eterno figlio di Dio Padre, della stessa sua natura divina. Solo così può cominciare nell'essere umano il processo della liberazione e purificazione da ogni male. Non siamo però semplicisti, e quindi riteniamo che in alcuni casi la fede in Gesù debba essere accompagnata da un'adeguata cura pastorale da parte di cristiani qualificati. Ma se Gesù non è il punto assoluto di riferimento per tutti, per pazienti e terapisti, tutto sarà inutile, perché Gesù stesso ha chiaramente affermato: senza di me non potete far nulla. Si veda il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. In maniera schematica ma molto chiara, il già citato autore del libro Come vincere la depressione, sempre nel capitolo 6, così descrive, anche per l'esperienza personale comune a tutti i veri credenti, così descrive i risultati di una vita controllata da Cristo. Prima di tutto si ottiene il perdono di tutti i propri peccati. Tutti i vostri peccati, afferma l'autore, sono stati perdonati dalla misericordia di Dio per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. Poi giustamente cita la prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 1, versetto 9, che dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Poiché i vostri peccati sono stati perdonati, continua l'autore, godete ora della pace propria di chi ha una coscienza pulita dinanzi a Dio. E cita a ben ragione la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dopodiché, ci dice l'autore, una nuova forza comincerà poco a poco ad avere il controllo della vostra vita se camminate sotto la guida dello Spirito di Cristo. E qui viene citata la seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. C'è infine una promessa che l'autore fa, e tutti i veri cristiani sanno bene a che cosa si riferisce. Eccola. Man mano che alimentate la vostra nuova natura spirituale leggendo, ascoltando e studiando la Bibbia, percepirete sempre più un profondo senso di sicurezza di cui non avete mai avuto idea. Ora voi siete figliuoli di Dio. Ed a proposito di sicurezza, le affermazioni di Tim LaHaye mi fanno pensare al primo sermone evangelistico che ho ascoltato in vita mia e che sta, in maniera determinante, all'inizio del mio pellegrinaggio spirituale che mi portò poi alla conversione a Cristo. Era la fine del sermone sul monte, secondo la redazione del Vangelo di Luca, capitolo 6, dal versetto 47 al 49. È Gesù che parla. Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta la piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Alla luce di queste chiare parole di Gesù, mi chiesi dove mai la casa della mia vita fosse posta. Sulle tradizioni religiose? Sulla filosofia? Su che, insomma? Tutto mi sembrò così precario nei confronti della roccia che è costituita da Cristo e dalla sua parola. Oggi, grazie a Dio, posso dire, come diceva a suo tempo l'apostolo Paolo di se stesso, nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8, tutto ormai io considero una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E per usare qui la terminologia propria di scientologi, il vero clear non è il seguace di Ron Hubbard, ma il seguace di Cristo, che ha posto tutta la sua fiducia in Lui ed in Lui solo, in maniera assoluta, ben sapendo che Cristo non ha mai deluso e non lo deluderà mai. A questo punto, però, bisogna fare una precisazione, e la faccio citando le parole di un altro interessante libro dal titolo «Resistere alla depressione», pubblicato in Italia proprio dalla Voce della Bibbia che cura queste trasmissioni. L'autrice Myra Chave Jones, dopo aver anch'essa presentato Gesù come la soluzione di ogni nostro problema, anche di ordine psichico, a pagina 50 afferma: «Ciò non significa che siamo improvvisamente liberati da tutto i nostri atteggiamenti sbagliati. Significa piuttosto che mentre attingiamo costantemente alle risorse di Dio, in preghiera, nella lettura della sua parola, cioè la Bibbia, e nell'adorazione, noi possiamo essere trasformati. Con l'aiuto di Dio possiamo combattere contro quelle influenze che sono dentro di noi, le quali ci trascinerebbero giù. A volte la battaglia è lunga e aspra, ma il perdono di Dio e la potenza del suo Santo Spirito sono sempre a disposizione di coloro che con sincerità di cuore desiderano cambiare e crescere. Oltre a tutto questo, aggiunge giustamente l'autrice, c'è anche l'appoggio di altri credenti che percorrono la nostra stessa strada. Possiamo fare amicizia con loro, possiamo appoggiarci gli uni agli altri quando il percorso diventa arduo. Possiamo esortarci gli uni gli altri nella fede e nella comprensione. La prossima volta, cari ascoltatori, in un certo senso continueremo questo discorso parlando del vasto movimento chiamato New Age, cioè la nuova era, in cui del resto, come vedremo, ben si inserisce Scientology con la sua dianetica.
0: E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Edoardo Labanchi inizierà a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle sacre scritture. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Dal libro della Genesi nella Bibbia leggo: ed ecco, io sono con te e ti guarderò dovunque tu andrai. Abbiamo bisogno di grazie divine durante la nostra vita? E come? Eccone allora due veramente eccellenti: la presenza e la protezione del Signore. In ogni luogo abbiamo bisogno di entrambe e le avremo rispondendo con prontezza alla chiamata dell'ubbidienza e non semplicemente assecondando le nostre fantasie. Perché, ad esempio, dovremmo considerare il trasferimento in un'altra nazione come una dolorosa necessità quando siamo indotti a questa scelta dalla volontà di Dio? In tutti i paesi il credente in realtà è un pellegrino, uno straniero, e tuttavia in ogni luogo l'Eterno è la sua dimora, come lo è stato per ogni credente in tutte le generazioni. Possiamo non godere della protezione di un monarca terreno, ma quando Dio dice «ti guarderò», siamo certi che non incontreremo alcun vero pericolo. Questo è davvero un passaporto benedetto per il viaggiatore e una scorta celeste per l'emigrante. Giacobbe non aveva mai lasciato la casa di suo padre, era stato un cocco di mamma e non certo un avventuriero come suo fratello. Tuttavia andò all'estero e Dio andò con lui. Aveva pochi bagagli questo personaggio biblico e nessun seguito, eppure nessun principe viaggiò mai con una guardia del corpo più nobile. Persino quando dormì in aperta campagna, gli angeli vegliarono su di lui e il Signore gli parlò. Se Dio ci ordina di andare, diciamo allora col nostro Signore Gesù: levatevi e andiamo via di qui.

è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave. Preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente. È grazie al suo santo nome che lo fa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Questo episodio che vi racconto è successo quando nostro figlio stava per sposarsi. E proprio una settimana prima del matrimonio ci siamo presi un grosso spavento. Infatti, la fidanzata di nostro figlio è stata coinvolta in un brutto incidente di macchina che ha demolito totalmente la sua automobile. È all'ospedale, ci ha detto verso le 10 di sera nostro figlio al telefono. Ha una gamba rotta, è tutta ammaccata e la tengono in osservazione per vedere se ha delle lesioni interne. A dirlo è niente, ma a sentirglielo dire con la voce spezzata, incerta, è stata una bruttissima esperienza. Ma non c'era molto da fare, eravamo lontani e se ci fossimo precipitati da lui o dove era ricoverata la ragazza, saremmo stati più di impiccio che di aiuto. Perciò non c'era che da star buoni e calmi e pregare. Ma anche questo non è stato facile da principio. Infatti, quando succedono delle cose così grosse, più che le preghiere ti vengono in mente tante domande. Ma perché, Signore, proprio a loro che ti vogliono servire e che desiderano unire le loro vite per te? E se resta invalida? E se muore? E se il loro matrimonio non fosse nella tua volontà? Se. Mentre stavo a letto quella sera nel buio, sentivo mio marito che si rigirava inquieto pure lui e ogni tanto mi prendeva la mano come per rassicurarmi. Tutti e due stavamo zitti perché non c'era niente da dire e in certe situazioni ogni commento sembra inutile e quasi si ha paura di formulare a voce alta certi pensieri. E soprattutto non ci sono molte spiegazioni da chiedere, ci sono solo da ricordare le affermazioni del Signore nella sua parola e controllare la propria mente sottomettendola alla volontà di Dio, cercando soprattutto di mettere in pratica quello che si sa in teoria. Nella sua lettera ai Romani l'Apostolo Paolo ha scritto: noi sappiamo che tutte le cose collaborano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo piano, perché quelli che sono chiamati li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Gli avvenimenti della nostra vita, buoni o cattivi che siano, hanno un solo scopo: renderci più simile all'immagine del Signore Gesù. Questo è un programma enorme che comporta da parte nostra la fiducia nella bontà totale di Dio, l'accettare i Suoi piani, qualunque siano, non pensare mai che meritiamo di essere in qualche modo trattati meglio degli altri, abituarsi a non chiedere nulla e a non accampare nessun diritto. Dopotutto, la vita cristiana non scorre su una corsia preferenziale. Dopo questo si riesce a pregare e a mettere tutto e tutti i nostri cari nelle mani del Signore. Nel nostro caso specifico la storia si è conclusa molto felicemente: un piede rotto, molti lividi e molti graffi, ma niente di troppo grave. E quando il giorno delle nozze ho visto la sposina avanzare zoppicante ma felice e determinata al braccio del padre verso lo sposo raggiante, ho veramente lodato il Signore per la sua bontà e la sua cura. E poi mi sono fatta il pianto del secolo. Ma questo è naturale, tutte le madri piangono al matrimonio dei propri figli. E io sono una madre molto normale.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Libro di Isaia, capitolo 45, versetti 18 e 19. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto. Lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il titolo del messaggio odierno è Dio vuole comunicare con noi. Dio desidera comunicare con noi e ci ha dato la capacità di ascoltarlo e di parlargli. Che felicità sarebbe stata per l'uomo se fin dal principio avesse voluto ascoltare il suo creatore che gli trasmetteva il suo pensiero. Quale meravigliosa conoscenza di Dio avrebbe potuto acquisire e quanta rovina si sarebbe evitata. Purtroppo l'uomo ha disubbidito e il dialogo si è drammaticamente interrotto. Tuttavia, nel corso del tempo Dio ha comunicato con le persone che lo cercavano e si avvicinava a loro. Enoch, Noè, Abramo sono fra quelle. Dio ha parlato molte volte e in molte maniere per mezzo dei profeti, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Alcuni hanno ascoltato, molti si sono rifiutati di ubbidire. Dio lo rileva con tristezza. Vi ho parlato e voi non avete dato ascolto. Vi ho chiamati e voi non avete risposto. Queste parole le troviamo nel libro di Geremia, capitolo 7, versetto 13. Allora, nella sua grazia infinita, ha mandato la parola, il suo Figlio, che si è fatto uomo ed ha abitato fra gli uomini. Infatti nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, troviamo queste parole. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Sappiamo l'accoglienza che è stata riservata a Gesù, il Figlio di Dio. Odio, disprezzo, condanna e una morte infamante su una croce. Ma per questa morte e per il suo sacrificio espiatorio, Dio offre all'uomo la possibilità di ristabilire una comunicazione con Lui. Tutti coloro che credono in Gesù possono avvicinarsi a Dio come a un padre che ama, possono ascoltarlo e parlargli. Non esitiamo a presentargli i nostri bisogni. Egli è sempre pronto ad ascoltare la nostra preghiera e vuole sempre e soltanto il nostro bene.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 16. E accostatosi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Or i discepoli, passati all'altra riva, s'erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro: vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Essi ragionavano fra loro e dicevano: egli è perché non abbiamo preso dei pani? Ma Gesù, accortosene, disse: o gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non aver dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei 5 pani e dei 5.000 uomini e quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora intesero che non aveva lor detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, venuto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù replicandogli disse: tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio, ancora una volta, è qui in tua compagnia. Grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Grazie per aver scelto, hai letto il libro più letto. Grazie per aver scelto questa emittente e questa frequenza, a quest'ora. Lo so, lo dico sempre queste cosine qui all'inizio, però non lo faccio per abitudine, lo faccio perché sono veramente felice di essere con te e che tu abbia scelto di essere con me.

Ti voglio svelare un segreto. Non prendo mai per scontato che tu scelga di tornare. Ogni volta che qualcuno scrive e dice «Ho voluto riascoltare» o «Sono tornato come sempre» oppure «Sono felice di essere entrato a far parte della famiglia del tuo programma» e tante altre belle cosine simili, beh, ogni volta è una nuova esperienza, è una nuova gioia. Ripeto, non prendo mai per scontato che tu scelga di tenermi compagnia. Lo ritengo un privilegio e un onore, e lo dico in tutta sincerità. Quindi, ancora una volta, di tutto cuore, grazie. Non voglio rischiare di essere smielato e zuccherato, non intendo neanche quello. Voglio solo dirti che sono felice di nuovo di essere qui e ti ringrazio per la cortesia di essere tornato, per il tuo paziente ascolto. Siamo alle prese, come ben sai, con il libro del Levitico. Nel caso questa fosse la prima volta che ti sintonizzi a quest'ora, su questa frequenza, tu dirai, beh, io non lo sapevo. Bene, adesso lo sai e spero che non solo tu lo sappia, ma che possa essere attratto a rimanere per tutta la durata di questo nostro incontro, ma anche per quelli che seguiranno. Libro del Levitico che, come abbiamo detto tante altre volte, da uno sguardo superficiale può sembrare qualcosa di anacronistico, di demodé, un libro che non ha nulla da insegnarci e da dirci. Figuriamoci, con tutte le beghe, i problemi che abbiamo oggi, se dobbiamo leggere tutte quelle cose degli strani sacrifici che gli israeliti facevano a quei tempi. Ma chi se ne importa? E invece, non solo ci importa, ma è anche interessante. Perché? Perché dietro le apparenze, dietro ciò che si legge, dietro gli eventi, ci sono principi e lezioni molto importanti per noi ancora oggi. Questa è una caratteristica del libro più letto, una caratteristica della Bibbia, che rende questo libro qualcosa di unico, lo separa da tutti gli altri libri. È per quello che i cristiani guardano la Bibbia come la parola di Dio, non perché è una bella frase da dirsi, che riempie bene la bocca, non perché ci faccia piacere, così ci scalda il cuoricino dire una cosa del genere. È perché da un esame accurato, attento, da un paragone di questo libro con tutti gli altri libri, si vede che c'è una differenza. Si vede, si sente, si avverte, si vive, si gusta, si respira un'aria diversa ogni qualvolta si legge la Bibbia. Perché? Perché nonostante la Bibbia sia compresa di 66 libri, 39 nell'antico e fai tu i conti quanti nel nuovo, nonostante sia stata scritta da tante persone diverse, in situazioni totalmente diverse, nonostante tutti questi elementi che in teoria dovrebbero dar luogo a qualcosa di scompigliato, di caotico, nonostante tutto questo invece ci troviamo fra le mani un libro armonioso, un messaggio unico che percorre, come il famoso filo d'Arianna, tutte le pagine di questo libro. È un libro che racchiude il messaggio di amore, di un Dio d'amore per le proprie creature. È un libro che parla nelle situazioni più disparate. Dà conforto nella depressione. Tiene compagnia nella solitudine. Esulta con noi nella gioia. Ci conforta nella tragedia, nel lutto. Ci accompagna negli episodi piacevoli della vita. E gli esempi potrebbero essere così tanti che prenderemo tutta la mezz'ora e tante altre mezz'ore per parlare della Bibbia. È anche vero che la Bibbia va letta in un certo modo. Non posso prendere in mano questo libro e in fretta e furia leggere qualche frase, qualche parolina
e poi lamentarmi se non ho preso niente, se non ho colto nulla, se non ho afferrato il significato. Abbiamo detto tante volte, la Bibbia è un po' come una miniera. Richiede tempo, impegno, a volte anche sacrificio. Ma abbiamo visto tante volte e tanti membri della famiglia di Hai letto il libro più letto possono testimoniarlo. Vale la pena prendere del tempo per esaminare, per studiare. Scava, qualcosa di bello si trova. A volte non c'è neanche bisogno di scavare. A volte appena facciamo l'ingresso troviamo subito qualcosa di prezioso, di lucente, di bello. Altre volte ci vuole un po' più di ricerca. Ecco, il libro del Levitico è un po' così. È una miniera nella quale dobbiamo lavorare un po'. Ciò che si vede da un'osservazione superficiale può essere di scarso interesse. Ma dietro, una volta che ci impegniamo a prendere il piccone, cominciamo a scavare, troviamo una vena d'oro. Abbiamo già detto tante volte come è possibile osservare Cristo nel libro del Levitico. Dice, ma Cristo è venuto secoli, millenni dopo il periodo del Levitico. È vero, ma questa è un'altra caratteristica di questo libro straordinario. A distanza di secoli, è come se fosse stato scritto oggi. Già al tempo del Levitico, Dio stava parlando, Dio stava dicendo qualcosa di molto importante. Dio stava insegnando, stava comunicando una verità valida allora come oggi. Siamo tutti ribelli, peccatori separati dal nostro Creatore. Abbiamo bisogno di un mediatore, di un ponte. Noi non possiamo costruircelo questo ponte. Noi non possiamo essere mediatori a nome di qualcun altro o a favore di qualcun altro. Nulla di quello che io possa dire o fare o raggiungere riuscirà mai a mettermi in contatto con Dio. Devo avvalermi dell'unico valido mediatore che Dio stesso mi ha fornito. Non è una religione, non è una filosofia, non è una chiesa, non è una denominazione, non è neanche un libro, per quanto bello e importante il libro più letto sia. È una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il perfetto e unico mediatore. Come dico spesso, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Tornando al testo del primo capitolo del libro del Levitico, ci troviamo davanti all'altare. L'israelita ha portato il proprio sacrificio, si appresta ad ucciderlo e poi deve subentrare il sacerdote. Il singolo individuo non può più far nulla. I sacerdoti, i figli di Aronne, devono mettere il fuoco sull'altare, devono disporre la legna sul fuoco e poi disporre i pezzi, compresi testa e grasso, sulla legna posta sul fuoco che si trova sull'altare. Il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore. La vittima quindi doveva essere tagliata a pezzi, in modo che potesse essere più facilmente consumata dal fuoco. In un senso simbolico, figurato, questo mi fa pensare, ancora una volta, a Gesù. Ora, il corpo di Gesù sulla croce non fu spezzato, non fu rotto. L'unica ferita, o le uniche ferite che Gesù ricevette furono quelle sulle mani, sui piedi e sul costato. Ma a differenza di altre crocifissioni, il suo corpo non venne più toccato. Ma Gesù è stato esaminato e studiato più di qualsiasi persona al mondo, quindi è in questo senso che mi fa pensare questo sacrificio alla persona di Cristo. Non so se ricordi quell'episodio quando Gesù chiese ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? O che dicono che sia il figlio dell'uomo? E qui gli apostoli offrirono varie risposte. E attraverso i secoli la domanda non è cambiata. E io credo che un giorno, quando ciascuno di noi dovrà apparire davanti a Dio Padre, davanti al Creatore dei cieli e della terra, davanti all'Iddio tre volte santo, il nostro destino eterno sarà deciso dalla risposta che avremo dato a quella domanda. Chi è per me Gesù? Per te chi è Gesù? Vedi, non puoi decidere una volta che sei davanti a Dio. La decisione va presa adesso. Una risposta chiara e soddisfacente va trovata adesso. Non basta dire: Gesù era un buon insegnante, o era un filantropico. Quanto bene ha fatto quel Cristo? Beh, sicuramente è uno dei personaggi di alta statura morale che il mondo abbia conosciuto, e così via. Se non rispondiamo con le parole dell'apostolo Pietro, allora diamo la risposta sbagliata. Tu sei il Cristo, l'unto di Dio, lo scelto di Dio. Da chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna.

Forse ti starai chiedendo come mai, nell'esame del libro del Levitico, io pongo così tanta importanza e sottolineo più volte la persona di Gesù Cristo. Per due motivi. Primo, perché il libro del Levitico stesso, il testo stesso, richiama alla mente in modo così prorompente la persona di Gesù. Il secondo motivo non proviene dal testo, ma dall'esperienza personale. Mi capita abbastanza spesso di parlare con diverse persone. E fino a che l'argomento rimane sulla religione, o addirittura anche quando si parla di Dio, è relativamente facile trovare un terreno comune. Sono poche le persone che con veemenza, con decisione dicono non ne voglio sapere. La maggior parte della gente è abbastanza disposta a parlare di religione, di Dio. Ma la cosa interessante che ho notato è che appena introduco nel discorso la persona di Gesù Cristo, succede qualcosa di strano. La stragrande maggioranza fanno dietro front. Come mai? Perché? Tu cosa ne pensi? Puoi scrivermi se vuoi con la risposta. Io, se mi permetti, ti do la mia opinione. Vedi, parlare di altri grandi uomini della storia, grandi filosofi, insegnanti, leader religiosi, politici, non dà fastidio, anzi, può essere un esercizio intellettuale abbastanza interessante, dal quale si può trarre profitto. Insomma, c'è sempre modo e spazio per imparare. Ma vedi, nessun essere umano ha mai fatto le affermazioni che ha fatte Gesù. Nessuno ha mai detto io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chiaramente pronunciare queste parole è facile. L'ho appena detto io. Ma Gesù non si è limitato a pronunciarle, ad esclamarle, a proclamarle. Le ha vissute. Non solo le ha vissute. Gesù è ciò che afferma di essere. E ha dato prova. Milioni di persone, attraverso i secoli, decine, centinaia di milioni attraverso i secoli, hanno sperimentato questa verità, hanno toccato con mano la realtà delle affermazioni di Cristo. Mi riesce un po' difficile pensare e accettare che centinaia di milioni di persone siano state abbagliate o abbiano bisogno di stampelle, perché sono troppo deboli emotivamente per affrontare la realtà. La differenza con il cristianesimo è che il messaggio di Gesù Cristo non è un messaggio così di vaga filosofia, ma un messaggio che trasforma l'esistenza. È un messaggio che dà speranza là dove si è senza speranza. Un messaggio che dà certezza là dove si brancola nel buio. Il messaggio del cristianesimo non è un messaggio comodo, piacevole o di moda.
tutt'altro. Il vero cristiano è una persona scomoda, così come Gesù Cristo è stata una persona scomoda. Ed è per questo che a tante persone non va di parlare di Cristo. Perché il momento che parliamo di Cristo, siamo messi a confronto con la nostra realtà interiore, con la nostra condizione. E più o meno consciamente ci rendiamo conto che la nostra condizione non è per niente piacevole. Ma piuttosto che prendere provvedimenti, correre ai ripari, mettiamo la testa nella sabbia e facciamo finta che tutto sia a posto. Pensaci e dimmi cosa pensi tu di quanto ho appena detto.

Mi piace come termina il versetto 9. I figli di Aronne, i sacerdoti, dovevano tagliare a pezzi la vittima sull'altare, dovevano poi appiccare il fuoco. E dice il testo: il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore o come aroma, come profumo.

Forse mi penserai noioso, ma in questo caso non importa. Pensa pure ciò che vuoi. Quella frase che ho appena letta mi porta alla mente un'altra frase, scritta tanti secoli dopo il Levitico. E sì, sempre Paolo, il grande apostolo. Scrivendo ai cristiani di Efeso, Paolo dice così. Naturalmente si sta rivolgendo a dei cristiani. Imitate Dio come figli diletti e camminate nell'amore, sull'esempio di Gesù Cristo, che vi ha amato e ha offerto se stesso per noi. E poi continua Paolo, ascolta. Oblazione o offerta e sacrificio di odore soave a Dio. Ti rivolgo ancora la domanda che ti ho rivolto la volta scorsa. Pensi ancora che il libro del Levitico sia noioso? Pensi ancora che la Bibbia non abbia nulla da dirci ancora oggi?

Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Come sempre, a quest'ora non mi rimane che darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Stessa frequenza però, stessa emittente, stessa ora. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. In redazione aspettano una tua lettera. A presto.

In questa serie con cui stiamo considerando metodi preventivi da insegnare ai nostri ragazzi per aiutarli a prevenire problemi nella loro vita e a saperli trattare nel modo giusto una volta che

Si manifestano, noi siamo giunti oggi a trattare un altro fatto assai significativo. Nel giardino terrestre che discutemmo nelle scorse trasmissioni, noi notammo la reazione di Adamo quando Dio lo confrontò col suo peccato. L'ultima volta notammo come Adamo ed Eva si nascosero. Noi leggiamo nel versetto 8: e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quello rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. La cosa interessante è che Adamo si nascose per paura di Dio. Lui sapeva che sarebbe stato giudicato per il suo peccato, e noi abbiamo precedentemente discusso questo fatto. Ma notate lo stesso come Dio procede. Leggiamo che egli disse: chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiarne? E fate attenzione a questo. E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io l'ho mangiato. E l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Notate che ambedue, Adamo ed Eva, ora sono divenuti maliziosi e infidi peccatori. Cercano di evitare la colpevolezza del loro peccato e, così spaventati, cercano di sfuggire nascondendosi da questa penetrante domanda posta loro da Dio. Ma ecco come la rispondono una volta che sono stati scovati dal folto del bosco e non possono più nascondersi. Mettete qualcuno alle strette e vi accorgerete che succede la stessa cosa. È una tendenza che è nei ragazzi come in tutti noi, è parte della nostra natura. Ebbene, cosa vediamo qui? Vediamo i nostri progenitori scagionarsi dalle loro colpe, e naturalmente questa è una tendenza che non occorre insegnarla ad un bambino, basta che lo mettiate alle strette e lui immediatamente cercherà un capro espiatorio. Beh, è stata la mia sorellina, mi ha preso il dolce e io l'ho picchiata, io non ho colpa, è lei che ha cominciato. Notate come Adamo ed Eva agirono. Dio va ad Adamo e gli dice: l'hai mangiato tu? E Adamo risponde: è stata la donna. Non dice niente di se stesso. Immediatamente egli passa l'intera faccenda da sé a qualcun altro: la donna che tu m'hai dato. Notate, lui non è il primo, la prima è la donna, poi viene Dio e infine viene lui. È colpa di Eva, è colpa tua, oh Signore, sei tu che m'hai dato la donna. Poi troviamo che Dio va alla donna e le dice: che hai fatto? E le replica: è stato il serpente, non io. Non può accusare Adamo perché fu lei che prese l'iniziativa nel fargli mangiare il frutto, e così guarda in giro e trova a chi dar la colpa: al serpente. Eh sì, per certo, il serpente la sedusse, lei non vuole assumere alcuna responsabilità. Lei disse: guarda in che posto tu mi hai messo fra questi animali, ed è stato lui, è stato il serpente. E così Adamo dice che la colpa è di Dio e della sua moglie, e la moglie dice che la colpa è del serpente. Ma chi si deve accusare? Chi deve essere punito? Nessuno. Questo è il ragionamento che scaturisce dal cuore di ogni bambino nato in questo mondo di peccato, ed ognuno di loro accuserà voi delle loro disubbidienze dicendo che non vi siete espressi bene, che non siete stati esattamente chiari, o perché li avete deprivati di qualche cosa che era loro necessario perché siete all'antico. Ogni bambino accuserà i propri genitori come Adamo accusò Dio, ed ogni bambino accuserà coloro che gli sono vicini, suo fratello, sua sorella, i maestri, gli amici o le circostanze, chiunque gli capiterà vicino. Non posso far nulla con un giorno come questo, non va, questo tempo mi rende uggioso.
Anche gli adulti vanno a questo estremo, è una tendenza che si è profondamente inserita nella nostra natura peccaminosa. Perciò i nostri bambini, fin dalla loro infanzia, necessitano di conoscere che in tutto l'universo di Dio c'è solo un modo di scagionare le nostre colpe, che è accettevole a Lui, e questo è l'unico scagionamento di colpe che può essere in verità fatto, quello in cui riconosciamo i nostri peccati e poi ne mettiamo la colpa su di Lui, su Cristo, sul suo unigenito figliuolo che Dio ci ha provveduto per salvarci dalla conseguenza di essi. Gesù è l'unico che può e che vuole prendere su di sé le nostre colpe in un modo piacevole a Dio e che soddisfarà la sua giusta retribuzione che doveva essere nostra. Sulla croce di Cristo fu il luogo dove i nostri peccati e le nostre colpe trovarono un sostituto, il quale prese su di sé i nostri peccati e ne subì le conseguenze, e noi sappiamo che questa propiziazione fu accettata e non possiamo considerarne altre. Il bambino deve sapere che noi non ne possiamo considerare altre, che anche il fatto che Gesù prende su di sé le nostre colpe, questo non lo fa perché egli era colpevole, e non è che noi siamo liberi dalle conseguenze dei nostri peccati perché neghiamo di averne, ma solo perché le riconosciamo, perché arriviamo al punto di ammettere che siamo colpevoli, ed è allora e solo allora che le conseguenze dei nostri peccati possano essere scagionate. E io credo che una delle ragioni per cui tanti bambini hanno molte difficoltà nel venire al Signore e riceverlo per loro Signore e Salvatore è perché è stato loro permesso di accrescere questa naturale tendenza, perché quando la pressione era su di loro è stato loro permesso di accusare altri bambini che erano presenti o di accusare le persone o le circostanze, e così non sentono il bisogno di un Salvatore, non occorre che ammettino che sono peccatori e in verità non hanno proprio bisogno di questo Gesù che venne come un uomo esemplare, buono sì, ma che per certo non venne per trattare con loro perché loro non hanno alcun torto. Vedete, è una cosa molto importante di far conoscere a un bambino il bisogno che ha del Signor Gesù Cristo quale suo Salvatore, di modo che già fin da piccolo non esiti ad accettare le proprie responsabilità e ritenersi colpevole quando in verità egli lo è. I genitori dovrebbero incoraggiare, ricompensare questa tendenza nel bambino e dovrebbero scoraggiare, disapprovare qualsiasi forma di discolpabilità e punire non solo il male che il bambino ha fatto, ma anche il suo attentato di discolparsi. Oh, come quanto questo è importante, perché le tendenze prese da piccoli ci accompagnano poi per il resto della nostra vita e sentiamo dire: ho perso il mio lavoro perché a cagione del mio padrone, il mio matrimonio si è sfasciato, è tutta colpa di mia moglie, ho difficoltà con la chiesa, ma io non ho colpa perché è il pastore che è irragionevole, e la colpa è di quelle pettegole che sono là, la colpa insomma è sempre di qualche altro. E questo si riferisce a tutta la nostra società. L'intero concetto fraudiano, falso com'è, dice: andiamo indietro alla nostra vita e cerchiamo chi è che vi ha reso così. E questo naturalmente incoraggia ancor più questo errato modo di pensare. Qualcuno uccide una persona in una maniera bizzarra, si va dal psichiatra che dice: non è colpa tua, è l'ambiente. No, amici, è ora che riesaminiamo il giardino terrestre. È ora di accettare il vero fatto che Dio condanna questo tipo di discolparsi ed esige che ognuno di noi si metta davanti a Lui, come del resto noi tutti dovremmo fare nel giorno del giudizio, e ammettere le nostre colpe. E allora noi saremo pronti per un incontro col Salvatore. Oh Signore, benedicici e fa che possiamo insegnare queste cose ai nostri bambini. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Continuiamo la nostra meditazione del libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 8 dal verso 22. L'Eterno mi formò al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle opere sue ab antico. Fui stabilita ab eterno, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite, perché le acque non oltrepassassero il suo cenno, quando poneva i fondamenti della terra, io ero presso di lui come un artefice, ero del continuo esuberante di gioia, mi rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto, mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra e trovavo la mia gioia tra i figliuoli degli uomini. Dopo aver espresso la descrizione della sapienza divina e dopo aver parlato della sapienza come una persona, quindi aver profeticamente parlato di Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, lo scrittore sacro, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta direttamente questa sapienza incarnata. Questi versi che abbiamo letto certamente avranno ricordato ai nostri ascoltatori il capitolo 1 dell'Evangelo secondo Giovanni. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta.

Il primo verso che abbiamo letto del capitolo 8 dei Proverbi, il verso 22, dice: l'Eterno mi formò al principio dei suoi atti, o addirittura altri traducono: l'Eterno mi ebbe seco, l'Eterno mi possedé al principio dei suoi atti. Questi versi ci presentano una persona intelligente e divina che parla molto chiaramente e che si esprime chiaramente agli uomini come la divina sapienza. È chiaro che qui la personalità della sapienza è distinta, pur essendo della stessa essenza del Padre, una persona distinta. Il Signore o l'Eterno m'ebbe seco, o mi formò, o mi possedé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle opere sue ab antico. È evidente che c'è una distinzione anche fra la divina sapienza e le opere della creazione. Cristo non è un essere creato, è la parola divina, eterna con Dio, che nel tempo si è manifestata in Cristo Gesù il Signore, o meglio, come Cristo Gesù il Signore. Si parla chiaramente della sua eternità. Fu stabilita ab eterno, dal principio, prima che la terra fosse. Fu generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. E quando si parla della generazione del Figlio, nei termini teologici cristiani, non si parla certo della generazione di una creatura, ma si parla di un processo che è avvenuto in Dio stesso nell'eternità, proprio prima dell'inizio d'ogni cosa. La seconda persona della Trinità, manifestata qui come la sapienza divina, è stato l'agente che ha creato il mondo stesso. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto. Non soltanto la divina sapienza qui è presentata come una personalità della stessa essenza del Padre, ma distinta. Non soltanto si parla della sua eternità, ma si parla anche del fatto che attraverso di lui ogni cosa fatta è stata fatta. Si parla anche dell'infinita compiacenza che il Padre ebbe col Figlio ed egli nel Padre. Al verso 30: io ero presso di lui come un artefice, ero del continuo esuberante di gioia, mi rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto. È interessante anche la preoccupazione e l'interesse che la divina sapienza, Dio, il Figlio, manifestava e manifestò verso l'umanità. Mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra e trovavo la mia gioia tra i figliuoli degli uomini. La sapienza si rallegrava di tutta la creazione, si rallegrava di tutte le opere manifestate dalla sua potenza, perché per mezzo suo tutte le cose fatte sono state fatte, ma particolarmente si rallegrava e trovava gioia fra i figliuoli degli uomini. Quando Dio disse: facciamo l'uomo
a nostra immagine e somiglianza, Dio il Figlio, la divina sapienza, si rallegrava. Il Figlio di Dio, preordinato prima della fondazione del mondo, si rallegrava perché egli vedeva già la sua opera di redenzione e salvezza in favore dell'umanità. Un rimanente dei figliuoli degli uomini che si sarebbero accostati a lui e che, mediante la sua grazia e fede nella sua opera redentrice, avrebbero ottenuto la stessa sua gloria. Oh, è meraviglioso il piano di Dio, e quella parte abitabile della sua terra è la parte che particolarmente è più vicina al cuore del Figlio di Dio, perché egli doveva proprio per questo rimanente dell'umanità che avrebbe creduto in lui operare miracolosamente, ottenendo per loro una potente, gloriosa, eterna salvezza, in modo che l'umanità decaduta potesse essere reintegrata alla prima sua condizione, alla condizione iniziale ed ideale per la quale Dio stesso l'aveva creata. Indubbiamente questi versi hanno una meravigliosa descrizione profetica del Figlio di Dio che nel tempo si fece carne e abitò fra noi, e noi abbiamo contemplato e contempliamo la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Il Signore ci benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme per occuparci delle cose di Dio e in modo particolare di ciò che Dio vuole dirci attraverso la meditazione del brano di Giovanni che ora Patrizia ci leggerà. Capitolo 6, versetti da 48 a 59.

Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei, dunque, discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum.

0: Leggendo questo dialogo fra Gesù e i giudei, si è portati a riconoscere quanto siano giuste le parole dell'apostolo Paolo, che scrisse: l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui. È facile riscontrare dal nostro testo come una volta ancora, ricordiamo che già successe a Nicodemo e alla donna samaritana, le parole di Gesù furono intese nel loro senso naturale, suscitando scalpore e scandalo. Dopo avere contrapposto il pane della vita alla manna che gli ebrei mangiarono nel deserto, Gesù abbandonò la figura del pane, identificandolo con se stesso, identificandolo con la sua propria carne, con il suo sacrificio necessario per dare vita all'umanità intera. I giudei, comprendendo che si sarebbe trattato di mangiare concretamente la sua carne, rimasero allibiti, sconcertati, ma la loro irritazione crebbe a dismisura quando Gesù parlò anche di bere il suo sangue. Cibarsi di sangue o di carne con il sangue era stato espressamente proibito da Dio, e questo per due motivi. Primo, perché il sangue è la sede fisica della vita animale, e in secondo luogo, attraverso l'offerta del sangue si faceva l'espiazione per il peccato. Possiamo dunque immaginare l'indignazione dei giudei. Quel giudeo che parlava loro non solo si dichiarava uguale a Dio, non solo pretendeva di essere il vero nutrimento spirituale, non solo chiedeva di essere creduto, ma ora incitava alla disubbidienza alla legge e alle tradizioni antiche, affermando di volere dare se stesso come cibo per la vita eterna e offrendo la sua carne e il suo sangue come vero cibo e vera bevanda. La distinzione che Gesù fece fra la sua carne e il suo sangue dovette far riflettere, perché esprimeva un concetto di morte non naturale, un concetto di morte cruenta. Pertanto, secondo la religione del tempo, una morte espiatoria, una morte sacrificale. Questo avrebbe dovuto essere sufficiente per far capire agli interlocutori di Gesù il senso, il valore spirituale di tutto il discorso del Signore. I verbi mangiare e bere non dovevano essere intesi naturalmente come fecero i giudei, ma come sinonimi di una appropriazione per fede, di una identificazione, di una assimilazione del valore, del significato e dei risultati del sacrificio della croce del Calvario, dove Gesù offrì interamente se stesso, il suo corpo per espiare il peccato dell'umanità e il suo sangue per la redenzione dei credenti. Così cibarsi di Cristo è un fatto di fede, è un fatto spirituale, è un fatto mistico, un fatto che giova all'anima e non, assolutamente non, al corpo. A risentirci al nostro prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Amici in ascolto, buona giornata. Anche questa mattina, prima di dare spazio ai programmi del nostro palinsesto, iniziamo la giornata rivolgendoci alla parola di Dio, consapevoli che da essa possiamo trarre forza e vigore.

0: Buongiorno a tutti, amici ascoltatori. Anche questa mattina desideriamo meditare qualche verso della parola di Dio, della Bibbia, che è la nostra guida. Lo vogliamo fare traendo spunto da un verso contenuto nell'Epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 5. E inizieremo la nostra lettura dal primo verso. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato ad osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo e siete scaduti nella grazia. Poiché, quanto a noi, è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede, che opera per mezzo dell'amore. Il verso su cui porremo la nostra attenzione è proprio il primo verso che abbiamo letto, che, come ripeto, dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Questi versi ci parlano della libertà. Ma che cos'è la libertà? Una delle definizioni date da un noto dizionario della lingua italiana dice così: facoltà dell'uomo di pensare ed agire in piena autonomia. Quindi potremmo dunque chiudere qui questa meditazione affermando semplicemente che ogni uomo gode di questa libertà fin dalla sua nascita. Ma non è così che stanno le cose. Infatti, se la Bibbia afferma che Cristo ci ha liberati, evidentemente eravamo schiavi di qualcosa. E sempre la Bibbia ci rivela che siamo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio. Certo, non è per nostro merito o alcuna capacità che siamo stati liberati, ma soltanto per l'immensa grazia di Dio, che ci ha giustificati gratuitamente mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Questo però non è un traguardo da tagliare, ma più che altro è come uno start, è come il fischio d'inizio di un qualsiasi match sportivo. Infatti, una volta redenti dal prezioso sangue di Cristo, non finisce tutto qui. Dobbiamo ogni giorno preoccuparci di camminare secondo i suoi insegnamenti, ogni giorno realizzare la sua presenza per crescere sempre di più nelle sue vie. Ma se ancora non hai sperimentato questa così grande salvezza, oggi ancora sei in tempo per ripensare alla tua condotta, per ripensare alla tua vita e a ciò che vuoi farne di essa. Amico, abbandonati completamente nelle mani del Signore e accetta con sincerità di cuore il sacrificio di Gesù e sperimenterai anche tu tutto l'amore di Dio dentro di te. Leviamo una preghiera al Signore. Padre Santo Celeste, questa mattina veniamo a te. Veniamo a te per lodarti e per ringraziarti per la liberazione che ci hai offerto un giorno mandando Cristo a morire per noi sulla croce. Versando quel sangue, Signore, noi abbiamo ereditato tutte le tue benedizioni, tutte le tue promesse, e abbiamo ereditato anche una casa nel cielo. Grazie, Signore, grazie con il cuore, perché noi non eravamo assolutamente degni, ma tu hai avuto pietà di noi. E ti vogliamo pregare in questa mattina per tutti coloro che ancora non hanno sperimentato questo grande amore nella loro vita. Ti vogliamo pregare per tutti coloro che ancora sono immersi nel peccato, nel fango, rivelati alle loro vite, fa che possano conoscerti e fa che possano essere anche loro liberati dal sangue di Cristo, per vivere da quel momento in poi una vita di costante comunione con te, una vita vera, una vita piena delle tue benedizioni. Grazie, grazie Padre, per come tu ci sostieni giorno dopo giorno nelle prove più difficili. Tu sei sempre al nostro fianco anche quando tutti ci abbandonano. Ti ringraziamo perché tu ci ami, Signore. Continua a restare con noi nel proseguimento di questa giornata, in ogni nostra decisione e nostra scelta. Ti chiediamo ogni grazia nel nome di Gesù Cristo, che con te è benedetto in eterno. Amen.
1: Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi chiediamo di continuare ad ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici, grazie per la vostra sintonia. Io sono Eros Bacocina e sono qui di nuovo per esaminare assieme a voi gli antichi scritti per adattarli alle esigenze della nostra vita moderna.

tempo fa gli americani lanciarono un satellite speciale chiamato OSSO, in breve per il suo nome, che è Osservatorio Solare in Orbita. Come dice il nome, esso è un osservatorio astronomico disegnato esclusivamente per lo studio del Sole e di lassù nello spazio. Al di fuori della densa atmosfera terrestre, gli scienziati possano imparare assai di più del Sole, della sua natura e della sua funzione. Fra lo studio del Sole e lo studio di Dio c'è una certa affinità. Come la nostra vita materiale dipende dal Sole ed è perciò che il suo studio è così importante, la nostra vita spirituale dipende da Dio. Ora, se tanti soldi e tante fatiche e tanto studio sono spesi per il Sole, quanto più dovremmo fare per lo studio di Dio? Di Dio dovremmo studiare tutti e non contentarci con i mezzi convenzionali che abbiamo, quale la logica e la ragione, ma dovremmo trovare ogni modo possibile per sapere di più di Lui. L'Apostolo Paolo scrive che in questa vita noi possiamo conoscerlo solo come attraverso un vetro appannato e che nell'eternità soltanto potremo vederlo faccia a faccia. Ascoltatore, come lo conosci tu il Signore? Come di dietro un vetro affumicato? O peggio per te, Dio è completamente nascosto dalla più nera caligine? E Dio mandò nel mondo la luce affinché gli uomini lo conoscessero, e quella luce è Gesù. Attraverso la sua parola noi possiamo apprendere tanto di Dio, possiamo conoscere la sua natura e la sua volontà per ognuno di noi. Possiamo conoscere il futuro riservatoci e quello che sarà di noi sia nella terra come nell'eternità. Attraverso Cristo noi possiamo conoscere ed osservare il Dio in azione. Così vi invitiamo a interessarvi su questo importante soggetto e a studiare la parola di Gesù come è compresa nel Nuovo Testamento. Non vorreste oggi, ognuno di voi, decidere di indagare le Sacre Scritture e di studiarle regolarmente? Potete farlo con noi se volete. Questi programmi sono disegnati appunto per lo studio della parola di Dio e noi lo faremo anche oggi immediatamente dopo il prossimo inno.

ed ora, per nostra edificazione e ammaestramento, apriamo le sacre scritture al Vangelo di Giovanni e al capitolo 8 leggeremo assieme dal 26 al 36esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Gesù disse: «Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Ma i giudei non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre m'ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo perché faccio del continuo le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare sulla sua santa parola.

In una delle nostre riunioni settimanali, mentre si discuteva assieme con amici e radioascoltatori la futilità della vita moderna, un'ascoltatrice presente ci domandò: allora, secondo voi, per divenire cristiani bisogna diventare schiavi? Un altro amico, in un'altra occasione, difendendo i divertimenti a cui lui correva dietro, disse: ma via, che dici? Bisogna che ci siano i balli, qualche sbornia, giochi d'azzardo e cose simili. E se no, e il mondo che sarebbe? Pensa un po' che vita se tutti fossero santi. Se per divenire cristiani bisogna rinunciare a queste cose, no, non va, è un po' troppo. Oggi vogliamo meditare su questo soggetto. Per venir cristiani dobbiamo divenire schiavi e dobbiamo rinunciare a troppo? In primo luogo vogliamo notare che per venire schiavi bisogna prima essere liberi. Siamo noi liberi? Che dici tu, amico? Sei tu libero? Nel passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni, Gesù implicò questa stessa domanda a dei farisei e loro risposero: come puoi tu dire diverremo liberi quando noi non siamo mai stati schiavi di nessuno? Gesù rispose loro: chi commette peccato è schiavo del peccato. Amico, ancora ti domando, sei tu libero? Fai davvero tu tutto quello che ti piace e che vorresti fare, o invece fai quello che il mondo, il vizio, il peccato ti impone di fare? La Bibbia dice che no, non sei libero, ma che sei schiavo. L'Apostolo Paolo, che pure era un fariseo e inoltre era libero cittadino romano con tutti i suoi diritti e privilegi, e per di più dottore della Chiesa e scapolo, non si riteneva libero, tutt'altro. Senti come si descrive questo grande apostolo. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio fare, quello lo faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedi, non solo sei schiavo del peccato, ma anche lo sei di svariate altre cose. Tu sai, per esempio, che il mangiar troppo ti fa male. Tu non lo vorresti fare, ma lo fai. La bevanda alcolica è quella che rovina le persone più di ogni altra cosa. Sai che ti fa male, pure bevi. Il fumare fa male, pure, benché a nessuno sembri saggia l'idea di fumare, ancora la maggior parte degli italiani fumano, e fumano per vizio, non per piacere. Così vediamo uomini grandi e grossi consci che il fumo li rende soggetti all'enfasima, all'indurimento delle arterie, al mal di cuore, a cancro, schiavi d'un po' d'erba secca avvoltolata in un po' di carta. E osservate il modo come ci si veste. Le donne un giorno portano le scarpe con la punta quadra, il giorno dopo gli viene imposto di gettarle perché sono fuori di moda e di comprarne un altro paio con la punta fina. Le sottane un giorno sono quasi ai piedi e il giorno dopo sopra il ginocchio, e non parliamo delle pettinature. E chiamate questa libertà? No,
schiavi non si deve divenire per venir cristiani, schiavi siamo nati sotto il peccato. Per divenir cristiani invece è all'incontrario, bisogna divenir liberi. Gesù disse: e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Paolo, dopo aver esaminato se stesso e accortosi di essere schiavo nelle mani del peccato, esclama: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? E nello stesso versetto conclude: grazie siano rese a Dio per Cristo nostro Signore. Sì, ascoltatore, grazie siano rese a Dio per Gesù, che ci libera e che ci affranca dalla nostra peccaminosa natura, dai vizi della carne, dalle catene del mondo. Ascoltatore, se tu credi che sei libero, tu non sai quello che la libertà è fin tanto che Cristo non è entrato nel tuo cuore e ti ha dato una nuova vita. Schiavo è una persona che fa ciò che gli viene imposto di fare, che fa qualche cosa perché non può farne a meno. Ora, il Dio non può essere servito in questa maniera, perché Dio si ama e si segue per amore e non per forza. E Dio non vuole e non può forzare nessuno a servirlo e ad amarlo. Il Dio creò l'uomo libero, indipendente a somiglianza sua, è il suo desiderio che l'uomo sia libero e che eserciti la propria volontà. Pure, se continuiamo ad osservare l'Apostolo Paolo e a leggere le sue epistole, noteremo che lui spesso si chiama lo schiavo del Signore, il servitore di Gesù. Come mai questa contraddizione allora? Ascoltatore, quando il Dio salva un peccatore e lo libera e gli offre l'opportunità di amarlo e servirlo, ma questo deve essere fatto di propria iniziativa, di propria volontà. Considerando l'immensità del suo amore per noi, di nostra propria volontà, noi gli diamo il possesso del nostro cuore e di tutta la nostra vita. Noi diveniamo schiavi d'amore e la catena che ci imponiamo ce la mettiamo da noi addosso, ed essa è il vincolo d'amore che ci lega al Redentore benedetto e che ci tiene stretti a Lui. Fra le storie dei martiri ce n'è una di un vecchio cristiano il quale fu legato con catene a un rogo per essere quivi arso vivo. Prima che il fuoco fosse appiccato gli venne chiesto se avesse un ultimo desiderio. Lui rispose: sì, ho un desiderio e sarei riconoscente se potessi averlo concesso. Vorrei che fosse tolta questa catena che mi lega a questo palo. Ora i suoi esecutori credevano che quando fosse liberato da quella catena egli sfuggisse dal martirio, ma lui, guardandoli fissi, disse: oh, non pensate che io abbia paura, io non posso sfuggire da questo rogo, ho una catena più forte e più dura di questa catena di ferro che mi tiene avvinto a questo palo. Essa è l'amore che ho per il mio Salvatore. E così, senza essere legato con gli occhi al cielo e senza muoversi affatto, quel vecchio subì il martirio legato là dall'amore per il Maestro, che né fuoco né la morte potevano fargli rinnegare. Per divenir cristiani non bisogna divenire schiavi, bisogna diventare liberi, e quando lo siamo vogliamo diventare schiavi, non che bisogna, non che ci venga imposto, ma è il nostro desiderio di divenirlo. Come ci leghiamo alla fidanzata in matrimonio per amore e di nostra propria volontà, così vogliamo accettare il nostro Salvatore perché l'amiamo, perché desideriamo star sempre con Lui e servirlo. E come nel nostro affetto puro e sincero per la nostra moglie non c'è posto per nessun'altra, così nella nostra relazione con Cristo non c'è posto per nessun altro. Egli occupa tutto il nostro essere, tutto il nostro tempo, egli ci dà una vita così ricca e piena di attività che non c'è posto per altro. Al contrario di quello che si crede, la vita cristiana non è una vita negativa, piena di regole e di negazioni. Non è una vita piena di non, ma invece è una vita ricca di attività e di fai.
Se io non ballo, se non fumo, se non vado in giro, non è perché non posso farlo, ma perché non voglio farlo. Se nella nostra vita cristiana facciamo tutto quello che il Salvatore ci suggerisce di fare, ecco che noi non abbiamo tempo né per ballare né per lambiccarci il cervello e vedere da quale parte la moda dice di pettinarci i capelli o come deve essere la punta delle scarpe o la piega dei calzoni. Se siamo intimi con Cristo, la sua gloriosa persona ci riempie così tanto di gioia, di contentezza, che non abbiamo bisogno di svaghi o di passatempo. Anzi, i più bei divertimenti, le cose più attrattive della terra ci sembrano così irrivelanti e vane da non considerarle neppure. Ascoltatore, io ti esorto, investiga questo glorioso, grandioso mio Salvatore e scopri per te quanto è dolce la sua presenza nel tuo cuore. Bisogna che tu rinunci a tante cose per accettarlo? No! Bisogna che tu rinunci ai tuoi peccati, al male, alla scontentezza, alla cupidigia, ai vizi, all'infelicità, ai costosi perditempo della vita odierna. Bisogna che tu rinunci alle liti, ai battibecchi col tuo prossimo, agli arrabbiamenti, ai disordini, alla paura della morte, alle ansietà della vita. Sono queste cose che tu tieni per care e che ti torna male dover abbandonare? Ora, se tu rispondi di sì, tu puoi restare in esse e marcire in esse per questa vita e per tutta l'eternità. Ma se esse ti sono di peso, di impaccio, di terrore, esse sono le uniche cose che tu devi abbandonare per venire a Cristo. Gesù mai mise una tabella, un listino di prezzi per salvare anime. Lui invece dice: così come sei pien di peccato, vieni a me. E gli disse che il dottore è per gli ammalati e non per i sani. Per andare a lui l'unica cosa che tu necessiti è fede, fede abbastanza per credere che lui è il figlio di Dio, il salvatore del mondo, che lui ti ha sostituito sulla croce e che su di sé ha preso la condanna di tutti i tuoi peccati. Oh, abbi fede nelle sue promesse e quindi con amore per lui e nella tua fede, tu arrenditi a lui, presentati a lui senza nulla nelle tue mani, senza intercessori, solo con un cuore pronto a riceverlo, con due mani pronte a servirlo, con una bocca pronta a lodare e a dichiararlo il re dei re, il signore dei signori, il tuo salvatore, il padrone dell'anima tua. Possa tu invocare su di te il suo santo nome e fare questa decisione fin anche ora, mentre noi preghiamo per te. Oh buon Padre, noi ti supplichiamo affinché col tuo Spirito Santo tu possa ora parlare a questi cari che ci hanno ascoltato e convincerli di queste verità, convincerli che Cristo è il Salvatore e che può dare ora a loro una nuova vita e l'assicurazione di salvezza e di vita eterna. Questo te lo chiediamo nel prezioso nome del nostro Salvatore Gesù.

Eccomi carissimi, felicissimo di essere ancora qui stamattina, sono Gino e sono veramente anch'io nella gioia, come abbiamo sentito in questo canto. È una gioia quando ci incontriamo anche qui, ma come dice anche il canto, anche per me è lo stesso, la più grande gioia di tutte è la salvezza, è quella la nostra gioia più grande, questo miracolo, perché è un miracolo. E lo dobbiamo a Gesù, noi, grazie a Dio che ci ha dato Gesù. E stamattina desidero condividere con voi queste parole di Gesù che si trovano nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 5. Gesù ha iniziato il celebre discorso sulla montagna appunto con una prospettiva completamente capovolta e anche dichiarazione molto controcorrente. Quello appunto che conosciamo come beatitudini, e dice così, leggo così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. E beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Alleluia. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivi di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, dice ancora Gesù, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. E niente, allora io stamattina però mi voglio soffermare sul primo, ecco, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ecco, su questa prima beatitudine. Quindi, essere poveri sul piano materiale, come sappiamo, significa vivere nella mancanza, vivere senza risorse, vivere senza beni. Appunto, la parola povero ci richiama subito l'immagine di chi fatica a pagare magari le bollette o chi è bloccato in un circolo vizioso di povertà. O chi magari qualcuno che non ha neppure cibo, vestiti o addirittura un posto dove dormire. Ma cosa significa invece essere poveri in spirito, come dice Gesù? E perché secondo Gesù è una cosa buona, perché beati appunto vuol dire felici. Chi è povero in spirito intanto riconosce la propria miseria spirituale, sa di non avere nulla senza Dio e che senza Dio non può possedere nulla, senza Dio non può fare nulla, essere nulla. E quindi essere poveri in spirito significa vivere con umiltà, non con orgoglio o autosufficienza. E questa è l'attitudine che appartiene al regno dei cieli. Chi è povero in spirito sa di non potercela fare, ma crede che con Gesù può ogni cosa, perché è proprio Gesù stesso che ci fortifica. Noi possiamo dire sinceramente che la maggior parte di noi preferirebbe magari sentirsi forte, sicura di sé, indipendente. Nessuno ama dipendere dagli altri. E anche se magari hai una buona stabilità economica o persino una vita molto agiata, una cosa è certa: la verità è che nessuno può salvare da solo la propria
anima. Siamo stati creati noi per dipendere da Dio. Quindi, se oggi ti senti debole, ti senti stanco, magari svuotata o svuotato, va bene così. Se senti di non avere nulla da offrire, va bene. E sappi che proprio in quel punto Gesù dice che sei beato, dice che sei felice. È perché dove c'è un bisogno, Egli, Gesù, può intervenire. Dove tu non basti, Gesù è più che sufficiente. E quando ti riconosci povero in spirito, sei esattamente dove Dio può salvarti e riempirti con la sua presenza, riempirti col suo Santo Spirito. E quindi, carissimi, sì, come abbiamo letto, c'è speranza per i poveri in spirito, una bellissima speranza c'è, sì. Bene, e allora, come facciamo sempre, io fra un attimo libero la linea e chiedo sempre il vostro contributo, perché insieme noi la diretta del sabato mattina la facciamo insieme a voi. Quindi io ho parlato adesso, da adesso in poi lascio parlare a voi. E sì, sono felice, sì, grazie a Dio che possiamo ritrovarci qui al sabato mattina. Sta per arrivare il primo canto proprio e ci parla dei beati voi, è proprio il titolo, beati voi, quindi felice voi, felici noi, grazie a Dio.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino?
0: Eccoci qui.
1: Faccia a te, faccia a tutti i fratelli e sorelle che ascoltano.
0: La sorella Concetta, abbiamo al telefono. Ben trovata, Concetta.
1: Dio ci benedica a tutti.
0: Che ci benedica insieme.
1: In particolare a te che sei sempre lì al lavoro. Che il Signore te lo renda benedizione, tanto, tanto, tanto.
0: Così anche a voi.
1: Voglio leggere il Salmo 19, nel Vangelo di Giovanni 19, capitolo.
0: Sì.
1: Un po' di versetti. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora, e si accostavano e dicevano: salve re del re, e gli davano degli schiaffi. E Pilato uscì di nuovo e dicevano loro: ecco, ve lo meno affinché scappa la bebbia dalle mani. Scusa un attimo.
0: Ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui.
1: Lasciate Pilato uscire di nuovo e disse loro: ecco, perlomeno fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come dunque i capi sacerdoti e le guardie avrebbero veduto, gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Pietà, Signore, per santa.
0: Pietà.
1: Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa.
0: Amen.
1: E i giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli si è fatto figliolo di Dio. Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Amen.
0: Amen.
1: Gloria
0: amen.
1: A Dio.
0: Eh sì, hai letto veramente dove Gesù restò.
1: Mi ha portato lì Gesù, no? Con sì. Una mano sola sinistra l'ho aperta.
0: E questo
1: dove mi porta il Signore io vado.
0: Hai fatto bene, Concetta. Sono contento che
1: ti benedica,
0: che hai preso la linea, grazie a Dio, che ti benedica anche a te e la tua amica Vincenza che è lì con te.
1: Mia amica Vincenza ti saluta, e lei anche crede nel Signore, che sono tante brave, fedeli, che sanno rispettare la gente.
0: E noi preghiamo che possa veramente il suo cuore essere riempito appunto dello Spirito.
1: Amen,
0: di Dio.
1: Gloria
0: alleluia,
1: a Dio.
0: Alleluia, alleluia.
1: Saluto a tutti quelli che mi conoscono, quelli che non mi conoscono, e tutti i fratelli e sorelle in Cristo Gesù.
0: Alleluia.
1: Che ti dice tutte queste guerre, tutte queste serpenti che girano per scontolare la vita degli umanità.
0: Grazie, Concetta.
1: Vogliamo la fede che Dio ci ha dato.
0: Grazie, Concetto, un abbraccio. Il Signore vi...
1: Grazie a te anche, buona domenica e buona giornata.
0: Buona domenica insieme alla tua amica e alla sua famiglia. Pace a voi.
1: Grazie, grazie, ciao, pace.
0: Pace. E dopo Concetta, che era lì con la sua amica Vincenza, liberiamo la linea. Intanto eccolo qui che si è liberata, è arrivato subito il canto.

0: Pronto?
1: Pace a tutti. Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovata, sorella Grazia,
1: e
0: anche
1: con
0: a te.
1: Con tanto amore vi saluto con un abbraccio nell'amore del Signore.
0: Alleluia, alleluia.
1: Amen.
0: Ben trovata, sorella.
1: Niente, questa mattina è una mattinata benedetta, perché quando parliamo di Lui sono giornate benedette. Dicevo al fratello che sono stata 4 giorni nel ritiro a Ustia. Sono stati 4 giorni benedetti tra studio, culti, passeggiati in montagna. Sono stati veramente 4 giorni in mezzo alla natura che Dio ha creato per noi.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Niente, volevo condividere con voi nel Vangelo di Matteo 5 un paio di versetti, dal versetto 1.
0: 5, quelli che ho letto io allora. Le beatitudini.
1: Non lo so, perché io ho accesso la radio.
0: Ah, ecco. E io proprio queste beatitudini ho letto io. Capitolo 5.
1: Beh, siamo beati.
0: Siamo felici e beati, certo. Amen. Felicissimi. Amen. Felicissimi con Gesù. Alleluia.
1: Amen. Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperto la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Amen.
0: È così.
1: Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Gloria a Dio. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli.
0: Eh sì.
1: Poiché così hanno poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
0: Ecco,
1: grazie,
0: amen,
1: Signore,
0: amen.
1: Perché ci dai questa consolazione.
0: Sì, sì, certo.
1: Questa
0: ci dice
1: beatitudine che hai messo in ognuno di noi. Diciamo che essere consolati da te nei momenti di crisi, nei momenti di disprezzo, nei momenti che ci insultano, nei momenti... È una benedizione che solo tu ci puoi dare, Signore.
0: Amen.
1: E vogliamo ringraziarti per questo, perché tu sei stato oltraggiato, offeso, denigrato, picchiato, urtato, messo in croce per noi, Signore. Eppure le ultime tue parole sono state: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: È proprio così.
1: Dobbiamo ricordarci queste frasi quando
0: sempre
1: ci offendono.
0: Ogni giorno, veramente.
1: Perché purtroppo nel mondo non sanno quello che dicono, quello che fanno.
0: Sì.
1: Noi sappiamo, conosciamo il Signore, perciò non ci offendiamo più di tanto. E
0: sì,
1: vogliamo ringraziare Dio che ci ha messo questa pace dentro di noi, questa serenità, questa sicurezza che Lui ha trasmesso in ognuno di noi.
0: Sì.
1: Grazie Gesù.
0: Amen.
1: per questo insegnamento. Amen.
0: Amen. Sì, grazie sorella.
1: Voglio ringraziare il Signore,
0: grazie,
1: guarda,
0: a te,
1: per
0: amen,
1: tutto questo.
0: Amen, certo.
1: Perché ci ha fatto figli suoi, ci ha tolto da quel mondo dove eravamo.
0: Sì.
1: E ci ha messo in un mondo di luce, di speranza e di misericordia. Gino, ti ringrazio di questo spazio che mi hai dato.
0: Grazie a te, sorella.
1: Voglio salutare tutti gli ascoltatori in questo momento, che veramente questo insegnamento che Dio ci ha dato lo possiamo mettere in pratica senza fatica, E ringrazio te, Gino, che sei lì.
0: E grazie anche a voi che telefonate, perché insieme facciamo appunto questo servizio qui alla radio, lo facciamo insieme e abbiamo gioia veramente di farlo.
1: Amen, amen.
0: È proprio così.
1: Voglio salutare la sorella Lina Fusillo, la sorella Lina Colotti, so che ci sta ascoltando anche Romeo, un grande abbraccio. Volevo salutare Samuele con Yolanda, Beppe e Antonella, il piccolo Samuele e i genitori, Massimo, noi e Riccardo, entra da Messina, un abbraccio ad Aurora, a Silvano, pace fratello, a Concetta che abbiamo sentito, un grande abbraccio, e alla sorella Ethel. Che Dio ci benedica insieme e tutte le nostre comunità, che Dio veramente ci possa proteggere.
0: Amen.
1: Amen.
0: Un abbraccio sorelle, Signore ti benedica.
1: Amen, anche a te fratello, pace.
0: Pace, pace, pace a te sorella, pace. E dopo la sorella Grazia liberiamo la linea. Liberiamo la linea e ho qualche canto pronto che uno l'ha chiesto, la sorella Lina Colotti, poi Lina Fusillo. Adesso cominciamo ad ascoltare Davanti a te, Gesù, che ha chiesto la sorella Lina Colotti.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, il fratello Giuseppe Barbuzzi ha chiesto di leggere il Salmo 1 e intanto saluta pure Giuseppe, allora.
0: Saluto a tutti. E metti un canto con Albino Montisci.
1: E mettiamo anche un canto di Albino Montisci, sì. Un grande abbraccio Giuseppe, grazie per il tuo contributo che anche malgrado tutto quello che stai passando però vuoi essere con noi al sabato qui. Grazie, no, che il Signore ti benedica insieme alla tua famiglia. Pace a voi Giuseppe.
0: Pace.
1: Eh sì, il nostro fratello Giuseppe veramente, malgrado tutto, anche a chiedere un canto, anche a chiedere di leggere, che lui non riesce più, come sappiamo, fa fatica a camminare. Preghiamo per questo fratello. Continuiamo ad ascoltare il canto Davanti a te, Gesù.

0: Pronto?
1: Oh, ciao Gino.
0: Ecco,
1: allora,
0: abbiamo al telefono Mari.
1: Mari, che chiama?

0: ho ripetuto varie volte la parola viaggio, poiché a noi piaceva molto viaggiare, questo prima di diventare evangelica.
1: Sì.
0: Però Dio aveva un altro piano e mi ha dato il viaggio della vita con Gesù.
1: Bellissimo.
0: Questa è la premessa.
1: Certo.
0: E ora mi racconto, spero di essere breve.
1: Sì.
0: Allora, oggi sono 44 anni di matrimonio. Il cammino è lungo, ne abbiamo passate tante, ma grazie a Dio siamo ancora sposati, nonostante le difficoltà e gli ostacoli che la malattia ci impone. Nulla viene per caso, Dio ci ha dato questo fardello a causa di un suo piano. Siamo nella prova, chi cammina con Dio, avendo fede, affidandosi a Dio, riesce a vivere più serenamente e con la certezza di avere Cristo Gesù a fianco. E grazie Gesù, ti ringrazio tanto del tuo meraviglioso sacrificio.
1: Amen.
0: Ringrazio Dio Padre Gesù Cristo appunto per il suo sacrificio che ci ha salvati per grazia, non per opera. Grazie Signore che mi hai dato Marco come marito e compagno di viaggio. Dio benedici il nostro matrimonio e la nostra famiglia. E come sempre gloria e lode a Dio. Ora voglio leggere due versetti che mi hanno colpito. Uno è Proverbi 3,
1: sì,
0: versetto 5. E dice, confida nell'Eterno con tutto il cuore. E l'altro è Salmo di Davide 55, il versetto 22. Getta sull'Eterno il tuo peso ed egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
1: Amen.
0: Ora io non sono giusta e Gesù è venuto proprio per tutti, però io so che con lui al nostro fianco, anche se vacilliamo, lui non ci fa cadere, lui ci sostiene.
1: Sì.
0: E ringrazio tutti. E ringrazio anche te Gino, ringrazio tutta la radio e ringrazio come sempre il nostro caro Gesù.
1: Amen.
0: E Dio per tutto quello che ci dà.
1: Certo.
0: E come dice anche quella canzone, Dio è Dio.
1: E poi la mettiamo, poi mettiamo anche
0: no,
1: sì.
0: È perché deve essere no. E quindi ringrazio. E poi ti volevo chiedere un'ultima cosa, poi ti saluto.
1: Sì, di.
0: E puoi mettere quando puoi la canzone Ti loderò anche nella tempesta.
1: Ti loderò
0: anche nella tempesta.
1: Anche nella tempesta. Va bene.
0: Mari, io vi ringrazio.
1: Grazie anche a te per questa tua testimonianza, che il Signore possa benedire ancora tutti gli anni e tutti i giorni della vostra vita insieme.
0: Grazie, grazie veramente.
1: È una benedizione. Sì, ancora voi siete insieme. Grazie a Dio anche per questo, per ogni cosa.
0: Grazie, grazie davvero. E Dio ci benedica tutti quanti e che possa raggiungere il cuore di tutti.
1: Certo.
0: Il mondo intero.
1: Il suo volere è questo, che tutti siano salvati. E questo è il suo volere. Grazie Mari, un abbraccio, che il Signore
0: grazie
1: ti benedica.
0: Te, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie.
1: Grazie, grazie a te.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: E dopo questa sorella Mari da Cuneo liberiamo la linea, poi ascoltiamo Ti loderò anche nella tempesta. Intanto continuiamo ad ascoltare il canto Davanti a te Gesù, così lo facciamo finire.
2: Gesù, il cuore potere.
3: Agnello che ha

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino, sono Silvano.
0: Pace a te Silvano e ben trovato anche a te.
1: Bene, saluto quelli che mi hanno anticipato. Grazie a Mari, al fratello Giuseppe Barbuzzi e a Concetta.
0: E quelli
1: probabilmente
0: che...
1: saluterò tutti quanti, fratelli e sorelle, ma...
0: Certo.
1: Dato. Oggi... Bene, io oggi condivido...
0: Sì.
1: Nel libro dei Proverbi, il capitolo 9, versetto 10, che recita così: il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il santo è l'intelligenza.
0: Eh sì.
1: Chiunque legge la Bibbia deve essere messo nelle condizioni di comprenderla per poi metterla in pratica. Ci sono molte persone che dicono di leggerla come un libro di storia, leggono personaggi religiosi vissuti in quel tempo. Se nel loro cuore non c'è il desiderio di conoscere appieno il Signore, invano è la lettura della Bibbia. Infatti, nel loro cuore esistono ancora pensieri cattivi, probabilmente ancora di natura vana, che impediscono di comprendere appieno la Bibbia. Infatti la parola non trova spazio in un cuore dove c'è ancora del sporco.
0: Sì.
1: Per conoscere il Signore dobbiamo sbarazzarci nel cuore ogni genere di maldicenza. Dio è amore, è santo, e in Lui non c'è cattiveria, ma giustizia.
0: Sì.
1: Il Signore dice che il Padre nasconde i suoi pensieri ai sapienti, agli intelligenti di questo mondo, e li rivela ai piccoli. Nella Bibbia c'è scritto che Dio permise ad Abramo di conoscere la sorte di Sodoma e di Gomorra. Infatti queste due città vennero distrutte perché in esse esistevano gente malvagia. Chi porterà un cuore puro ed è assetato di verità potrà accogliere la parola di Dio, che nel tempo sarà trasformato da un seme in un frutto meraviglioso.
0: Amen. Amen. Eh sì. Le parole di Gesù, che possiamo accoglierle in un cuore umile e sincero, e Lui le trasforma sicuramente. È così, caro Silvano.
1: Dio ci benedica, Gino.
0: Grazie Silvano, un abbraccio anche a te. Signore ci benedica.
1: Un abbraccio
0: insieme
1: a te. Salutami anche tuo fratello, se lo incontri.
0: Certo, stasera lo incontro, sì.
1: Pace,
0: e salutami tua posta. Mamma, che mi ha fatto piacere che è tornata in chiesa, tua mamma, alleluia.
1: Sì, dopo tanto tempo ho riavuto la macchina.
0: Hai riavuto la macchina.
1: E quindi con la macchina posso portare mia mamma in chiesa.
0: Infatti, è proprio così.
1: A piedi non la lasciavo di sicuro.
0: Certo, saluta tua mamma Silvano.
1: Certo.
0: Ciao Silvano, pace a te.
1: Giro. Ciao.
0: Pace. E dopo il nostro amico e fratello Silvano, liberiamo la linea e ascoltiamo questo canto. Ti loderò anche in questa tempesta. Così è il titolo, il canto che ha chiesto la sorella Mari. Ascoltiamolo. La linea quindi è libera. Se vuoi, 011 28 03 04.

0: Alleluia, sempre dice questo canto. Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Rosanna. Pace a tutti.
0: Pace a te, ben trovata sorella, anche a te.
1: Gloria a Dio,
0: ben
1: trovata. Gloria a Dio, veramente una grazia del Signore essere tutti insieme ancora stamattina per
0: sì,
1: poter
0: sì.
1: lodare il Signore, per poterlo ringraziare. Io stamattina leggevo il Salmo 91, questo Salmo credo che lo conosciamo tutti noi che abbiamo conosciuto il Signore, però è bello poter leggere alcuni versi dal principio e alcuni versi della fine, dove dice: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. E poi dice: io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Gloria a Dio.
0: Alleluia.
1: Poi giù, l'ultimo tre versetti, dice: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome.
0: Amen.
1: Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Gloria a Dio, fratello.
0: Alleluia.
1: È bastato dire: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido.
0: Amen.
1: E il Signore ha risposto, e ha risposto con questi meravigliosi versetti. E noi vogliamo stare attaccati al Signore, vogliamo fare sempre del Signore il nostro rifugio e la nostra forza.
0: Sempre, sì.
1: Perché il nostro Dio, dove potremmo andare? Solo in Dio possiamo confidare, solo in Gesù. L'amore di Gesù per noi è stato grande, meraviglioso.
0: È vero, sì.
1: Ha dato la sua vita per noi.
0: È vero.
1: Chi ci darà quello che ci ha dato Gesù? Gesù è vivente, Gesù vive nei nostri cuori, la serenità, la pace, quella gioia di poter vivere anche nelle afflizioni, nelle malattie, nelle tempeste.
0: Sì, sì.
1: A chi può venire tutto questo se non da un Dio vivente e vero?
0: Amen, amen.
1: E quindi stamattina, se tu ancora non hai fatto del Signore il tuo rifugio e la tua fortezza, fallo. Leggi tutto questo meraviglioso salmo, apri la parola di Dio e falla tua, e vedrai che scoprirai un Dio meraviglioso d'amore, ricco in benignità e in fedeltà.
0: Amen.
1: E io ti voglio suonare, ti voglio veramente invogliare.
0: Sì, sì.
1: Ad aprire la parola del Signore, perché come me forse non lo sai, io non lo sapevo, Gesù è la parola di Dio che si è fatta carne ed è venuta a abitare tra di noi.
0: È così.
1: Quindi è Gesù la parola. Se tu leggi la parola, Gesù diceva che le mie parole sono spirito e vita.
0: Sì.
1: Sono vive, Gesù vive, e la parola di Dio è vivente, tocca il tuo cuore, la trasforma e ti dà quella pace, quella serenità, quella certezza di vita eterna.
0: Amen.
1: Di vita con Gesù.
0: È così.
1: E a lui la lode e la gloria.
0: Alleluia.
1: Perché il giorno si è rivelato nei nostri cuori.
0: Certo,
1: e noi possiamo
0: certo.
1: dirlo anche a te.
0: Assolutamente sì, brava sorella.
1: E gloria a Dio. Andiamo avanti, fratello e sorella. Abbiamo veramente un'eredità grande, grande, grande.
0: Eh sì, è questo. Grazie a Gesù. Adesso ho trovato il canto mentre tu stavi parlando, il nome Gesù che hai chiesto tu.
1: Non c'è altro nome, fratello,
0: no.
1: Solo il nome di Gesù, e noi lo invochiamo su di noi, sulle nostre famiglie e sulle nostre comunità.
0: Amen.
1: E in ogni persona, in ogni fratello, certo,
0: certo.
1: questa è la comunità, la chiesa del Signore,
0: e anche,
1: noi lo invochiamo sulla sua chiesa.
0: Certo, e anche su ogni ascoltatore che in questo momento,
1: amen,
0: sta ascoltando.
1: Certo. Okay. Amen.
0: Grazie,
1: il
0: sorella.
1: Il nome di Gesù.
0: Amen.
1: A lui sia la lode e la gloria. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Un caro
0: sorella.
1: Saluto a tutti nell'amore del Signore. Dio ci benedica insieme.
0: Ci benedica insieme. Pace a te,
1: pace,
0: sorella.
1: Pace.
0: Eh sì, la sorella ha chiesto appunto questo canto, il nome Gesù, che ascoltiamo insieme. Noi, certamente, ognuno di noi dichiara il nome di Gesù sulle nostre famiglie, sui nostri amici, su tutti, perché il desiderio, il nostro desiderio è quello che anche loro aprono il cuore a Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pace a te, fratello, sono Lina Colotti.
0: Ben trovata anche a te, sorella Lina, ben trovata.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, allora cosa vuoi dirci
1: stamattina?
0: Sì, volevo
1: leggere in Romani 13, dal verso 8.
0: Romani
1: il Signore ce l'ha dato.
0: 13, dal verso 8. Sì.
1: Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni e gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge.
0: Sì.
1: Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concubire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E io ringrazio il Signore veramente, grazie per questo amore, grazie per tutto quello che fai per noi. E aiutami, Signore, ad amare il mio prossimo come tu hai amato noi.
0: È proprio così, deve essere la nostra preghiera di tutti i giorni.
1: Tutti
0: veramente.
1: I giorni, è vero, perché
0: tutti
1: Gesù ci ha amato tanto a noi. E noi dobbiamo amare anche il nostro prossimo, è vero?
0: È proprio così, Lina.
1: È così, va bene. Allora, voglio fare i miei saluti.
0: Sì.
1: Alla sorella Concetta, che ha telefonato la prima, la sorella Concetta.
0: Sì, sì, è stata prontissima. Lì c'era la sua amica, era contenta. Che
1: vedi?
0: Che è andata a trovarla, l'amica.
1: Poi la sorella Giulia e la bimba Chloe. Un grande abbraccio, un grande
0: abbraccio. Sì.
1: Poi Luca e la sua mamma Mari, Enza e Blanca Maria, e Maria Grazia.
0: Sì.
1: Silvano che ha appena telefonato, Grazia, Lina Fusillo, Beppe e Antonella, Samuele e Yolanda, se ci saranno oggi alla radio non lo so, e il piccolo Samuele. A te un grande abbraccio, fratello.
0: Un abbraccio anche a voi, sorella Lina, insieme a Romeo, Alessandra e Andrea.
1: Grazie,
0: tutti in famiglia.
1: Grazie mille, fratello.
0: Pace a voi e buon ascolto.
1: Grazie, pace, pace.
0: Pace, pace, sorella Lina. Ciao Romeo, ciao. E così, sì, Romeo è il marito della sorella Lina Colotti. E preghiamo per il marito di Lina, che il Signore possa veramente alleviare le sue sofferenze, consolare il suo cuore, anche a lui. E così, ricordiamoci di intercedere per i bisogni che ci sono nelle persone che abbiamo intorno a noi, in ogni persona intorno a noi. Bene, siamo arrivati alle ore 10:21. Continuiamo ad ascoltare il nome Gesù, meraviglioso nome, al di sopra di ogni altro nome.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Alleluia. No. Abbiamo al telefono?
1: La sorella Maria.
0: Amen. Grazie a Dio per la sorella Maria. Oggi cosa ci vuoi dire, sorella Maria?
1: Allora, sì, ho da dire qualcosa.
0: Grazie a Dio.
1: Allora, io incomincio. Allora, ne approfitto quando è bello il tempo, scendo giù, scendo nel giardino e prego il Signore. Mi sentite bene? Ditemi solo
0: benissimo,
1: se mi sentite.
0: Sorella Maria,
1: ecco,
0: parla
1: se non dovesse sentirmi, me lo dite che io
0: ti sentiamo benissimo, Maria, benissimo.
1: Va bene, allora io proseguo. E quando vado giù c'è un bel giardino e comincio a lodare Dio, comincio a cantare.
0: Alleluia.
1: Poi cammino un pochino e poi mi siedo e ogni tanto si avvicina qualcuno vicino a me.
0: Sì.
1: E allora io comincio a parlare con queste sorelle. Loro sanno che la prima cosa che io dico, e sono molto contenta di dirlo, sono evangelica. Glielo dico, qui ci sono tanti che sono diversi, non sono evangelici, ma comunque io dico, io sono evangelica. E loro mi dicono, ma ditemi un po' com'è da voi, dice, come avviene. E allora io spiego come succede nelle nostre chiese. Allora dico, la prima cosa che noi ci teniamo molto a dire è il Signore, leggiamo, poi prima di tutto vi voglio dire che la nostra Bibbia è uguale anche alla vostra, quindi sono le stesse parole, e noi leggiamo nella Bibbia, come lo leggono anche loro, che Dio ci dice l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Noi l'adoriamo così, non abbiamo preghiere imparate a memoria, ma quello che ci viene nel cuore lo diciamo al Signore. E poi un'altra cosa bella che il Signore ci dice, lui ci invita, venite a me voi che siete stanchi e aggravati e io vi darò riposo. E noi sappiamo, è vero, voi vi rivolgete a delle immagini, delle cose, ma noi invece sappiamo che nei cieli c'è un Dio vivente, un Dio meraviglioso, e lui ci ascolta. È vero, abbiamo anche noi le nostre prove, i nostri problemi, ma ci succede una cosa meravigliosa anche in quei momenti che di sofferenza, che so io, il Dio è vicino a noi e ci dà forza, ci può liberare, perché a Dio tutto è possibile, può liberarci, Signore. Ma se non ci dovesse in quel momento subito, immediatamente liberare, ci dà la forza di andare avanti.
0: È così,
1: perché
0: è vero.
1: Chi vive senza Dio vive nella disperazione. Noi non siamo dei disperati, nel nostro cuore c'è la fiducia piena nel Signore, sappiamo in chi confidiamo, è lì Dio onnipotente. E dico anche un'altra cosa, dico, le mie parole possono anche non convincervi, perché se vengono da me non valgono nulla.
0: Sì.
1: Io non valgo nulla, ma è Dio quello che vale. La parola che viene da Dio è quella che vale. E quando io prego Dio, metti le tue parole nel mio cuore,
0: certo,
1: che io le posso dire agli altri, quelli avranno valore e si apriranno i cuori. Dico, non sono le mie parole che vi convinceranno, ma ci pensa Dio stesso,
0: amen,
1: sapete,
0: amen.
1: Perché a me è successa la stessa cosa. I primi tempi ero un po' titubante, un po' qualcosa, però ho detto, ma voglio continuare su questa strada. E Dio si è manifestato, ho sentito la presenza del Signore, fratello, le liberazioni da parte di Dio, lo Spirito Santo abita in noi,
0: amen.
1: Ci suggerisce Lui come dobbiamo pregare, quello che dobbiamo dire, per non dispiacere a Dio. La cosa principale, cari fratelli e sorelle, è di non dispiacere a Dio,
0: sì,
1: di fare di tutto per rendergli onore, perché lui è di una bontà infinita, lui ha dato il suo figliolo per noi e noi lo dobbiamo amare. Facciamolo conoscere questo Signore,
0: sì.
1: Quelli che accettano accettano, e quelli che non accettano, ma noi però,
0: ma tu lo fai,
1: parliamo di questo,
0: certo,
1: Dio meraviglioso,
0: e tu
1: che
0: lo
1: non
0: fai
1: avvenga come ai tempi di Noè, che non volevano ascoltare e poi avvenne il diluvio e portò via tutti, si salvò solo Noè. Noi invece vogliamo stare sempre con lo sguardo rivolto a Gesù.
0: Amen.
1: Lui è la nostra arca preziosa e Lui ci porterà in segno se noi proseguiremo il nostro cammino fino alla mia. Ricordiamoci che Dio ci invita ancora tutt'oggi, venite a me, voi che state, siete stanchi, aggravati, io vi darò riposo. Quando dico queste cose alle persone che mi ascoltano, rimangono meravigliate. C'era una sorella c'era un'amica, non era una sorella, che aveva un'altra anziana nella carrozzina, e tutte e due mi ascoltavano di queste parole che io sto dicendo a voi, sì. E mi ascoltavano e mi dicevano che erano delle belle parole. E poi ancora una cosa vi voglio dire, non voglio prolungarmi più di tanto. Le ho cantato quel cantico, tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, e questa amica qua che mi ascoltava ha detto: me la puoi dare questo bellino, me lo puoi dare? E io l'ho copiato, e quando scendo giù più tardi glielo voglio dare, perché loro ascoltano, e mettiamo tutto il resto, lo mettiamo nelle mani di Dio, cari fratelli e sorelle. E io vi ringrazio che mi state ascoltando, e che Dio vi benedica tutti quanti. Questo avevo da dirvi e ve l'ho detto di cuore.
0: Grazie Maria, e continua a essere una luce in questa comunità, in questa casa di riposo, che tu sia una benedizione per tutti.
1: Fratello, io ce la metto tutta, voglio che il Signore sia con noi. Io non valgo nulla, ma lui deve essere conosciuto in questi tempi,
0: è proprio così.
1: È meraviglioso.
0: È vero, Maria. Un abbraccio, Maria.
1: Un abbraccio, caro fratello. Un abbraccio e grazie.
0: Grazie a te. Pace, pace, Maria.
1: Pace.
0: E grazie a Dio per questa sorella Maria, ancora a 92 anni o 93, non ricordo esattamente. Ancora continua a essere una benedizione lì in quella casa di riposo, e anche per noi qui alla radio e per quelli che la vanno a visitare. Veramente preghiamo per questa sorella, anche per lei. Ha parlato di tu hai dipinto i cieli, ed è il canto che ascolteremo insieme. Ce l'avevo pronto perché l'ho condiviso in settimana con una sorella, Mari, mi sembra con Mari l'avevamo condiviso mercoledì sera, sì. E grazie a Dio, ascoltiamolo in la linea, quindi in questo momento, se vuoi, è libera anche per te. Tu hai dipinto i cieli, eccolo qui che arriva.

Eh sì, carissimi, eccoci qui. In questo momento la linea è libera. C'è stata una telefonata, ma poi è caduta la linea e non sono riuscito a capire nulla. Però in questo momento è nuovamente libera la linea. Vi porto anche i saluti dalla sorella Consuelo. Consuelo che saluta noi tutti, fratelli, sorelle, Blanca, Silvano, Giuseppe Barbuzzi e tutti gli ascoltatori. Nella fiducia, dice la sorella Consuelo, che il Signore è la migliore scelta che possiamo fare nella nostra vita. Alleluia. E adesso ascoltiamo la tua bontà che ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Tanti saluti anche alla sorella.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, prontissimo. Sono la sorella Lina Verrocca, sulla roccia di Cristo Gesù.
0: Alleluia, ben trovata sorella Lina.
1: Anche per voi e per tutti quelli che ci ascoltano e per te. In questo momento mi trovo a Messina, però io preferisco sempre quella rocca sulla roccia di Cristo.
0: La roccia.
1: Voglio salutare tutti, dire a tutti una bellissima giornata. Io mi guardo intorno quando mi sveglio e dico: Signore, che bella giornata, che bello vivere, che bello avere ricevuto la tua vita in questa mattina. Gloria a Dio.
0: Amen.
1: Quando specialmente passiamo, come diceva la sorella di prima, le tempeste, una apprezza maggiormente ogni giorno e ogni ora. Voglio, fratellino, leggere il Salmo 86. Tu lo vai a prendere.
0: Salmo 86.
1: Dal verso 6.
0: Salmo 86 dal verso 6.
1: 6.
0: 6.
1: È quello che fa l'Eterno tutti i momenti. Allora, Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Tendi l'orecchio, Eterno, alla mia preghiera e sii attento al grido delle mie suppliche.
0: Amen.
1: Io ti invoco nel giorno della mia avversità perché tu mi risponderai. Non vi è nessuno pari a te fra gli dèi, oh Signore, né vi sono opere pari alle tue, perché tutte le nazioni che tu hai creato verranno a prostrarsi davanti a te, oh Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi meraviglie, solo tu sei Dio. E io lo posso appurare che nel giorno della distretta lui mi ha ascoltato, io l'ho invocato fin sul tavolo operatorio, l'ho invocato davanti
0: Alleluia.
1: A tutti quelli che erano attorno a me e hanno aspettato a mettermi l'anestetico, perché io parlavo col Signore e veramente Dio ha fatto meraviglie nella mia vita, mi ha diciamo provato in quel momento, però mi ha ristabilito, mi ha rialzato, mi ha guarito, sto bene, sono grandemente grata al Signore.
0: Amen.
1: Perché lui ascolta ogni respiro, non ogni parola, ogni respiro, lo facciamo di notte, di giorno, perché noi ora, fratello Gino, dormiamo di meno rispetto a prima, perché l'età.
0: E possiamo invocare, abbiamo più tempo per invocare.
1: Appunto, hai ragione.
0: È vero.
1: Tutti si lamentano, le mie clienti, ho detto: ma che c'è di strano?
0: Condivido pienamente.
1: Un pochino leggiamo la Bibbia, un pochino preghiamo, un pochino ci rilassiamo, che problemi c'è? La gente prende gocce e gocce per dormire, ma non è necessario. Noi viviamo con il contatto del Signore,
0: Amen,
1: a tu per
0: sì,
1: tu
0: sì, sì.
1: E perciò, avendolo vicino, siamo sempre in compagnia, abbiamo sempre da fare.
0: Vero.
1: Anche l'invocarlo e anche parlargli è una benedizione.
0: Certo, certo.
1: E tutti quelli che hanno passato un guaio, lo devono affrontare. Io voglio dire, fate come me. Io ho fatto così, ho messo tutto nelle mani del Signore. Guida tu, Signore, ogni cosa. E lui l'ha fatto. L'ha fatto. Io mi trovo qua a lodare il suo nome, a ringraziarlo, a glorificarlo, a rendergli onore, adorazione. E riconosco che la mia signoria, la mia
0: Amen.
1: Maestà, la magnificenza di tutto l'universo. Voglio dire, non vi scoraggiate. Io giorno 8 ho una cognatina che, di 82 anni, che dovrà essere operata, e io ho detto a lei ieri sera: guarda che Gesù non fa differenza fra me e te, è la stessa cosa. Lui ti risveglierà come ha fatto con me, e ti farà godere tanti altri giorni nella sua benedizione. Non ci scoraggiamo, fratelli e sorelle, sì, perché abbiamo un Dio alla nostra destra che è colui il quale è il soldato più speciale che c'è, il dottore più speciale che c'è, il maestro che ci insegna, che è il maestro dei maestri, come fare a chiamarlo. Lui è sempre presente. Io vi auguro tante cose belle col Signore, che possiate raccontarle come me, che le mie clienti si sdraiano sul lettino, sopportano i doloridi, però ascoltano la voce dell'Eterno che li tocca tante volte, li vedo piangere, poverini, perché il Signore con le sue parole, le sue testimonianze, li tocca tutti quanti e ci fa riconoscere che abbiamo un Dio di cui non ne facciamo,
0: alleluia,
1: non ne facciamo uso, invece lo dobbiamo fare. Lui è sempre pronto.
0: È vero.
1: Che il Dio ci benedica grandemente. Saluto tutti, da Silvano a Lina Colotti, a tutti, e anche a te un abbraccio speciale nel Signore, e continuiamo a pregare gli uni per gli altri.
0: Amen, amen. Un abbraccio anche a te, sorella Lina.
1: Sì, tanta tanta pace e benedizioni per tutti.
0: Benedizioni per tutti noi e le nostre famiglie, figli e
1: tutti. Figli, tutti quanti, fratellino, tanta benedizione.
0: Benedizione, pace sorella, pace.
1: Pace, tanta pace, pace, tanta pace.
0: Alleluia, grazie a Dio anche per la sorella Lina Miceli, da Messina stavolta ha chiamato, ma lei vive a Rocca sulla Roccia. Bene, siamo arrivati alle 10:43 e la linea, se vuoi, è libera anche per te. La tua bontà era il canto che stavamo ascoltando. Eccolo qui il canto, continuiamo ad ascoltarlo, intanto la linea è libera, quindi.

Alleluia, alleluia. Bene, prima stavo portando, mi sembra, i saluti di Consuelo che salutava gli ascoltatori, salutava tutti e poi voleva condividere, mi sembra, nel capitolo 40, gli ultimi versi. Saluto, appunto, lei saluta sempre Blanca, questa sua sorella che vive qua a Torino. E domenica scorsa ho potuto conoscere la terza sorella che è venuta dal Porto Rico qui a Torino e ci siamo incontrati con la sorella Maria Teresa, anche lei una sorella. Sono tre sorelle di sangue, tre sorelle in Cristo, alleluia, che è venuta con un'amica qui a Torino a trascorrere delle vacanze. Ebbene, ti salutiamo anche noi, cara sorella Consuelo. Mi sembra che erano allora questi versi, che poi c'è stata una telefonata. Ecco, gli ultimi versi del verso 40, del capitolo 40, ecco, nel libro di Isaia. Leggo così gli ultimi versi. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore Dio Eterno, il Creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E noi abbiamo deciso per Gesù, sappiamo che il Signore è la nostra forza e ogni giorno ci dà le forze per andare avanti, rinnova le sue compassioni ogni giorno a ognuno di noi che abbiamo deciso di seguirlo. E allora la nostra forza quindi viene da Lui, viene perché Lui è la nostra forza, Gesù. Bene, allora la linea in questo momento è libera e questo è il canto che ha chiesto il fratello Giuseppe Barbuzzi. Terra io sarò. 10:49. Chi vuole telefonare in questo momento la linea è libera. Terra io sarò. Ascoltiamolo.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, sorella Maripol.
1: Amen.
0: E bentornata in Italia e bentornata stamattina qui a Radio Vangelo Piemonte.
1: Alleluia, sì.
0: Grazie a Dio. Com'è? Allora siete in Italia. Ieri mi sembra che ha scritto Melody, vero? Siete arrivati ieri. Bene. Lì c'era più caldo, c'era, vero?
1: Beh, no. Adesso si sta bene qua, però 2 settimane fa ho sentita che qua in Italia faceva caldo.
0: Caldo fortissimo,
1: anche dalle Seychelles, anche dalle Seychelles. Però si poteva sopportare.
0: Eh sì. Ma...
1: Sì.
0: Cosa vuoi condividere con noi stamattina, Maripol?
1: Io voglio leggere Giovanni 8, da versetto 12 fino a 18.
0: Giovanni 8. Sì.
1: Giovanni 8, da versetto
0: 12 fino al 18, ok.
1: Bravo, sì.
0: Ok.
1: Sì. Amen.
0: Amen.
1: Sì.
0: Leggi pure.
1: Amen. Amen. Amen. E Gesù di nuovo parla loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
0: Amen.
1: Allora i farisei dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. E Gesù rispose e dice loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né da dove vado. Voi giudicate secondo la carne e io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. E anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonio di me. Di solito, come i farisei sta criticando, sta dicendo Gesù che sono testimonianza non è verace. E invece, come noi sappiamo, è Dio che ha mandato Gesù sulla terra per testimoniare di loro, di Dio, Gesù e lo Spirito Santo.
0: Amen.
1: E noi sappiamo che i farisei giudica con la carne, non giudica come Gesù con lo Spirito Santo, e so i testimonianza di Gesù è verace, perché sa chi è che ha mandato lui sulla terra a testimoniare. E come ha detto, noi Gesù sa da dove vieni e dove vai. Invece tante persone come i farisei non sanno da dove viene Gesù, da dove vai. E noi sappiamo che la testimonianza di Gesù è verità, perché è stato mandato da suo Padre. Suo Padre che ha detto delle cose per dire. E noi bisogna ascoltare Gesù, obbedire, ascoltare la sua testimonianza, perché Gesù testimonia che lui, per lui che per suo Padre. Amen.
0: Amen, è così. Anche noi dobbiamo essere luce, appunto.
1: Amen.
0: Amen. Per testimoniare Gesù, che è la luce del mondo, e lui ci dice anche a noi di essere luce.
1: Amen, amen. La luce che brilla anche dal cuore, anche da quelli che ancora non sono salvati.
0: È vero, Maripol.
1: È vero, noi bisogna pregare finché gli altri conosce la verità.
0: Certo.
1: Ci sono tanti nostri familiari che ancora non conosce Gesù, e noi bisogna testimoniare a
0: certo.
1: tutti.
0: Devono vedere in noi quella luce, quel Gesù che ha cambiato le nostre vite, che possa cambiare anche le loro.
1: Amen.
0: È così, Maripol.
1: Sì.
0: Grazie, sorella Maripol.
1: Pace, fratello.
0: Pace insieme. Un saluto a Melody.
1: Grazie.
0: E anche a tua sorella.
1: Grazie. Ieri sera ci va lei qua.
0: Eravate insieme ieri sera. Che Dio vi benedica grandemente. Pace a voi tutti, sorelle.
1: Pace, fratello.
0: Pace, pace.
1: Gino, pace a tutti. Grazie.
0: E dopo la nostra sorella Maripol, che è tornata in Italia dalle Seychelles, adesso si trova a Capri, qui nelle valli di Susa. E grazie a Dio anche per lei. Vi

Lui è degno di essere lodato, adorato. Lui è degno, Gesù. Lui è santo, santo, santo. Questi quattro versi che vuole condividere la nostra sorella Marley nel Salmo 78, i primi quattro, anche qui ci dice di lodare la generazione futura, le lodi del Signore, la sua potenza e le sue meraviglie che Egli ha operate e continua a operare ancora. Dicono così questi quattro versi. Quindi saluti dalla sorella Marley, ti salutiamo anche noi, sorella Marley, insieme a Luca, che il Signore vi benedica. Quindi ascolta, popolo mio, il mio insegnamento, porgete orecchio alle mie parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderanno ai loro figli. Diremo alle generazioni future le lodi del Signore, la sua potenza e le sue meraviglie che Egli ha operate. E il Signore continua a operare ancora oggi nel suo popolo. Noi che abbiamo deciso per Gesù, che abbiamo fatto di Gesù il nostro Signore e Salvatore, siamo il popolo di Dio, questo popolo che Lui si è acquistato col suo prezioso sangue. Gesù, quello che Lui alla croce ha compiuto per ognuno di noi. E adesso siamo il popolo di Dio, siamo la famiglia di Dio, figli di Dio, alleluia. Queste sono grandi opere che Dio ha fatto. Quanti miracoli, ogni volta veramente che qualcuno decide per Gesù e lo accetta con tutto il cuore, ecco lì c'è il miracolo, che da una persona normale, una creatura di questo mondo, diventare in un momento un figlio del Creatore, del cielo e della terra. Alleluia, alleluia. Bene, il prossimo canto ci parla ancora di luce. No, il prossimo canto lo ha chiesto la sorella Marley. Eccolo qui, questo canto che ascoltiamo. Santo per sempre, e il nostro Gesù è santo per sempre, lo sappiamo. Arriva il canto, aspettate un momento che lo facciamo partire, eccolo qui.

Alleluia. Grazie a Dio questa sorella che ci ha mandato questo bel canto. Santo per sempre, così è il nostro Gesù. Anche gli angeli, sì, come abbiamo sentito, il creato, e anche noi un giorno canteremo insieme Santo per sempre. Intanto lo cantiamo qui, mentre siamo qui sulla terra. E come appunto noi abbiamo parlato della luce del mondo, e quindi un messaggio che ho ricevuto, che condivido, e dice così: benedette sono le lampade del Signore accese, che danno luce a chi non ce l'ha. E questa è la nostra missione, portare questa luce, appunto, come abbiamo detto, di Gesù, portarla a chi non ce l'ha. Veramente, che possiamo essere delle lampade, ma anche dei fari. Dei fari possiamo essere, piccoli fari, un po' più grandi o più piccoli, ma portare la persona di Gesù ovunque andiamo, veramente. Non solo qui alla radio, come dico sempre, qui è facile, o anche in chiesa, è facile. E quando siamo nel mondo, quando siamo insieme ai non credenti, a quelli che magari rifiutano pure Gesù. Bene, il prossimo canto, appunto, dal titolo Faro nella notte. Il nostro Gesù è il faro nella notte.

Riporto anche i saluti dal fratello Fabio. Fratello Fabio, oggi sono impegnati, sono fuori insieme alla sorella Gisella e al nostro Samuele, e quindi non possono fare quello che fanno sempre, ecco. Allora è stato lui, il fratello Fabio, che quindi ci manda i suoi saluti. A tutti gli ascoltatori un grande abbraccio, preghiamo anche per loro che il Signore, ovunque si trovano, possono essere delle luci, luci appunto, delle lampade di Gesù ovunque vanno in questo giorno. E anche sabato scorso non sono stati qui con noi nella diretta del sabato mattina, ma sono sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nelle nostre preghiere. Preghiamo certamente gli uni per gli altri, per questa famiglia anche. E sì, il Signore vi benedica tanto, fratello Fabio, insieme a Gisella e il nostro piccolo Samuele, che non è più piccolo.

0: Pronto?
1: Sì, fratello Gino.
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono il nostro pastore, fratello Michele Alba.
1: Gloria a Dio.
0: Alleluia, ben trovato.
1: Gloria a Dio, che gioia sentirti.
0: Hai fatto una bella sorpresa stamattina, sai?
1: E sentire i fratelli e le sorelle che chiamano, che onorano il Signore, che fanno qualcosa per edificarci gli uni gli altri, ed è bello quando i fratelli dimorano insieme.
0: Alleluia.
1: È buono, eh?
0: Certo.
1: È sempre una benedizione. Che dire, sto distribuendo degli opuscoli qui a Sant'Antonino di Susa, ed è sempre una gioia quando possiamo fare qualcosa per il Signore.
0: Amen.
1: Gesù sta per ritornare, Gesù sta per ritornare, non c'è tempo da perdere. Ieri con un altro fratello siamo stati alle Vallette, stiamo seguendo alcuni, e gloria a Dio, accettano la parola del Signore, stiamo facendo qualche studio, questo è il nostro lavoro.
0: Esatto, hai detto bene, il nostro lavoro.
1: Sì, sì, sì, e Gesù disse andate e fate i discepoli, non vogliamo rimanere con le mani in mano, il tempo è breve. Quindi vogliamo prendere ogni occasione, ed è scritto, e strappateli dal fuoco.
0: Amen.
1: Non ci vergogniamo se qualcuno non vuole ascoltare, il nostro dovere è quello di parlare del Signore, di salvare e appartiene al Signore.
0: Amen, è così fratello, è così.
1: Quindi i figliuoli, dice Salomone, i figliuoli che dormono durante la raccolta fanno vergogna al loro padre.
0: È fortissimo questo,
1: Abbiamo perso tanto tempo alle cose frivole, alle cose che hanno poco valore, e quindi adesso il tempo che ci rimane lo vogliamo dedicare per il Signore.
0: Amen.
1: Questa è la vera ricchezza, e questa ricchezza ce l'abbiamo già oggi, ne beneficiamo, ne godiamo, ma poi durerà per tutta l'eternità.
0: Alleluia.
1: Adoperatevi per le cose che non si vedono, perché quelle che si vedono sono solo per un tempo, poi spariscono, ma chi avrà fatto la volontà del Signore dimorerà in eterno.
0: Alleluia.
1: Fratello Gino, Dio benedica te per questo lavoro, e quanti seguono, quanti intervengono e quanti danno il proprio contributo.
0: Così anche a te, fratello, il Signore ti benedica grandemente per
1: grazie.
0: Quello che fai. Pace a voi, fratello.
1: Pace,
0: pace, fratello Michele.
1: Pace.
0: E grazie a Dio, ha fatto una bella sorpresa, fratello Michele Alba, a Sant'Antonino di Susa, che si trova vicino a Capri, è vicino a Capri, dove vivono Maripol e Melody. Ebbene, quindi liberiamo la linea, sono le ore 11:21, ancora chi vuole telefonare lo può fare liberamente facendolo 011 28 03 04. Ascoltiamo ancora un canto.

per sempre, sì. Abbiamo deciso per Gesù e per sempre lo vogliamo lodare, innalzare, ringraziare per quello che ha fatto per noi. Il nome sopra ogni nome, Gesù. Ascoltiamo questo canto. Intanto la linea è libera se lo vuoi. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti. Sono la sorella Enza da Messina.
0: Pace a te, sorella Enza, ben trovata.
1: Vi ringrazio Dio che sono arrivata in tempo per...
0: Sì, è vero, e siamo contenti anche noi, sorella Enza. Siamo contenti.
1: Lo ringrazio per questo giorno di vita, per l'aiuto, per la forza che mi dà il Signore. Senza di lui non posso fare nulla.
0: Eh sì, anch'io lo dico, sorella.
1: Io ringrazio tutti i fratelli e sorelle che mi hanno salutato e quelli che non mi salutano lo stesso. E dobbiamo dire, come ha detto una sorella, non so se era la sorella Grazia, di amare il nostro prossimo che vediamo. Se no non possiamo amare Gesù che non lo vediamo.
0: Certo che è così, Teresa.
1: Un caro saluto a te, fratello Gino. E se mi vuoi mettere quel cantico, grande sei tu.
0: Grande sei tu, certamente. Dopo questo qui manderemo in onda grande sei tu.
1: E lo dedico a tutti i carcerati, le vedo, i bisognosi, tutti quelli che sono nella fase terminale. E pregate per due miei cugini, che io prego che il Signore ci salvi l'anima, oltre del corpo.
0: Certo,
1: che l'anima è la cosa meravigliosa.
0: Amen.
1: Salvare la salvezione dell'anima è una cosa stupenda, e solo Dio la può salvare. Noi non possiamo salvarla, solo Dio, solo il Signore, solo Gesù ti dà la forza giorno dopo giorno, fratello.
0: Amen,
1: io vado
0: amen.
1: Di pomeriggio a trovarli e parlo del suo nome, parlo di quello che Gesù ha fatto nella mia vita, e che il Signore ti salvi veramente e ci dà forza all'altra figlia che lei accudisce.
0: Amen.
1: A tutti i fratelli nel bisogno, a tutti quelli che soffrono in silenzio, a tutti i conoscenti, a tutti gli amici e ai nostri figli, per i nostri figli soprattutto.
0: Preghiamo, Dio, certamente, preghiamo per i nostri
1: che
0: figli.
1: Che Dio
0: sorelle.
1: Li salvi,
0: certo,
1: di questo mondo corrotto che c'è.
0: È il nostro desiderio e la nostra preghiera di ogni
1: pace,
0: giorno.
1: Pace, fratello Gino, a te, alla tua famiglia, un bacio a tutti. Di vero cuore nell'amore del Signore.
0: Un abbraccio, sorella, che il Signore ti benedica tanto.
1: Pace a tutti, pace.
0: Pace a te, pace, sorella, pace. E dopo la sorella Enza, continuiamo a pregare per la sorella Enza, anche per lei, per la sua famiglia, per i figli e il marito. E intercediamo sempre gli uni per gli altri, quelli che nella nostra vita conosciamo sicuramente. Li mettiamo sempre davanti al Signore, li mettiamo davanti al suo trono. E così, carissimi, quindi siamo arrivati alle 11:31. Ancora chi vuole telefonare può farlo liberamente. Io vado a, nell'attesa che finisce questo canto, intanto poi vado a trovare il canto che ha chiesto la sorella Enza.

Alleluia. In ogni cosa Gesù è la risposta. In ogni cosa, veramente, Gesù è il tutto della nostra vita. Ringraziamo anche la sorella Enza che ha chiesto questo bellissimo canto, Grande sei tu. Ascoltiamolo insieme. Arriva.

Alleluia, alleluia, grande, grande è il nostro Dio e Salvatore Gesù. E chi abita la presenza di Dio, veramente di questo grande Dio, noi che grazie a Gesù possiamo andare alla sua presenza, ricevere la sua presenza, la sua guida e godere delle sue benedizioni che sono straordinarie. E dimorare in Lui è un'esperienza che cambia la vita di ognuno che ha deciso di seguire Gesù. Il suo sguardo su di noi è costante, sempre, perché Lui ha promesso che sono con voi tutti i giorni, dice, fino alla fine. Non è solo per un po' di tempo, ma fino alla fine, dice Gesù. Quindi noi a volte siamo troppo presi dalle nostre faccende, siamo travolti da preoccupazioni quotidiane, da questa frenesia, perché questa vita è frenetica, veramente. Siamo impegnati a guardare i nostri obiettivi, desideri, che ci dimentichiamo di fermarci nella sua presenza, veramente, di godere della comunione della sua presenza e stare veramente così in silenzio davanti al Signore e ricevere la sua pace, la sua gioia. E possiamo in questo modo trattenere quell'agitazione, quella frenesia, quindi dimenticando tutte quelle cose, veramente ci rendiamo conto del nostro bisogno di fermarci. È proprio così, di ritrovare la pace e la benedizione che soltanto alla sua presenza possiamo realizzare. E quando abitiamo in Lui, il nostro dolore, le nostre paure si trasformano in consolazione, in tranquillità. Il suo amore e la sua guida ci illumina anche nelle decisioni di tutti i giorni, grandi o piccole che siano. Vivere, stare nella sua presenza anche significa lasciarsi accompagnare ogni giorno dalla sua guida, che ci preserva dal peccato e ci conduce veramente in ogni nostro passo. Veramente, che il nostro cuore sia sempre rivolto a Lui, al nostro grande Dio. Lui è grande, immenso, e se noi vogliamo possiamo vivere ogni istante riconoscenti, appunto, godere della sua pace, della sua protezione. E quindi se oggi stiamo correndo, se oggi abbiamo fretta, magari che ci sono tanti impegni, fermati un attimo, fermiamoci un attimo e riconosciamo che abbiamo bisogno di tutto e prima di tutto di stare e di abitare nella sua presenza. Sia questo il nostro desiderio, veramente. Grande, amore grande. Adesso è il prossimo canto che ascoltiamo, questo bellissimo canto, perché l'amore di Dio è grande, grande, grande, immenso, come grande Lui, il nostro Dio e creatore del cielo e della terra, che possiamo andare a Lui e chiamarlo Padre.

0: Pronto?
1: Sono Antonella, fratella dalla provincia di Catania, pace.
0: Pace a te, ben trovata anche a te, sorella Antonella. Bentrovata.
1: Grazie, voglio salutare tutti i fratelli e le sorelle in ascolto, anche quelli che ancora non hanno deciso per Cristo, consigliando loro di riflettere, perché non c'è nulla da riflettere, è una decisione importante che bisogna prendere ora, oggi, finché c'è tempo di poterlo fare. Io sono d'accordo con quanto hai detto prima, che bisogna ritagliarsi del tempo, sì. O bisogna veramente questo tempo dedicarlo alla riflessione della grandezza di Dio, della sovranità di Dio, dell'amore che Dio ha ancora per noi, che ha avuto, che ha dimostrato e che ancora sussiste, perché noi per lui siamo la pupilla dei suoi occhi,
0: è vero.
1: Quindi ha una cura e un'attenzione particolare per tutti, in modo particolare per i suoi figli.
0: E quindi
1: abbandoniamoci a lui, sì. Con fiducia, con fede, con certezza, perché Dio è amore, e il suo amore è amore, cioè lui è questo, e quindi non possiamo noi ricevere da lui altro, ma amore, misericordia, bontà, disponibilità, tutte le caratteristiche eccellenti di un re, di un sovrano che regna e nulla gli sfugge.
0: Amen, è così.
1: Quindi, fratello, ti chiedo di leggere gentilmente il Salmo 145, allode del Signore, che parla della sua bontà, della sua sovranità, della sua grandezza. E facciamo tesoro di questi testi, di queste parole meravigliose.
0: Grazie, sorella.
1: Dio ci benedica insieme, un abbraccio, fratello.
0: Un grande abbraccio, il Signore ti benedica grandemente,
1: pace,
0: sorella.
1: Pace
0: a te, pace. E grazie a Dio per la sorella Antonella da Catania. Preghiamo per lei. E ricordiamo di pregare anche per la nostra sorella Giulia, che ha chiesto un canto per Chloe, questo canto che lei amava così tanto. Intanto lo ascoltiamo, poi lo leggo dopo il Salmo 145, questo canto che tanto piace a Chloe, ma piace a me, piace a tutti noi di sicuro. O mio cuore, stai calmo, sereno e sicuro in Gesù, perché in Gesù il cuore trova quella calma, quella pace, trova quella serenità veramente di sentire la sua presenza. Eccolo qui che arriva.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom e ben trovata, sorella Ethel.
1: Shalom.
0: Shalom. Oggi cosa vuoi dirci, sorella?
1: Volevo condividere secondo Timoteo 4, da 1 fino a 5.
0: Secondo Timoteo 4, da 1 fino a 5. Sì, leggi pure, sorella.
1: Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che devi giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per purito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglia, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta la sofferenza, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero.
0: Amen.
1: Amen.
0: È così. Dobbiamo essere vigilanti, vigilare, cara Ethel.
1: Sì.
0: È questo che dobbiamo fare in ogni cosa, veramente.
1: Sì. Perché stiamo vivendo proprio in questo tempo. Che
0: in questo tempo preciso, vero, vero, vero, sorella.
1: Sì, sì, sì.
0: Che non sopporteranno più la sana dottrina, dà fastidio a tantissimi.
1: Dà fastidio, sì.
0: Purtroppo, purtroppo. Ma è così. E noi lo sappiamo perché ce lo dice la parola di Dio e non restiamo scandalizzati di questo, assolutamente no.
1: E no.
0: È così. No. Ma e continuiamo veramente a proclamare la verità della parola di Dio.
1: Amen.
0: Che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.
1: Sì. Sì, sì.
0: Grazie Ethel.
1: Vi saluto tutti, eh?
0: Il Signore ci benedica insieme. Pace Ethel.
1: Amen. Pace.
0: Pace,
1: shalom.
0: Pace. Shalom, shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Shalom.

Il nostro cuore è calmo, sicuro in Gesù, e noi bramiamo, abbiamo sentito in questo canto, desideriamo il suo ritorno, il ritorno del Signore Gesù. Siamo arrivati alle 11:53 e sta per partire la sigla, anzi è già partita.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
2: Pace, cari, anche pace, da parte mia.
0: Pace, fratello Samuele e sorella Yolanda, insieme.
1: Dall'uscita del carcere delle Vallette, appena usciti.
2: Sì, siamo appena usciti.
1: E vogliamo dare un messaggio brevissimo, perché visto che siamo già molto tardi.
0: Va bene.
1: Volevamo leggere da Prima Pietro, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 7 compreso.
0: Va bene.
1: Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi innalzi al suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Un passo breve, ma un passo conciso. Noi siamo in un ambiente dove molti hanno preoccupazioni, molti sono in una situazione molto precaria, triste, ma la parola di Dio dice: a chiunque si umilia davanti a lui e getta il suo peso su di lui, il Signore è così buono da prendersi cura. E questo deve essere un messaggio valido per ogni persona, affinché possa trovare quella gioia nel proprio cuore dell'amore di Dio che ha verso ciascuno di noi. Non aggiungo altro, fratello.
0: Sì.
1: Non so se mia moglie vuole dire anche lei qualche cosa, e dopodiché diamo i saluti.
2: No, io volevo solo salutare e ribadisco il pensiero di Samuele. Gettiamo ogni nostra preoccupazione nelle mani del Signore, certo, e Lui si prenderà cura di noi, perché è buono ed è fedele.
0: Amen.
2: E nessuno che confida in Lui sarà mai deluso.
0: È vero. Ed è così, e noi possiamo testimoniare: da quando abbiamo deciso, mai stati delusi.
2: Amen.
1: Amen.
0: È vero, amen. Mai, mai.
1: Amen. Il messaggio di questa mattina era proprio: iniziamo a scrivere una nuova storia. Da quando ci siamo convertiti,
0: esatto,
1: abbiamo iniziato questa storia, e così è stato portato a queste persone, ai detenuti, dire Dio vuole che voi iniziate a scrivere una nuova storia, e così deve essere per ognuno.
2: Per ognuno di noi.
0: È vero, è così. Grazie,
2: salutiamo,
0: fratello,
2: salutiamo
0: sorella.
2: Tutti. Salutiamo tutta la fratellanza. Dio continua a benedirci insieme e continua, amen, la sua opera in ciascuno di noi.
0: Amen. Grazie sorella e fratello. Pace a voi.
1: Pace a te. Ti benedica il Signore. Pace
0: ci benedica
1: te,
0: insieme.
1: Shalom.
0: Pace a
1: amen
0: voi. Pace.
1: Amen. Shalom.
2: Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom. Sì, e grazie a Dio anche per il fratello Samuele e la sorella Yolanda. Grazie a Dio anche per loro.

Come avete sentito, siamo già giusto in chiusura e adesso volevo leggere prima di finire qualche verso, cioè, perché questo Salmo 145 leggo solo qualche verso prima di chiudere, sì, perché è lunghissimo e non riesco più, però alcuni li voglio leggere perché questi qui che mi sono andati subito al cuore. Il Signore è misericordioso, è pieno di compassione, lento all'ira, di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassione per tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. E il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Alleluia. Alleluia. Gino vi saluta. Un grande abbraccio a tutti. Il Signore ci benedica insieme e ci possa veramente

presenza, e questa è una certezza che tutti stiamo sperimentando giorno dopo giorno. Buona vita con Gesù. Un abbraccio carissimi, un abbraccio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 1. Paolo inizia la sua epistola ai Romani dicendo: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. 25 anni prima che scrivesse questa epistola ai Romani, mentre Paolo si trovava sulla via di Damasco per andare a mettere in prigione dei cristiani, e ad un certo punto verso mezzogiorno appare una luce sfolgorante e una voce gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui risponde: chi sei, Signore, perché io ti serva? Ed ora, 25 anni dopo, Paolo scrive: Paolo, servo di Gesù Cristo. E nello scrivere alla chiesa dei Filippesi, sempre riguardo alla sua conversione, scrive: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Quello che voglio dire è che quell'impegno che aveva preso 25 anni prima lo stava ancora onorando. Ci sono molte persone che parlano continuamente delle loro esperienze del passato, ma queste esperienze del passato non vengono riportate nel presente, in una relazione con Dio fresca e quotidiana. E così queste esperienze del passato diventano sterili e vuote, perché non vengono tradotte in una relazione con Dio nel presente. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita 25 anni fa. Anzi, ritengo al presente. Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita. È ancora così. Non è cambiato niente da allora. Quindi le esperienze del passato sono valide solo se vengono tradotte in una relazione attuale, presente con Dio. 25 anni fa, chi sei, Signore, che io possa servirti? Ora, 25 anni più tardi, Paolo, servo di Gesù Cristo. Abbiamo appena terminato il libro degli Atti, e per aiutarvi a collocare il libro dei Romani, quando è stato scritto il libro dei Romani, nello studio che abbiamo appena fatto negli Atti, vi ricordate quando Paolo si trovava ad Efeso e Demetrio l'orafo aveva sollevato quel gran tumulto e li avevano portati nel teatro e una grande folla si era radunata e tutti gridavano: grande era Diana degli Efesini. E dopo questo Paolo dice: devo andare in Macedonia e a Corinto e poi a Gerusalemme. E poi dice: bisogna che io veda anche Roma. Qui Paolo esprime il suo desiderio di andare a Roma. Quindi parte da Efeso per la Macedonia, poi va a Corinto. E la sua intenzione è quella di andare alla fine a Roma. Bisogna che io veda anche Roma. E quando arriva a Corinto, prima di ritornare a Gerusalemme, è da Corinto che Paolo scrive questa lettera alla Chiesa di Roma. E questo ci aiuta a capire quando viene scritta la lettera ai Romani, a collocarla storicamente nel libro degli Atti. Paolo scrive la lettera ai Romani quando si trova a Corinto, e mentre sta per partire da Corinto per andare a Gerusalemme, scopre che c'è un complotto contro di lui per buttarlo fuori dalla nave, e così invece di prendere la nave decide di andare a piedi, e va verso nord, verso la Macedonia, passa per Troas, e poi va lungo la costa, cercando una nave che lo riportasse a Gerusalemme. E così è costretto a rinunciare ad essere a Gerusalemme per la Pasqua, ma cerca almeno di essere lì per la Pentecoste.

era il suo intento. Ma Gerusalemme viene arrestato, portato a Cesarea e rimane a Cesarea in prigione per 2 anni, poi si appella a Cesare e alla fine, almeno per quanto riguarda il libro degli Atti, arriva a Roma. E così questa lettera è stata scritta circa 2 anni prima che Paolo arrivasse a Roma. E vedremo, fra un po' esprimerà il suo desiderio di andare a Roma e lo scopo per cui vuole andare là. E dunque Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. La Bibbia dice che dovremmo rendere sicura la nostra chiamata ed elezione. Paolo dice: io sono stato chiamato ad essere un apostolo. Ora, è sbagliato mettersi a classificare le varie chiamate di Dio per importanza, chiamate più importanti o più grandi di altre. Io non so a cosa Dio ti abbia chiamato, ma è importante che tu comprenda che non puoi essere niente di più di quello che Dio ti ha chiamato ad essere. E spesso ci mettiamo nei guai perché cerchiamo di fare di più di quello che Dio ci ha chiamato a fare. Paolo è stato chiamato ad essere un apostolo. Quindi bene, allora, Paolo dovrebbe essere un apostolo. Se avesse detto Paolo chiamato ad essere un fabbricante di tende, allora avrebbe dovuto essere un fabbricante di tende. O Paolo chiamato a cavalcare il cammello, allora avrebbe dovuto essere uno che cavalca il cammello. In altre parole, quello che Dio ti ha chiamato ad essere, quella è la chiamata più alta per la tua vita. Perché non puoi essere di più di quello che Dio ti ha chiamato ad essere. E Dio ti considera responsabile solo per quello che Lui ti ha chiamato ad essere. Spesso siamo colpevoli di fare cose che Dio non ci ha chiesto. E ci assumiamo delle responsabilità. Certo, magari perché abbiamo questo grande desiderio di servire Dio, ma così facendo ci lanciamo in aree dove Dio non ci ha chiamato. E questo può risultare disastroso. Vi darei una mia testimonianza personale, ma non abbiamo tempo, purtroppo. Io qualche volta ci ho provato ad essere quello che Dio non mi ha chiamato ad essere, e sempre è finita in un disastro. Certe volte le nostre ambizioni o i nostri desideri vanno oltre la chiamata di Dio. Paolo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. E naturalmente il libro di Romani è dedicato a questo argomento. Come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Questo Evangelo glorioso del Messia, della salvezza mediante il Messia, è qualcosa che Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne. Ora, Davide era andato dal profeta Natan e gli aveva detto: «Voglio costruire una casa per il Signore. Io vivo in questo palazzo magnifico, mentre Dio vive ancora in quella tenda». Loro adoravano il Signore ancora nel tabernacolo. «E non è giusto che io vivo in questo palazzo mentre Dio vive in una tenda. Io costruirò una casa per il Signore, e sarà il palazzo più glorioso del mondo intero». Il profeta Natan gli aveva risposto: «Oh, questo è magnifico, Davide. Fa pure tutto quello che hai in cuore di fare». Ma quella stessa notte il Signore dice al profeta Natan: «Natan, tu hai parlato troppo in fretta. Torna quindi da Davide e digli che lui non può costruirmi una casa. Le sue mani sono troppo sporche di sangue. Lui è un uomo di guerra. Non può essere lui a costruirmi una casa. Ma di a Davide che sarò io a costruire una casa a lui. Io innalzerò la sua discendenza e stabilirò il suo regno». Così il profeta Natan va da Davide il giorno seguente e gli dice: «Davide, ho una bella notizia e una brutta notizia. Ma prima la brutta notizia. Dio mi ha parlato ieri notte e mi ha detto che tu non puoi costruirgli una casa. Le tue mani sono troppo sporche di sangue. Sei un uomo di guerra.
ma tuo figlio potrà farlo. Ma la bella notizia, Davide, è che sarà Dio a costruire una casa a te, e dalla tua discendenza non cesserà mai di esserci un re sopra il trono di Israele. E da questo Davide subito capisce che dalla sua discendenza sarebbe venuto il Messia. E naturalmente questo lascia senza parole Davide. Davide rimane sopraffatto. Va dal Signore e dice: «Signore, tu mi hai preso mentre andavo dietro al gregge. Signore, io non ero niente. Eppure tu mi hai preso e mi hai fatto re del tuo popolo e mi hai benedetto così tanto. Ed ora parli di anni a venire. Oh Signore, cosa posso dire?» E Davide si ritrova in silenzio davanti a Dio, senza parole, completamente sopraffatto dalla grazia di Dio. Vi siete mai trovati in questa condizione? Così sopraffatti dalla bontà di Dio che non avete parole. Savonarola disse qualcosa del genere: quando la preghiera raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Quella comunione con Dio, quando comprendi veramente quello che Dio ha promesso di fare per te, è tutto così sorprendente e pensi: che posso dire, Signore? Questo è troppo per me, troppo. Ora, secondo la profezia, il Messia deve venire dalla discendenza di Davide. Un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Ed è interessante che nei Vangeli, quando vengono riportate le genealogie di Gesù, sebbene le genealogie di Matteo e di Luca siano diverse, entrambe scendono fino a Davide, ma da Davide in poi prendono strade diverse, diverse ramificazioni. Nella genealogia di Matteo, quando si arriva a Davide, Jesse generò il re Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Quindi da Salomone si arriva fino a Giuseppe, che la gente credeva essere il padre di Gesù. Ora, in questa genealogia che scende da Salomone, si arriva ad un certo punto a quest'uomo, Geconia, e il Signore emette una maledizione su Geconia. Lo leggiamo in Geremia al capitolo 22, nell'ultimo verso. «O paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Nessuno della sua discendenza prospererà, giungendo a sedersi sul trono di Davide. Se Gesù fosse stato figlio di Giuseppe, non avrebbe mai potuto sedere sul trono». Luca ci dà un'altra genealogia, la genealogia di Maria. Traccia un'altra linea da Davide. Va a Natan, figlio di Davide. E così Gesù è attraverso Maria che è discendente di Davide. E quindi ha diritto al trono di Davide, ma non da Geconia, perché se fosse così non poteva avere diritto al trono, a causa della maledizione di Dio, che nessuno della discendenza di Geconia avrebbe mai potuto sedere sul trono di Israele. Così le due genealogie, entrambe mostrano che è stato attraverso Davide. Paolo dice: riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. E così la resurrezione di Gesù, la prova di questa dichiarazione, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per amore del suo nome, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo, anche voi che siete in Italia, amati da Dio, chiamati santi. Sì, mi piace personalizzare la scrittura. Mi piace credere che stesse scrivendo a me, perché l'unica cosa che non mi riguarda è Roma. Ma io sono amato da Dio e Dio mi ha chiamato ad essere santo. E in realtà questa epistola di Paolo è a santi di Dio, la Chiesa. Grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Grazia e pace,
le gemelle siamesi del Nuovo Testamento. Si trovano sempre in coppia l'una con l'altra e sempre in questo ordine. Non ricordo nessun passo del Nuovo Testamento dove è scritto pace e grazia, ma è sempre grazia e pace. Perché? Perché non puoi conoscere veramente la pace di Dio finché non hai sperimentato la grazia di Dio. Ora, per anni nella mia esperienza di credente non ho sperimentato veramente la pace di Dio. Avevo pace con Dio. Questa mi veniva grazie al sacrificio di Gesù Cristo, ma non avevo la pace di Dio, perché cercavo di raggiungere una mia propria giustizia mediante le opere. E per quanto cercassi attraverso i miei sforzi di essere giusto davanti a Dio, non trovavo mai pace. C'era sempre un combattimento nella mia esperienza cristiana. Cercavo sempre di essere un po' migliore e promettevo continuamente che sarei stato più bravo, ma non trovavo riposo finché non ho sperimentato la grazia di Dio e non ho compreso questa verità. Grazia e pace. La grazia viene sempre prima. E se non hai ancora sperimentato la grazia di Dio, allora ancora non conosci veramente la pace di Dio. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Quindi c'era un corpo di credenti là a Roma, e la loro fede in Cristo era conosciuta ovunque nel mondo. Perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere. È interessante per me che Paolo debba chiamare Dio a testimone della sua vita di preghiera. E questo per me è corretto, perché Gesù dice: quando preghi, chiuditi nella tua cameretta, e il Padre Celeste che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. In altre parole, non farne uno spettacolo pubblico quando preghi. Non mandare lettere o comunicazioni per tutti gli Stati Uniti che stai per andare a pregare nel tuo posto segreto, che stai per inginocchiarti sul tuo tappeto speciale e stai per pregare per loro, e poi promettere loro un pezzetto di quel tappeto in cambio di una donazione di $5. Vado a Gerusalemme e porto con me il mio tappeto di preghiera e lo stenderò sul Monte degli Ulivi, proprio dove Gesù poserà il suo piede quando ritornerà, e pregherò per voi sul Monte degli Ulivi. Quindi mandatemi le vostre richieste di preghiera, perché le porti con me là, e includete un regalo. E poi nella lettera successiva potete acquistare un pezzetto di questo tappeto di preghiera in cambio di una donazione. Dio ci aiuti. Paolo chiama Dio a testimone della sua vita di preghiera. Dio mi è testimone. Io non smetto di pregare per voi giorno e notte, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Ora Paolo è a Corinto e sta per andare a Gerusalemme, e non sa quello che lo aspetta a Gerusalemme, se non che dovunque vada, lo Spirito glielo attesta, legami ed afflizioni lo attendono. Così scrive ai Romani: spero di riuscire a venire da voi. Sto pregando che Dio mi dia l'opportunità di venire. Ora, Paolo aveva detto: bisogna che veda anche Roma. E più tardi, mentre si trovava in prigione a Gerusalemme ed era afflitto e scoraggiato, il Signore gli era apparso e gli aveva detto: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Ed aveva affrontato quel viaggio, il naufragio. Era stato difficile. In realtà l'essersi fermato a Malta è stato molto proficuo, spiritualmente parlando, perché Publio si è convertito e anche molti maltesi si sono convertiti. Ma da un punto di vista fisico era stata una prova davvero difficile. 14 giorni nella tempesta.
nessuno che riusciva a mangiare per quanto stavano male. Eppure Paolo esprime il suo desiderio a Dio di andare a Roma. Perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Il desiderio di Paolo non è quello di fare il turista a Roma, di vedere il Colosseo, il Foro o gli altri magnifici edifici di Roma, ma il suo desiderio è quello di venire a ministrare alla Chiesa, di poter comunicare loro qualche dono spirituale affinché siano fortificati. E questo è per essere in mezzo a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. E questo è vero, non puoi ministrare agli altri senza essere tu stesso ministrato, non puoi dare senza ricevere, c'è sempre questo mutuo beneficio nel ministerio. Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere qualche frutto fra voi, come ne ho avuto fra le altre genti. Ma finora ne sono stato impedito. Io desidero portare frutto anche a Roma, così come è stato negli altri posti. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. E così questa è la dichiarazione di Paolo. Io voglio venire a Roma, voglio portare frutto a Roma. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Nell'Evangelo di Gesù Cristo è rivelata la giustizia di Dio, perché vedete, Dio non poteva perdonare i nostri peccati ingiustamente. Ci doveva essere un fondamento di giustizia per il perdono dei nostri peccati. Un giudice non può cancellare le accuse mosse ad un uomo colpevole, sarebbe ingiusto. Dio non poteva dire semplicemente sei perdonato, sarebbe stato ingiusto. Ma ci deve essere un fondamento di giustizia, perché Dio è giusto. E quindi ci deve essere questo fondamento di giustizia per il perdono dei peccati. E questo fondamento di giustizia si trova nell'Evangelo di Gesù Cristo, perché Dio ha stabilito che la pena per colui che pecca è la morte. E quindi l'unica cosa giusta da fare è mettere a morte il peccatore, perché questa è la sentenza contro l'uomo che pecca. Quindi Dio ha stabilito un fondamento di giustizia per il perdono, facendo in modo che Gesù Cristo diventasse un sostituto, cioè che prendesse su di sé i tuoi peccati e morisse al posto tuo, il giusto per l'ingiusto. E questo costituisce un fondamento di giustizia per il perdono dei peccati. Tu sei perdonato perché Gesù Cristo è morto per te, è morto al posto tuo, ha preso su di sé la morte che tu meritavi, ha preso il posto tuo ed è morto per te. Quindi in esso, nell'Evangelo di Cristo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio, prima parla della giustizia di Dio, e subito il contrasto con l'ira di Dio. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Quindi prima c'è la rivelazione della giustizia di Dio, ed ora la rivelazione dell'ira di Dio. L'ira di Dio prima di tutto contro l'impietà, e poi contro l'ingiustizia.
Che differenza c'è tra impietà e ingiustizia? Vi ricordate quando Mosè è sceso dal monte Sinai? Aveva due tavole di pietra con i 10 comandamenti. La prima tavola di pietra, i primi 4 comandamenti, riguardavano la relazione dell'uomo con Dio. Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Ora, violare uno di questi comandamenti significa non rispettare la giusta relazione con Dio. E questa è l'impietà. La seconda tavola di pietra è relativa alla relazione con altri esseri umani. E violare uno dei comandamenti di questa seconda tavola significa non vivere il tipo di vita che dovresti vivere nei confronti del tuo prossimo. E questa è l'ingiustizia, cioè una relazione sbagliata nei confronti del mio prossimo. Ingiustizia. E quindi l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Avere conoscenza non è abbastanza. Giacomo dice: siate facitori della parola, non solo uditori, ingannando voi stessi. Molte persone oggi ingannano se stesse perché ascoltano la parola o perché la conoscono. Sanno quello che Dio comanda, hanno la verità di Dio, ma purtroppo la soffocano nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Così c'è nella mia coscienza questa consapevolezza di cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questo vale per tutti, è universalmente nella coscienza dell'uomo. Quello che so essere giusto e quello che so essere sbagliato è manifesto in me. Dio lo ha scritto dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, nella mia coscienza. Io so cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Cioè il Dio invisibile è rivelato per mezzo della sua creazione. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo, dice il Salmo 19. Dio parla all'uomo nella lingua universale della natura, di modo che per mezzo della natura io sono cosciente che Dio esiste. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Le sue qualità invisibili sono rivelate nella natura, si vedono chiaramente. La sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente, essendo evidenti per mezzo delle opere sue fin dalla creazione del mondo. E quindi sono inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Ora, com'è possibile che accada questo nella mia vita? Io non glorifico Dio come Dio quando discuto con Lui, perché il mio discutere con Dio in sostanza equivale a dire: io so meglio di te cosa è bene per la mia vita, e in realtà io innalzo me stesso come Dio. Io non glorifico Dio come Dio quando cerco di imporgli le cose, quando io insisto perché Dio faccia le cose in una determinata maniera.
Questo non è glorificare Dio come Dio. E purtroppo questo atteggiamento è molto comune, specialmente fra gli evangelisti famosi di oggi. E molti dei loro insegnamenti sono in realtà empi, perché vogliono elevare l'uomo alla posizione di autorità, mentre Dio diventa il servo. E così non è più Chuck servo di Gesù Cristo, ma Chuck signore di Gesù Cristo, in un certo senso. Perché lui deve esaudire tutte le mie richieste e tutti i miei desideri. Leggevo l'altro giorno il libro di un ministro dell'Evangelo molto famoso, pastore di una grandissima chiesa, che lui desiderava tanto una bicicletta e pregava per questa bicicletta. E dopo aver pregato per mesi senza ricevere questa bicicletta, iniziò ad essere arrabbiato con Dio e a dire: come posso insegnare ai credenti a pregare e ad avere fede e a confidare in te in preghiera quando io sto pregando da così tanto tempo per questa bicicletta e tu non me la dai? E dice che Dio gli ha risposto: beh, non mi hai detto che tipo di bicicletta vuoi. Ci sono tanti tipi di biciclette, da passeggio, da montagna. Nel mio libro questo non è glorificare Dio come Dio. Che genere di Dio sto servendo se non sa qual è il tipo di bicicletta migliore per me? Se devo aspettare che gli dico che modello voglio prima di rispondere? Se devo aspettare che prima scelgo il colore? No, io rifiuto questo concetto di Dio. Lui non è il genio della lampada, pronto ad esaudire i miei desideri. E quando provo a trattare Dio come un genio, questo non è glorificare Dio come Dio. Pietro ci dice che quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele Creatore. Io trovo che l'affidarsi al Signore, l'affidarsi completamente al Signore, porti al riposo e alla pace più grandi che conosco, perché non ho nella mia mente cose che Dio deve fare, ma c'è una tale fiducia nel Signore, e qualunque cosa Lui faccia, io l'accetto, e così trovo riposo. Ora, noi abbiamo fatto la nostra offerta per l'acquisto della nuova proprietà di Newport Beach, e al momento non so se l'avremo o no. In realtà non sto neanche pregando di averla. Certo, non sto pregando di non averla, ma sto pregando: Signore, la Tua volontà sia fatta. Se vuoi che la compriamo, bene, Signore. Se non vuoi che la compriamo, bene. Ma se inizio a dire: dobbiamo averla, dobbiamo assolutamente averla, Signore, Tu devi darcela, e cose del genere, allora io metto me stesso al posto di guida, al posto di quello che dice a Dio ciò che deve fare. E così metto me stesso al posto di Dio, e metto Dio al posto di quello che serve me. E questo non è glorificare Dio come Dio. E questa è una trappola in cui molti cadono facilmente: affidarsi completamente a qualunque cosa Dio voglia, raccomandarsi completamente a Lui. È meraviglioso vivere in questo modo, perché così impari ad accettare qualunque cosa viene. Non sei mai disturbato, perché ti aspetti sempre che si presenti qualcosa che ti disturbi. Colui che è sempre disturbato è disturbato perché non si aspetta di essere disturbato. Non si aspetta che ci siano circostanze o eventi negativi, problemi, ostacoli, inconvenienti. Non li mette in conto nella sua vita, e così rimane molto disturbato ogni volta che si presenta un problema, un inconveniente. Si agita, si preoccupa. Ma chi non è mai disturbato? Colui che si aspetta sempre che vengano i problemi. Così quando sorge un problema, questo non lo disturba, non lo mette in agitazione, perché se l'aspetta. Ora, io ho con Dio un rapporto che funziona molto bene, e lo riconfermo ogni mattina. Dio, Tu mi puoi disturbare per qualsiasi cosa oggi.
Se i miei piani non coincidono con i tuoi piani, allora distruggi pure i miei piani. Disturbami pure. Mettimi sul tuo sentiero, perché voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita oggi. E così se all'improvviso sorge un problema, un imprevisto, e sono costretto a cambiare i miei piani, significa che Dio ha in mente qualcos'altro. Raccomandare la mia anima a Lui come al fedele creatore, glorificare Dio come Dio. Ma pur avendo conosciuto Dio, versetto 21, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Ora vedete, quello che Paolo sta dicendo è che Dio ha rivelato se stesso per mezzo della natura. L'uomo può conoscere Dio per mezzo della natura. La natura è una rivelazione di Dio. Essa parla all'uomo dell'esistenza di Dio. Essa dichiara la gloria di Dio, la sua potenza, le sue meraviglie. Ma se uno non vuole accettare la verità di Dio, non vuole glorificare Dio come Dio, ma vuole esaltare se stesso a livello di Dio. Io sono Dio, io sono il padrone della mia fede, io sono il capitano della mia anima, io sono Dio. E io mi gestisco la mia vita come voglio. Non solo, quando guarda la natura, la guarda dalla sua posizione piena di preconcetti, che Dio non esiste. E così tenta di spiegare gli innumerevoli fenomeni della natura, escludendo Dio, come fenomeni naturali, che avvengono naturalmente e in circostanze naturali. E quando spiegano un fenomeno, questa è una delle loro frasi preferite, dicono che è avvenuto per il fortuito verificarsi di circostanze accidentali. Certo, questo può spiegare praticamente qualsiasi cosa. Tutti questi fattori casuali sono avvenuti semplicemente per questo fortuito verificarsi di circostanze accidentali. E quindi tu sei il prodotto finale di queste circostanze accidentali. Sei un prodotto del caso. Milioni di questi processi accidentali, per miliardi di anni. Ed eccoti finalmente qui, come risultato della generazione spontanea. C'è stata un'interessante conferenza in Europa nel 1975, credo. E Carl Sagan ha scritto un libro che riporta quello che è stato detto durante questa conferenza. C'erano gli scienziati più illustri del mondo in questa conferenza. E l'obiettivo era stabilire se era vero o no che delle forme extraterrestri stavano cercando di comunicare con il pianeta Terra. E così il libro pubblicato dal MIT sulle comunicazioni extraterrestri a cura di Carl Sagan è un resoconto di questa conferenza degli scienziati più conosciuti del mondo che hanno presentato le loro relazioni su questo argomento, esseri extraterrestri che cercano di comunicare con la Terra. E io sono rimasto colpito da una delle prime relazioni presentate alla conferenza, da un gruppo di scienziati che per stabilire se era vero o no che degli extraterrestri stavano cercando di comunicare con la Terra, ritenevano fosse importante determinare quali fossero le probabilità che potessero esistere forme di vita da qualche altra parte nell'universo. E cercando di tenere in considerazione tutti i possibili e innumerevoli ostacoli per l'esistenza della vita, hanno inserito nel computer tutti i fattori necessari per lo sviluppo della prima cellula, tutte le variabili per ottenere la prima cellula. E dal computer, elaborando tutti questi numerosi fattori, è uscito che c'è solo una possibilità su 10 elevato alla 27esima potenza che si possa formare la prima cellula. Ora, supponendo che la Terra abbia 6 miliardi di anni, cioè 10 elevato alla 17esima secondi,
Questo significa che, dati questi fattori, servirebbe 1 miliardo di essi al secondo, per 6 miliardi di anni. E questo solo per lo sviluppo della prima cellula. Ma poi è necessario che si sviluppino 2 cellule nello stesso posto. Così questa prima relazione ha concluso che non c'erano esseri extraterrestri che cercavano di comunicare con il pianeta Terra, perché è impossibile che ci sia vita in qualunque altro posto dell'universo, proprio a motivo delle complessità dello sviluppo delle cellule. La vita è impossibile in ogni altro posto dell'universo. Di conseguenza non c'è necessità di una conferenza per stabilire se è vero o no che degli extraterrestri stanno cercando di comunicare con la Terra, perché è impossibile che esistano. Ho trovato questa relazione molto interessante, mi è piaciuto leggerla. Ma mi sono chiesto perché mai non si sono spinti un altro passo avanti e non si sono resi conto che se la vita è impossibile in ogni altro posto nell'universo tranne qui, allora com'è possibile che esiste qui? Se è impossibile che si formi la vita in un'altra galassia, allora dovrebbe essere anche impossibile che si sia formata qui, per caso. Eppure qui c'è vita. È impossibile che si sia formata per caso. Siamo stati creati. Ma quando l'uomo guarda alla natura con il preconcetto che Dio non esiste, allora deve cercare di spiegare i vari fenomeni della vita escludendo Dio. E così vediamo ogni tipo di folle speculazione. Ti sei mai chiesto com'è che sei in grado di camminare? Beh, c'era una volta, milioni di anni fa, quando ancora la Terra era ricoperta di questo brodo primordiale, questa melma. E questa cellula si è sviluppata allo stadio di una creatura tipo verme. E mentre cercava di uscire da questo brodo, dall'acqua, sulla terra asciutta, queste creature tipo pesci sono iniziate a saltare fuori e hanno cominciato a dimenarsi in questo nuovo ambiente. E mentre grattavano sulla barriera corallina, sugli scogli, questo grattare si è sviluppato in modo che è uscita una protuberanza, che poi ha continuato a svilupparsi e a crescere finché è diventata una gamba, con un piede e 5 dita. E dopo 1 miliardo di anni, quando finalmente anche l'altra gamba si è sviluppata, finalmente sei stato in grado di camminare invece che saltellare. Questa è una delle spiegazioni che è stata fornita per lo sviluppo delle gambe. Io credo di essere d'accordo con Paolo. Sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Vedete, togliere di mezzo Dio è da stolti, perché lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, e cercare di comprendere l'universo escludendo Dio è impossibile, senza cadere in ogni genere di assurde, fantasiose e incredibili speculazioni. E questa non è altro che pura follia, anche se viene spacciata per scienza. Sono sciocchezze scientifiche. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Hanno reso Dio come l'uomo. Hanno pensato a Dio in termini umani. Hanno cercato di fare scendere Dio al livello dell'uomo. La gloria dell'Iddio incorruttibile ora viene fatto sembrare come un uomo, con questi piccoli idoli o queste immagini che l'uomo ha scolpito e disegnato, e di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. E se guardiamo agli oggetti adorati dagli uomini nell'antichità, dai popoli dell'antichità, vediamo queste creature dall'aspetto grottesco, che erano rappresentazioni delle divinità di questi popoli, e capiamo bene quello di cui sta parlando Paolo.
l'uomo che cerca di corrompere Dio. Ora a causa di questo Dio li ha abbandonati. Perciò Dio li ha abbandonati. E qui abbiamo il triplice abbandono di Dio. Dio li ha abbandonati all'impurità o alla sporcizia, nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Così Dio li ha abbandonati alle concupiscenze sporche dei loro cuori. Mi ricordo che da ragazzo facevo le scuole medie, i miei compagni portavano queste riviste di salute e benessere. E queste riviste non potete immaginare quanto fossero sporche, quasi pornografiche. Riviste che trattavano temi come il nudismo negli Stati Uniti. E i ragazzi erano lì che ci ridacchiavano sopra. E dovevi avere le conoscenze giuste per averne una copia. E penso che da allora, per la sola durata della mia vita, quanto siamo scesi in basso. Perché oggi è possibile andare praticamente in ogni supermercato, ogni edicola, o dove vendono riviste, e trovare queste riviste con ogni tipo di immagini e fotografie studiate per stimolare la carne. E capiamo che queste cose che vediamo sono le conseguenze del fatto che Dio ha abbandonato l'uomo alle sue concupiscenze impure e sporche. La spirale discendente nella morale che vediamo nella nostra società va di pari passo con l'insegnamento dell'evoluzione, la negazione dell'esistenza di Dio, con il cercare di comprendere l'universo escludendo Dio. È il risultato del fatto che l'uomo vuole estromettere Dio dalla sua mente e dai suoi pensieri, è che Dio abbandona l'uomo ad una mente per cui può andare avanti e sprofondare nella sporcizia del suo cuore, da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Vedete, per la teoria evoluzionista la creatura diventa Dio, è la cellula onnipotente e sono le sue proprietà eccezionali che rendono possibili questi fenomeni, questi cambiamenti, che rendono possibile lo svilupparsi di ogni forma di vita che vediamo, l'adattabilità eccezionale della natura. E diventa Dio. Essi adorano e servono la creatura al posto del Creatore. Essi guardano alla natura in modo irrazionale, divinizzano la natura, invece che adorare colui che ha creato la natura. E ogni volta che ti soffermi sulla natura e adori la natura, ti fermi ad un passo dalla verità, ma non ci arrivi. È irrazionale guardare alla natura e dire questo è Dio, ma guardare alla natura e dire questa è la creazione di Dio e permettere che la natura ti parli di Dio, questo è il modo razionale di osservare la natura. E così l'uomo è diventato irrazionale nella sua osservazione della natura e ha adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti. E così il degrado dell'uomo, la spirale discendente, possiamo vederla? Sì che possiamo vederla.
la vediamo in questi giorni in cui viviamo. Vediamo esattamente queste stesse cose di cui parla Paolo, dell'uomo che cerca di eliminare Dio dalla sua mente, dalla sua vita, dalle nostre scuole, la coscienza, la consapevolezza dell'esistenza di Dio. Vediamo le conseguenze inevitabili in una società che va sempre più in basso, nel pozzo nero dell'immoralità. Vediamo questo andamento verso il basso, essendo ripieni d'ogni ingiustizia. Ora, prima dice che hanno soffocato la verità nell'ingiustizia, al verso 18, e adesso invece dice che non solo la soffocano, ma si danno completamente all'ingiustizia, ad una mente reproba, perversa, e quindi essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Suona come il giornale che leggiamo la mattina. Siamo circondati. Vediamo le conseguenze inevitabili dell'uomo che cerca di estromettere Dio dalla sua vita. Lo vediamo nella società in cui viviamo. Queste stesse cose sono comunissimi nella nostra società. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Ora, voi guardate le soap opera, no? Le telenovele. Vi piace guardare le soap opera? Vi piace guardare Dallas? Vi piace guardare di un mistero circa un omicidio? Vi piace guardare film dove si fanno cose terribili? Se vi piace vedere queste cose, allora non state forse approvando quelli che le commettono? Vedete, è facile essere convinti della propria giustizia e dire non ho mai commesso fornicazione, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai fatto questo, non ho mai fatto quello. Ma Paolo dice non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Cioè gli piace leggere di queste cose, o gli piace guardarle mentre vengono mostrate, cose che io nemmeno mi sognerei di fare, ma c'è una qualche tipo di eccitazione nel vederlo fare agli altri. Questo è approvare coloro che le commettono. Stiamo attenti, che Dio ci aiuti. Siamo bombardati da ogni parte dalle astuzie del diavolo, che cerca di intrappolarci, di adescarci, perché ha un certo fascino, è interessante. Oh, ma così è la vita, e a me interessa solo vedere com'è la vita reale, e cerchiamo di razionalizzare perché ci piace. Stai attento se trovi piacevole guardare queste cose, guardare le persone fare queste cose. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Vedete, è facile leggere questa lista e dire «Oh sì, tutto questo è orribile. Non so proprio dove andremo a finire. Il mondo sta diventando davvero terribile. È terribile che la gente faccia queste cose. È terribile che la gente viva in questo modo. Beh, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose». Dobbiamo stare attenti a questo tono di giudizio, perché se io sono in grado di giudicare qualcun altro e dire questo è sbagliato, non dovresti farlo, allora io condanno me stesso, perché so che è sbagliato. E se faccio la stessa cosa, sono doppiamente colpevole.
perché so che è sbagliato e perché ho detto che è sbagliato. È incredibile quanto appaiano orribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli. Fa che qualcuno commetta i miei stessi peccati e io subito mi riempio di giusta indignazione. Io posso dirti perché l'ho fatto. Io posso giustificarlo. Ma è orribile quando è qualcun altro a farlo. È terribile. Fai attenzione, chiunque tu sia che giudichi. Stai solo condannando te stesso, perché testimoni il fatto che sapevi bene che era sbagliato quando eri tu stesso a fare quelle cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. Dio giudicherà queste cose. E pensi forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? In Seconda Corinzi al capitolo 5 Paolo ci dice che noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. Pensi forse di scampare al giudizio di Dio? Pensi forse di avere una sorta di immunità, una esenzione divina, o acquistare indulgenza, che potrai cavartela così? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità. Vedete, l'errore che fanno molte persone è quello di interpretare male la pazienza e la longanimità di Dio. Dio è così paziente con noi. Dio è così lento all'ira con noi. Non ci colpisce subito e non ci toglie di mezzo non appena facciamo il male. Dio ha una grande pazienza con i malvagi. Io non avrei tanta pazienza e non vorrei neanche che l'avesse Dio, ma vorrei che li falciasse immediatamente. Quando leggo di queste cose, di questi ragazzi che uccidono la loro famiglia e poi li vedi in tribunale e sai che ci vorranno mesi per giudicarli, e pensi: oh Dio, fai subito giustizia, Signore. Ma quando si tratta di me, oh, abbi pazienza, Signore. Ci sto lavorando, mi sto impegnando, e sono sicuro che uno di questi giorni, Signore, riuscirò a smettere di fare questa cosa. Ma certe volte fraintendo la pazienza di Dio e la sua longanimità, e penso che Lui approvi, o che in realtà non era così importante o grave. Oppure la gente può essere ingannata e pensare che Dio approvi quello che fanno perché dicono: la mia vita è ancora molto benedetta. Se a Dio non piacesse quello che faccio, sicuramente avrebbe tolto tutte queste benedizioni dalla mia vita. E dato che le loro vite continuano ad essere benedette, dicono: allora Dio approva le cose che faccio. Ma non è così. Pensi forse di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. In realtà è come se ci fosse una diga che trattiene questo giudizio di Dio, e stai semplicemente accumulando giudizi mentre continui nelle tue vie di peccato e di ingiustizia. Stai semplicemente accumulando, e un giorno la diga sarà rimossa e un fiume di giudizio ti colpirà e ti porterà via. Guai a coloro che abitano sulla terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Poi leggiamo degli angeli che annunciano l'ira di Dio che sta per venire, mentre versa la coppa della sua ira e della sua furia sull'uomo. E fatemi dire una cosa:
La terra in cui viviamo si sta preparando per il giudizio. Infatti, se guardo il mondo oggi e le cose che sono nel mondo oggi, mi chiedo quanto ancora potrà aspettare Dio prima di giudicare. La Bibbia ci dice che Dio ha aspettato molto tempo mentre Noè costruiva l'arca, ma poi il giudizio è venuto. E il giudizio

sperando nelle opere di bene. A coloro invece che contendono e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, a loro spetta indignazione ed ira. Tribolazione e angoscia aspetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non v'è parzialità. Non fa differenza se sei giudeo o gentile, a lui non interessa questo. In Dio non v'è parzialità. È quello che sei ciò che interessa a Dio, e quello che fai. Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati secondo la legge. Ora, i gentili senza la legge saranno giudicati senza la legge. C'è una legge che Dio ha scritto nel cuore di ciascuno di noi, la coscienza. E i giudei che hanno la legge, Dio li giudicherà secondo la legge. Perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo legge sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda. Dio ha scritto la sua legge nel cuore di ogni uomo. In tutti c'è la coscienza e la consapevolezza del bene e del male. È innata, è scritta nel mio cuore da Dio, e la mia coscienza mi scusa e mi accusa. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Ecco, ora si rivolge ai giudei che si trovano a Roma. Tu ti chiami giudeo, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio. Conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge. E sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Ora Paolo sta parlando ai giudei. Loro avevano questa posizione di superiorità, spiritualmente parlando, nei confronti degli altri uomini. Dio ha rivelato la sua volontà ai giudei. Dio ha dato la legge ai giudei. Noi siamo una guida per i ciechi, una luce per quelli che sono nelle tenebre. Noi siamo istruttori degli insensati. Ma Paolo dice, tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Ora Gesù ha detto ai suoi discepoli, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi ha iniziato a illustrare questa dichiarazione e ha mostrato che la giustizia degli scribi e dei farisei era legata unicamente ad un'osservanza esteriore della legge, mentre dentro di loro stavano violando la legge. La legge dice non uccidere, ma voi odiate così tanto quell'uomo che vorreste poterlo uccidere. E per quanto riguarda Gesù, voi siete colpevoli di violare la legge che dice non uccidere. La legge dice non commettere adulterio. Eppure voi nutrite una tale concupiscenza e un tale desiderio dentro di voi per quella donna. Per Dio voi state commettendo adulterio nel vostro cuore. La legge è spirituale. E così Paolo sta

0: Sta dicendo: ehi, voi insegnate che non bisogna commettere adulterio. E voi non commettete adulterio? Voi dite che non bisogna avere idoli. E voi non commettete sacrilegi? Non c'è nessun idolo nella vostra vita? Niente che considerate più importante di Dio? Un obiettivo, un'ambizione o un desiderio che sorpassa il vostro amore per Dio? Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge. Ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Ora, l'idea della circoncisione. C'è un concetto spirituale dietro la circoncisione. Ed è il tagliare la carne. E significa che io devo vivere secondo lo spirito e non secondo la carne. Questo è il significato simbolico della circoncisione. Un popolo che vive secondo lo spirito, che va dietro a Dio e non dietro alla carne. Ma la gente ha iniziato a considerare l'aspetto fisico e a dimenticare l'applicazione spirituale. Fisicamente erano circoncisi, ma spiritualmente camminavano secondo la carne. Paolo dice: non importa se siete stati circoncisi fisicamente, se camminate ancora secondo la carne. Se camminate ancora secondo la carne, la vostra circoncisione fisica non significa niente, non ha valore, perché non è la circoncisione della carne che conta davanti a Dio. Ma è la circoncisione del cuore. Lo stesso vale per i cristiani con il battesimo. Il battesimo in acqua simboleggia la morte e la fine della vecchia vita, secondo la carne. E il venire fuori dall'acqua simboleggia la resurrezione a nuova vita, in Gesù Cristo. E posso essere stato battezzato in avanti o indietro, una volta o 3 volte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma se continuo a camminare secondo la carne, quel battesimo non significa niente, perché è il battesimo del cuore che conta, la circoncisione del cuore che conta. Dio vuole che io cammini secondo lo Spirito, vuole che io desideri nel mio cuore camminare secondo lo Spirito. Perciò se un incirconciso, cioè un gentile incirconciso, osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? Ora, questo è vero anche per il battesimo. Se una persona non è mai passata per il rito del battesimo, se vive nel Signore e cammina secondo lo Spirito, la sua fede in Dio e il suo camminare secondo lo Spirito contano, anche se ancora non è battezzato in acqua. Non sono d'accordo con quelli che mettono un'enorme enfasi sul battezzare le persone, in modo che siano salvati, perché il vero battesimo è quello del cuore, una buona coscienza davanti a Dio. Non è la rimozione della sporcizia della carne, secondo quanto dice Pietro. E lo stesso apostolo Paolo dice ai Corinzi: e ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Quindi Dio guarda al cuore dell'uomo. Dio guarda al cuore. Cos'è che desideri? Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Sto cercando veramente il Signore, abitare nella Sua presenza, vivere ed avere del continuo comunione con Lui. Oppure gli dedico solo il culto della domenica e poi il resto della settimana impiego la mia vita per seguire i miei desideri mondani e carnali, i miei propri obiettivi e le mie ambizioni personali. E se colui che per natura è incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge. Infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Non è il cercare l'approvazione degli uomini, ma l'approvazione di Dio. Camminare con Dio in spirito. Non è importante la vita nella carne, quello che vedono gli uomini, ma la vita nello spirito, quello che vede Dio. Il mio cuore e la condizione del mio cuore davanti a Dio, questo è importante. Ora, nei primi due capitoli di Romani, Paolo è riuscito a dichiarare tutti noi colpevoli. Il mondo dei gentili, nella loro condizione così degradata, menti perverse, reprobi, colpevoli davanti a Dio, perché non solo fanno queste cose così sconvenienti, cose impronunciabili, ma provano anche quelli che le fanno. Ma anche il giudeo, che giudica i gentili e dice: «Oh, non è terribile che facciano queste cose e vivano in questa maniera?» Anche lui è colpevole davanti a Dio, perché anche se offre un culto a Dio con le labbra, facendo finta di osservare la legge esteriormente, ma dentro al suo cuore è contaminato. Giudica gli altri per quello che fanno, ma lui fa le stesse cose. Quindi anche lui è colpevole davanti a Dio. Chi non ha mai sentito è colpevole, perché Dio ha messo la propria legge nel suo cuore e sarà giudicato senza la legge. Dio ha rivelato se stesso nella natura, e quello che si può conoscere di Dio è pienamente e chiaramente mostrato nella natura, ma viene ignorato il messaggio di Dio per mezzo della natura, perché l'uomo non vuole ritenere Dio nel suo cuore e quindi guarda la natura con il preconcetto che Dio non esiste. Il mondo intero è ora colpevole davanti a Dio, un punto terribile in cui dobbiamo fermarci. Ma vedremo nei capitoli 3 e 4 la soluzione di Dio per un mondo colpevole. Vedremo quello che Dio ha provveduto per l'uomo peccatore, quando Paolo inizierà a presentarci la gloriosa grazia di Dio rivelata attraverso Gesù Cristo. Paolo ama dipingere, ama descrivere come fosse un dipinto la grazia di Dio. Ma per essere in grado di godere pienamente della bellezza e dello splendore della grazia di Dio, i suoi colori, è importante prima di tutto dipingere lo sfondo del quadro. Così prende la sua tela, intinge il pennello in un terribile nero e dipinge lo sfondo, nei capitoli 1 e 2 di Romani. Fornisce prima questo sfondo, in modo da poter ora far risaltare sulla tela la brillantezza della gloria della grazia di Dio che ci ha rivelato per mezzo di Gesù Cristo a noi peccatori, che meritiamo solo l'ira di Dio, eppure ci viene offerta la possibilità di avere comunione e vita con Dio, di vivere e camminare secondo lo Spirito, di ricevere la vita eterna di Dio offerta gratuitamente all'uomo. Quindi parleremo della gloriosa grazia di Dio, ciò che Dio ha provveduto per l'uomo peccatore. Naturalmente niente vi vieta di leggere i capitoli 3 e 4 per la prossima volta. Il Signore sia con voi e vi benedica nel vostro cammino con Lui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta a attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: L'argomento che Stefano tratterà oggi è molto originale. Infatti lo ha intitolato 8 dischi. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.
1: Signore, quale sacrificio

0: gloriarmi nell'eterno.
1: In un recente programma radio in Inghilterra fu fatta questa domanda a un noto personaggio: se doveste approdare su un'isola deserta e aveste l'opportunità di scegliere e portare con voi 8 dischi e un giradischi, quali dischi scegliereste e perché li scegliereste? Caro ascoltatore, voglio farmi io questa domanda. Se dovessi trovarmi in tale circostanze, quali dischi sceglierei? Ammettiamo che l'isola sia effettivamente deserta e che io non possa portare con me neppure un libro, quali dischi sceglierei? Mi ricordo che oggi sono registrati su dischi anche passi scelti delle Sacre Scritture, la Bibbia. Ora il mio orizzonte si rischiara ed ecco i dischi che sceglierei. Primo, sceglierei un disco con l'incisione del primo capitolo della Genesi. Nella mia solitudine vorrei ricordare come è cominciato il mondo in cui abitiamo. Vorrei tener presente che tutto quello che esiste deve la sua esistenza a Dio. Nel principio, il Dio. Queste parole e quelle che seguono in quel capitolo maestoso mi assicurano che quello che Dio ha iniziato certamente completerà per la sua perfetta soddisfazione. E le parole che leggiamo più tardi nello stesso capitolo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ci rammentano che questo Dio non è soltanto una forza sconosciuta, un arbitrario potere, ma che si è rivelato come una trinità di persone, ma sempre un solo Dio, tutte impegnate in questo stupefacente mistero, la creazione dell'uomo. Sarebbe per me un conforto sapere che quello stesso Dio ha detto: io non ti dimenticherò, come afferma altrove nella sua parola. Come secondo disco sceglierei un'incisione del capitolo 21 dell'Apocalisse. Vorrei aver presente come tutto finirà, non secondo le tetre previsioni umane, ma secondo gli eterni propositi di Dio. Con che gioia potrei ripetere quello che un altro ha scritto: Dio sta portando a compimento i suoi propositi di anno in anno. Sta avvicinandosi quel giorno, che certamente sorgerà, in cui la terra sarà ripiena dalla gloria di Dio, come le acque coprono i mari. Sì, come scrisse Giobbe 3500 anni fa, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. La mia terza scelta sarebbe un'incisione del secondo capitolo del Vangelo di Luca, la storia dell'incarnazione, come nella pienezza dei tempi l'Eterno Dio fu manifestato in carne nella nascita del Figlio di Dio, proclamata dall'angelo che apparve in gloria ai pastori di Giudea dicendo: non temete, perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Per il mio quarto disco sceglierei un'incisione del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, perché non vorrei mai dimenticare chi fu che si umiliò per divenire uomo. La parola, che nel principio era con Dio ed era lui stesso Dio, e che, per quanto riguarda la sua persona, non cessò mai di essere Dio. Come qualcuno ha scritto, non cessò mai di essere quello che era a causa di quello che divenne. L'umile Gesù è il grande Io Sono, l'Eterno il Dio. È la realizzazione di questa verità che produce in noi l'adorazione. In un tale momento mi dimenticherei di essere su un'isola deserta, come Giovanni sull'isola di Patmos. Dimenticherei i rigori o la bellezza dell'isola in questa visione meravigliosa. Così vorrei il primo capitolo di Giovanni oltre al secondo capitolo di Luca. E per il disco numero 5, non vorrei dimenticarmi quello che Gesù ci ha insegnato, preferibilmente nelle sue stesse parole, e per questo non potrai scegliere niente di meglio di un'incisione del capitolo 15 di Luca. La storia incomparabile del buon pastore che va in cerca della pecora perduta finché non la trova. La pazienza della donna che spazza la casa per cercare con cura la moneta d'argento perduta finché non la trova. e il culmine della storia in quel padre amoroso che non aveva dimenticato il suo figliol prodigo, che ribelle e malvagio lo aveva lasciato, ma pentito ritorna a casa. E come? Mosso a compassione, il padre corre a rincontrarlo, lo abbraccia e lo bacia e lo perdona, e dice ai suoi servitori: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Tutto il racconto di Gesù, così semplice ma così commovente, in cui rivela all'uomo quali sono i sentimenti di amore e di grazia del cuore di Dio. Solo Gesù può parlare così. Per il mio sesto disco sceglierei il racconto di come Gesù morì e come trasformò un'apparente tragedia e ignominiosa sconfitta in una gloriosa vittoria. Sceglierei a questo scopo il capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Quanto ci dicono i nomi stessi dei personaggi, le descrizioni dei luoghi e degli avvenimenti che ci sfilano davanti in quelle ore crudeli ed intense della passione di Cristo, riflesse in quel capitolo. Giuda Iscariota, Ponzio Pilato, i crudeli capi sacerdoti e gli anziani del suo popolo, Barabba e la moglie di Pilato, i soldati romani, Simone il Cireneo, Golgota e quella croce terribile, i due ladroni, i passanti che lo ingiuriavano, e poi quel grido di assoluta desolazione. Ma ci sono altri ancora in quel capitolo: il centurione che confessa che Gesù è il figlio di Dio, Giuseppe di Arimatea, Maria la madre di Gesù e Maria Maddalena, le guardie poste alla tomba sigillata di Gesù. Ma quella tomba tre giorni dopo è trovata vuota. Gesù, glorioso Salvatore, la sua opera di redenzione compiuta, è risorto. E il mio settimo disco. Vorrei l'incisione del capitolo 53 di Isaia. Perché? Perché è la dimostrazione perfetta di come il Vecchio Testamento sia pieno della visione profetica di Cristo, come è scritto del risorto Salvatore che, parlando ai due discepoli che ritornavano a Emmaus, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Ma ho ancora un disco da scegliere. Dovrà essere l'incisione del Salmo 23. Così semplice, così dolce, così personale. Il Signore, il Creatore di tutte le cose, colui che regnerà eternamente e universalmente, la parola di Dio, il Maestro, il Salvatore, colui di cui Mosè e i profeti hanno parlato. Sì, questo personaggio così glorioso è il mio pastore, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Caro ascoltatore, forse non sei un credente, e dirai: io sceglierei un assortimento di dischi assai diverso. Se non possiedi una Bibbia, comprane una o fatela prestare e leggi il primo capitolo della Genesi, il capitolo 21 dell'Apocalisse, il secondo capitolo di Luca e il primo capitolo di Giovanni, il capitolo 15 di Luca, il capitolo 27 di Matteo e il capitolo 53 di Isaia e infine il Salmo 23. Permetti allo Spirito di Dio di parlarti durante la tua lettura. Se lo farai, sono sicuro che, rendendoti conto della misura della grazia e dell'amore di Dio in Cristo, non potrai che ravvederti, confessando a Dio il tuo peccato, ponendo in Cristo la tua fede. Così entrerai tu pure a godere con ogni vero credente le ricchezze inesauribili della grazia di Dio contenute nella sua parola. Così sia.
2: Amici, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, ci auguriamo che quanto avete ascoltato vi abbia interessato e vi ricordiamo anche che se avete domande da fare potete farlo liberamente, potete scriverci i vostri dubbi, le vostre perplessità. Vi aiuteremo sempre, con l'aiuto della Bibbia, a conoscere l'amore di Dio nel Signore Gesù Cristo. E vi invieremo anche gratuitamente, se non lo possedete, la copia di un Nuovo Testamento, richiedetela.

una delle regole fondamentali del buon far radio è non mangiare in diretta. E io infatti la sto seguendo, no? A pieno questa regola. Ho giusto il tempo per augurarti il buon ascolto. Buoni questi crackers, dovevo dire alla segretaria che me li ha forniti di rifornire gli studi un pochino più spesso. Vabbè, lasciamo i crackers da parte ed entriamo nel vivo del numero di oggi di Punto Radio. Ti rinvito a rimanere sintonizzato con me e ti do il benvenuto, la buona giornata. Punto Radio di oggi, che si occuperà, come già il numero scorso e come due numeri fa, di un tema estremamente serio, estremamente importante. Quasi quasi mi diventa difficile adesso introdurlo dopo aver scherzato cominciando questa puntata. Mi sto riferendo alla risurrezione di Gesù. Nelle due puntate precedenti ci siamo occupati delle prove inconfutabili che ci confermano che questa risurrezione è avvenuta e della potenza della risurrezione. Oggi ci occuperemo invece delle implicanze logiche.

Che tipo di coerenza ti aspetteresti da una persona convocata per rappresentare la propria nazione alle Olimpiadi? Che cosa si direbbe se, dopo essere stato scelto per fare parte della squadra olimpica, il giovane atleta dovesse smettere di pensare da concorrente e cominciasse ad allenarsi soltanto quando gli pare? O se il suo sforzo sul campo cessasse di essere costante come lo sforzo che gli aveva guadagnato il posto nella squadra olimpica? Che dire poi se egli trascorresse tutti i momenti a disposizione con amici che non hanno nessuna stima dell'importanza dei giochi olimpici? Ti aspetteresti che un tale onori poi la sua nazione durante i giochi? Ma probabilmente no. Se la persona che vince una medaglia olimpica rappresenta qualche cosa, rappresenta senz'altro qualcuno che attraverso l'autodisciplina e la costanza dei suoi sforzi ha unito il suo talento individuale con un modo di pensare coerente, uno stile di vita coerente, dei rapporti umani coerenti. La costanza degli sforzi non è limitata unicamente agli atleti. Essa è importante anche per ogni altro tipo di disciplina. Vivere una vita cristiana efficace non fa eccezione a questo principio. Devi prenderlo sul serio se vuoi riuscire. L'apostolo Paolo chiarì questo punto nel 9° capitolo della sua prima lettera ai Corinzi. Paragonando lo stile di vita cristiana ad una gara atletica, egli dimostrò che senza coerenza nelle sue azioni non avrebbe potuto concludere con successo la gara che desiderava fare. Paolo sapeva che la perseveranza è ciò che occorre per partecipare alla corsa della fede. Il fatto poi che egli avesse ricevuto le sue visioni e rivelazioni dal Signore non rendeva facile la sua corsa. Paolo sapeva di non potersi permettere di andare avanti così e a ruota libera, facendo affidamento sulla spinta delle esperienze e le vittorie del passato. Insomma, si rendeva conto che il suo sforzo non avrebbe avuto buon fine se avesse fatto soltanto ciò che viene istintivamente. Se non si fosse impegnato seriamente per realizzare la sua chiamata, sarebbe diventato un servo inutile. Tutte le prediche fatte agli altri poi non lo scusavano neanche un po' dal bisogno di essere coerente e costante. L'interesse di Paolo era rivolto non solo a se stesso, ma anche agli altri. Ce ne renderemo conto quando faremo un altro passo nello studio di questa prima lettera ai Corinzi, e in modo particolare del capitolo 15 che stiamo sventrando, passami questo termine, sviscerando, ecco, forse un pochino più coerente, da un pochino più l'immagine di quello che voglio dire. In queste 4 puntate dedicate alla risurrezione di Gesù, siamo al numero 3 al riguardo. Man mano che ci concentreremo sui versetti che vanno dal 12 al 19, poi dal 29 al 34, vedremo come Paolo abbia messo in rilievo il bisogno della coerenza. In questi versetti, infatti, egli dimostra che la risurrezione fisica di Cristo ci fornisce la base per la coerenza della nostra logica, del nostro stile di vita, dei nostri rapporti. È importante tenere presente il fatto che nei versetti da 1 a 11 del capitolo 15 di questa prima lettera ai Corinzi, Paolo ricordava coloro ai quali scriveva che essi avevano già accettato la risurrezione di Cristo come un fatto storico, ma poi dovette rilevare che proprio alcuni di loro erano arrivati ad una convinzione del futuro che in realtà negava ciò che avevano creduto. Alcuni avevano cominciato ad aprirsi all'idea che non c'è nessuna risurrezione fisica dei morti a cui aspirare. E leggendo attentamente i versetti dal 15 al numero 19, si vede subito che il ragionamento di Paolo partiva proprio dalla loro conclusione errata, per arrivare poi alla verità della risurrezione di Cristo a cui avevano già creduto. E leggiamoli dunque questi versetti, e tutto il tratto che va dal versetto 12 al 19 del capitolo 15 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Se vuoi puoi seguire anche sulla tua Bibbia, e se non ne hai una in casa, ti do un consiglio, procuratela. Ora, se si predica che Cristo fu risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti?
Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo fu resuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto. Noi siamo i più degni di pietà fra tutti gli uomini.

Questo potrebbe apparentemente sembrare un ragionamento, diciamo così, a circuito chiuso, ma non lo è. Paolo non prendeva come presupposto il fatto che vi era stata una risurrezione per arrivare a dimostrarla. Quei cristiani avevano già accettato il fatto che Cristo era risorto dai morti. Il versetto 11 lo conferma, facendo riferimento alla risurrezione di Cristo. Paolo disse: "Così avete creduto". Il problema era che alcuni di loro erano diventati incoerenti. Il loro interesse era rivolto ad una visione del futuro totalmente estranea alla convinzione che Cristo fosse risorto dai morti. Probabilmente erano più inclini all'accettazione della visione greca di una immortalità spirituale senza corpo, in contrasto con la visione cristiana della risurrezione corporale. Ciò potrebbe sembrare insignificante o difficile da capire, ma equivale al pensiero di un credente dei nostri giorni che si interessi della visione orientale della reincarnazione. È qualcosa che non quadra con il resto dell'insegnamento cristiano. Se è vera la reincarnazione, allora non è vero il resto della fede cristiana. Ciò che trovo affascinante, applicabile anche a noi, è la logica all'inverso di cui l'apostolo si servì per mettere alla prova la coerenza del pensiero dei corinzi. Era un modo per dimostrare quanto sia grave vivere in base ad una conclusione che nega ciò che abbiamo già accettato riguardo a Cristo. Facciamo ora noi stessi ciò che Paolo fece con i corinzi, ma usando argomenti diversi. Ne parliamo fra un momento.

Mettiamo il caso che io, come credente, creda che sia giusto vivere per me stesso, per questa vita, con le mie proprie forze. Allora devo essere disposto ad affrontare le implicazioni logiche di tale modo di credere. Se vivere a modo mio, per me stesso, è giusto, allora Cristo non aveva ragione. Allora era uno sciocco. Allora egli non sapeva niente riguardo al vivere e al morire. Se ho io ragione nel pensare che vivere per il denaro e per ciò che esso mi può dare sia più importante che vivere per il Signore, allora Cristo non era intelligente, allora egli non era il Figlio di Dio, allora non venne dal cielo né vi fece ritorno. La coerenza della logica è importante, se no tanto varrebbe che svuotassimo le case di cura psichiatriche e i manicomi che ci sono nel mondo. Se non fosse importante ragionare nel modo giusto, allora potrei anche dirti una frase di questo genere: tu devi capire che hai bisogno di lasciare che il mondo faccia ciò che venne il cielo verde, in modo che possiamo andare a fermare insieme, giusto o sbagliato che sia, per sedersi e correre l'erba azzurra, per segnali di mele e tempi felici. Una tale frase non ha nessun significato, vero? Né ha un senso il modo di credere incoerente con gli insegnamenti del Cristo risorto, in cui abbiamo già confessato di credere. Ciò ci porta così al secondo punto, la coerenza dello stile di vita. Parlando delle implicazioni pratiche della speranza della risurrezione, e per dimostrare che una logica basata sulla risurrezione richiede la coerenza del nostro stile di vita, Paolo disse questa frase: altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque battezzati sono stati battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. A questo punto Paolo fa un passo oltre la coerenza di pensiero, dimostrando che era perché credeva in una risurrezione reale che si sentiva spinto ad essere coerente nel suo stile di vita. Era perché credeva che si sentiva disposto a portare le cose alle loro logiche conclusioni e a mettere tutto in riga, la sua vita e anche i suoi pensieri. Senza questa fede nella risurrezione, il suo sforzo di sacrificio personale non avrebbe avuto senso. Anzi, senza una vera risurrezione, neanche la sua fede avrebbe avuto senso. Era tutto collegato. Paolo non considerava la fede nella risurrezione futura del corpo come una scelta psicologica che si poteva affermare in un momento di conversione denso di emozione e della quale ci si poteva disfare più avanti. Né riteneva che il credere nella futura risurrezione corporale fosse una scelta psicologica priva di importanza per il modo in cui egli sarebbe vissuto da quel momento in poi. Per quanto lo riguardava, faceva tutto parte della medesima fornitura. Permettimi di fare un breve commento ora sul riferimento fatto da Paolo a coloro che si battezzavano per i morti. È difficile sapere ciò che intendesse dire. Può darsi che avesse in mente qualche usanza pagana che dimostrava come esistesse una credenza in un giorno futuro di risurrezione. Forse alludeva ai neoconvertiti che, essendo battezzati secondo la fede cristiana, rimpiazzavano quelli che erano già morti e persistevano nella loro stessa fede basata sulla risurrezione. La cosa importante, comunque, è che noi afferriamo lo scopo per cui Paolo usò questa illustrazione. Egli voleva che i suoi lettori capissero che credere è più che una questione di pensiero, coinvolge il modo in cui viviamo e ciò che facciamo per preparare noi stessi e gli altri per il futuro. Nel pensiero di Paolo ciò significa che dobbiamo essere coerenti. Egli era convinto che se noi crediamo in una risurrezione futura, allora dovremmo vivere in vista del futuro. Ma se non c'è risurrezione dei morti, dice Paolo, allora mangiamo e beviamo perché domani morremo. Se Cristo non aveva ragione riguardo alla risurrezione, allora facciamo come fanno i pagani e divertiamoci. Non sprechiamo le opportunità e tutto ciò che ci rimane, ma se esiste una
risurrezione dei morti, allora viviamo in un modo coerente con questo fatto, come l'atleta olimpico che organizza tutta la sua vita per prepararsi bene per i giochi. Organizziamo anche noi la nostra vita attorno all'avvenimento più importante di tutta la storia, un avvenimento che non è un gioco, la risurrezione. Questo ci porta a riflettere sul fatto che la risurrezione richiede non solo la coerenza della logica e la coerenza di una vita di sacrifici, ma richiede anche la coerenza nei rapporti. Ma di questo parleremo dopo aver ascoltato una canzone che si intitola Corri. La meta alla quale arrivare, se ascolterai con attenzione la canzone, la scoprirai insieme a questo giovane autore che si chiama Luca.

Dicevo, prima di ascoltare questa bella canzone, come l'atleta olimpico che organizza tutta la sua vita per prepararsi bene per i giochi, organizziamo anche noi la nostra vita attorno all'avvenimento più importante di tutta la storia, un avvenimento che non è un gioco, la risurrezione di Cristo. Questo ci porta a riflettere sul fatto che la risurrezione richiede non solo la coerenza della logica e la coerenza di una vita di sacrifici, come abbiamo detto sino qui, ma richiede anche la coerenza nei rapporti. Afferriamo questo concetto leggendo i seguenti versetti. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Io lo dico a vostra vergogna. Così scriveva ancora Paolo ai Corinzi nella prima lettera al capitolo 15. Questi versetti mettono in rilievo il bisogno di essere coerenti anche nei rapporti umani. Paolo diceva ai Corinzi che i loro problemi erano collegati al fatto che frequentavano compagnie sbagliate. Sembrava proprio che essi fossero stati influenzati da coloro che, a detta di Paolo, non hanno conoscenza di Dio, e con ciò egli forse includeva anche quelle persone che affermavano di essere cristiane. Paolo aveva parlato specificamente di questo in un capitolo precedente dicendo: «Vi ho scritto, nella mia lettera, di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare». Poi aggiunge nel versetto 13 di questo stesso capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi: «Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi». Questa è una verità importante per quanto riguarda il bisogno di coerenza nei nostri rapporti e dimostra che è pericoloso frequentare dei credenti che non sono caratterizzati da una vita cristiana coerente. Paolo aveva già rilevato in questo stesso capitolo 5 che il male non represso nella comunità dei credenti è contagioso, è una minaccia al nostro modo di pensare, al nostro comportamento, alla nostra dottrina. Io credo che Paolo avesse questo in mente nel 15° capitolo di quella lettera, quando scrisse: «Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi». Credo che l'apostolo Paolo si rendesse ben conto del fatto che le dottrine errate, sia riguardo alla risurrezione, sia riguardo ad altro, spesso sono frutto di un comportamento sbagliato e di rapporti sbagliati, e che purtroppo tutto questo molto spesso avviene in un ambito che cristiano si definisce. Perché, e facciamoci questa domanda, l'ateo, dopo tutto, che importanza può dare a questo tipo di argomenti? E quindi cosa può importare a lui di contraddirli, di smentirli, di contraffarli? Anche noi abbiamo bisogno di renderci conto oggi di questa stessa verità. Con quale tipo di credenti trascorri il tuo tempo? Mi rendo conto e ti rendi conto che essi possono essere pericolosi per la nostra dottrina più di quelli che negano Cristo? Proprio così. Frequentare persone che dicono di conoscere Gesù, ma che sono esse stesse lontane dal Signore, può essere più pericoloso che trascorrere del tempo con dei non credenti dichiarati. Abbiamo la tendenza ad essere vulnerabili di fronte all'incoerenza di pensiero e di azioni e abbassiamo le nostre armi spirituali se i credenti attorno a noi sono materialisti, sensuali, liberali di pensiero, irriverenti e hanno la lingua lunga. Il collegamento fra rapporti interpersonali e dottrina serve a ricordarci che la fede in Gesù risorto richiede coerenza nell'ambito della logica, dello stile di vita, nei rapporti umani. Altrimenti è probabile che faremo la fine di quell'atleta che, dopo essere stato chiamato a far parte della squadra olimpica, improvvisamente abbandona la disciplina che la sua specialità richiede.

Allora, come ti senti di fronte a tutto questo discorso? Abbiamo quasi sviscerato completamente l'argomento, lo tratteremo ancora, lo ricordo, nella prossima puntata, che è l'ultima di questo ciclo di 4 numeri di Punto Radio riservati alla risurrezione di Cristo. Poi cambieremo argomento. Comunque, se vuoi ancora approfondire ulteriormente questo tema, forse non sei d'accordo con quello che io ho detto fino a qui, o forse hai ancora dei dubbi, e chissà, forse il dubbio è quello più importante, adesso per la prima volta compare nella tua mente: ma questo Cristo è venuto, ha vissuto, è morto, è risorto anche per me? Allora, se è questa la domanda che si affaccia nel tuo cervello, ma se tanti altri dubbi o tanti altri punti interrogativi sono adesso lì, presenti, accanto a te, dopo aver ascoltato questo programma, ebbene, ti invito a scrivermi. Potremo iniziare un rapporto epistolare proprio e anche su questo argomento. Alla prossima, ciao.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi presentiamo

Benvenuti, miei cari amici, all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Per me, va sicuro, è sempre una grande gioia essere qua e studiare la parola di Dio insieme a voi. L'ultima volta, spero ricorderete, ci siamo fermati con la telegrafica preghiera di San Pietro che disse: Signore, salvami. E questo è un esempio classico che non occorrono difficili parole per farsi ascoltare da Gesù. Infatti nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 31, vediamo che Gesù esaudisce la preghiera dell'apostolo Pietro. Infatti Gesù stese subito la mano, lo afferrò e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Come ho detto nello studio precedente, l'apostolo Pietro sbagliò nel distogliere i suoi occhi da Gesù per soffermare la sua attenzione sul mare in tempesta. E Gesù praticamente gli dice: Perché hai temuto? Dovevi avere fiducia in me e non lasciarti spaventare da quello che vedevi. E questo ovviamente vale anche per noi, in qualsiasi circostanza ci possiamo trovare. Leggiamo ora Matteo capitolo 14, versetto 32 e 33. E quando Gesù e l'apostolo Pietro furono saliti nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si inginocchiarono dinanzi a Gesù dicendo: Veramente tu sei il figliuolo di Dio. Il Signore dunque compì questo miracolo per i suoi, perché potessero giungere alla fede. Perfino Simon Pietro, che era stato tanto audace da dire: Signore, fammi venire da te sull'acqua, perfino lui aveva bisogno di cementare la sua fede. Infatti, quando aveva distolto gli occhi da Gesù, la sua fede era venuta meno e aveva cominciato a sprofondare. Non voglio criticare l'apostolo Pietro, perché ho avuto lo stesso problema anch'io diverse volte. Leggiamo ancora che Gesù compì queste cose perché i discepoli potessero riconoscere che era il figlio di Dio. E infatti nei versetti che abbiamo appena letto abbiamo visto che non appena Gesù e Pietro risalirono in barca, tutti lo adorarono. Dopo questo miracolo vediamo che Gesù continua con il suo ministero di guarire i malati e di soccorrere chi si trovava nel bisogno. Questo capitolo si conclude infatti con questi tre versetti che ci parlano di nuovo del ministero del Signore. E passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennezaret, e la gente di quel luogo, avendo riconosciuto Gesù, mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati, e lo pregavano che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano furono completamente guariti. E amici, con queste parole termina lo studio del Vangelo di Matteo, il capitolo 14, e cominciamo lo studio del capitolo 15 di questo Evangelo. Per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta, ripeto che stiamo leggendo il Vangelo di Matteo versetto per versetto e lo stiamo commentando. In questo capitolo 15 il Signore denuncia gli scribi e i farisei, il cosiddetto establishment dell'epoca. Poi Gesù rimprovera i suoi discepoli, guarisce la figlia della donna sirofenicia, oltre ad altri moltissimi malati, e inoltre Gesù sfama altre 4.000 persone. Gesù si sta avvicinando alla croce. Abbiamo già visto il suo rifiuto e il conflitto con i capi religiosi, e questo capitolo 15 sottolinea che il rapporto di Gesù è giunto al punto di rottura con gli scribi e i farisei. Ma leggiamo ora Matteo capitolo 15 versetti 1 e 2. Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti apposta da Gerusalemme e gli dissero: Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono il cibo? Gli scribi e i farisei erano dunque partiti da Gerusalemme. Nel capitolo precedente avevamo visto che Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati in un luogo deserto dove la gente non poteva trovare nulla da mangiare e Gesù li aveva nutriti tutti. Sulle prime potrebbe sembrare anche una bella cosa che questi capi religiosi si fossero mossi fin da Gerusalemme per venirlo a sentire, ma per la verità essi non erano venuti per rendergli omaggio né per accettare il suo insegnamento, bensì erano venuti per criticarlo. Infatti subito ci rendiamo conto che questa non è una visita di cortesia. Difatti i capi religiosi partono subito in

Marta, accusando Gesù di infrangere le tradizioni che consideravano alla pari con le sacre scritture. Così aggrediscono Gesù chiedendogli come mai i suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. Si riferivano così al cerimoniale dell'abluzione. Anche al giorno d'oggi ci sono molte persone che credono che espletare certe cerimonie sia essenziale anche da un punto di vista spirituale, ma naturalmente sono in errore, in quanto in tutte le sacre scritture, e soprattutto nel Nuovo Testamento, traspare da parte del Signore un'esigenza di purezza e di santità che va ben oltre di quella purezza squisitamente fisica. Ed ecco la risposta di Gesù, come la troviamo scritta in Matteo capitolo 15, versetti 3 a 6. Gesù rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assistervi è offerta a Dio, voi dite che quel figlio non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Facendo così, voi avete annullata la parola di Dio a causa della vostra tradizione». Come vedete, amici, il Signore contrattacca, se così possiamo dire, accusando i farisei di venire meno non alla tradizione, bensì alla parola di Dio. E infatti onorare il padre e la madre significa anche mantenerli, provvedere ai loro bisogni. Costoro, i farisei, molto astutamente si liberavano invece della responsabilità di provvedere ai genitori, offrendo del denaro al tempio, infrangendo in questa maniera la stessa legge mosaica alla quale dicevano di appellarsi. Così i capi religiosi, previa un'offerta, esentavano le persone dalla loro responsabilità di sostenere i propri genitori. Io sono convinto che Dio voglia prima di tutto che noi compiamo il nostro dovere prima di fare un'offerta a Lui. Dio vuole che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità, vuole che manteniamo la nostra famiglia prima di fare un'offerta. Continuando nella nostra lettura di Matteo, leggiamo il capitolo 15, versetti 7 e 8. Gesù disse ancora, rivolgendosi agli scribi e agli farisei, Gesù disse: «Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Il Signore chiama gli scribi e i farisei ipocriti. Questa è una delle parole più pesanti della Bibbia e significa falsi, puliti al di fuori ma marci di dentro. I capi religiosi desideravano che le persone espletassero la cerimonia dell'abluzione delle mani, un fatto puramente esteriore, trascurando completamente la condizione del cuore di queste persone, che invece, agli occhi di Dio, era la cosa più importante, cioè la cosa più importante era di essere puliti dentro, spiritualmente, invece che pulirsi semplicemente le mani. Così quei farisei e quegli scribi, in un modo molto religioso, infrangevano la parola di Dio. Amico mio, anche oggi succede spesso qualcosa di simile. Tanti genitori si raccomandano con i figli: lavati le mani prima di venire a tavola, e magari non prestano attenzione a ciò che i loro figli guardano alla televisione, a ciò che può danneggiare il loro cuore, la loro mente. È chiaro, è ovvio che bisogna lavarsi anche le mani, ma ci sono cose che spesso trascuriamo e che sono molto, ma molto più importanti che una pulizia essenzialmente esteriore. A questo punto, il Signore Gesù chiama a sé la gente, a cui impartisce un importantissimo insegnamento, che leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 15, versetti 10 e 11. Gesù, leggo qui questi due versetti, chiamata a sé la gente, disse loro: «Ascoltate e capite. Non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Ecco che cosa contamina l'uomo». Queste parole di Gesù, veramente forti, che ho letto in Matteo capitolo 15, versetto 10 e 11, enunciano un grande principio. In questo principio Gesù insegna che ciò che rende impuri
è qualcosa prettamente spirituale, non fisico. Quindi qualcosa che esce da noi più che entrare esternamente. Ma continuiamo a leggere le parole di Gesù. O meglio, a questo punto leggo la reazione dei discepoli di Gesù. Allora i suoi discepoli, accostatisi a Gesù, gli dissero: «Sai, maestro, i farisei, quando hanno udito questo discorso che hai fatto, ne sono rimasti scandalizzati». Del resto, amici, dire la verità significa molto spesso crearsi dei nemici, ma Gesù non può tacere sulla verità. Perciò prendiamo atto di quello che Gesù ci dice e non lasciamoci scandalizzare dalle sue parole. E con queste ultime parole io devo concludere il nostro studio per oggi, perché il tempo si è esaurito anche stavolta. Perciò vi saluto, rinnovandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro di Isaia, capitolo 45, versetti 18 e 19. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto. Lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il titolo del messaggio odierno è Dio vuole comunicare con noi. Dio desidera comunicare con noi e ci ha dato la capacità di ascoltarlo e di parlargli. Che felicità sarebbe stata per l'uomo se fin dal principio avesse voluto ascoltare il suo creatore che gli trasmetteva il suo pensiero. Quale meravigliosa conoscenza di Dio avrebbe potuto acquisire e quanta rovina si sarebbe evitata. Purtroppo l'uomo ha disubbidito e il dialogo si è drammaticamente interrotto. Tuttavia, nel corso del tempo Dio ha comunicato con le persone che lo cercavano e si avvicinava a loro. Enoch, Noè, Abramo sono fra quelle. Dio ha parlato molte volte e in molte maniere per mezzo dei profeti, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Alcuni hanno ascoltato, molti si sono rifiutati di ubbidire. Dio lo rileva con tristezza. Vi ho parlato e voi non avete dato ascolto. Vi ho chiamati e voi non avete risposto. Queste parole le troviamo nel libro di Geremia, capitolo 7, versetto 13. Allora, nella sua grazia infinita, ha mandato la parola, il suo Figlio, che si è fatto uomo ed ha abitato fra gli uomini. Infatti, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, troviamo queste parole. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Sappiamo l'accoglienza che è stata riservata a Gesù, il Figlio di Dio. Odio, disprezzo, condanna e una morte infamante su una croce. Ma per questa morte e per il suo sacrificio espiatorio, Dio offre all'uomo la possibilità di ristabilire una comunicazione con Lui. Tutti coloro che credono in Gesù possono avvicinarsi a Dio come a un padre che ama. Possono ascoltarlo e parlargli. Non esitiamo a presentargli i nostri bisogni. Egli è sempre pronto ad ascoltare la nostra preghiera e vuole sempre e soltanto il nostro bene.

In questa serie con cui stiamo considerando metodi preventivi da insegnare ai nostri ragazzi per aiutarli a prevenire problemi nella loro vita e a saperli trattare nel modo giusto una volta che si manifestano, noi siamo giunti oggi a trattare un altro fatto assai significativo. Nel giardino terrestre che discutemmo nelle scorse trasmissioni, noi notammo la reazione di Adamo quando Dio lo confrontò col suo peccato. L'ultima volta notammo come Adamo ed Eva si nascosero. Noi leggiamo nel versetto 8: e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quello rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. La cosa interessante è che Adamo si nascose per paura di Dio. Lui sapeva che sarebbe stato giudicato per il suo peccato e noi abbiamo precedentemente discusso questo fatto. Ma notate lo stesso come Dio procede. Leggiamo che egli disse: chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiarne? E fate attenzione a questo. E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io l'ho mangiato. E l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Notate che ambedue, Adamo ed Eva, ora sono divenuti maliziosi e infidi peccatori, cercano di evitare la colpevolezza del loro peccato e, così spaventati, cercano di sfuggire nascondendosi da questa penetrante domanda posta loro da Dio. Ma ecco come la rispondono una volta che sono stati scovati dal folto del bosco e non possono più nascondersi. Mettete qualcuno alle strette e vi accorgerete che succede la stessa cosa. È una tendenza che è nei ragazzi come in tutti noi, è parte della nostra natura. Ebbene, cosa vediamo qui? Vediamo i nostri progenitori scagionarsi dalle loro colpe, e naturalmente questa è una tendenza che non occorre insegnarla ad un bambino, basta che lo mettiate alle strette e lui immediatamente cercherà un capro espiatorio. Beh, è stata la mia sorellina, mi ha preso il dolce e io l'ho picchiata, io non ho colpa, è lei che ha cominciato. Notate come Adamo ed Eva agirono. Dio va ad Adamo e gli dice: l'hai mangiato tu? E Adamo risponde: è stata la donna. Non dice niente di se stesso. Immediatamente egli passa l'intera faccenda da sé a qualcun altro. La donna che tu m'hai dato. Notate, lui non è il primo, la prima è la donna, poi viene Dio e infine viene lui. È colpa di Eva, è colpa tua, o Signore, sei tu che m'hai dato la donna. Poi troviamo che Dio va alla donna e le dice: che hai fatto? E le replica: è stato il serpente, non io. Non può accusare Adamo perché fu lei che prese l'iniziativa nel fargli mangiare il frutto, e così guarda in giro e trova a chi dar la colpa: al serpente. Eh sì, per certo, il serpente la sedusse, lei non vuole assumere alcuna responsabilità. Lei disse: guarda in che posto tu mi hai messo fra questi animali, ed è stato lui, è stato il serpente. E così Adamo dice che la colpa è di Dio e della sua moglie, e la moglie dice che la colpa è del serpente. Ma chi si deve accusare? Chi deve essere punito? Nessuno. Questo è il ragionamento che scaturisce dal cuore di ogni bambino nato in questo mondo di peccato, ed ognuno di loro accuserà voi delle loro disubbidienze, dicendo che non vi siete espressi bene, che non siete stati esattamente chiari, o perché li avete deprivati di qualche cosa che era loro necessario perché siete all'antico. Ogni bambino accuserà i propri genitori come Adamo accusò Dio, ed ogni bambino accuserà coloro che gli sono vicini, suo fratello, sua sorella, i maestri, gli amici o le circostanze, chiunque gli capiterà vicino. Non posso far nulla con un giorno come questo.
non va, questo tempo mi rende uggioso. Anche gli adulti vanno a questo estremo, è una tendenza che si è profondamente inserita nella nostra natura peccaminosa. Perciò i nostri bambini, fin dalla loro infanzia, necessitano di conoscere che in tutto l'universo di Dio c'è solo un modo di scagionare le nostre colpe, che è accettevole a Lui, e questo è l'unico scagionamento di colpe che può essere in verità fatto, quello in cui riconosciamo i nostri peccati e poi ne mettiamo la colpa su di Lui, su Cristo, sul suo unigenito figliuolo che Dio ci ha provveduto per salvarci dalla conseguenza di essi. Gesù è l'unico che può e che vuole prendere su di sé le nostre colpe in un modo piacevole a Dio e che soddisfarà la sua giusta retribuzione che doveva essere nostra. Sulla croce di Cristo fu il luogo dove i nostri peccati e le nostre colpe trovarono un sostituto, il quale prese su di sé i nostri peccati e ne subì le conseguenze, e noi sappiamo che questa propiziazione fu accettata e non possiamo considerarne altre. Il bambino deve sapere che noi non ne possiamo considerare altre, che anche il fatto che Gesù prende su di sé le nostre colpe, questo non lo fa perché egli era colpevole, e non è che noi siamo liberi dalle conseguenze dei nostri peccati perché neghiamo di averne, ma solo perché le riconosciamo, perché arriviamo al punto di ammettere che siamo colpevoli, ed è allora e solo allora che le conseguenze dei nostri peccati possono essere scagionate. E io credo che una delle ragioni per cui tanti bambini hanno molte difficoltà nel venire al Signore e riceverlo per loro Signore Salvatore è perché è stato loro permesso di accrescere questa naturale tendenza, perché quando la pressione era su di loro è stato loro permesso di accusare altri bambini che erano presenti o di accusare le persone o le circostanze, e così non sentono il bisogno di un Salvatore, non occorre che ammettino che sono peccatori e in verità non hanno proprio bisogno di questo Gesù che venne come un uomo esemplare, buono sì, ma che per certo non venne per trattare con loro perché loro non hanno alcun torto. Vedete, è una cosa molto importante di far conoscere a un bambino il bisogno che ha del Signor Gesù Cristo quale suo Salvatore, di modo che già fin da piccolo non esiti ad accettare le proprie responsabilità e ritenersi colpevole quando in verità egli lo è. I genitori dovrebbero incoraggiare e ricompensare questa tendenza nel bambino e dovrebbero scoraggiare e disapprovare qualsiasi forma di discolpabilità e punire non solo il male che il bambino ha fatto, ma anche il suo attentato di discolparsi. Oh, come quanto questo è importante, perché le tendenze prese da piccoli ci accompagnano poi per il resto della nostra vita e sentiamo dire: ho perso il mio lavoro perché a cagione del mio padrone, il mio matrimonio si è sfasciato, è tutta colpa di mia moglie, ho difficoltà con la chiesa, ma io non ho colpa perché è il pastore che è irragionevole, e la colpa è di quelle pettegole che sono là, la colpa insomma è sempre di qualche altro. E questo si riferisce a tutta la nostra società. L'intero concetto fraudiano, falso com'è, dice: andiamo indietro alla nostra vita e cerchiamo chi è che vi ha reso così. E questo naturalmente incoraggia ancor più questo errato modo di pensare. Qualcuno uccide una persona in una maniera bizzarra, si va dal psichiatra che dice: non è colpa tua, è l'ambiente. No, amici, è ora che riesaminiamo il giardino terrestre. È ora di accettare il vero fatto che Dio condanna questo tipo di discolparsi ed esige che ognuno di noi si metta davanti a Lui, come del resto noi tutti dovremmo fare nel giorno del giudizio, e ammettere le nostre colpe. E allora noi saremo pronti per un incontro col Salvatore. Oh Signore, benedicici e fa che possiamo insegnare queste cose ai nostri bambini. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: Gerusalemme. La festa e la morte si incontrano all'inizio della primavera. Dimmi, Rufo, è questo il loro modo di festeggiare la Pasqua?
1: Direi di sì.
0: Dove li portano adesso?
1: Al Golgotha. È il luogo per le esecuzioni capitali. Sono 3 criminali. 2 ladri e un Galileo, un certo Gesù. Un sobillatore, ha detto il sommo sacerdote Caifa. Ma qui a Gerusalemme i molti lo seguivano e amavano. Annunciava a tutte le genti un regno che non è di questo mondo. Diceva di voler ridare la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, la giustizia ai poveri.
0: Parole pericolose, Rufo. La libertà è un bene che non si trova neppure a Roma in questo periodo.
1: Avrei voluto conoscerlo meglio.
0: Voglio andare a vederlo morire.
2: Hai detto al Golgotha?
1: Sì, al Golgotha. Dove la gente butta i rifiuti, Gerusalemme esegue le sue condanne. Ti darò una scorta.
0: Non temere, Rufo, non è necessario. Voglio andare da solo.
3: Sì, lo stanno portando al Golgotha. Dobbiamo correre lì. Ma non possiamo fare nulla contro i soldati romani.
4: A morte, a morte, a morte. A morte, a morte.
5: Cosa ha fatto? Chi è quell'uomo?
6: Tu. Dico a te, vieni subito qui.
5: Chi? Io?
6: Forza, prendi questa trave. Beh, allora, sei forse sordo? Prendi questa trave.
7: Va avanti, penso io a lui.

0: Ma dove sono andati i suoi discepoli?
1: Sono scomparsi tutti. Sono scappati. Lo hanno lasciato solo.
0: Se i soldati del Tempio li prendono, crocifiggono anche loro.

0: Questa è la tunica del Nazareno. Forza, amici, chi tira il numero più alto se la prende.
1: D'accordo.
2: Ecco, così si adempiono le scritture. È scritto: si sono divisi i miei vestiti ed hanno tirato a sorte il mio abito.
3: È da allora, Sesta, che perdono sangue, ma sono ancora vivi.

0: sei tu il Cristo? Non sei tu il Messia? Se sei tu il Cristo, salva te stesso e salva anche noi.
1: Sta zitto. Neanche tu hai il timore di Dio. Il nostro supplizio è giusto a causa di quello che abbiamo fatto. Ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù. Gesù. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
2: In verità ti dico, tu oggi sarai con me in paradiso.
3: Lo aveva detto. Vado da colui che mi ha mandato. Ci aveva detto tutto. E noi non lo avevamo capito. Voglio andare vicino. Voglio sentire il suo respiro.

Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre.

0: Eli! Lama Sabachthani!
1: Ma cosa sta dicendo? Sta chiamando Elia?
2: No, sta pregando. Ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Quest'uomo era davvero figlio di Dio.

La crocifissione era un supplizio e insieme un modo di dare la morte. Forse in origine erano stati i persiani a introdurla. Raramente inflitta in Grecia, era stata invece largamente utilizzata dai cartaginesi e soprattutto dai romani. La crocifissione era la più terribile e crudele pena di morte. Preceduta dalla flagellazione, determinava nella vittima dolori vivissimi, nessuno dei quali però causava direttamente la morte. Ciò lasciava la vittima, momento per momento e per molte ore, spesso giorni, cosciente della lenta distruzione delle proprie risorse vitali, rese sempre più flebili dal dissanguamento determinato dalle ferite dei chiodi, dal procedere delle infezioni e dal moltiplicarsi degli effetti dei traumi iniziali della flagellazione e del supplizio dei chiodi. La crocifissione di Gesù si compie alla maniera romana, senza alcun conforto per il condannato. Ma secondo il costume ebraico, a Gesù viene offerta una bevanda inebriante, composta di vino misto a mirra o fiele. Egli però, gustata la pena, la rifiuta. Dalla croce Gesù vede presso di lui la folla di curiosi che assiste alla sua morte e tra di loro individua certamente uno ad uno coloro che lo avevano seguito nella sua missione e che lo amano e sono lì per rendergli conforto. Dalla croce, man mano che il supplizio lo conduce verso la morte, Gesù pronuncia poche parole. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, vedendo sotto la croce sua madre e vicino a lei il discepolo prediletto, Giovanni, secondo la tradizione, dice alla madre: «Donna, ecco tuo figlio», e al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese a vivere con sé. Poi promette il paradiso a uno dei ladroni che gli si era rivolto. Al colmo del supplizio, all'ora nona, Gesù grida: «Eli, Eli, lama sabachthani», che vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Più tardi si lamenta. «Ho sete», dice, e gli mettono sulle labbra una spugna imbevuta di aceto. Giunto alla fine dice: «Tutto è compiuto. Padre, metto il mio spirito nelle tue mani», e muore. Allora il velo del tempio si squarcia, la terra trema e il centurione romano ai piedi della croce rimane turbato. Riferiscono gli evangelisti Marco e Matteo che il centurione, visto ciò che era accaduto, glorificò il Dio dicendo: «Veramente questi era figlio di Dio». L'evangelista Luca mette in bocca al centurione parole anch'esse di fede: «Veramente questi era un uomo giusto». Negli ultimi giorni, prima dei patimenti e della morte, Gesù aveva detto: «Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici».

0: cosa vuoi?
1: Non c'è Giuseppe, il padrone.
0: Guarda che cosa hai combinato con il tuo sacco.
1: Oh no, povero me.
0: Bravo, ora lo sentirai il padrone.
2: Quest'uomo chiede di te, Giuseppe.
3: Alzati e fatti vedere.
1: Giuseppe, sono felice di vederti.
3: È Samuele, uno dei nostri fornitori. Cosa mi hai portato?
1: Della sabbia finissima, anche se ne ho fatta cadere la metà sul tuo pavimento.
3: Samuele, manchi da molto tempo da Gerusalemme, vero? Non sai che è successo?
1: Sul Golgota ho visto tre croci.
3: Sono due ladroni e un santo. Gesù di Nazareth. Gesù è morto questo pomeriggio.
1: Scusa, ma non capisco.
3: Ora stanno dando la caccia ai suoi seguaci. Bisogna stare con gli occhi bene aperti.
1: Ma tu hai paura? Non sapevo che anche tu fossi dei suoi.
3: Non è per me. È per mio figlio. Lo ha seguito fino in Galilea e ora è tornato qui con lui. Mio figlio è una testa calda.
4: Spariti, sono spariti tutti. Sono spariti come nebbia al vento. Abbiamo subito per anni le accuse e le imposture del Nazareno per paura di una sommossa. E invece, avete visto? In poche ore ci siamo liberati di lui che pende ancora dalla croce e di tutti gli straccioni che gli andavano dietro. Dove sono finiti? Dov'è la sommossa che tutti temevano? Gerusalemme non ha nessuna pietà per chi perde. Tra un paio di giorni tutto sarà dimenticato.

0: Mattia! Ti nascondi?
1: Ero con lui, Giuseppe. Siamo tutti in pericolo.
0: Non temere. Ha detto che ritornerà.

0: Pochi giorni prima della festa che gli israeliti chiamano Pasqua, Caifa mi ha fatto condurre davanti un uomo di nome Gesù, un Galileo, perché io lo giudicassi, non potendo il Sinedrio emettere alcuna condanna a morte. Io interrogai quell'uomo, ma non trovai nessun motivo per condannarlo. Lo dissi a Caifa, ma lui e i suoi insistettero. Nonostante io cercassi di evitare la condanna, non ci fu modo di convincerli. No, non ci fu modo di convincerli. E visto che era un suddito di Erode, tetrarca della Galilea, e questi si trovava a Gerusalemme, lo mandai al suo giudizio. Mi hanno costretto.
1: Devo scrivere anche queste ultime parole?
0: No, certo che no. Fin dove hai scritto?
1: A Gerusalemme lo mandai al suo giudizio.
0: Cosa c'è ancora?
2: Gesù di Nazareth era un uomo giusto. Tu l'hai detto. E nessuno aveva da temere nulla da lui.
0: Per questo i tuoi amici lo hanno fatto crocifiggere? Ma io, Giuseppe, mi sono lavato le mani di quel sangue.
2: Quelli sono miei concittadini, non miei amici, illustre Pilato. Adesso sono venuto a chiederti il suo corpo, per seppellirlo secondo la tradizione del nostro popolo.
0: È già morto?
2: Pilato, chiedilo ai tuoi soldati.
0: È morto?
3: Sì, è morto alle 3 del pomeriggio.
0: Allora può avere il suo corpo. Va ora.

0: Vorrei acquistare un lenzuolo.
1: Mi dispiace molto, devo chiudere, è tardi.
0: Lo so, ma spero che mi farai questo favore.
1: Ne ho uno di lino grezzo, 3 braccia di lunghezza.
0: Credo che andrà benissimo. Ecco qua. È per lui, non è vero?
2: Sì, è per lui.
0: Allora, tieni.

0: Dobbiamo andare via da Gerusalemme, altrimenti ci troveranno e ci uccideranno.
1: No, meglio aspettare qui ancora un po'. E poi... E poi il maestro ci ha fatto una promessa.

0: Quel Nazareno impostore ha detto che 3 giorni dopo la sua morte sarebbe risuscitato.
1: Beh, allora noi faremo in modo che nessuno ne possa trarre vantaggio.
2: Vedi, quelli sono i nemici di Gesù.

0: che sta succedendo?
1: Cos'è questo rumore?

0: più. Non c'è più. Gesù, non c'è più.
1: Donna, perché piangi? Chi stai cercando?
0: Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai nascosto e andrò a prenderlo.
1: Maria.
0: Sei tu, Maria.

Riferisce l'Evangelista Giovanni che Maria di Magdala, con le altre donne venute al sepolcro per completare l'unzione del corpo di Gesù, lo trovano vuoto e rimangono esterrefatte. Corrono ad avvertire Pietro e Giovanni, che accorrono. Vedono anche loro il sepolcro vuoto, non capiscono e se ne tornano turbati a casa. Maria di Magdala invece resta presso il sepolcro piangente. Ed ecco alle sue spalle qualcuno. Maria crede che si tratti del giardiniere, ma poi ne sente la voce. È Gesù a chiamarla. Maria. Lei lo riconosce e gli risponde: Rabbi, cioè maestro. Gesù le parla e la invita ad andare dai suoi fratelli, dai discepoli, e di recare loro la notizia della sua resurrezione. Gli evangelisti Matteo, Marco e Luca riferiscono anche loro sullo stesso evento. Scrivono che le donne entrano nel sepolcro vuoto e vi trovano un angelo. Voi cercate Gesù di Nazareth crocifisso? Chiede loro l'angelo. Egli non è qui, è risorto. È risorto dai morti, sottolinea Marco. È risorto come aveva detto. Riferiscono ancora i tre evangelisti che l'angelo aggiunge: Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi aveva detto. L'evangelista Luca riferisce ancora un particolare. L'angelo chiede alle donne: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ricordate quello che vi ha detto quando era in Galilea. Il figlio dell'uomo deve essere consegnato in mano dei peccatori ed essere crocifisso, e al terzo giorno risusciterà. E così è avvenuto. Dopo questi fatti, come riferito dagli evangelisti, furono molti quelli che videro Gesù, che ne toccarono il corpo, che mangiarono con lui. San Paolo, nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto, scrive: Gesù, dopo essere risorto, apparve all'apostolo Pietro e poi agli altri apostoli, e in seguito apparve ad oltre 500 fratelli in una sola volta, e molti di questi sono ancora in vita. Apparve anche a Giacomo e poi anche a me, il minimo degli apostoli. E per alcuni che dubitano della resurrezione di Gesù, aggiunge: Ma se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la nostra fede. Cristo invece è davvero risorto dai morti. E quando sarà il tempo, anche per noi squillerà la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili. Noi saremo trasformati, il nostro corpo mortale sarà rivestito di immortalità e si compirà così la parola della Scrittura. La resurrezione di Gesù è quindi anche promessa di resurrezione e di salvezza per ciascuno di noi. Parola di Dio.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Un sabato, giorno di adorazione per i giudei, Gesù passò con i suoi discepoli accanto a dei campi di grano. Gli uomini che erano con lui ebbero fame, colsero qualche spiga e la stritolarono fra le mani per mangiarne i chicchi. I farisei, che seguivano sempre Gesù per cercare di coglierlo in fallo, se ne accorsero e dissero: «È illegale! I tuoi discepoli stanno cogliendo del grano, ed è contro la legge giudaica lavorare in giorno di sabato». «Non avete letto nelle scritture ciò che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame?» replicò Gesù. «Entrò nel tempio e mangiarono il pane consacrato, cosa permessa soltanto ai sacerdoti. Anche quella fu un'infrazione della legge. E non avete letto nell'Antico Testamento che i sacerdoti addetti al tempio prestavano servizio anche di sabato? E in verità ora qui con voi c'è una persona molto più grande del tempio. Se voi aveste compreso il senso del versetto della scrittura che dice «Preferisco che siate misericordiosi piuttosto che mi portiate le vostre offerte», non avreste condannato chi non ha colpa, perché io, come figlio di Dio, sono Signore anche del sabato. Poi Gesù entrò in una sinagoga. Fra i presenti vi era un uomo con una mano secca, inservibile, e i farisei stettero allerta per vedere se Gesù avrebbe osato guarirlo in giorno di sabato. Se l'avesse fatto, ritenevano di poter trovare in questo un valido argomento d'accusa per farlo arrestare. Gesù non ignorava certo i loro pensieri, tuttavia disse all'uomo dalla mano deforme: «Alzati!» Poi, rivolto ai suoi avversari, domandò: «È giusto o no fare opere di bene in giorno di sabato? Se voi aveste una pecora ed essa cadesse in un fosso proprio in un giorno di sabato, la lascereste là invece di tirarla fuori? No, di certo, l'aiutereste a mettersi in salvo. Quanto più valore ha una persona rispetto a una pecora? Sì, è giusto fare del bene in giorno di sabato». Gesù guardò ancora l'uomo dalla mano secca e gli disse: «Stendi la mano». L'uomo ubbidì e la sua mano tornò normale come l'altra. I farisei avevano subito un'altra sconfitta proprio quando speravano di poter mettere Gesù con le spalle al muro. Fuori di sé dall'ira e incapaci ormai di controllare l'odio che li divorava, intensificarono i loro complotti per trovare il modo di farlo arrestare e mettere a morte.

Dopo aver discusso con i capi religiosi sul diritto di fare del bene in giorno di sabato, Gesù si ritirò sopra un monte e passò tutta la notte in preghiera. Al levar del sole aveva davanti a sé un impegno molto importante, stava per scegliere 12 uomini fra i suoi discepoli. Essi dovevano essere i suoi apostoli, i suoi missionari. I prescelti furono Simon Pietro e suo fratello Andrea, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, Filippo di Betsaida e Natanaele, chiamato anche Bartolomeo, Toma o Tommaso, chiamato pure Didimo, che significa gemello, Matteo, il pubblicano chiamato anche Levi, Giacomo di Alfeo, detto il minore, per distinguerlo da Giacomo di Zebedeo e probabilmente anche per la sua piccola statura, Lebbeo, chiamato anche Taddeo o Giuda di Giacomo, Simone Cananeo, detto anche Zelota, e infine Giuda l'Iscariota. Non conosciamo molto sui precedenti o le origini di questi uomini, ma sappiamo che in seguito fecero grandi opere di Dio. A questo punto del suo ministero terreno, le folle che cercavano e seguivano Gesù erano sempre più numerose. La gente l'assediava, gli si stringeva attorno e molti cercavano di toccarlo per guarire dai mali da cui erano afflitti. Un giorno Gesù salì sopra una collina seguito da un gran numero di persone. Qui si mise a insegnare e tutti si sedettero per ascoltarlo. Parlò a lungo e diede quel meraviglioso messaggio conosciuto come il Sermone sul Monte. Beati gli umili, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati a motivo del servizio che rendono a Dio, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno perché siete miei seguaci e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male. Rallegratevene, esultate, perché una ricompensa meravigliosa vi attende nel cielo. E ricordatevi che anche gli antichi profeti furono perseguitati. Voi siete il sale della terra e la rendete più tollerabile con la vostra presenza. Ma se perdete il vostro sapore, che succederà al mondo? Allora voi sarete gettati via e calpestati come cose senza valore. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra una collina in modo che tutti la possano vedere. Non nascondete la vostra luce. Lasciatela brillare, in modo che tutti gli uomini vedano risplendere le vostre opere buone e diano lode e gloria al vostro Padre Celeste. Non fraintendete lo scopo della mia venuta. Io non sono venuto per abolire le leggi dell'Antico Testamento e gli avvertimenti dei profeti. No, io sono venuto per adempierli. Gesù proseguì esortando a eliminare ogni ragione di contrasto con amici e nemici, e a non far posto al peccato nella vita e a guardarsi dall'imprecare e dal giurare. Non rifuggite chi desidera chiedervi in prestito qualcosa, ma date liberamente. Voi avete sentito dire: amate i vostri amici e odiate i vostri nemici, ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Allora vi comporterete come dei veri figli del Padre vostro che è nei cieli, perché Egli dà la luce e il calore del sole ai buoni e ai cattivi, manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Se voi amate solo coloro che vi amano, che bene è mai questo? Anche i furfanti e i disonesti fanno così. Se vi mostrate amichevoli solo con i vostri amici, in che cosa differite dagli altri? Anche i pagani fanno altrettanto. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

Gesù si trovava ancora sulla sommità della collina con accanto i 12 discepoli. Dopo aver elencato le varie beatitudini alla folla che lo seguiva attenta, passò a parlare degli aspetti pratici della vita. «State in guardia! Non fate le vostre opere buone per darne pubblico spettacolo ed essere ammirati dagli uomini, perché non ne riceverete ricompensa presso il vostro Padre Celeste. Se donate qualcosa a un mendicante, non fatelo sapere a tutti. Si comportano così gli ipocriti, che fanno di tutto per attirare l'attenzione altrui sui loro atti di carità. E io vi dico in tutta verità che questa è l'unica ricompensa che ne hanno. Ma se fate un'azione caritatevole o una gentilezza a qualcuno, fatelo segretamente. Non dite nemmeno alla vostra mano sinistra ciò che fa la destra. Se agirete in questo modo, il vostro Padre Celeste, che conosce tutti i segreti, ve ne ricompenserà». Benché fosse il Figlio di Dio, durante la sua vita terrena il Signore Gesù si ritirava spesso in disparte per pregare il Padre. Ci lasciò l'esempio pratico di una vita di preghiera. Oltre a questo, parlò più volte della preghiera, incoraggiando a pregare e insegnando come pregare. «Quanto alla preghiera, quando pregate non fate come gli ipocriti che pretendono dimostrarsi pii pregando agli angoli delle strade o in piedi nelle sinagoghe perché tutti li possano vedere. In verità, questa è l'unica ricompensa che ne hanno. Ma quando volete pregare, ritiratevi in un luogo tranquillo, da soli, e pregate il Padre vostro in segreto. E il Padre vostro, che conosce tutti i segreti, ve ne ricompenserà. Non recitate le stesse preghiere più e più volte, e non ripetetevi usando troppe parole come fanno i pagani che pensano di venire esauditi per il numero delle preghiere e la quantità delle parole. Ricordatevi che il Padre vostro conosce esattamente ciò di cui avete bisogno, ancor prima che glielo domandiate. Pregate dunque secondo questo modello. Padre nostro celeste, noi onoriamo il tuo santo nome, chiediamo che il tuo regno venga presto. Possa la tua volontà essere fatta qui in terra proprio come fatta nel cielo. Dacci anche oggi il nutrimento di cui abbiamo bisogno e perdonaci i nostri peccati proprio come noi abbiamo perdonato a coloro che hanno peccato contro di noi. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen». Gesù parlò ancora del digiuno e del modo di praticarlo perché possa risultare gradito a Dio. Esortò a non farsi dei tesori di breve durata su questa terra, ma a farsi piuttosto dei tesori eterni nel cielo. «Voi non potete servire a due padroni, a Dio e al denaro, perché o odierete l'uno e amerete l'altro, o viceversa. Perciò il mio consiglio è questo: non preoccupatevi di cose come il cibo, le bevande, gli abiti. Voi avete già una vita e un corpo che sono molto più importanti di ciò che mangiate o indossate. Guardate gli uccelli. Essi non si preoccupano di ciò che mangeranno, non seminano, non mietono, non ammassano i viveri, e il Padre vostro celeste li nutre. Voi avete un valore infinitamente più grande per lui. Le vostre preoccupazioni serviranno forse a prolungare di un solo attimo la vostra vita? E perché vi preoccupate di ciò che vestirete? Guardate i gigli dei campi. Essi non se ne preoccupano, eppure nemmeno il re Salomone in tutto lo splendore della sua gloria fu mai vestito come uno di loro. E se Dio si prende tanto meravigliosamente cura dei fiori che oggi ci sono e domani non ci sono più, non avrà egli cura di voi, o uomini di poca fede? Il vostro Padre Celeste conosce ciò di cui avete bisogno e ve lo darà se voi mettete Lui al primo posto nella vostra vita. Perciò non state in ansia per il domani. Dio avrà cura anche del vostro domani. Vivete un giorno alla volta. Non giudicate. Ed esortò a tralasciare la troppo facile abitudine di criticare il prossimo, ignorando i propri difetti, che spesso sono ben più gravi di quelli che noi vorremmo imputare agli altri. Chiedete e vi sarà dato ciò che domandate. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. Se un bambino chiede a suo padre un pezzo di pane, riceverà forse una pietra invece del pane? Se chiede del pesce, gli verrà forse dato un serpente velenoso? No, di certo. E se voi che siete uomini peccatori e duri di cuore sapete dare dei buoni doni ai vostri figli,
Il vostro Padre Celeste non saprà egli dare dei doni di gran lunga migliori a coloro che gliene chiedono? Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi. Questo è in poche parole l'insegnamento dell'Antico Testamento. Si può entrare nel cielo soltanto attraverso una porta stretta. La strada per l'inferno è larga e la sua porta abbastanza spaziosa da accogliere le moltitudini che scelgono la via facile, ma la porta della vita è stretta. La via è angusta e pochi la trovano.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Dio è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave, preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente. È grazie al suo santo nome che lo fa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e vogliamo leggere dal versetto 1 fino al versetto 13. Si avvicinava intanto alla festa dei azimi, detta Pasqua, e i capi dei sacerdoti, i scribi, cercavano come farlo morire, perché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei dodici. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti, con i magistrati, su come tradirlo. Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro. Ed egli consentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani, di nascosto dalla folla. Ora viene il giorno dei azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi, affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse a loro: ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca di acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dove è la sala nel quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata, là preparerete la Pasqua. Andate dunque. Essi trovarono come avevo detto loro detto e prepararono la Pasqua. Vogliamo pregare. Signore, grazie che sono di nuovo qui a casa con la mia famiglia e la famiglia della Chiesa, Padre. Sono molto benedetto di avere il compito di servire questi fratelli. Ti ringrazio, Padre. E Signore, aiutaci anche noi, Signore, i tuoi figlioli qui a Montebelluna, di preparare la Pasqua come tu desideri. Prepara i nostri cuori per il tuo ritorno. Chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Parleremo della Pasqua in due domeniche, e qui oggi, questa mattina, parleremo della preparazione. Qui Gesù ha mandato Giovanni e Pietro per preparare la Pasqua, perché c'era una preparazione. E a volte io penso che noi, anche io, sì, mi sono convertito al Signore, battezzato in acqua, battezzato nello Spirito Santo. Anche nella comunità che frequentavo in America si celebrava la Santa Cena, il pane e il vino, però tante volte io prendevo e partecipavo in questa cosa magari senza comprendere completamente cosa volevo dire questa cosa, no? Non so se per voi è così, no? Ma non vogliamo mai che questo sia un rituale, che tanto, allora noi lo facciamo, tanto lo facciamo. È importante che noi, anche prima di prendere la Santa Cena, di celebrare la morte e la resurrezione di Cristo, come i discepoli prepariamo la mensa in un certo senso. Non fisicamente di preparare una sala, di preparare quello da mangiare, da bere, le sedie, il tavolo, ma di preparare il cuore per partecipare in questa cosa. Perché per noi non deve essere un rituale che tanto lo facciamo, neanche senza comprendere cosa è il suo significato. Quindi questa mattina parleremo proprio della preparazione che noi dobbiamo fare prima di prendere la Santa Cena. E poi domenica prossima prenderemo la Santa Cena. E vogliamo girare questa mattina in Levitico 23 per vedere la Pasqua, cosa era per un ebreo. Nel Vecchio Testamento la Pasqua non è una festa, diciamo, con origini cristiane. Levitico 23, Questa è una festa che è stata stabilita da Dio attraverso Mosè quando i figli di Israele erano schiavi in Egitto. E in Levitico 23 Dio dà il comandamento ai figli di Israele che ogni anno dovevano celebrare 7 feste. 7 feste annuali. E noi sappiamo che queste 7 feste, ogni festa aveva il suo significato, era un modello dell'opera di Gesù Cristo. Era come una profezia. Ogni cosa che facevano durante la festa prefigurava quello che Gesù doveva venire. E per chi è stato qui per l'insegnamento riguardo il battesimo dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, abbiamo un po' visto queste 7 feste. Le prime 3 feste, la Pasqua, la festa dei pani azimi e la festa delle primizie, parlano tutti e 3 della prima venuta di Gesù Cristo. Ok? La festa di Pentecoste parla della nascita della Chiesa, quindi dopo la resurrezione di Cristo. La Pentecoste è un po' quella festa in mezzo che parla del fatto che Dio ha mandato lo Spirito Santo nella Chiesa nel giorno di Pentecoste. E le 3 ultime feste, festa delle trombe, la festa dell'espiazione e la festa delle capanne, parla del secondo ritorno di Cristo. Quindi 4 di queste feste, nell'orologio di Dio, attraverso la storia, si sono già adempiuti. Le prime 3 con la morte e resurrezione di Gesù, la festa di Pentecoste nel giorno quando lo Spirito Santo è stato versato sulla Chiesa, quindi la prossima festa che deve venire, la festa delle trombe. E Paolo ci parla di queste trombe, quando lui dice: quando suonerà l'ultima tromba, noi credenti saremo rapiti in cielo col Signore. Ma questa tromba non è la tromba di giudizio che vediamo in Apocalisse. Lui qui parla della tromba che veniva suonata in questa festa delle trombe. Ok? Quindi i tre ultimi feste hanno a che fare con il ritorno di Cristo, per prendere la Chiesa, poi per giudicare il mondo e stabilire il suo regno millenare. Ma questa mattina vogliamo vedere solo i primi 2 feste, la Pasqua e i pani azimi, perché sono loro che prefigurano la Santa Cena. E leggiamo in versetto 4 di Levitico 23. Queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Nel primo mese, il 14° giorno del mese, tra le 2 sere è la Pasqua dell'Eterno. E il 15° giorno dello stesso mese è la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile, e per 7 giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Il 7° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Quindi queste 2 feste erano integri, no? Il pane azimi e la Pasqua erano 2 celebrazioni e 2 significati, ma venivano celebrati insieme. La sera del 14° giorno, gli israeliti dovevano uccidere un agnello senza macchia. E poi per 7 giorni dovevano prima pulire la casa del pane azimo e per 7 giorni dovevano mangiare questo pane senza lievito. E poi alla fine dei 7 giorni c'era un'altra assemblea, un'altra riunione consacrata al Signore e poi era finita la festa. E noi troviamo questo in Esodo capitolo 12. Giriamo lì un attimo. Secondo libro della Bibbia. Perché qui in Esodo Dio ha dato gli ordinamenti per celebrare la Pasqua E anche se noi quando prendiamo la Santa Cena usiamo i simboli, il pane che è un simbolo del corpo di Cristo che è stato spezzato per noi, e il vino che simboleggia il sangue di Cristo che è stato versato per noi, la Pasqua ha molto più a che fare di solo questi due simboli e il loro significato. C'è anche altre cose. E anche se magari noi non pratichiamo questo rituale della cena pasquale come fanno gli ebrei, il loro significato dovremo comprendere e dovremo spiritualmente preparare come loro hanno preparato. E vogliamo vedere in Esodo 12, leggeremo dal versetto 1. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne nel paese di Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno, quindi il mese di Nisan che accade nella primavera, perciò noi celebriamo la Pasqua o in marzo, aprile. Cambia sempre perché va secondo il calendario ebraico e non secondo il nostro calendario gregoriano. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ogni uomo prende per sé stesso un agnello secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. Questo accadeva nello stesso giorno, come abbiamo già visto, in cui Gesù fu presentato a Gerusalemme e hanno detto: Osanna, Osanna, il figlio di Davide. La presentazione dell'agnello. 4 giorni prima della festa della Pasqua. Versetto 4. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello e un capretto. Quindi c'era anche requisiti per l'agnello: deve essere senza macchia, un maschio, un agnello che aveva un anno. Come anche Gesù è nostro agnello di Dio senza peccato. Questo agnello senza macchia vuol dire che l'offerta che veniva offerta a Dio doveva essere senza difetto. E solo Gesù Cristo ha adempiuto questo nella sua vita. Quanti di voi avete camminato senza mai peccare? Meno male che nessuno ha alzato la mano. Infatti nessun essere umano potrebbe mai alzare la mano a questa domanda. Solo Gesù. Gesù è l'unico uomo in tutta la storia umana che poteva alzare la mano e dire sì. Ogni giorno, ogni secondo, ogni settimana, ogni mese della mia vita non ho mai peccato, né in pensiero né in azione. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà nell'imbrunire. Gesù quando è stato ucciso? La sera, di pomeriggio. Gesù è stato crocifisso il 14 di Nisan nell'imbrunire, nell'adempimento di questa cosa. E Dio ha detto: nell'imbrunire del 14° giorno di Nisan voi ucciderete l'agnello, l'agnello puro, l'agnello senza macchia. Poi in versetto 7: prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave della casa dove lo mangeranno. Quindi il sangue, secondo l'ordinamento di Dio, deve essere applicato personalmente sulla casa di ciascuno degli israeliti. E penso che voi comprendete il significato di questo. Noi non possiamo dire: mio nonno ha applicato il sangue, mio papà e mamma erano credenti. Ognuno di noi personalmente dobbiamo, per fede, appropriarci del sangue di Cristo e dire: è mio. Non basta che mio figlio è credente o mio nonno è credente, io devo essere credente. Io per fede devo appropriare di questa grazia di Dio e dire: sì, Padre, io credo che Gesù è l'agnello di Dio, morto per i miei peccati, e io personalmente voglio applicare questo sangue sulla mia vita. Non è una cosa mentale che tu dici: sì, sì, io credo in Gesù, perché penso che in Italia tutti direbbero: io credo in Gesù. No, anche il più grande mafioso che esiste, anche tanti politici: sì, sì, siamo tutti credenti in Gesù, anche se poi fanno imbrogli e dicono bugie. Ma veramente applicare questo sangue prezioso sulla propria vita, questo non vuol dire frequentare la chiesa di Calvary Chapel, vuol dire veramente vedere quello che Cristo ha fatto e di agire di conseguenza nella tua vita personale, confessare i tuoi peccati a Dio e chiedere misericordia per merito di Gesù Cristo sulla propria vita. E Dio ha detto: applicate, no? Anche qui è interessante che dove veniva applicato questo sangue? I due stipiti, no? Che corrono in che senso? Verticale, no? A quei tempi la casa veniva fatta di mattoni di fango, giusto? Tempi di Mosè, loro dovevano macinare il fango, buttare il fieno dentro. E come anche qui in Italia anticamente, la porta era fatta di due stipiti di travi di legno e poi l'architrave anche di legno. E lui dice: applicate il sangue verticalmente sulle stipite e orizzontalmente sull'architrave. Cosa viene fuori? La croce, un trave di legno in forma di croce che veniva sparso il sangue sopra, no? Dio poteva parlare più chiaramente. È bellissimo di vedere come chiaro la simbologia che Dio ha usato anche nel Vecchio Testamento per prefigurare l'opera di Cristo. Quindi questo sangue veniva applicato singolarmente, personalmente da ogni persona. In versetto 8: ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, quella stessa notte la mangeranno con pane senza lievito, con erbe amaro. Quindi abbiamo tre elementi in versetto 3: la carne dell'agnello che doveva essere mangiato, consumato, il pane senza lievito e poi con erbe amare. E uno potrebbe chiedere: ma perché noi quando facciamo la Santa Cena non mangiamo anche le erbe amare, no? E vedremo il significato di tutte queste tre cose. Quando tu mangi una cosa, che cosa diventa quella cosa? Quando tu mangi una bella fiorentina, che adesso si può comprare di nuovo, quella fiorentina cosa diventa? Diventa uno con te, no? Tu mangi quel cibo, va nello stomaco, viene digerito, il corpo prende il nutrimento da quel cibo, sì, un po' va via, ma non concentreremo su quella parte. Ma quella cosa che tu ingerisci, quella che mangi, diventa uno con te. Perciò la fede cristiana non è teorie religiose. Non è parlare di Gesù che 2000 anni fa, sì, ricordiamo quello che lui ha fatto. Il cristianesimo è Dio che vive dentro di te. È Cristo che entra dentro la tua vita e diventa uno con te. Questa è la nuova nascita, quando lo Spirito Santo viene a dimorare nei nostri cuori. Non bastava dire: sì, io credo che l'agnello è lì. No, Dio dice: deve mangiarlo. Deve diventare uno con te. Deve diventare integro con la tua vita. Poi il pane azimo. Penso che sapete cosa significa questo, no? Il lievito raffigurava che cosa? Peccato. Ipocrisia. In Luca 12:1 Gesù ha detto: stati attenti del lievito dei farisei, che è ipocrisia. Dio odia l'ipocrisia. Il pane rappresentava il corpo di Cristo senza ipocrisia, senza peccato. E poi la terza cosa, con erbe amare. Perché dovevano mangiare queste erbe amare? Qualcuno sa? No? È scritto nella Bibbia in un altro versetto. Dio ha detto, voi dovete mangiare le erbe amare per ricordare l'amarezza della vostra schiavitù in Egitto. E quindi loro mangiavano questa erba amaro per ricordare, in un certo senso, come era la vita senza Dio. Come era la vita sotto il nemico, nel schiavitù. La vostra vita era bella prima di conoscere il Signore. La mia non era, non lo so per voi. Magari per alcune parti erano belle e alcune erano brutte, ma penso che tutti possiamo dire un grande amen che dopo aver conosciuto il Signore, la vita è stata, veramente abbiamo scoperto cos'è la vita. Amen. E quindi anche se noi domenica prossima non mangeremo l'erba amaro, è una condizione del cuore che dovremo fare prima di prendere la Santa Cena, di ricordare quanto era amara la mia vita prima di conoscere Gesù. Quanto era amara la mia vita familiare senza Gesù nella nostra famiglia. Quanto era amara il peccato. Voi conoscete che io ero un grande peccatore prima di conoscere il Signore. E io per tanti anni cercavo di liberarmi dei miei vizi anche da non credente, perché vedevo che quelle cose mi stavano distruggendo la vita. E facevo voti e decidevo, io non farò più quelle cose perché mi stanno distruggendo la vita. Però purtroppo devo dire che sempre con fallimento, perché tornavo sempre in quei vecchi peccati che mi distruggevano la vita. Ma in quel giorno, quando Cristo è venuto nella mia vita, Lui in un giorno mi ha liberato da quelle cose che io cercavo per anni di liberarmi. E io posso dire che la mia vita era molto amaro. La mia vita era così amaro che volevo anche togliermi la vita. Per me non c'era speranza. Io, per me, a 19 anni per me la vita era finita. E anche noi, prima di prendere la Santa Cena, a volte noi come credenti dimentichiamo dove eravamo prima di conoscere il Signore. Magari abbiamo alcuni anni nella fede e viene un fratello nuovo che ha accettato il Signore 2 mesi fa e magari comincia e lui cade, sbaglia e noi lo giudichiamo. Ah, ma guarda quello! Dimentichiamo come eravamo noi. Mi ricordo una volta, è capitato una cosa così, un fratello, ah guarda quello, perché uno ha fumato una sigaretta, ha fatto una cosa abbastanza banale, potremmo dire no. E io dicevo a questo fratello, ma non ti ricordi quando tu, nel primo anno della tua conversione, e non vi dirò quello che hai combinato, ma hai combinato di grosso, dei peccati, no? Peccati grossolani. E io ho detto, fratello, non ti ricordi quello che tu hai combinato? E allora? Cosa dovremmo... E lui un po' ha detto, hai ragione. E io ho detto, vedi quanto facilmente dimentichiamo come eravamo noi all'inizio, anche prima di conoscere il Signore. E quindi è una buona cosa. E io voglio che questa settimana noi veramente riflettiamo, ognuno di noi. Perché facciamo parte di questa Chiesa? Cosa stiamo qui sulla terra a fare? Qual è il mio ruolo in questa comunità? Solo di essere un spettatore e di brontolare di ogni cosa che vedo? Non credo. Veramente di esaminare. E tante volte noi credenti non abbiamo un cuore grato davanti a Dio. È buono che noi, e secondo me deve essere una pratica quotidiana, non solo prima di prendere la Santa Cena, ma ogni giorno di ricordare com'era la mia vita senza di te, Signore. E se voi farete questo, io visto nella mia vita, se io faccio questo, allora non posso fare a meno di cominciare a lodarlo, no? E dire grazie, Signore, veramente. Non permettermi mai di dimenticare da dove sono venuto, di com'era la mia vita prima di te. Che posso ogni giorno avere un cuore grato verso di te. In versetto 10, 9 e 10, non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non ne lascerete alcun avanzo fino al mattino, e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete col fuoco. Quindi loro erano ordinato di consumare interamente l'agnello. E io credo che questo ci parli del fatto che non si può accettare Gesù a metà. Abbiamo detto in inglese, He is Lord of all, or He's not Lord at all. Che tradotto vuol dire Lui è Signore di tutto, o non è proprio il Signore. O tutto o niente. Gesù ha detto non mai detto che noi potevamo dare metà della nostra vita, vivere metà per questo mondo e metà per Lui. Tutto deve essere consumato. Tutta la vostra vita deve essere consacrata a me. O mi accettate come Signore. Signore cosa vuol dire? Padrone, capo, colui che dà ordine. A volte noi, la nostra vita è rovinata. Sì, il momento di difficoltà. Sì, Signore, salvami, perdonami. Il Signore ci salva, ci perdona, siamo figli di Dio. Ok, adesso che sto bene, mi arrangio io. No. Quanti di noi abbiamo fatto così? Io? E poi, papabum! Cado, no? Mio bambino piccolo ancora non riesce a correre molto bene. A volte inciampa, boom, con la faccia a terra. E quante volte ho fatto anch'io spiritualmente. Credevo di essere capace di correre. Credevo di essere chissà che cosa. Ma senza la grazia di Dio siamo niente. E Gesù vuole tutto di noi. Non ci vuole solo per 2 ore la domenica mattina. Lui vuole tutta la nostra settimana. Lui vuole che le nostre conversazioni a casa sono consacrate come sono qui in questa sala. Versetto 11, lo mangerete in questa maniera col vostri lombi cinti, coi vostri sandali ai piedi, col vostro bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Anche questo parla del fatto che dal momento in cui noi abbiamo fatto Gesù Cristo nostro Signore, noi siamo un popolo che cammina, un altro nome, pellegrino. Dio non ci ha salvato per stare qui a accumulare e fare un regno qui sulla terra. Lui ci chiama di essere un popolo pellegrino. Non nel senso che viaggiamo sempre, ma con quell'atteggiamento. Signore, sono sempre pronto. Se tu mi dici spostami qua, io mi sposto là. Se la tua nuvola si sposta di qua, io mi sposto di là. In questo senso, che anche se dimoriamo in una casa per 40 anni e lavoriamo in quella fabbrica per 40 anni, abbiamo l'atteggiamento di pellegrino. Questa terra non è la mia terra. Io non sono cittadino degli Stati Uniti d'America.

per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Quindi Dio ha dichiarato: questo sangue dell'agnello è l'unica cosa che io riconoscerò. Se loro mettevano burro di arachidi sopra, Dio riconosceva quello? No. Se mettevano pittura gialla, che è molto visivo, adesso magari scherzo un po', no? Dio dice: il sangue di Cristo è l'unica cosa che vi salverà dalla morte. Il sangue di Cristo è l'unica cosa che io riconoscerò. Non la filosofia di Buddha, non la fede islamica, non la religione che viene spacciata per cristiana in tante parti, dove si pregano a uomini e donne. Il sangue di Gesù è l'unico merito, è l'unica cosa che io riconoscerò. E noi quando andremo in cielo non diremo: sì, ho fatto pellegrinaggi, ho pregato ai santi, ho dato tanti soldi alla Chiesa. Dio ci darà: queste cose io non riconosco. C'è un canto che facciamo: io so che è stato il sangue. E noi l'unico merito che avremo davanti al trono di Dio, Signore, è stato il sangue. È stato il sangue di Cristo che mi ha purificato. È stato il sangue di Cristo che posso stare qui davanti a te. E il tuo giudizio passerà. Sapete che Pasqua vuol dire passerà oltre. Perché Dio dice: quando io vedo il sangue, l'angelo della morte, passerà oltre la tua casa. Noi come figli di Dio non dobbiamo avere fiducia in nessun'altra cosa. Quando tu cominci a giudicare altri credenti è perché tu hai fiducia in te stesso, sei orgoglioso. E questo fa schifo a Dio. Un credente in Cristo, l'unico merito che abbiamo davanti a Dio è il sangue di Gesù. È la grazia di Dio. Non abbiamo meritato e guadagnato niente. Ogni giorno possiamo alzarci e dire: Signore, è stato il sangue. È stato Gesù che ha fatto tutto per me. E questo è l'atteggiamento che a Dio è gradito. Ah, io vado e loro non vanno. Io prego e loro non pregano. Questo è l'atteggiamento di orgoglio, non è gradito da Dio. Ma l'atteggiamento di umiltà, di dire: Signore, se non per la tua grazia. Paolo, l'apostolo Paolo, un uomo veramente consacrato a Dio, lui ha dichiarato in Romani: io so che nella mia carne non dimora nessun bene. A volte giudichiamo gli altri, ma dovremmo arrivare alla maturità di dire: se non per la grazia di Dio, anche io potrei cadere in qualsiasi peccato, anche più abominevole, se non per la sua grazia. Solo il sangue di Cristo ci libererà dalla morte. In versetto 14-15: quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete da età in età come una legge perpetua. Per 7 giorni mangerete pane e azimi. Nel primo giorno proverete a rimuovere ogni lievito dalla vostra casa, poiché chiunque mangerà pane lievitata dal primo al 7° giorno sarà riciso da Israele. Riciso cosa vuol dire in italiano? Ucciso. È una cosa seria. Dio ha detto: per 7 giorni, se voi appartenete al popolo di Israele, chi mangerà pane col levito in quei 7 giorni sarà messo a morte. Aia, altro che feste di Natale. Dio era molto severo su queste cose. E quindi anche per noi credenti è una cosa molto seria. Una cosa di cui dovremo riflettere e esaminare. Per 7 giorni dovevano togliere dalle loro case. In versetto 15: nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni levito della vostra casa.

0: E chiunque mangerà pane levitato dal primo al settimo giorno sarà reciso di Israele. Quindi qui parla del fatto che anche noi, prima di apprendere la Santa Cena, di ricordare quello che Cristo ha fatto per noi, Dio ci chiama di esaminare la nostra casa. La nostra casa in questo caso raffigura che cosa? La nostra vita. La nostra vita personale. Di rimuovere il levito. Come ha detto già nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 1, Gesù ha detto che il levito dei farisei è cosa? L'ipocrisia. Falsità. Dio dice, prima di celebrare la mia santa cena, rimuove questo levito dalla vostra vita. Rimuove il peccato se stai peccando. Rimuove il sparlare, il criticare. Rimuove l'amarezza e il rancore che hai nella tua vita. Prima di avvicinarti alla mia santa cena. E come nel Vecchio Testamento uno veniva ucciso se disubbidivo questo comandamento, come era una cosa molto seria, anche nel Nuovo Testamento è una cosa molto seria. E in 1 Corinzi 11, che noi leggiamo ogni mese, ma a volte magari ascoltiamo con troppa leggerezza. 1 Corinzi 11, versetto 27, dove Paolo dà alla Chiesa l'ordinamento di celebrare la Santa Cena. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Come nel Vecchio Testamento era una cosa molto severa e molto importante per Dio. Dio non ha detto, se mangiano pane col levito, dargli una bacchettata sulla mano. Saranno uccisi. E a volte io penso che, come siamo credenti nel Nuovo Testamento, salvati per la grazia, magari alcune cose del Signore prendiamo con troppa leggerezza. Ma intanto siamo sotto la grazia, no? Anche se io odio mio fratello, anche se io ho amarezza verso una persona, anche se io ho peccato nella mia vita, sì, posso andare in comunità a celebrare la Santa Cena lo stesso. Ma qui chiaramente Paolo dice ai Corinzi, in versetto 30, per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono. E io non sto dicendo che ogni malattia, quel fratello o sorella è malato perché non è così. Poi non sta a noi a giudicare nessun altro. Noi dobbiamo giudicare solo il sottoscritto. Amen. Io posso giudicare solo Craig Quam. Ma Dio mi comanda di giudicare. Dio mi comanda, fra una settimana noi in questa chiesa celebreremo la Santa Cena. E se c'è qualcosa, qualche rancore e amarezza nella mia vita, dichiarare questa cosa prima di venire qui in chiesa. E non dovremmo dire, vabbè, domenica prossima non vengo in chiesa. O vengo e non prendo la Santa Cena. Non va bene questo. Perché non possiamo per eternità nascondere dallo Spirito Santo. Dio ci chiama di camminare nella luce della Sua parola. E anche qui questo pane azimo, Dio ha stabilito questa festa per 7 giorni. Qualcuno sa 7 cosa rappresenta nella Bibbia? Ogni numero rappresenta qualcosa biblicamente. 7 giorni Dio ha fatto cosa? Ha creato l'universo, la terra, il cielo, il settimo giorno ha riposato, e il 7 rappresenta completezza, pienezza, no? Come una cosa intera, l'alfa e l'omega. E io credo che Dio ha detto per 7 giorni dovete purificare, 7 giorni dovete non mangiare questo lievito, e perché è una cosa che dovremmo fare ogni giorno. Ci sono 7 giorni alla settimana, non che una volta all'anno ci purifichiamo, ok fratello, ho sbagliato con te, perdonami, io avevo rancore verso di te, perdonami. È una cosa continua, una cosa quotidianamente. Non so per voi, ma lo Spirito Santo a me non mi lascia in pace. Io devo continuamente ravvedermi davanti a mia moglie, perché sbaglio sempre, no? E non posso venire qui in chiesa se non magari vado da lei e dire scusa, perdonami, perché non mi sembra giusto, no? E Dio ci chiama ogni giorno. E rimango stupito di a volte sentire i fratelli, ah, io non voglio parlare con quell'altro credente. Ah, io sì, non voglio avere a che fare. Questa è una durezza del cuore, è una cosa non gradita da Dio. Giriamo in 1 Giovanni capitolo 1, ultimo versetto. Quando eravamo al castello in agosto, il pastore di Calvary Chapel Budapest ha fatto una predica su questo pezzo di scrittura che è veramente bellissimo, quindi se non avete sentito, 1 Giovanni, Epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 5 fino a 10. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nella tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, il suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Versetto 7 voglio leggere di nuovo. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Qui Giovanni, lo Spirito Santo, non sta parlando di camminare in una perfezione assoluta, perché a volte magari potremmo leggere e pensare questo, no? Vivere mai senza peccare, in una perfezione assoluta, però io penso che per esperienza abbiamo scoperto che non è così, o solo io ho fatto questa scoperta. Noi sbagliamo, noi pecchiamo, noi veniamo meno. E non posso parlare per voi, ma per me stesso posso dire del continuo. E questo camminare nella luce vuol dire che non che camminiamo in perfezione, ma vuol dire che camminiamo nella luce di Dio, camminiamo nella luce della Sua parola. E quando lo Spirito Santo ci compunge di un errore, di un peccato, noi lo confessiamo al Signore. E se abbiamo sbagliato nei confronti di un altro, andiamo da quella persona e diciamo, fratello, perdonami, ho sbagliato. Questo vuol dire camminare nella luce. Non vuol dire camminare alla perfezione, perché non lo facciamo. Vuol dire che continuamente la nostra vita lo mettiamo davanti alla luce di Dio. Craig, hai sbagliato qui, vai a chiedere Silvana perdono. Silvana, perdonami. Hai sbagliato qui, hai parlato bruscamente con quel fratello. Chiamalo e chiedi perdono. Questo vuol dire camminare alla luce. Dite, guarda, fratelli, io non sono perfetto. Purtroppo in Italia c'è questo, no, il pastore, il servo di Dio. Siamo tutti servi di Dio, amen. Dobbiamo liberarci da questa vecchia mentalità romana, no, che c'è il servo di Dio e poi il resto. Io ho bisogno della grazia di Dio quanto voi. Io ho bisogno che il sangue di Cristo mi purifichi ogni giorno quanto a voi. E perciò a volte qualcuno mi ha detto, tu non devi essere così aperto con le tue mancanze davanti ai fratelli, no? Come devo mettere un'apparenza? Ma voglio camminare alla luce, voglio dire che anche io ho problemi, ho bisogno delle tue preghiere. E avere quell'umiltà, anche di dare da quel fratello e a quella sorella, di dire, guarda, ho sbagliato, perdonami. Io ho tenuto questa cosa nel mio cuore, perdonami. Perché Dio è stanco dell'ipocrisia. Dio è stanco. E quindi voglio che noi prendiamo questa settimana veramente di esaminare la nostra vita. E anche chiedere, ma questa comunità è dove devo stare io? Perché contrario di quello che alcuni potrebbero credere, noi, la nostra visione no, non è per la mega chiesa. Ok? Io preferirei 10 fratelli in questa chiesa consacrati veramente a Dio. 10 fratelli che veramente siamo uniti e siamo una famiglia e ci proteggiamo le spalle. No? Che se uno mi dice, Alessandro, guarda che quello mio fratello non ti permette. Che avere anche 3.000 persone e c'è falsità, pace, e poi dopo... Ah, quel fratello, ah, il culto oggi. Fratelli, non vanno bene queste cose davanti a Dio. Dio vuole fare una grande opera qua. Ma se noi non siamo disposti a aprirci, togliere quell'orgoglio e dire sì, sbaglio anch'io. Sono imperfetto. Qui Giovanni dice, se noi diciamo di non aver peccato, siamo bugiardi. Inganniamo noi stessi, Dio non è ingannato. E voglio dirvi una cosa, anche altri fratelli non sono ingannati. Perché prima o poi, cosa si dice in Italia? Tutto viene a galla. Ma il Signore sta per tornare, fratelli. È il momento che siamo avveduti, che vediamo, che veramente siamo uniti. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Noi abbiamo un nemico, non è il fratello che ci sta accanto, non è nostro marito o moglie, è Satana. Satana vuole ammazzare ognuno di voi, vuole distruggere la vostra vita. È tempo che maturiamo di comprendere, il mio nemico è Satana. Il nemico dei figlioli di Dio è Satana. Non è l'altra chiesa. Non è l'altra denominazione, è Satana. E se siamo tutti nella stessa squadra, dovremmo lavorare insieme, no? Dovremmo incoraggiare altri giocatori e pregare per loro, dargli una mano, dargli forza. Amen. Ok, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, io voglio ringraziarti per questi fratelli che... Mi hai affidato questi fratelli, Signore, mi hai dato fratelli così buoni e bravi, che hanno tanta pazienza con me. Signore, vogliamo vedere la Tua gloria. Ma sappiamo, Padre, che prima che può scendere la Tua gloria, in questa chiesa, in questo Veneto, ci sono cose che noi dobbiamo rimuovere. E io prego per i miei fratelli, per me stesso, che in questa settimana veramente possiamo metterci davanti a te, Spirito Santo, che tu ci indicherai quelle aree della nostra vita, quei rapporti che dobbiamo sistemare, quel fratello che dobbiamo chiamare, in modo che domenica prossima possiamo veramente unirci qui come un sol corpo. senza ipocrisia, senza falsità, perché lì sarà la benedizione, lì sarà l'unzione dello Spirito Santo. Di nuovo, Padre, io ti ringrazio per questi fratelli, per l'opera che hai cominciato qui in mezzo a noi e che stai portando avanti. Benediscili, Padre, benediscici insieme, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale saluto a tutti i nostri amici che si sono messi all'ascolto di questa trasmissione. State seguendo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Molti pensano che la Bibbia sia un libro complicato e misterioso che non tutti possono leggere. In questo modo, quelli che si definiscono esperti hanno per secoli tenuto lontano le persone dalle verità che Dio ha voluto rivelarci. È vero che in certi casi un aiuto e una spiegazione possono essere utili, ma le dottrine essenziali per la nostra salvezza e per il nostro rapporto con Dio ci sono esposte chiaramente. Nell'Evangelo di Giovanni troviamo una di queste affermazioni: chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Non ci sono molte scappatoie per capire qualcosa di diverso. Tutto l'Evangelo ci spiega che Cristo è il Figlio di Dio. Se abbiamo bisogno di credere in Lui per avere la vita, vuol dire che altrimenti non l'abbiamo. Perciò, se non crediamo in Lui, non conosceremo altro che la morte. E un'altra conseguenza è che credendo in qualcun altro o in qualche altra cosa, non possiamo avere la vita. Del resto, Gesù stesso ha detto: io sono la vita. C'è una sola strada, una sola verità, non tante diverse e tutte buone. Questo cerchiamo di dirvi con questi programmi, invitandovi a leggere e meditare la parola di Dio. Solo così potrete conoscere Dio e avere vita eterna. Forse volete parlare di queste cose e fare delle domande. Scriveteci, saremo lieti di ricevere le vostre lettere e di rispondervi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Saul aveva davanti a sé un futuro privilegiato e stimolante come re, ma il re Saul fece una scelta sbagliata. Decise di obbedire all'ordine del Signore di distruggere tutto il bottino preso nella battaglia contro gli Amalechiti solo in parte. Saul può avere avuto tutte le buone intenzioni di ubbidire a Dio, ma al momento della decisione disubbidì. Ogni giorno siamo messi davanti a decisioni da prendere. Alcune sono facili, come decidere che vestito indossare, ma altre sono più difficili, come andare o no a una certa festa o chi avere come amici. Può essere che evitiamo di dover prendere una decisione rimandando e rimandando. Ma andare alla deriva facendo sbagli e piombare a capofitto in situazioni sbagliate è lo stesso. In un modo o nell'altro hai fatto una decisione. Le decisioni sono solo tue. Prendi quelle giuste.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Fino al XVIII secolo il Pentateuco veniva in genere attribuito a Mosè. In seguito, con la scuola di Graf Wellhausen, sorse una concezione diversa. Il Pentateuco veniva considerato come formato da quattro diversi documenti, il più antico dei quali era il documento Yavista, caratterizzato dall'uso in esso fatto del nome Yahweh per indicare Dio. Tale documento era considerato come risalente al primo periodo monarchico verso la metà del IX secolo a.C. Il secondo documento era il documento Eloista, in cui erano caratteristici richiami a Dio come Elohim. La data di composizione di questo documento si faceva risalire intorno alla metà dell'VIII secolo a.C. Il Deuteronomio era il libro della legge che si sostiene scoperto durante il regno di Giosia. L'ultimo documento sarebbe il documento sacerdotale, risalente al periodo dell'esilio e direttamente successivo.
1: Di importanza capitale era la determinazione della data del documento di Deuteronomio. Ciò che era di nuovo in tale teoria non era l'identificazione del libro della legge di Giosia col libro del Deuteronomio, ma l'affermazione che Dì avesse avuto origine al tempo di Giosia. Il ragionamento era il seguente: Dì esige la centralizzazione del culto in un solo luogo, ma i libri più antichi dell'Antico Testamento, quelli strettamente legali oltre a quelli storici, lasciano intravedere che prima del periodo di Giosia la molteplicità dei luoghi santi era considerata legittima. D deve perciò avere avuto origine al tempo di Giosia. P, o codice sacerdotale, dal tedesco Priester, sacerdote, è stato ripetutamente identificato col libro della legge che Esdra aveva con sé allorquando giunse a Canaan, proveniente da Babilonia verso la metà del V secolo a.C. Durante l'esilio, i sacerdoti non ebbero le possibilità di esercitare le cerimonie del culto e perciò si dettero alla teoria. La maggior parte di P è da rinvenirsi nella seconda parte del libro dell'Esodo, la descrizione del tabernacolo, nel libro del Levitico e in quello dei Numeri.
0: Non solo il Pentateuco, quindi, ma anche gli altri libri dell'Antico Testamento vennero datati secondo il nuovo criterio. In termini generici, la sequenza tradizionale era legge, i cinque libri di Mosè o Pentateuco, i salmi, i profeti. Al posto di questa venne data la seguente ordine cronologico: profeti, legge, salmi. Come appare evidente da quanto è stato detto, questa scuola aveva una concezione evoluzionistica dello sviluppo della religione di Israele. Vi ricorre del continuo una progressione dall'inferiore al superiore, dal semplice al complesso. Wellhausen aveva subito l'influenza di Hegel attraverso Wattke. Vale la pena di notare che la ben nota concezione di Hegel, tesi, antitesi, sintesi, appare ripetutamente nel sistema di Wellhausen. In tale maniera egli parla dello sviluppo successivo della religione dei nomadi, della religione rurale e della religione profetica. è di importanza decisiva per il suo sistema la sequenza di religione naturale, profetica e sacerdotale. Vi è un periodo in cui è legittima la pluralità di altari, un periodo in cui viene compiuto un tentativo di pervenire all'unicità del santuario e un periodo in cui tale unità è un fatto compiuto e così via.
1: In quanto appena detto, abbiamo tentato di dare alcune impressioni del tipo di concezioni prevalenti intorno al volgere del secolo. Ma da allora importanti cambiamenti si sono verificati nel campo del sapere circa l'Antico Testamento. Volendo delineare tali rovesciamenti, si incontrerebbero non piccole difficoltà. Il quadro che abbiamo dato della critica dell'Antico Testamento, riferentesi al periodo intorno al 1900, non è interamente adeguato perché si è dovuto ricorrere ad alcune grandi semplificazioni. Ma è ancora più difficile dare un quadro della attuale situazione della critica dell'Antico Testamento. Presentare le condizioni di qualsiasi campo della scienza e della conoscenza esistenti 50 anni or sono è in generale più facile di quanto non lo sia presentare il quadro contemporaneo, poiché ci troviamo nel mezzo delle correnti prevalenti. Solo il tempo mostrerà quali correnti saranno profonde, durevoli e quali solo temporanee. Ed occorre fare un'altra osservazione. Al volgere del secolo, fra gli studiosi dell'Antico Testamento, prevaleva unanimità di pareri maggiore di quella che può osservarsi oggi. Questo stesso fenomeno è infatti uno dei cambiamenti tipici che si sono verificati negli studi dell'Antico Testamento.

Amici carissimi, continuiamo la nostra conversazione riflettendo ora sugli insegnamenti della scrittura, così importanti per la nostra vita e la nostra prosperità. Infatti, le promesse sicure che troviamo nella parola di Dio non le troviamo da nessuna parte. Inoltre, sappiamo che soltanto Dio è in grado di mantenere ciò che promette. Per esempio, sta scritto: il tuo Dio è con te dovunque tu vada. Quando osserviamo un bambino di 3 anni giocare con i suoi amici, possiamo meravigliarci che egli conti tanto sull'aiuto della mamma e del papà. È vero che cerca di farcela da solo per un po', ma quando c'è un problema che non sa risolvere, egli fa udire la sua vocina piagnucolante che chiama mamma, mamma. La mamma sa che non potrà sempre risolvere i suoi problemi e che non potrà essere sempre lì con lui per venirgli in soccorso. E forse anche voi avete delle persone che amate e vorreste essere sempre presente per proteggerle. Forse si tratta di un figlio, di una figlia, di un amico, di una persona che sta passando per un periodo difficile. Ebbene, è importante sapere che vi è un aiuto che va al di là delle forze umane. Ci sono circostanze nelle quali non sappiamo proprio cosa fare o cosa suggerire. A tutti è capitato di trovarsi accanto ad amici che passavano per un periodo difficile, perché hanno scoperto di non poter avere figli, perché è venuto a mancare una persona cara e noi avremmo voluto sapere cosa dire e come essere di aiuto. Che fare in quei momenti? Ebbene, alle persone che soffrono per la perdita di una persona cara o del lavoro, a coloro che stanno prendendo una decisione molto importante come cambiare città, cambiare lavoro, non c'è promessa più bella di quella che abbiamo ricordato prima. Il tuo Dio è con te dovunque tu vada. Cari amici, se abbiamo fatto di Dio il Signore della nostra vita, non avremo dubbi. Questa è una promessa che neanche il miglior amico può fare e mantenere per sempre. Dio si interessa di tutti i particolari della nostra vita. Non è con noi solo quando partecipiamo alle riunioni della Chiesa, ma dovunque andiamo, quali che siano le circostanze. Adesso la nostra conversazione continua con la considerazione di quello che Dio ha fatto. Quando leggiamo i primi capitoli della Genesi, siamo colpiti dal fatto che, nonostante il fallimento dell'uomo, Dio ha subito messo in atto un progetto di salvezza meraviglioso. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, hanno perso l'opportunità di realizzare il regno di Dio su questa terra perché, in maniera assolutamente demenziale, hanno preferito seguire Satana e le sue insinuazioni. Ed ancora oggi, a causa della sua natura malvagia, preferisce seguire ed ascoltare l'avversario di Dio. L'uomo si è così giocato il suo ruolo di re della terra e si è fatto schiavo di Satana con l'illusione di poter essere, in quel modo, indipendente e di poter realizzare tutto secondo le proprie idee. Noi incontriamo lo stesso problema, in piccolo, nel comportamento dei nostri figli, specie i piccoli bambini, ma ancora di più gli adolescenti non ancora maturi, credono spesso di poter finalmente godere la vita e realizzare loro stessi solo quando si saranno liberati dell'influenza e dell'autorità dei genitori. Solo più tardi si renderanno conto che le cose non stanno esattamente così. A volte, almeno in alcuni casi, fanno ancora in tempo a riconoscere che forse i principi trasmessi loro dai genitori non erano poi tanto sbagliati. Tuttavia, questo desiderio di essere indipendenti e di non voler ascoltare Dio ha causato una catastrofe immensa. Tutta la storia umana ha preso una strada che non può più essere corretta dall'uomo. Il giardino dell'Eden, che Dio aveva preparato per la sua creatura, venne chiuso alle sue spalle
e da quel giorno in poi gli uomini vivono sotto il dominio e la schiavitù di Satana. Anche se oggigiorno, nell'illusione di essere più maturi, non si vuole più credere nell'esistenza del diavolo, pure sappiamo che queste potenze demoniache esistono e la loro influenza è percepibile dappertutto. Altrimenti come potremmo spiegarci le guerre, oppure i piccoli conflitti che danno tanto filo da torcere anche a noi cristiani? Oppure crediamo che le difficoltà che dobbiamo affrontare nei rapporti familiari o nelle comunità che ci sottraggono tante forze e tanto tempo siano da attribuire alla buona influenza di Dio? Possiamo dire che questi conflitti che paralizzano lo spirito derivano dal fatto che viviamo in piena obbedienza nei confronti del Signore o sono piuttosto il risultato dell'influenza nella nostra vita di Satana, il nemico di Dio? Ebbene, mentre cerchiamo di rispondere e di riflettere su questo interrogativo, fermiamoci qualche istante per la nostra pausa musicale.

Carissimi amici, come abbiamo osservato prima, purtroppo l'uomo ha fallito l'obiettivo della sua vita e ha tradito il suo compito di essere re, il re della terra. E quando diciamo questo, non dobbiamo soltanto dare la colpa ai nostri progenitori, ma ricordare che tutti facciamo parte di questa schiera di falliti, perché continuiamo a trascurare il compito che Dio ha dato loro di promuovere sulla terra il regno di Dio e di respingere sempre di più quello di Satana. Umanamente non siamo in grado di adempiere la vocazione di essere i rappresentanti di Dio sulla terra e quindi anche nel cosmo, in tutto l'universo. Per cui, se tutto dovesse terminare in questo modo, dovremmo prendere coscienza di una verità molto deprimente. Dobbiamo constatare che l'uomo non può più aggiustare quello che ha rotto, tutto è andato per il verso sbagliato. La catastrofe finale costituita dal giudizio non può essere fermata. Ora però possiamo di nuovo prendere in mano la Bibbia e scoprire che dalla prima all'ultima pagina essa narra il piano di salvezza di Dio, che ci dà speranza e fiducia. La morte del Signore Gesù Cristo e la sua risurrezione commemorano i fatti centrali della salvezza che Dio ha introdotto per strappare gli uomini dallo sviluppo catastrofico scatenato dal peccato. Ricordiamoci che il Figlio di Dio è venuto su questa terra proprio per noi, per aprire l'unica via che ci permetta di ritornare nel conflitto fra Dio e Satana dalla parte di Dio. Dato che noi stessi non siamo in grado di riparare ai nostri errori, poiché non siamo in grado di saldare i nostri debiti, Dio stesso ha provveduto al saldo di essi tramite la morte di Gesù, che possiamo accettare semplicemente quale dono. Chiunque ha fede in questa verità e affida la sua vita a Gesù sarà liberato dalla morte eterna e dal tormento eterno che Dio ha preparato per Satana ed i suoi angeli. Chi crede riceve in dono la vita eterna che il Signore offre gratuitamente a tutti quelli che credono in Lui. Prego perciò ardentemente il Signore perché ciascuno di voi che state ascoltando possiate avere la certezza della vita eterna. Adesso proseguiamo con lo studio della seconda lettera di Pietro. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra riducendoli in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Ebbene, cari amici, parlando del giudizio di Dio che colpì in maniera inesorabile il mondo precedente il giudizio, abbiamo affermato che questo è accaduto perché i contemporanei di Noè non ascoltarono il suo messaggio. Forse si sono fatti beffe di quello che egli diceva. Chi era quest'uomo che minacciava un diluvio quando non si era mai visto pioggia su questa terra? Eppure, nonostante questo atteggiamento insolente da parte dell'uomo, ciò su cui voglio attirare la vostra attenzione è il fatto che Dio abbia continuato per tanto tempo a parlare alle persone e abbia fatto udire il suo richiamo d'amore. Sembra che la predicazione di Noè sia durata circa 100 anni, quindi la pazienza di Dio non si è esaurita in un giorno. Tutti avevano tempo di riflettere, di pensare, eppure tutto questo tempo è trascorso e nessuno fece caso alla parola del Signore. Persino Gesù ricordò quei giorni dicendo: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. E infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo.
In queste parole si descrivono due cose. Prima di tutto l'indifferenza di quelle persone. Il Signore parlava attraverso Noè, ma loro continuavano a fare quello che piaceva a loro. Quindi totale indifferenza nei confronti di Dio e dei suoi richiami. Questo è grave, perché quando Dio parla lo fa sempre per indurci a cambiare vita. Nel fare questo Dio mostra molta pazienza, ma se l'uomo non ascolta, allora non possiamo beffarci di Dio. Così quando venne il momento stabilito da Dio, egli mandò il diluvio che spazzò via tutti quanti. Infatti, il testo della Genesi ci racconta che ad un certo momento il Signore chiuse la porta. Chi era dentro era al sicuro e chi è rimasto fuori non ha più potuto cambiare la sua situazione. La seconda cosa che Gesù ribadisce è il fatto che Dio giudicò effettivamente quelle persone. Non ci fu scampo. Perciò giustamente Pietro, nel rievocare quella vicenda, dice che Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Non è solenne tutto questo? Si salvarono solo quelli che credettero alla parola di Dio ed entrarono nell'arca. Hai creduto nella parola del Signore? Hai riconosciuto in Gesù Cristo l'unico Salvatore? Tutto si gioca su questo. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro glorioso Padre Celeste, ogni volta che riflettiamo sulla Tua parola e su quello che Tu ci dici per mezzo di essa, non possiamo che essere meravigliati nel constatare la Tua pazienza, la Tua fedeltà, nel continuare ad inviarci i Tuoi messaggi, messaggi di amore, messaggi di salvezza, messaggi di richiamo. Ebbene, Signore, Ti preghiamo perché queste vicende del passato, che hanno un carattere appunto storico, sicuro, possano parlare autorevolmente al nostro cuore ed indurci a prendere sul serio i Tuoi richiami prima che sia troppo tardi, prima che il giudizio ci raggiunga. Signore, noi Ti preghiamo per tutti i nostri ascoltatori, soprattutto per quelli che ascoltano già da tempo questo programma, perché Tu voglia aiutarli a riconoscere in Gesù Cristo l'unico Salvatore e a ricevere la vita che è in Lui. Ti domandiamo questo e Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 16. E accostatosi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Or i discepoli, passati all'altra riva, s'erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro: vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Essi ragionavano fra loro e dicevano: egli è perché non abbiamo preso dei pani? Ma Gesù, accortosene, disse: o gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non aver dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei 5 pani e dei 5.000 uomini e quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, venuto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù replicandogli disse: tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Eh sì, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, e questo ancora una volta vi offre Contrappunti oggi. Amici, benvenuti, sono qui ancora con voi e pronto a restarvi per i prossimi 30 minuti. 30 minuti che trascorreranno così assieme, ascoltando della buona musica, come sempre, e come sempre musica gospel, sia italiana che straniera, e poi faremo alcune considerazioni su due soggetti, però questi li vedremo più avanti. Adesso partiamo subito, come sempre, con la musica, e quest'oggi con un brano in lingua italiana. Ce lo presenta il gruppo Alabastro e si intitola Mani. Buon ascolto, mi raccomando, restate con me.

Era il gruppo Alabastro, il brano si intitolava Mani, è tratto dall'album Ripartire, un album d'esordio di questo gruppo del 2001. Bene, noi adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il primo soggetto del programma di oggi. Ecco, mala sanità, se ne sente parlare di tanto in tanto, in modo particolare ai telegiornali. È un male che potremmo dire ci tocca a tutti, perché prima o poi, ecco, tutti abbiamo bisogno del medico. E a quel punto desidereremmo essere trattati e curati secondo quelli che sono i migliori principi della scienza e dell'etica medica moderna. Ma sembrerebbe, almeno questa è la notizia di qualche tempo fa, che questo problema sia stato esteso anche ai cani. Ecco, a Palermo, un fatto veramente successo, due veterinari sono stati rinviati a giudizio per un intervento chirurgico pagato ma mai avvenuto. Ecco, il paziente era un Cocker Spaniel, quindi un cane, era perché la sua salute è precipitata dopo il non intervento ed è spirato di lì a poco. Ecco, forse invece di inserirlo nel casellario della mala sanità sarebbe più corretto dire che si è trattato proprio di un caso di truffa, punto e basta. E di truffe l'Italia si rivela sommersa da tempo. Sicuramente avete in mente qualche esempio. Ecco, c'è da dire anche che non solo l'Italia è piena di truffe, ne è pieno il mondo intero, tutto il mondo è paese. Ma di chi è la colpa, potremmo chiederci? Della gente credulona? Della gente attratta da promesse oltre ogni limite di credibilità? Oppure la colpa è di chi promuove la truffa? Forse ci sono pareri discordi su questa domanda. È difficile sicuramente dirlo. Comunque,

resta il fatto che ingannare il prossimo non unicamente per guadagnarci, ma anche per far credere ciò che non è vero, sembra che sia il passatempo, l'arte oppure il mestiere di una buona parte della società. Chi è che non ha mai cercato di ingannare il prossimo, sia marito, moglie, genitori, oppure colleghi o perfino anche persone che frequentano la stessa chiesa? Non certo per guadagnare o vincere miliardi e neanche forse a scopo di fare del male. Molte volte l'inganno serve solamente per coprire qualcosa di cui ci si vergogna oppure per far passare noi o ciò che abbiamo fatto con dei meriti non proprio reali. Ecco, sarà forse per evitare questo tipo di esagerazioni che l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani aveva esortato ognuno di noi ad avere di sé un concetto sobrio. La verità e l'intenzione di non ingannare sono invece fra i segni di chi ha affidato la sua vita e la sua reputazione al Signore. Ai credenti di Corinto Paolo aveva ancora scritto: questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio. E Gesù ancora avvertì in questi termini: il vostro parlare sia sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno. Quando dite sì, ecco, allora dobbiamo avere l'intenzione di dire sì, e quando diciamo no, la verità delle nostre intenzioni sia proprio quella che questo no vuole dire, proprio no. Ogni tentativo di ridimensionare, manipolare o travisare la verità viene dal maligno, il padre di ogni menzogna. Ecco, non incolpiamo gli altri allora di mala sanità, ma pensiamo quanto sono sane e vere le nostre parole. Ancora questo un motivo in più da ponderare, e lo facciamo mentre ascoltiamo il prossimo brano del gruppo A Cappella. Si intitola Only Truth, cioè soltanto la verità. Dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Every time you wonder, no matter what you, huh?

0: con Only Truth, cioè solamente la verità. E per amore della verità, non perché volessi nasconderlo, ma perché ho dimenticato di dirlo, l'articolo che ho condiviso con voi prima era tratto dal mensile La Voce del Vangelo. Ecco, vediamo allora cosa dicevano le parole di questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Tutto quello che tu hai mai detto nel passato, non importa di che cosa si trattasse, era sempre la verità. Ogni volta che pronunciavi una parola si udiva la voce di Dio, e so che era la verità. Era la verità e nient'altro che la verità, perché da te solo viene la verità. Tu non puoi fare diversamente. Tutto quello che hai mai fatto nel passato, non importa che cosa tu abbia scelto, era sempre giusto. Ogni volta che tu hai scelto una via e ogni cosa che tu hai detto, so che è stato giusto. Guardando nelle pagine della Bibbia dei secoli, vedo che era reale, tutto ciò che fai tu è reale. Ogni cosa che tu hai scritto possiamo considerarla attendibile perché sappiamo che era reale. È stata la tua parola e nient'altro che la tua parola che ha ispirato quegli uomini. È stata la tua parola ed è quella che ci insegnerà di nuovo. E ovviamente qui l'autore di questa canzone non si riferiva all'uomo in generale, ma a Dio stesso, la verità sola che viene da Lui. Ecco, allora andiamo avanti adesso, voltiamo pagina e vi lascio a questo punto con il nostro ospite di oggi. Si tratta di Carlo Bertinelli, di tanto in tanto ritroviamo qui ospite a Contrappunti. Ci parlerà oggi di religione o rivelazione? Ecco, ascoltiamo cosa ha da dirci, noi ci risentiamo dopo.
1: Concedetemi di prendere spunto da una conversazione che ebbi qualche tempo fa intorno all'Evangelo con un signore. Ricordo, ad un certo punto del nostro dire, questa persona suggeriva, allo scopo di raccogliere molte persone, suggeriva, dicevo, di modificare qua e là il messaggio del Vangelo, rendendolo così più conforme al pensiero corrente. Non è certo un pensiero inedito e altri lo hanno tradotto in pratica, ma se noi facessimo questo, gli facevo notare, non avremo più il privilegio di presentare il Vangelo di Gesù Cristo nella sua integrità e nella sua purezza. La nostra diverrebbe una voce in più fra le tante, ma forse dovrei dire fra le troppe voci religiose che si fanno udire nel mondo. La parola del Signore perderebbe il suo carattere di rivelazione divina. Le pagine della Bibbia perderebbero il loro valore e il loro autore sarebbe messo da parte, sostituito dalla fervida immaginazione umana. Non dico con questo che mancherebbero totalmente dei valori morali o delle buone indicazioni per un vivere onesto, ma tutto questo sarebbe abbassato al livello umano senza nulla di trascendente. Noi non vogliamo fare nulla di tutto questo, conoscendo bene la differenza che esiste fra religione e rivelazione. Dio ha parlato affinché noi uomini, noi sue creature, lo potessimo conoscere. Quale tragedia quando l'uomo, mettendo da parte questo scritto dettato da Dio, fonda la propria speranza eterna non sopra un solido fondamento, ma sopra un surrogato, cioè, cerco di spiegarmi, sopra ciò che lui stesso ha potuto escogitare in una materia che non può conoscere se non per rivelazione divina. Così assistiamo con sgomento a questo progredire delle religioni a scapito della rivelazione. Ma quale abisso? Nella religione vi è l'impronta dell'umano, mentre nella rivelazione vi è il carattere divino. La religione non è altro che lo sforzo dell'uomo per avvicinarsi a Dio attraverso opere, sacrifici, ordini e imposizioni, mentre Dio rivela il suo sentimento d'amore verso l'uomo e lo dimostra abbassandosi e venendo fino a noi. La religione cerca Dio, la rivelazione invece accettata con fede ce lo dona. Mi chiedo, può l'uomo conoscere Dio? Questo non avviene forse solo quando Dio si mostra, parla all'uomo e questi così misero e meschino apprende da lui per grazia il significato dell'esistenza, i valori reali che arricchiscono e prende a vivere in quella pienezza di benedizioni che si realizza in una profonda relazione con lui. Cosa pensate? Il cristianesimo è una religione oppure è una vita? La vita di Cristo che si manifesta, si esprime attraverso la nostra vita. Ma perché questa sia una realtà è necessario conoscere Cristo e porre tutta la propria fiducia in Lui. Non è l'azione della religione intesa come anelito dell'uomo verso Dio, è l'opera dello Spirito Santo attraverso la sua rivelazione. Il nostro Dio, quello nel quale crediamo, è il Dio che si rivela, che parla d'amore all'uomo. Il Dio trascendente e santo che la Bibbia ci presenta, oppure è un Dio dell'immaginazione umana, un Dio con il quale si può mercanteggiare, posto un pochino al di sopra dell'uomo, un Dio che tiene con l'uomo una specie di giroconto fra debiti e crediti, un Dio comunque estraneo alla vita quotidiana e che sappiamo dove trovare all'occorrenza. In altre parole, poniamoci con serietà, con tutta la serietà che la domanda richiede. Il nostro Dio è il Dio della religione o quello della rivelazione? Il nostro cristianesimo è una semplice pratica religiosa oppure una vita vissuta nella fede del Figlio di Dio, avendo appreso che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi?

Ringraziamo Carlo Bertinelli per il suo contributo al programma Contrappunti di oggi. Intanto allora la musica da Greg Long e da Joanna Carlson, Through All The Years, cioè in tutti gli anni, attraverso tutti questi anni. Ascoltiamoceli insieme.

0: appunti.
1: Contrappunti che ormai giunge al termine. Vediamo allora cosa dicevano le parole della bella canzone che vi ho proposto poco fa, Through All The Years, cioè attraverso tutti questi anni. Ieri hai fatto irruzione nella mia vita e ne sono rimasto senza fiato quando mi sono visto nei tuoi occhi. Perciò oggi mi scende una lacrima sul viso quando scopro che tu sei stato qui in tutti questi anni, tenendomi per mano e illuminando la mia vita. Tu mi comprendi, io, mio Dio, come potrei vivere senza di te? In tutti questi anni sei stato fedele, come potrei respirare senza di te? Tu c'eri in tutti gli anni, in tutta la mia vita. Domani passerò dall'altra parte del vetro oscurato e arriverò direttamente fra le tue braccia che mi hanno guidato con sicurezza nel passato. Toccherò il tuo volto per sempre e sarò coperto dalla tua grazia. Tu mi ami e mi amerai per sempre, mi terrai per mano e mi condurrai a casa. Ecco, queste le parole di Through All The Years, questa canzone, quest'ultima canzone in programma che abbiamo ascoltato dalla voce, dalle voci di Greg Long e da Joanna Carlson.

Allora, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi lascio sulle note di questo brano musicale, Cry for Love, una canzone di Michael W. Smith, però in versione strumentale, e vi ringrazio, amici, per avermi fatto compagnia anche in questo spazio. Mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza, restate con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Noi, come sempre, ci risentiremo molto presto, sempre qui e ancora molto presto nel prossimo numero del programma Contrappunti. Buon proseguimento allora.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme per occuparci delle cose di Dio e in modo particolare di ciò che Dio vuole dirci attraverso la meditazione del brano di Giovanni che ora Patrizia ci leggerà. Capitolo 6, versetti da 48 a 59.

Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei, dunque, discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum.

0: Leggendo questo dialogo fra Gesù e i giudei, si è portati a riconoscere quanto siano giuste le parole dell'apostolo Paolo, che scrisse: l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui. È facile riscontrare dal nostro testo come una volta ancora, ricordiamo che già successe a Nicodemo e alla donna samaritana, le parole di Gesù furono intese nel loro senso naturale, suscitando scalpore e scandalo. Dopo aver contrapposto il pane della vita alla manna che gli ebrei mangiarono nel deserto, Gesù abbandonò la figura del pane, identificandolo con se stesso, identificandolo con la sua propria carne, con il suo sacrificio necessario per dare vita all'umanità intera. I giudei, comprendendo che si sarebbe trattato di mangiare concretamente la sua carne, rimasero allibiti, sconcertati, ma la loro irritazione crebbe a dismisura quando Gesù parlò anche di bere il suo sangue. Cibarsi di sangue o di carne con il sangue era stato espressamente proibito da Dio, e questo per due motivi. Primo, perché il sangue è la sede fisica della vita animale, e in secondo luogo, attraverso l'offerta del sangue si faceva l'espiazione per il peccato. Possiamo dunque immaginare l'indignazione dei giudei. Quel giudeo che parlava loro non solo si dichiarava uguale a Dio, non solo pretendeva di essere il vero nutrimento spirituale, non solo chiedeva di essere creduto, ma ora incitava alla disubbidienza alla legge e alle tradizioni antiche, affermando di volere dare se stesso come cibo per la vita eterna e offrendo la sua carne e il suo sangue come vero cibo e vera bevanda. La distinzione che Gesù fece fra la sua carne e il suo sangue dovette far riflettere, perché esprimeva un concetto di morte non naturale, un concetto di morte cruenta. Pertanto, secondo la religione del tempo, una morte espiatoria, una morte sacrificale. Questo avrebbe dovuto essere sufficiente per far capire agli interlocutori di Gesù il senso, il valore spirituale di tutto il discorso del Signore. I verbi mangiare e bere non dovevano essere intesi naturalmente come fecero i giudei, ma come sinonimi di una appropriazione per fede, di una identificazione, di una assimilazione del valore, del significato e dei risultati del sacrificio della croce del Calvario, dove Gesù offrì interamente se stesso, il suo corpo per espiare il peccato dell'umanità e il suo sangue per la redenzione dei credenti. Così cibarsi di Cristo è un fatto di fede, è un fatto spirituale, è un fatto mistico, un fatto che giova all'anima e non, assolutamente non, al corpo. A risentirci al nostro prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Dal libro della Genesi nella Bibbia leggo: ed ecco, io sono con te e ti guarderò dovunque tu andrai. Abbiamo bisogno di grazie divine durante la nostra vita? E come? Eccone allora due veramente eccellenti: la presenza e la protezione del Signore. In ogni luogo abbiamo bisogno di entrambe e le avremo rispondendo con prontezza alla chiamata dell'ubbidienza e non semplicemente assecondando le nostre fantasie. Perché, ad esempio, dovremmo considerare il trasferimento in un'altra nazione come una dolorosa necessità quando siamo indotti a questa scelta dalla volontà di Dio? In tutti i paesi il credente in realtà è un pellegrino, uno straniero, e tuttavia in ogni luogo l'Eterno è la sua dimora, come lo è stato per ogni credente in tutte le generazioni. Possiamo non godere della protezione di un monarca terreno, ma quando Dio dice «ti guarderò», siamo certi che non incontreremo alcun vero pericolo. Questo è davvero un passaporto benedetto per il viaggiatore e una scorta celeste per l'emigrante. Giacobbe non aveva mai lasciato la casa di suo padre, era stato un cocco di mamma e non certo un avventuriero come suo fratello. Tuttavia andò all'estero e Dio andò con lui. Aveva pochi bagagli questo personaggio biblico e nessun seguito, eppure nessun principe viaggiò mai con una guardia del corpo più nobile. Persino quando dormì in aperta campagna, gli angeli vegliarono su di lui e il Signore gli parlò. Se Dio ci ordina di andare, diciamo allora col nostro Signore Gesù: levatevi e andiamo via di qui.

Salve amici, grazie per la vostra sintonia. Io sono Eros Bacocina e sono qui di nuovo per esaminare assieme a voi gli antichi scritti per adattarli alle esigenze della nostra vita moderna.

tempo fa gli americani lanciarono un satellite speciale chiamato OSSO, in breve per il suo nome, che è Osservatorio Solare in Orbita. Come dice il nome, esso è un osservatorio astronomico disegnato esclusivamente per lo studio del Sole e di lassù nello spazio, al di fuori della densa atmosfera terrestre.

perciò che il suo studio è così importante, la nostra vita spirituale dipende da Dio. Ora, se tanti soldi e tante fatiche e tanto studio sono spesi per il sole, quanto più dovremmo fare per lo studio di Dio? Di Dio dovremmo studiare tutti e non contentarci con i mezzi convenzionali che abbiamo, quale la logica e la ragione, ma dovremmo trovare ogni modo possibile per sapere di più di Lui. L'Apostolo Paolo scrive che in questa vita noi possiamo conoscerlo solo come attraverso un vetro appannato e che nell'eternità soltanto potremo vederlo faccia a faccia. Ascoltatore, come lo conosci tu il Signore? Come di dietro un vetro affumicato? O peggio per te, Dio è completamente nascosto dalla più nera caligine? E Dio mandò nel mondo la luce affinché gli uomini lo conoscessero, e quella luce è Gesù. Attraverso la sua parola noi possiamo apprendere tanto di Dio, possiamo conoscere la sua natura e la sua volontà per ognuno di noi. Possiamo conoscere il futuro riservatoci e quello che sarà di noi sia nella terra come nell'eternità. Attraverso Cristo noi possiamo conoscere ed osservare il Dio in azione. Così vi invitiamo a interessarvi su questo importante soggetto e a studiare la parola di Gesù come è compresa nel Nuovo Testamento. Non vorreste oggi, ognuno di voi, decidere di indagare le Sacre Scritture e di studiarle regolarmente? Potete farlo con noi se volete. Questi programmi sono disegnati appunto per lo studio della parola di Dio e noi lo faremo anche oggi immediatamente dopo il prossimo inno.

ed ora, per nostra edificazione e ammaestramento, apriamo le sacre scritture al Vangelo di Giovanni e al capitolo 8 leggeremo assieme dal 26 al 36esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Gesù disse: «Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Ma i giudei non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora

conoscerete che sono io il Cristo e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre m'ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo perché faccio del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare sulla sua santa parola.

In una delle nostre riunioni settimanali, mentre si discuteva assieme con amici e radioascoltatori la futilità della vita moderna, un'ascoltatrice presente ci domandò: allora, secondo voi, per divenire cristiani bisogna diventare schiavi? Un altro amico, in un'altra occasione, difendendo i divertimenti a cui lui correva dietro, disse: ma via, che dici? Bisogna che ci siano i balli, qualche sbornia, giochi d'azzardo e cose simili. E se no, e il mondo che sarebbe? Pensa un po' che vita se tutti fossero santi. Se per divenire cristiani bisogna rinunciare a queste cose, no, non va, è un po' troppo. Oggi vogliamo meditare su questo soggetto. Per venir cristiani dobbiamo divenire schiavi e dobbiamo rinunciare a troppo? In primo luogo vogliamo notare che per venire schiavi bisogna prima essere liberi. Siamo noi liberi? Che dici tu, amico? Sei tu libero? Nel passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni, Gesù implicò questa stessa domanda a dei farisei e loro risposero: come puoi tu dire diverremo liberi quando noi non siamo mai stati schiavi di nessuno? Gesù rispose loro: chi commette peccato è schiavo del peccato. Amico, ancora ti domando, sei tu libero? Fai davvero tu tutto quello che ti piace e che vorresti fare, o invece fai quello che il mondo, il vizio, il peccato ti impone di fare? La Bibbia dice che no, non sei libero, ma che sei schiavo. L'Apostolo Paolo, che pure era un fariseo e inoltre era libero cittadino romano con tutti i suoi diritti e privilegi, e per di più dottore della Chiesa e scapolo, non si riteneva libero, tutt'altro. Senti come si descrive questo grande apostolo. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio fare, quello lo faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedi, non solo sei schiavo del peccato, ma anche lo sei di svariate altre cose. Tu sai, per esempio, che il mangiar troppo ti fa male. Tu non lo vorresti fare, ma lo fai. La bevanda alcolica è quella che rovina le persone più di ogni altra cosa. Sai che ti fa male, pure bevi. Il fumare fa male, pure, benché a nessuno sembri saggia l'idea di fumare, ancora la maggior parte degli italiani fumano, e fumano per vizio, non per piacere. Così vediamo uomini grandi e grossi consci che il fumo li rende soggetti all'enfasima, all'indurimento delle arterie, al mal di cuore, a cancro, schiavi di un po' d'erba secca avvoltolata in un po' di carta. E osservate il modo come ci si veste. Le donne un giorno portano le scarpe con la punta quadra, il giorno dopo gli viene imposto di gettarle perché sono fuori di moda e di comprarne un altro paio con la punta fina. Le sottane un giorno sono quasi ai piedi e il giorno dopo sopra il ginocchio, e non parliamo delle pettinature. E chiamate questa libertà? No,
Schiavi non si deve divenire per venir cristiani, schiavi siamo nati sotto il peccato. Per divenir cristiani invece è all'incontrario, bisogna divenir liberi. Gesù disse: e voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Paolo, dopo aver esaminato se stesso e accortosi di essere schiavo nelle mani del peccato, esclama: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? E nello stesso versetto conclude: grazie siano rese a Dio per Cristo nostro Signore. Sì, ascoltatore, grazie siano rese a Dio per Gesù, che ci libera e che ci affranca dalla nostra peccaminosa natura, dai vizi della carne, dalle catene del mondo. Ascoltatore, se tu credi che sei libero, tu non sai quello che la libertà è fin tanto che Cristo non è entrato nel tuo cuore e ti ha dato una nuova vita. Schiavo è una persona che fa ciò che gli viene imposto di fare, che fa qualche cosa perché non può farne a meno. Ora, il Dio non può essere servito in questa maniera, perché Dio si ama e si segue per amore e non per forza. E Dio non vuole e non può forzare nessuno a servirlo e ad amarlo. Il Dio creò l'uomo libero e indipendente a somiglianza sua, è il suo desiderio che l'uomo sia libero e che eserciti la propria volontà. Pure, se continuiamo ad osservare l'Apostolo Paolo e a leggere le sue epistole, noteremo che lui spesso si chiama lo schiavo del Signore, il servitore di Gesù. Come mai questa contraddizione allora? Ascoltatore, quando il Dio salva un peccatore e lo libera e gli offre l'opportunità di amarlo e servirlo, ma questo deve essere fatto di propria iniziativa, di propria volontà. Considerando l'immensità del suo amore per noi, di nostra propria volontà, noi gli diamo il possesso del nostro cuore e di tutta la nostra vita. Noi diveniamo schiavi d'amore e la catena che ci imponiamo ce la mettiamo da noi addosso, ed essa è il vincolo d'amore che ci lega al Redentore benedetto e che ci tiene stretti a Lui. Fra le storie dei martiri ce n'è una di un vecchio cristiano il quale fu legato con catene a un rogo per essere quivi arso vivo. Prima che il fuoco fosse appiccato gli venne chiesto se avesse un ultimo desiderio. Lui rispose: sì, ho un desiderio e sarei riconoscente se potessi averlo concesso. Vorrei che fosse tolta questa catena che mi lega a questo palo. Ora i suoi esecutori credevano che quando fosse liberato da quella catena egli sfuggisse dal martirio, ma lui, guardandoli fissi, disse: oh, non pensate che io abbia paura, io non posso sfuggire da questo rogo, ho una catena più forte e più dura di questa catena di ferro che mi tiene avvinto a questo palo. Essa è l'amore che ho per il mio Salvatore. E così, senza essere legato con gli occhi al cielo e senza muoversi affatto, quel vecchio subì il martirio legato là dall'amore per il Maestro che né fuoco né la morte potevano fargli rinnegare. Per divenire cristiani non bisogna divenire schiavi, bisogna diventare liberi, e quando lo siamo vogliamo diventare schiavi, non che bisogna, non che ci venga imposto, ma è il nostro desiderio di divenirlo. Come ci leghiamo alla fidanzata in matrimonio per amore e di nostra propria volontà, così vogliamo accettare il nostro Salvatore perché l'amiamo, perché desideriamo star sempre con Lui e servirlo. E come nel nostro affetto puro e sincero per la nostra moglie non c'è posto per nessun'altra, così nella nostra relazione con Cristo non c'è posto per nessun altro. Egli occupa tutto il nostro essere, tutto il nostro tempo, egli ci dà una vita così ricca e piena di attività che non c'è posto per altro. Al contrario di quello che si crede, la vita cristiana non è una vita negativa, piena di regole e di negazioni. Non è una vita piena di non, non, non, ma invece è una vita ricca di attività e di fai, fai, fai.
Se io non ballo, se non fumo, se non vado in giro, non è perché non posso farlo, ma perché non voglio farlo. Se nella nostra vita cristiana facciamo tutto quello che il Salvatore ci suggerisce di fare, ecco che noi non abbiamo tempo né per ballare né per lambiccarci il cervello e vedere da quale parte la moda dice di pettinarci i capelli o come deve essere la punta delle scarpe o la piega dei calzoni. Se siamo intimi con Cristo, la sua gloriosa persona ci riempie così tanto di gioia, di contentezza, che non abbiamo bisogno di svaghi o di passatempo. Anzi, i più bei divertimenti e le cose più attrattive della terra ci sembrano così irrivelanti e vane da non considerarle neppure. Ascoltatore, io ti esorto, investiga questo glorioso, grandioso mio Salvatore e scopri per te quanto è dolce la sua presenza nel tuo cuore. Bisogna che tu rinunci a tante cose per accettarlo? No! Bisogna che tu rinunci ai tuoi peccati, al male, alla scontentezza, alla cupidigia, ai vizi, all'infelicità, ai costosi perditempo della vita odierna. Bisogna che tu rinunci alle liti, ai battibecchi col tuo prossimo, agli arrabbiamenti, ai disordini, alla paura della morte, alle ansietà della vita. Sono queste cose che tu tieni per care e che ti torna male dover abbandonare? Ora, se tu rispondi di sì, tu puoi restare in esse e marcire in esse per questa vita e per tutta l'eternità. Ma se esse ti sono di peso, di impaccio, di terrore, esse sono le uniche cose che tu devi abbandonare per venire a Cristo. Gesù mai mise una tabella, un listino di prezzi per salvare anime. Lui invece dice: così come sei pien di peccato, vieni a me. E gli disse che il dottore è per gli ammalati e non per i sani. Per andare a lui l'unica cosa che tu necessiti è fede, fede abbastanza per credere che lui è il figlio di Dio, il salvatore del mondo, che lui ti ha sostituito sulla croce e che su di sé ha preso la condanna di tutti i tuoi peccati. Oh, abbi fede nelle sue promesse e quindi con amore per lui e nella tua fede, tu arrenditi a lui, presentati a lui senza nulla nelle tue mani, senza intercessori, solo con un cuore pronto a riceverlo, con due mani pronte a servirlo, con una bocca pronta a lodare e a dichiararlo il re dei re, il signore dei signori, il tuo salvatore, il padrone dell'anima tua. Possa tu invocare su di te il suo santo nome e fare questa decisione fin anche ora, mentre noi preghiamo per te. O buon Padre, noi ti supplichiamo affinché col tuo Spirito Santo tu possa ora parlare a questi cari che ci hanno ascoltato e convincerli di queste verità, convincerli che Cristo è il Salvatore e che può dare ora a loro una nuova vita e l'assicurazione di salvezza e di vita eterna. Questo te lo chiediamo nel prezioso nome del nostro Salvatore Gesù.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio, ancora una volta è qui in tua compagnia. Grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Grazie per aver scelto, hai letto il libro più letto. Grazie per aver scelto questa emittente e questa frequenza, a quest'ora. Lo so, lo dico sempre queste cosine qui all'inizio, però non lo faccio per abitudine. Lo faccio perché sono veramente felice di essere con te e che tu abbia scelto di essere con me.

Ti voglio svelare un segreto. Non prendo mai per scontato che tu scelga di tornare. Ogni volta che qualcuno scrive e dice «Ho voluto riascoltare» o «Sono tornato come sempre» oppure «Sono felice di essere entrato a far parte della famiglia del tuo programma» e tante altre belle cosine simili, beh, ogni volta è una nuova esperienza, è una nuova gioia. Ripeto, non prendo mai per scontato che tu scelga di tenermi compagnia. Lo ritengo un privilegio e un onore, e lo dico in tutta sincerità. Quindi, ancora una volta, di tutto cuore, grazie. Non voglio rischiare di essere smielato e zuccherato, non intendo neanche quello. Voglio solo dirti che sono felice di nuovo di essere qui e ti ringrazio per la cortesia di essere tornato, per il tuo paziente ascolto. Siamo alle prese, come ben sai, con il libro del Levitico. Nel caso questa fosse la prima volta che ti sintonizzi a quest'ora, su questa frequenza, tu dirai, beh, io non lo sapevo. Bene, adesso lo sai e spero che non solo tu lo sappia, ma che possa essere attratto a rimanere per tutta la durata di questo nostro incontro, ma anche per quelli che seguiranno. Libro del Levitico che, come abbiamo detto tante altre volte, da uno sguardo superficiale può sembrare qualcosa di anacronistico, di démodé, un libro che non ha nulla da insegnarci e da dirci. Figuriamoci, con tutte le beghe, i problemi che abbiamo oggi, se dobbiamo leggere tutte quelle cose degli strani sacrifici che gli israeliti facevano a quei tempi. Ma chi se ne importa? E invece, non solo ci importa, ma è anche interessante. Perché? Perché dietro le apparenze, dietro ciò che si legge, dietro gli eventi, ci sono principi e lezioni molto importanti per noi ancora oggi. Questa è una caratteristica del libro più letto, una caratteristica della Bibbia, che rende questo libro qualcosa di unico, lo separa da tutti gli altri libri. È per quello che i cristiani guardano la Bibbia come la parola di Dio, non perché è una bella frase da dirsi, che riempie bene la bocca, non perché ci faccia piacere, così ci scalda il cuoricino dire una cosa del genere, è perché da un esame accurato, attento, da un paragone di questo libro con tutti gli altri libri, si vede che c'è una differenza. Si vede, si sente, si avverte, si vive, si gusta, si respira un'aria diversa ogni qualvolta si legge la Bibbia. Perché? Perché nonostante la Bibbia sia compresa di 66 libri, 39 nell'antico e fai tu i conti quanti nel nuovo, nonostante sia stata scritta da tante persone diverse, in situazioni totalmente diverse, nonostante tutti questi elementi che in teoria dovrebbero dar luogo a qualcosa di scompigliato, di caotico, nonostante tutto questo invece ci troviamo fra le mani un libro armonioso, un messaggio unico che percorre, come il famoso filo d'Arianna, tutte le pagine di questo libro. È un libro che racchiude il messaggio di amore, di un Dio d'amore per le proprie creature. È un libro che parla nelle situazioni più disparate. Dà conforto nella depressione. Tiene compagnia nella solitudine. Esulta con noi nella gioia. Ci conforta nella tragedia, nel lutto. Ci accompagna negli episodi piacevoli della vita. E gli esempi potrebbero essere così tanti che prenderemo tutta la mezz'ora e tante altre mezz'ore per parlare della Bibbia. È anche vero che la Bibbia va letta in un certo modo. Non posso prendere in mano questo libro e in fretta e furia leggere qualche frase, qualche parolina
e poi lamentarmi se non ho preso niente, se non ho colto nulla, se non ho afferrato il significato. Abbiamo detto tante volte, la Bibbia è un po' come una miniera. Richiede tempo, impegno, a volte anche sacrificio. Ma abbiamo visto tante volte e tanti membri della famiglia di Hai letto il libro più letto possono testimoniarlo. Vale la pena prendere del tempo per esaminare, per studiare. Scava, qualcosa di bello si trova. A volte non c'è neanche bisogno di scavare. A volte appena facciamo l'ingresso troviamo subito qualcosa di prezioso, di lucente, di bello. Altre volte ci vuole un po' più di ricerca. Ecco, il libro del Levitico è un po' così. È una miniera nella quale dobbiamo lavorare un po'. Ciò che sembra, ciò che si vede da un'osservazione superficiale, può essere di scarso interesse. Ma dietro, una volta che ci impegniamo a prendere il piccone, cominciamo a scavare, troviamo una vena d'oro. Abbiamo già detto tante volte come è possibile osservare Cristo nel libro del Levitico. Dice, ma Cristo è venuto secoli, millenni dopo il periodo del Levitico. È vero, ma questa è un'altra caratteristica di questo libro straordinario. A distanza di secoli, è come se fosse stato scritto oggi. Già al tempo del Levitico, Dio stava parlando, Dio stava dicendo qualcosa di molto importante. Dio stava insegnando, stava comunicando una verità valida allora come oggi. Siamo tutti ribelli, peccatori separati dal nostro Creatore. Abbiamo bisogno di un mediatore, di un ponte. Noi non possiamo costruircelo questo ponte. Noi non possiamo essere mediatori a nome di qualcun altro o a favore di qualcun altro. Nulla di quello che io possa dire o fare o raggiungere riuscirà mai a mettermi in contatto con Dio. Devo avvalermi dell'unico valido mediatore che Dio stesso mi ha fornito. Non è una religione, non è una filosofia, non è una chiesa, non è una denominazione, non è neanche un libro, per quanto bello e importante il libro più letto sia. È una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il perfetto e unico mediatore. Come dico spesso, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Tornando al testo del primo capitolo del libro del Levitico, ci troviamo davanti all'altare. L'israelita ha portato il proprio sacrificio, si appresta ad ucciderlo e poi deve subentrare il sacerdote. Il singolo individuo non può più far nulla. I sacerdoti, i figli di Aronne, devono mettere il fuoco sull'altare, devono disporre la legna sul fuoco e poi disporre i pezzi, compresi testa e grasso, sulla legna posta sul fuoco che si trova sull'altare. Il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore. La vittima quindi doveva essere tagliata a pezzi, in modo che potesse essere più facilmente consumata dal fuoco. In un senso simbolico, figurato, questo mi fa pensare, ancora una volta, a Gesù. Ora, il corpo di Gesù sulla croce non fu spezzato, non fu rotto. L'unica ferita, o le uniche ferite che Gesù ricevette furono quelle sulle mani, sui piedi e sul costato. Ma a differenza di altre crocifissioni, il suo corpo non venne più toccato. Ma Gesù è stato esaminato e studiato più di qualsiasi persona al mondo, quindi è in questo senso che mi fa pensare questo sacrificio alla persona di Cristo. Non so se ricordi quell'episodio quando Gesù chiese ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? O che dicono che sia il figlio dell'uomo? E qui gli apostoli offrirono varie risposte. E attraverso i secoli la domanda non è cambiata. E io credo che un giorno, quando ciascuno di noi dovrà apparire davanti a Dio Padre, davanti al Creatore dei cieli e della terra, davanti all'Iddio tre volte santo, il nostro destino eterno sarà deciso dalla risposta che avremo dato a quella domanda. Chi è per me Gesù? Per te chi è Gesù? Vedi, non puoi decidere una volta che sei davanti a Dio. La decisione va presa adesso. Una risposta chiara e soddisfacente va trovata adesso. Non basta dire: Gesù era un buon insegnante, o era un filantropico. Quanto bene ha fatto quel Cristo? Beh, sicuramente è uno dei personaggi di alta statura morale che il mondo abbia conosciuto, e così via. Se non rispondiamo con le parole dell'apostolo Pietro, allora diamo la risposta sbagliata. Tu sei il Cristo, l'unto di Dio, lo scelto di Dio. Da chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna.

Forse ti starai chiedendo come mai, nell'esame del libro del Levitico, io pongo così tanta importanza e sottolineo più volte la persona di Gesù Cristo. Per due motivi. Primo, perché il libro del Levitico stesso, il testo stesso, richiama alla mente in modo così prorompente la persona di Gesù. Il secondo motivo non proviene dal testo, ma dall'esperienza personale. Mi capita abbastanza spesso di parlare con diverse persone. E fino a che l'argomento rimane sulla religione, o addirittura anche quando si parla di Dio, è relativamente facile trovare un terreno comune. Sono poche le persone che con veemenza, con decisione dicono non ne voglio sapere. La maggior parte della gente è abbastanza disposta a parlare di religione, di Dio. Ma la cosa interessante che ho notato è che appena introduco nel discorso la persona di Gesù Cristo, succede qualcosa di strano. La stragrande maggioranza fanno dietro front. Come mai? Perché? Tu cosa ne pensi? Puoi scrivermi se vuoi con la risposta. Io, se mi permetti, ti do la mia opinione. Vedi, parlare di altri grandi uomini della storia, grandi filosofi, insegnanti, leader religiosi, politici, non dà fastidio, anzi, può essere un esercizio intellettuale abbastanza interessante, dal quale si può trarre profitto. Insomma, c'è sempre modo e spazio per imparare. Ma vedi, nessun essere umano ha mai fatto le affermazioni che ha fatte Gesù. Nessuno ha mai detto io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chiaramente pronunciare queste parole è facile. L'ho appena detto io. Ma Gesù non si è limitato a pronunciarle, ad esclamarle, a proclamarle. Le ha vissute. Non solo le ha vissute. Gesù è ciò che afferma di essere. E ha dato prova. Milioni di persone attraverso i secoli, decine, centinaia di milioni attraverso i secoli, hanno sperimentato questa verità, hanno toccato con mano la realtà delle affermazioni di Cristo. Mi riesce un po' difficile pensare e accettare che centinaia di milioni di persone siano state abbagliate o abbiano bisogno di stampelle perché sono troppo deboli emotivamente per affrontare la realtà. La differenza con il cristianesimo è che il messaggio di Gesù Cristo non è un messaggio così di vaga filosofia, ma un messaggio che trasforma l'esistenza. È un messaggio che dà speranza là dove si è senza speranza. Un messaggio che dà certezza là dove si brancola nel buio. Il messaggio del cristianesimo non è un messaggio comodo, piacevole o di moda.
tutt'altro. Il vero cristiano è una persona scomoda, così come Gesù Cristo è stata una persona scomoda. Ed è per questo che a tante persone non va di parlare di Cristo. Perché il momento che parliamo di Cristo, siamo messi a confronto con la nostra realtà interiore, con la nostra condizione. E più o meno consciamente ci rendiamo conto che la nostra condizione non è per niente piacevole. Ma piuttosto che prendere provvedimenti, correre ai ripari, mettiamo la testa nella sabbia e facciamo finta che tutto sia a posto. Pensaci e dimmi cosa pensi tu di quanto ho appena detto.

Mi piace come termina il versetto 9. I figli di Aronne, i sacerdoti, dovevano tagliare a pezzi la vittima sull'altare, dovevano poi appiccare il fuoco. E dice il testo: il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore o come aroma, come profumo.

Forse mi penserai noioso, ma in questo caso non importa. Pensa pure ciò che vuoi. Quella frase che ho appena letta mi porta alla mente un'altra frase, scritta tanti secoli dopo il Levitico. E sì, sempre Paolo, il grande apostolo. Scrivendo ai cristiani di Efeso, Paolo dice così. Naturalmente si sta rivolgendo a dei cristiani. Imitate Dio come figli diletti e camminate nell'amore, sull'esempio di Gesù Cristo, che vi ha amato e ha offerto se stesso per noi. E poi continua Paolo, ascolta, oblazione o offerta e sacrificio di odore soave a Dio. Ti rivolgo ancora la domanda che ti ho rivolto la volta scorsa. Pensi ancora che il libro del Levitico sia noioso? Pensi ancora che la Bibbia non abbia nulla da dirci ancora oggi?

Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Come sempre, a quest'ora non mi rimane che darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Stessa frequenza però, stessa emittente, stessa ora. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. In redazione aspettano una tua lettera. A presto. Ciao.

0: Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Lente d'Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla in questo momento e vi saluta e vi augura naturalmente un ottimo ascolto. Nella puntata precedente di questa trasmissione, il dottor Edoardo Labanchi ha continuato a esporre i principi dottrinali della cosiddetta Chiesa di Scientology, confrontandoli naturalmente con la rivelazione biblica. E in particolare diceva che, nonostante la cieca fiducia manifestata nei confronti della ragione e della scienza da parte di Scientology, la scienza stessa non è in realtà capace di risolvere tutti i problemi morali dell'uomo. Questi, infatti, si risolvono soltanto con un sincero pentimento davanti a Dio dei propri peccati e con una profonda fede in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, grazie al quale Dio Padre, come afferma la Bibbia, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ed è proprio di pentimento e di perdono, alla luce delle Sacre Scritture, che ci parlerà tra poco il dottor Edoardo Labanchi. Ma prima di affrontare questo tema vorrei chiedere al nostro ospite: che tipo di persone sono usualmente quelle che cercano in Scientology una risposta ai loro problemi di ordine etico e morale?
2: Persone depresse fino alla disperazione, alla ricerca di salvezza a tutti i costi, bisognose di una situazione di equilibrio, ma che purtroppo sulla loro strada hanno incontrato qualche adepto della setta di Dianetica e sono finite di male in peggio, distrutte psicologicamente, plagiate, ripulite di tutti i loro averi. Perché? Perché Scientology non fa altro che alimentare la fantasia, come direbbe Adler, la fantasia circa i supposti infiniti poteri dell'uomo, che lo potrebbero rendere addirittura divino. Come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 30 in poi, Gesù stesso ha detto, e lo dice ancora oggi a tutti quelli che hanno problemi psicologici, complessi di colpa, depressione e mali simili: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
1: Ecco, la questione delle basi vere, solide, fondanti per la nostra vita è di enorme importanza, senz'altro. E certamente questo versetto biblico da lei citato, dottor Labanchi, ci porta a concludere che la vera libertà si acquisisce attraverso la conoscenza della verità, e la verità si conosce attraverso il contatto costante con la parola di Cristo. È proprio essa, dunque, il fondamento indispensabile per una costruzione solida e stabile della nostra vita. Ricordo che Gesù stesso ebbe a dire un giorno che chi è stolto o pazzo edifica la propria casa sulla sabbia, senza fondamenta, mentre chi è saggio edifica la propria casa sulla roccia, che è Gesù. Ad esempio, dottor Labanchi, qual è stata in merito a questo la sua personale esperienza quando venne in contatto con la parola di Cristo?
2: Alla luce di queste chiare parole di Gesù, mi chiesi dove mai la casa della mia vita fosse posta. Sulle tradizioni religiose? Sulla filosofia? Su che, insomma? Tutto mi sembrò così precario nei confronti della roccia che è costituita da Cristo e dalla sua parola. Oggi, grazie a Dio, posso dire, come diceva a suo tempo l'apostolo Paolo di se stesso nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8: tutto ormai io considero una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
1: Grazie per il momento, dottor Labanchi, e noi, prima di proseguire, amici, facciamo una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, a risentirci fra una decina di minuti circa.

Cari ascoltatori, la volta scorsa vi dissi che avrei approfondito i concetti di pentimento e perdono alla luce delle scritture per contrapporli ai principi filosofici che stanno alla base della Chiesa di Scientology. Il fatto è che agli adepti di Scientology, come ai seguaci di filosofie varie religiose o meno, manca l'interlocutore principale, colui che può farli uscire dal vicolo cieco dell'umanesimo ateo o agnostico, che ha come interlocutore solo se stesso. Costoro sono ciechi e guide di ciechi, anche se dicono di vedere. Come disse Gesù degli scribi e farisei del suo tempo, il loro peccato resta, perché dicono di vedere anche se rimangono cieche. Ron Hubbard, il fondatore di Scientology, in un altro suo libro intitolato I problemi del lavoro, a pagine 175 dell'edizione italiana, ha affermato che oggi, con Scientology, i misteri della vita non sono più molto misteriosi. In realtà, potete leggere e studiare non solo l'opera fondamentale del fondatore di Scientology e tutte le altre opere più significative, e vi renderete conto che non c'è alcuna risposta seria ai quesiti fondamentali che ogni essere pensante si è sempre posto e si pone. Da dove viene questo universo? Da dove vengo io? Perché sto su questa terra? C'è un futuro per me dopo la morte? Nelle opere di Scientology si possono anche trovare alcuni interessanti consigli per vivere un po' meglio su questa terra, ma certamente non si trovano le risposte chiare e precise che invece fornisce la rivelazione cristiana a chi è sinceramente aperto alla verità. Scientology semplicemente ignora il cristianesimo e ci si deve chiedere perché. Forse la risposta sta proprio nel realismo cristiano che, Bibbia alla mano, fa dell'essere umano senza Dio un'analisi impietosa che ci fa affermare con il libro della Genesi, capitolo 8, versetto 21, il cuore dell'uomo è portato al male fin dalla sua adolescenza. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo è ancora più esplicito. Leggiamo infatti nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ed il peccato fondamentale dell'uomo, a partire da quello di Adamo ed Eva, e di voler fare a meno di Dio, di cercare di crearsi una morale autonoma, cioè di voler stabilire da se stessi ciò che è bene e ciò che è male, prescindendo da Dio e dalla sua sovrana volontà. Ha quindi ragione lo psicologo Alfred Adler, discepolo eretico di Freud, quando nella sua opera Prassi e teoria della psicologia individuale afferma che ogni uomo a ciascuna tappa del suo cammino è guidato dal suo desiderio di una superiorità, di una ricerca di somiglianza divina, la fede nel suo potere psichico particolare. Si veda a pagina 36 dell'edizione della Newton Compton, Roma 1975. Giustamente Adler vede questo desiderio di superiorità come una fantasia, ma una fantasia molto pericolosa, perché egli asserisce un po' più avanti: colui che considera questo scopo della superiorità come una realtà, prendendolo alla lettera, si vedrà presto costretto a fuggire la vita reale fatta di compromesso per cercare una vita al margine della realtà sociale. Nel migliore dei casi,
trovando asilo nel campo dell'arte, ma il più sovente incagliandosi nel pietismo morboso, nella nevrosi o nella delinquenza. Questo mi fa pensare all'articolo su Scientology, appunto, del giornale La Repubblica, che ho già avuto occasione di citare nel corso di queste trasmissioni. Lì si fa riferimento alle vittime di Scientology come di persone depresse fino alla disperazione, alla ricerca di salvezza a tutti i costi, bisognose di una situazione di equilibrio, ma che purtroppo sulla loro strada hanno incontrato qualche adepto della setta di Dianetica e sono finite di male in peggio, distrutte psicologicamente, plagiate, ripulite di tutti i loro averi. Perché? Perché Scientology non fa altro che alimentare la fantasia, come direbbe Adler, la fantasia circa i supposti infiniti poteri dell'uomo che lo potrebbero rendere addirittura divino. Un quadro della psicoterapia che prescinde da Dio, con tutti i danni che questo comporta, è molto ben tracciato da Tim LaHaye nel suo libro Come vincere la depressione, che in Italia è stato pubblicato dalla Casa Biblica di Vicenza ed è giunto ora alla terza edizione. Io stesso l'ho tradotto dall'inglese in italiano. La psicoterapia, afferma l'autore nel capitolo 6, quando si occupa appunto della psicoterapia, può divenire pericolosa anche quando lo psicologo cerca di imporre i propri principi al cliente che si è rivolto a lui per essere aiutato ad uscire da una situazione disperata. Infatti, se lo psicologo è una persona amorale e scopre che il suo cliente ha un complesso di colpa che gli provoca la depressione, può cercare di eliminare il senso di colpa del paziente rinnegando i suoi principi morali. Quando a dare un consiglio simile è uno psichiatra affermato, può essere molto convincente. Purtroppo, conclude giustamente l'autore, questo comportamento immorale di solito dà una certa euforia nei primi tempi, ma spesso è seguito da un terribile senso di colpa che costituisce un problema più serio di quello originario. Qui mi si può obiettare che in Scientology l'auditor o terapista non propone mai al paziente di essere amorale o immorale. Ma difatti è così, perché si è amorali, cioè senza alcuna vera moralità, quando non si ha come punto di riferimento la volontà di Dio, inteso come persona onnisciente e onnipotente, come nella rivelazione cristiana. Lo ripeto, quando l'uomo considera se stesso o altri suoi simili, quando considera la sua ragione come metro assoluto di ogni suo comportamento e come unico punto di riferimento per la soluzione di ogni suo problema esistenziale, non c'è scampo per l'uomo. Si tratta di una persona gravemente ammalata che cerca di guarire se stessa senza ricorrere ad un medico qualificato, ma si affida invece a ciarlatani, a stregoni o a mediconsoli di vario genere. Solo Gesù è il grande medico e l'unico vero liberatore. Difatti, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 30 in poi, Gesù stesso ha detto, e lo dice ancora oggi a tutti quelli che hanno problemi psicologici, complessi di colpa, depressione e mali simili: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology.
1: Gesù dunque disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Queste parole suscitarono lo sdegno dei giudei presenti, come potrebbero suscitare lo sdegno degli adepti di scientologie simili. I giudei dunque gli dissero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? Allora Gesù rispose precisando così il suo pensiero: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Infatti, chi conosce l'insegnamento di Gesù, che completa quello dei profeti dell'Antico Testamento, conosce la verità sull'universo, sul mondo, su se stesso, sugli altri. La parola di Dio davvero mette a nudo tutto il nostro essere, e se non chiudiamo gli occhi e vediamo la nostra malattia mortale, che è il peccato nelle sue varie forme, allora, se abbiamo un briciolo di intelligenza, chiederemo l'aiuto del Signore Gesù, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, essendo egli stesso vero uomo e l'eterno figlio di Dio Padre, della stessa sua natura divina. Solo così può cominciare nell'essere umano il processo della liberazione e purificazione da ogni male. Non siamo però semplicisti, e quindi riteniamo che in alcuni casi la fede in Gesù debba essere accompagnata da un'adeguata cura pastorale da parte di cristiani qualificati. Ma se Gesù non è il punto assoluto di riferimento per tutti, per pazienti e terapisti, tutto sarà inutile, perché Gesù stesso ha chiaramente affermato: senza di me non potete far nulla. Si veda il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. In maniera schematica ma molto chiara, il già citato autore del libro Come vincere la depressione, sempre nel capitolo 6, così descrive, anche per l'esperienza personale comune a tutti i veri credenti, così descrive i risultati di una vita controllata da Cristo. Prima di tutto si ottiene il perdono di tutti i propri peccati. Tutti i vostri peccati, afferma l'autore, sono stati perdonati dalla misericordia di Dio per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. Poi giustamente cita la prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 1, versetto 9, che dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Poiché i vostri peccati sono stati perdonati, continua l'autore, godete ora della pace propria di chi ha una coscienza pulita dinanzi a Dio. E cita a ben ragione la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dopodiché, ci dice l'autore, una nuova forza comincerà poco a poco ad avere il controllo della vostra vita se camminate sotto la guida dello Spirito di Cristo. E qui viene citata la seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. C'è infine una promessa che l'autore fa, e tutti i veri cristiani sanno bene a che cosa si riferisce. Eccola. Man mano che alimentate la vostra nuova natura spirituale leggendo, ascoltando e studiando la Bibbia, percepirete sempre più un profondo senso di sicurezza di cui non avete mai avuto idea. Ora voi siete figliuoli di Dio. Ed a proposito di sicurezza, le affermazioni di Tim LaHaye mi fanno pensare al primo sermone evangelistico che ho ascoltato in vita mia e che sta, in maniera determinante, all'inizio del mio pellegrinaggio spirituale che mi portò poi alla conversione a Cristo. Era la fine del sermone sul monte, secondo la redazione del Vangelo di Luca, capitolo 6, dal versetto 47 al 49. È Gesù che parla. Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta la piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Alla luce di queste chiare parole di Gesù, mi chiesi dove mai la casa della mia vita fosse posta. Sulle tradizioni religiose? Sulla filosofia? Su che, insomma? Tutto mi sembrò così precario nei confronti della roccia che è costituita da Cristo e dalla sua parola. Oggi, grazie a Dio, posso dire, come diceva a suo tempo l'apostolo Paolo di se stesso, nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8, tutto ormai io considero una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E per usare qui la terminologia propria di scientologi, il vero Cria non è il seguace di Ron Hubbard, ma il seguace di Cristo, che ha posto tutta la sua fiducia in Lui, ed in Lui solo, in maniera assoluta, ben sapendo che Cristo non ha mai deluso e non lo deluderà mai. A questo punto, però, bisogna fare una precisazione, e la faccio citando le parole di un altro interessante libro dal titolo Resistere alla depressione, pubblicato in Italia proprio dalla Voce della Bibbia che cura queste trasmissioni. L'autrice Myra Chave Jones, dopo aver anch'essa presentato Gesù come la soluzione di ogni nostro problema, anche di ordine psichico, a pagina 50 afferma: ciò non significa che siamo improvvisamente liberati da tutti i nostri atteggiamenti sbagliati. Significa piuttosto che mentre attingiamo costantemente alle risorse di Dio, in preghiera, nella lettura della sua parola, cioè la Bibbia, e nell'adorazione, noi possiamo essere trasformati. Con l'aiuto di Dio possiamo combattere contro quelle influenze che sono dentro di noi, le quali ci trascinerebbero giù. A volte la battaglia è lunga e aspra, ma il perdono di Dio e la potenza del suo Santo Spirito sono sempre a disposizione di coloro che con sincerità di cuore desiderano cambiare e crescere. Oltre a tutto questo, aggiunge giustamente l'autrice, c'è anche l'appoggio di altri credenti che percorrono la nostra stessa strada. Possiamo fare amicizia con loro, possiamo appoggiarci gli uni agli altri quando il percorso diventa arduo. Possiamo esortarci gli uni gli altri nella fede e nella comprensione. La prossima volta, cari ascoltatori, in un certo senso continueremo questo discorso parlando del vasto movimento chiamato New Age, cioè la nuova era, in cui del resto, come vedremo, ben si inserisce Scientology con la sua dianetica.
0: E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Edoardo Labanchi inizierà a esporre i principi della New Age, esaminandoli alla luce delle sacre scritture. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Questo episodio che vi racconto è successo quando nostro figlio stava per sposarsi. E proprio una settimana prima del matrimonio ci siamo presi un grosso spavento. Infatti, la fidanzata di nostro figlio è stata coinvolta in un brutto incidente di macchina che ha demolito totalmente la sua automobile. È all'ospedale, ci ha detto verso le 10 di sera nostro figlio al telefono. Ha una gamba rotta, è tutta ammaccata e la tengono in osservazione per vedere se ha delle lesioni interne. A dirlo è niente, ma a sentirglielo dire con la voce spezzata, incerta, è stata una bruttissima esperienza. Ma non c'era molto da fare, eravamo lontani e se ci fossimo precipitati da lui o dove era ricoverata la ragazza, saremmo stati più di impiccio che di aiuto. Perciò non c'era che da star buoni e calmi e pregare. Ma anche questo non è stato facile da principio. Infatti, quando succedono delle cose così grosse, più che le preghiere ti vengono in mente tante domande. Ma perché, Signore, proprio a loro che ti vogliono servire, che desiderano unire le loro vite per te? E se resta invalida? E se muore? E se il loro matrimonio non fosse nella tua volontà? Se. Mentre stavo a letto quella sera nel buio, sentivo mio marito che si rigirava inquieto pure lui e ogni tanto mi prendeva la mano come per rassicurarmi. Tutti e due stavamo zitti perché non c'era niente da dire e in certe situazioni ogni commento sembra inutile e quasi si ha paura di formulare a voce alta certi pensieri. E soprattutto non ci sono molte spiegazioni da chiedere. Ci sono solo da ricordare le affermazioni del Signore nella sua parola e controllare la propria mente sottomettendola alla volontà di Dio, cercando soprattutto di mettere in pratica quello che si sa in teoria. Nella sua lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo ha scritto: noi sappiamo che tutte le cose collaborano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo piano, perché quelli che sono chiamati li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Gli avvenimenti della nostra vita, buoni o cattivi che siano, hanno un solo scopo: renderci più simile all'immagine del Signore Gesù. Questo è un programma enorme che comporta da parte nostra la fiducia nella bontà totale di Dio, l'accettare i Suoi piani, qualunque siano, non pensare mai che meritiamo di essere in qualche modo trattati meglio degli altri, abituarsi a non chiedere nulla e a non accampare nessun diritto. Dopotutto, la vita cristiana non scorre su una corsia preferenziale. Dopo questo si riesce a pregare e a mettere tutto e tutti i nostri cari nelle mani del Signore. Nel nostro caso specifico la storia si è conclusa molto felicemente: un piede rotto, molti lividi e molti graffi, ma niente di troppo grave. E quando il giorno delle nozze ho visto la sposina avanzare zoppicante ma felice e determinata al braccio del padre, verso lo sposo raggiante, ho veramente lodato il Signore per la sua bontà e la sua cura. E poi mi sono fatta il pianto del secolo. Ma questo è naturale, tutte le madri piangono al matrimonio dei propri figli. E io sono una madre molto normale.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro di Isaia, capitolo 45, versetti 18 e 19. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto. Lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il titolo del messaggio odierno è Dio vuole comunicare con noi. Dio desidera comunicare con noi e ci ha dato la capacità di ascoltarlo e di parlargli. Che felicità sarebbe stata per l'uomo se fin dal principio avesse voluto ascoltare il suo creatore che gli trasmetteva il suo pensiero. Quale meravigliosa conoscenza di Dio avrebbe potuto acquisire e quanta rovina si sarebbe evitata. Purtroppo l'uomo ha disubbidito e il dialogo si è drammaticamente interrotto. Tuttavia, nel corso del tempo Dio ha comunicato con le persone che lo cercavano e si avvicinava a loro. Enoch, Noè, Abramo sono fra quelle. Dio ha parlato molte volte e in molte maniere per mezzo dei profeti, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Alcuni hanno ascoltato, molti si sono rifiutati di ubbidire. Dio lo rileva con tristezza. Vi ho parlato e voi non avete dato ascolto. Vi ho chiamati e voi non avete risposto. Queste parole le troviamo nel libro di Geremia, capitolo 7, versetto 13. Allora, nella sua grazia infinita, ha mandato la parola, il suo Figlio, che si è fatto uomo ed ha abitato fra gli uomini. Infatti nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, troviamo queste parole: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Sappiamo l'accoglienza che è stata riservata a Gesù, il Figlio di Dio: odio, disprezzo, condanna e una morte infamante su una croce. Ma per questa morte e per il suo sacrificio espiatorio, Dio offre all'uomo la possibilità di ristabilire una comunicazione con Lui. Tutti coloro che credono in Gesù possono avvicinarsi a Dio come a un padre che ama, possono ascoltarlo e parlargli. Non esitiamo a presentargli i nostri bisogni. Egli è sempre pronto ad ascoltare la nostra preghiera e vuole sempre e soltanto il nostro bene.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Romani al capitolo 1. Paolo inizia la sua epistola ai Romani dicendo: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. 25 anni prima che scrivesse questa epistola ai Romani, mentre Paolo si trovava sulla via di Damasco per andare a mettere in prigione dei cristiani, e ad un certo punto verso mezzogiorno appare una luce sfolgorante e una voce gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui risponde: chi sei, Signore, perché io ti serva? Ed ora, 25 anni dopo, Paolo scrive: Paolo, servo di Gesù Cristo. E nello scrivere alla chiesa dei Filippesi, sempre riguardo alla sua conversione, scrive: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Quello che voglio dire è che quell'impegno che aveva preso 25 anni prima lo stava ancora onorando. Ci sono molte persone che parlano continuamente delle loro esperienze del passato, ma queste esperienze del passato non vengono riportate nel presente, in una relazione con Dio fresca e quotidiana. E così queste esperienze del passato diventano sterili e vuote, perché non vengono tradotte in una relazione con Dio nel presente. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita 25 anni fa. Anzi, ritengo al presente. Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita. È ancora così. Non è cambiato niente da allora. Quindi le esperienze del passato sono valide solo se vengono tradotte in una relazione attuale, presente con Dio. 25 anni fa, chi sei, Signore, che io possa servirti? Ora, 25 anni più tardi, Paolo, servo di Gesù Cristo. Abbiamo appena terminato il libro degli Atti, e per aiutarvi a collocare il libro dei Romani, quando è stato scritto il libro dei Romani, nello studio che abbiamo appena fatto negli Atti, vi ricordate quando Paolo si trovava ad Efeso e Demetrio l'orafo aveva sollevato quel gran tumulto e li avevano portati nel teatro e una grande folla si era radunata e tutti gridavano: grande era Diana degli Efesini. E dopo questo Paolo dice: devo andare in Macedonia e a Corinto e poi a Gerusalemme. E poi dice: bisogna che io veda anche Roma. Qui Paolo esprime il suo desiderio di andare a Roma. Quindi parte da Efeso per la Macedonia, poi va a Corinto. E la sua intenzione è quella di andare alla fine a Roma. Bisogna che io veda anche Roma. E quando arriva a Corinto, prima di ritornare a Gerusalemme, è da Corinto che Paolo scrive questa lettera alla Chiesa di Roma. E questo ci aiuta a capire quando viene scritta la lettera ai Romani, a collocarla storicamente nel libro degli Atti.

nave che lo riportasse a Gerusalemme. E così è costretto a rinunciare ad essere a Gerusalemme per la Pasqua, ma cerca almeno di essere lì per la Pentecoste. Questo era il suo intento. Ma a Gerusalemme viene arrestato, portato a Cesarea, e rimane a Cesarea in prigione per 2 anni, poi si appella a Cesare, e alla fine, almeno per quanto riguarda il libro degli Atti, arriva a Roma. E così questa lettera è stata scritta circa 2 anni prima che Paolo arrivasse a Roma. E vedremo, fra un po' esprimerà il suo desiderio di andare a Roma e lo scopo per cui vuole andare là. E dunque Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. La Bibbia dice che dovremmo rendere sicura la nostra chiamata ed elezione. Paolo dice: io sono stato chiamato ad essere un apostolo. Ora è sbagliato mettersi a classificare le varie chiamate di Dio per importanza, chiamate più importanti o più grandi di altre. Io non so a cosa Dio ti abbia chiamato, ma è importante che tu comprenda che non puoi essere niente di più di quello che Dio ti ha chiamato ad essere. E spesso ci mettiamo nei guai perché cerchiamo di fare di più di quello che Dio ci ha chiamato a fare. Paolo è stato chiamato ad essere un apostolo, quindi bene allora, Paolo dovrebbe essere un apostolo. Se avesse detto Paolo chiamato ad essere un fabbricante di tende, allora avrebbe dovuto essere un fabbricante di tende. O Paolo chiamato a cavalcare il cammello, allora avrebbe dovuto essere uno che cavalca il cammello. In altre parole, quello che Dio ti ha chiamato ad essere, quella è la chiamata più alta per la tua vita, perché non puoi essere di più di quello che Dio ti ha chiamato ad essere. E Dio ti considera responsabile solo per quello che Lui ti ha chiamato ad essere. Spesso siamo colpevoli di fare cose che Dio non ci ha chiesto, e ci assumiamo delle responsabilità. Certo, magari perché abbiamo questo grande desiderio di servire Dio, ma così facendo ci lanciamo in aree dove Dio non ci ha chiamato, e questo può risultare disastroso. Vi darei una mia testimonianza personale, ma non abbiamo tempo purtroppo. Io qualche volta ci ho provato ad essere quello che Dio non mi ha chiamato ad essere, e sempre è finita in un disastro. Certe volte le nostre ambizioni o i nostri desideri vanno oltre la chiamata di Dio. Paolo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. E naturalmente il libro di Romani è dedicato a questo argomento. Come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Questo Evangelo glorioso del Messia, della salvezza mediante il Messia, è qualcosa che Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne. Ora, Davide era andato dal profeta Natan e gli aveva detto: «Voglio costruire una casa per il Signore. Io vivo in questo palazzo magnifico, mentre Dio vive ancora in quella tenda». Loro adoravano il Signore ancora nel tabernacolo. «E non è giusto che io vivo in questo palazzo mentre Dio vive in una tenda. Io costruirò una casa per il Signore, e sarà il palazzo più glorioso del mondo intero». Il profeta Natan gli aveva risposto: «Oh, questo è magnifico, Davide. Fa pure tutto quello che hai in cuore di fare». Ma quella stessa notte il Signore dice al profeta Natan: «Natan, tu hai parlato troppo in fretta. Torna quindi da Davide e digli che lui non può costruirmi una casa. Le sue mani sono troppo sporche di sangue. Lui è un uomo di guerra. Non può essere lui a costruirmi una casa. Ma di a Davide che sarò io a costruire una casa a lui. Io innalzerò la sua discendenza e stabilirò il suo regno». Così il profeta Natan va da Davide il giorno seguente e gli dice: «Davide, ho una bella notizia e una brutta notizia. Ma prima la brutta notizia. Dio mi ha parlato ieri notte
e mi ha detto che

non puoi costruirgli una casa. Le tue mani sono troppo sporche di sangue. Sei un uomo di guerra. Ma tuo figlio potrà farlo. Ma la bella notizia, Davide, è che sarà Dio a costruire una casa a te. E dalla tua discendenza non cesserà mai di esserci un re sopra il trono di Israele. E da questo Davide subito capisce che dalla sua discendenza sarebbe venuto il Messia. E naturalmente questo lascia senza parole Davide. Davide rimane sopraffatto. Va dal Signore e dice: «Signore, tu mi hai preso mentre andavo dietro al gregge. Signore, io non ero niente. Eppure tu mi hai preso e mi hai fatto re del tuo popolo e mi hai benedetto così tanto. Ed ora parli di anni a venire. Oh Signore, cosa posso dire?» E Davide si ritrova in silenzio davanti a Dio, senza parole, completamente sopraffatto dalla grazia di Dio. Vi siete mai trovati in questa condizione? Così sopraffatti dalla bontà di Dio che non avete parole. Savonarola disse qualcosa del genere: quando la preghiera raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Quella comunione con Dio, quando comprendi veramente quello che Dio ha promesso di fare per te, è tutto così sorprendente e pensi: che posso dire, Signore? Questo è troppo per me, troppo. Ora, secondo la profezia, il Messia deve venire dalla discendenza di Davide. Un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Ed è interessante che nei Vangeli, quando vengono riportate le genealogie di Gesù, sebbene le genealogie di Matteo e di Luca siano diverse, entrambe scendono fino a Davide, ma da Davide in poi prendono strade diverse, diverse ramificazioni. Nella genealogia di Matteo, quando si arriva a Davide, Jesse generò il re Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Quindi da Salomone si arriva fino a Giuseppe, che la gente credeva essere il padre di Gesù. Ora, in questa genealogia che scende da Salomone, si arriva ad un certo punto a quest'uomo, Jeconia. E il Signore emette una maledizione su Jeconia. Lo leggiamo in Geremia al capitolo 22, nell'ultimo verso. «O paese, o paese, o paese, ascolta la parola dell'Eterno. Nessuno della sua discendenza prospererà, giungendo a sedersi sul trono di Davide. Se Gesù fosse stato figlio di Giuseppe, non avrebbe mai potuto sedere sul trono». Luca ci dà un'altra genealogia, la genealogia di Maria. Traccia un'altra linea da Davide. Va a Nathan, figlio di Davide. E così Gesù è attraverso Maria che è discendente di Davide. E quindi ha diritto al trono di Davide, ma non da Jeconia, perché se fosse così non poteva avere diritto al trono a causa della maledizione di Dio, che nessuno della discendenza di Jeconia avrebbe mai potuto sedere sul trono di Israele. Così le due genealogie, entrambe mostrano che è stato attraverso Davide. Paolo dice: riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore. E così la resurrezione di Gesù, la prova di questa dichiarazione, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per amore del suo nome, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo, anche voi che siete in Italia, amati da Dio, chiamati santi. Sì, mi piace personalizzare la scrittura. Mi piace credere che stesse scrivendo a me, perché l'unica cosa che non mi riguarda è Roma. Ma io sono amato da Dio, e Dio mi ha chiamato ad essere santo. E in realtà questa epistola di Paolo è a santi di Dio, la Chiesa.
Grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Grazia e pace, le gemelle siamesi del Nuovo Testamento. Si trovano sempre in coppia, l'una con l'altra, e sempre in questo ordine. Non ricordo nessun passo del Nuovo Testamento dove è scritto pace e grazia, ma è sempre grazia e pace. Perché? Perché non puoi conoscere veramente la pace di Dio finché non hai sperimentato la grazia di Dio. Ora, per anni nella mia esperienza di credente, non ho sperimentato veramente la pace di Dio. Avevo pace con Dio. Questa mi veniva grazie al sacrificio di Gesù Cristo, ma non avevo la pace di Dio, perché cercavo di raggiungere una mia propria giustizia mediante le opere. E per quanto cercassi attraverso i miei sforzi di essere giusto davanti a Dio, non trovavo mai pace. C'era sempre un combattimento nella mia esperienza cristiana. Cercavo sempre di essere un po' migliore e promettevo continuamente che sarei stato più bravo, ma non trovavo riposo finché non ho sperimentato la grazia di Dio e non ho compreso questa verità. Grazia e pace. La grazia viene sempre prima. E se non hai ancora sperimentato la grazia di Dio, allora ancora non conosci veramente la pace di Dio. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Quindi c'era un corpo di credenti là a Roma, e la loro fede in Cristo era conosciuta ovunque nel mondo. Perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere. È interessante per me che Paolo debba chiamare Dio a testimone della sua vita di preghiera. E questo per me è corretto, perché Gesù dice: quando preghi, chiuditi nella tua cameretta, e il Padre Celeste che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. In altre parole, non farne uno spettacolo pubblico quando preghi. Non mandare lettere o comunicazioni per tutti gli Stati Uniti che stai per andare a pregare nel tuo posto segreto, che stai per inginocchiarti sul tuo tappeto speciale e stai per pregare per loro, e poi promettere loro un pezzetto di quel tappeto in cambio di una donazione di $5. Vado a Gerusalemme e porto con me il mio tappeto di preghiera e lo stenderò sul Monte degli Ulivi, proprio dove Gesù poserà il suo piede quando ritornerà, e pregherò per voi sul Monte degli Ulivi. Quindi mandatemi le vostre richieste di preghiera, perché le porti con me là, e includete un regalo. E poi nella lettera successiva potete acquistare un pezzetto di questo tappeto di preghiera in cambio di una donazione. Dio ci aiuti. Paolo chiama Dio a testimone della sua vita di preghiera. Dio mi è testimone. Io non smetto di pregare per voi giorno e notte, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Ora Paolo è a Corinto e sta per andare a Gerusalemme, e non sa quello che lo aspetta a Gerusalemme, se non che dovunque vada, lo Spirito glielo attesta, legami ed afflizioni lo attendono. Così scrive ai Romani: spero di riuscire a venire da voi. Sto pregando che Dio mi dia l'opportunità di venire. Ora Paolo aveva detto: bisogna che veda anche Roma. E più tardi, mentre si trovava in prigione a Gerusalemme ed era afflitto e scoraggiato, il Signore gli era apparso e gli aveva detto: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Ed aveva affrontato quel viaggio, il naufragio. Era stato difficile. In realtà l'essersi fermato a Malta è stato molto proficuo, spiritualmente parlando, perché Publio si è convertito e anche molti maltesi si sono convertiti.
Ma da un punto di vista fisico era stata una prova davvero difficile. 14 giorni nella tempesta. Nessuno che riusciva a mangiare per quanto stavano male. Eppure Paolo esprime il suo desiderio a Dio di andare a Roma. Perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Il desiderio di Paolo non è quello di fare il turista a Roma, di vedere il Colosseo, il Foro o gli altri magnifici edifici di Roma, ma il suo desiderio è quello di venire a ministrare alla Chiesa, di poter comunicare loro qualche dono spirituale affinché siano fortificati. E questo è per essere in mezzo a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. E questo è vero, non puoi ministrare agli altri senza essere tu stesso ministrato, non puoi dare senza ricevere, c'è sempre questo mutuo beneficio nel ministerio. Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere qualche frutto fra voi, come ne ho avuto fra le altre genti. Ma finora ne sono stato impedito. Io desidero portare frutto anche a Roma, così come è stato negli altri posti. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. E così questa è la dichiarazione di Paolo. Io voglio venire a Roma, voglio portare frutto a Roma. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Nell'Evangelo di Gesù Cristo è rivelata la giustizia di Dio. Perché vedete, Dio non poteva perdonare i nostri peccati ingiustamente. Ci doveva essere un fondamento di giustizia per il perdono dei nostri peccati. Un giudice non può cancellare le accuse mosse ad un uomo colpevole, sarebbe ingiusto. Dio non poteva dire semplicemente sei perdonato, sarebbe stato ingiusto. Ma ci deve essere un fondamento di giustizia, perché Dio è giusto. E quindi ci deve essere questo fondamento di giustizia per il perdono dei peccati. E questo fondamento di giustizia si trova nell'Evangelo di Gesù Cristo, perché Dio ha stabilito che la pena per colui che pecca è la morte. E quindi l'unica cosa giusta da fare è mettere a morte il peccatore, perché questa è la sentenza contro l'uomo che pecca. Quindi Dio ha stabilito un fondamento di giustizia per il perdono, facendo in modo che Gesù Cristo diventasse un sostituto, cioè che prendesse su di sé i tuoi peccati e morisse al posto tuo, il giusto per l'ingiusto. E questo costituisce un fondamento di giustizia per il perdono dei peccati. Tu sei perdonato perché Gesù Cristo è morto per te, è morto al posto tuo, ha preso su di sé la morte che tu meritavi, ha preso il posto tuo ed è morto per te. Quindi in esso, nell'Evangelo di Cristo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio... Prima parla della giustizia di Dio e subito il contrasto con l'ira di Dio, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Quindi prima c'è la rivelazione della giustizia di Dio ed ora la rivelazione dell'ira di Dio.
L'ira di Dio prima di tutto contro l'impietà e poi contro l'ingiustizia. Che differenza c'è tra impietà e ingiustizia? Vi ricordate quando Mosè è sceso dal monte Sinai? Aveva due tavole di pietra con i 10 comandamenti. La prima tavola di pietra, i primi 4 comandamenti, riguardavano la relazione dell'uomo con Dio. Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Ora, violare uno di questi comandamenti significa non rispettare la giusta relazione con Dio. E questa è l'impietà. La seconda tavola di pietra è relativa alla relazione con altri esseri umani. E violare uno dei comandamenti di questa seconda tavola significa non vivere il tipo di vita che dovresti vivere nei confronti del tuo prossimo. E questa è l'ingiustizia, cioè una relazione sbagliata nei confronti del mio prossimo. Ingiustizia. E quindi l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Avere conoscenza non è abbastanza. Giacomo dice: siate facitori della parola, non solo uditori, ingannando voi stessi. Molte persone oggi ingannano se stesse, perché ascoltano la parola o perché la conoscono. Sanno quello che Dio comanda, hanno la verità di Dio, ma purtroppo la soffocano nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Così c'è nella mia coscienza questa consapevolezza di cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questo vale per tutti, è universalmente nella coscienza dell'uomo. Quello che so essere giusto e quello che so essere sbagliato è manifesto in me. Dio lo ha scritto dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, nella mia coscienza. Io so cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Cioè il Dio invisibile è rivelato per mezzo della sua creazione. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo, dice il Salmo 19. Dio parla all'uomo nella lingua universale della natura, di modo che per mezzo della natura io sono cosciente che Dio esiste. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Le sue qualità invisibili sono rivelate nella natura, si vedono chiaramente. La sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente, essendo evidenti per mezzo delle opere sue fin dalla creazione del mondo. E quindi sono inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Ora, com'è possibile che accada questo nella mia vita? Io non glorifico Dio come Dio quando discuto con Lui, perché il mio discutere con Dio in sostanza equivale a dire: io so meglio di te cosa è bene per la mia vita, e in realtà io innalzo me stesso come Dio. Io non glorifico Dio come Dio quando cerco di imporgli le cose.
quando io insisto perché Dio faccia le cose in una determinata maniera. Questo non è glorificare Dio come Dio. E purtroppo questo atteggiamento è molto comune, specialmente fra gli evangelisti famosi di oggi. E molti dei loro insegnamenti sono in realtà empi, perché vogliono elevare l'uomo alla posizione di autorità, mentre Dio diventa il servo. E così non è più Chuck servo di Gesù Cristo, ma Chuck signore di Gesù Cristo, in un certo senso. Perché lui deve esaudire tutte le mie richieste e tutti i miei desideri. Leggevo l'altro giorno il libro di un ministro dell'Evangelo molto famoso, pastore di una grandissima chiesa, che lui desiderava tanto una bicicletta e pregava per questa bicicletta. E dopo aver pregato per mesi senza ricevere questa bicicletta, iniziò ad essere arrabbiato con Dio e a dire: come posso insegnare ai credenti a pregare e ad avere fede e a confidare in te in preghiera quando io sto pregando da così tanto tempo per questa bicicletta e tu non me la dai? E dice che Dio gli ha risposto: beh, non mi hai detto che tipo di bicicletta vuoi. Ci sono tanti tipi di biciclette, da passeggio, da montagna. Nel mio libro questo non è glorificare Dio come Dio. Che genere di Dio sto servendo se non sa qual è il tipo di bicicletta migliore per me? Se devo aspettare che gli dico che modello voglio prima di rispondere? Se devo aspettare che prima scelgo il colore? No, io rifiuto questo concetto di Dio. Lui non è il genio della lampada, pronto ad esaudire i miei desideri. E quando provo a trattare Dio come un genio, questo non è glorificare Dio come Dio. Pietro ci dice che quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele Creatore. Io trovo che l'affidarsi al Signore, l'affidarsi completamente al Signore, porti al riposo e alla pace più grandi che conosco, perché non ho nella mia mente cose che Dio deve fare, ma c'è una tale fiducia nel Signore, e qualunque cosa Lui faccia, io l'accetto, e così trovo riposo. Ora, noi abbiamo fatto la nostra offerta per l'acquisto della nuova proprietà di Newport Beach, e al momento non so se l'avremo o no. In realtà non sto neanche pregando di averla. Certo, non sto pregando di non averla, ma sto pregando: Signore, la Tua volontà sia fatta. Se vuoi che la compriamo, bene, Signore. Se non vuoi che la compriamo, bene. Ma se inizio a dire: dobbiamo averla, dobbiamo assolutamente averla, Signore, Tu devi darcela, e cose del genere, allora io metto me stesso al posto di guida, al posto di quello che dice a Dio ciò che deve fare, e così metto me stesso al posto di Dio, e metto Dio al posto di quello che serve me, e questo non è glorificare Dio come Dio. E questa è una trappola in cui molti cadono facilmente. Affidarsi completamente a qualunque cosa Dio voglia, raccomandarsi completamente a Lui. È meraviglioso vivere in questo modo, perché così impari ad accettare qualunque cosa viene. Non sei mai disturbato, perché ti aspetti sempre che si presenti qualcosa che ti disturbi. Colui che è sempre disturbato è disturbato perché non si aspetta di essere disturbato. Non si aspetta che ci siano circostanze o eventi negativi, problemi, ostacoli, inconvenienti. Non li mette in conto nella sua vita. E così rimane molto disturbato ogni volta che si presenta un problema, un inconveniente. Si agita, si preoccupa. Ma chi non è mai disturbato? Colui che si aspetta sempre che vengano i problemi. Così quando sorge un problema, questo non lo disturba, non lo mette in agitazione, perché se l'aspetta. Ora, io ho con Dio un rapporto che funziona molto bene.
e lo riconfermo ogni mattina. Dio, tu mi puoi disturbare per qualsiasi cosa oggi. Se i miei piani non coincidono con i tuoi piani, allora distruggi pure i miei piani. Disturbami pure. Mettimi sul tuo sentiero, perché voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita oggi. E così se all'improvviso sorge un problema, un imprevisto, e sono costretto a cambiare i miei piani, significa che Dio ha in mente qualcos'altro. Raccomandare la mia anima a Lui come al fedele creatore, glorificare Dio come Dio. Ma pur avendo conosciuto Dio, versetto 21, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Ora, vedete, quello che Paolo sta dicendo è che Dio ha rivelato se stesso per mezzo della natura. L'uomo può conoscere Dio per mezzo della natura. La natura è una rivelazione di Dio. Essa parla all'uomo dell'esistenza di Dio. Essa dichiara la gloria di Dio, la sua potenza, le sue meraviglie. Ma se uno non vuole accettare la verità di Dio, non vuole glorificare Dio come Dio, ma vuole esaltare se stesso a livello di Dio. Io sono Dio, io sono il padrone della mia fede, io sono il capitano della mia anima, io sono Dio. E io mi gestisco la mia vita come voglio. Non solo, quando guarda la natura, la guarda dalla sua posizione piena di preconcetti, che Dio non esiste. E così tenta di spiegare gli innumerevoli fenomeni della natura, escludendo Dio, come fenomeni naturali, che avvengono naturalmente e in circostanze naturali. E quando spiegano un fenomeno, questa è una delle loro frasi preferite, dicono che è avvenuto per il fortuito verificarsi di circostanze accidentali. Certo, questo può spiegare praticamente qualsiasi cosa. Tutti questi fattori casuali sono avvenuti semplicemente per questo fortuito verificarsi di circostanze accidentali. E quindi tu sei il prodotto finale di queste circostanze accidentali. Sei un prodotto del caso. Milioni di questi processi accidentali, per miliardi di anni. Ed eccoti finalmente qui, come risultato della generazione spontanea. C'è stata un'interessante conferenza in Europa nel 1975, credo. E Carl Sagan ha scritto un libro che riporta quello che è stato detto durante questa conferenza. C'erano gli scienziati più illustri del mondo in questa conferenza, e l'obiettivo era stabilire se era vero o no che delle forme extraterrestri stavano cercando di comunicare con il pianeta Terra. E così il libro, pubblicato dal MIT, sulle comunicazioni extraterrestri, a cura di Carl Sagan, è un resoconto di questa conferenza degli scienziati più conosciuti del mondo, che hanno presentato le loro relazioni su questo argomento, esseri extraterrestri che cercano di comunicare con la Terra. E io sono rimasto colpito da una delle prime relazioni presentate alla conferenza, da un gruppo di scienziati che, per stabilire se era vero o no che degli extraterrestri stavano cercando di comunicare con la Terra, ritenevano fosse importante determinare quali fossero le probabilità che potessero esistere forme di vita da qualche altra parte nell'universo, e cercando di tenere in considerazione tutti i possibili e innumerevoli ostacoli per l'esistenza della vita, hanno inserito nel computer tutti i fattori necessari per lo sviluppo della prima cellula, tutte le variabili per ottenere la prima cellula. E dal computer, elaborando tutti questi numerosi fattori, è uscito che c'è solo una possibilità su 10 elevato alla 27esima potenza che si possa formare la prima cellula.
Ora, supponendo che la Terra abbia 6 miliardi di anni, cioè 10 elevato alla 17esima secondi, questo significa che, dati questi fattori, servirebbe 1 miliardo di essi al secondo, per 6 miliardi di anni. E questo solo per lo sviluppo della prima cellula. Ma poi è necessario che si sviluppino 2 cellule nello stesso posto. Così questa prima relazione ha concluso che non c'erano esseri extraterrestri che cercavano di comunicare con il pianeta Terra, perché è impossibile che ci sia vita in qualunque altro posto dell'universo, proprio a motivo delle complessità dello sviluppo delle cellule. La vita è impossibile in ogni altro posto dell'universo. Di conseguenza non c'è necessità di una conferenza per stabilire se è vero o no che degli extraterrestri stanno cercando di comunicare con la Terra, perché è impossibile che esistano. Ho trovato questa relazione molto interessante, mi è piaciuto leggerla. Ma mi sono chiesto perché mai non si sono spinti un altro passo avanti e non si sono resi conto che se la vita è impossibile in ogni altro posto nell'universo tranne qui, allora com'è possibile che esiste qui? Se è impossibile che si formi la vita in un'altra galassia, allora dovrebbe essere anche impossibile che si sia formata qui, per caso. Eppure qui c'è vita. È impossibile che si sia formata per caso. Siamo stati creati. Ma quando l'uomo guarda alla natura con il preconcetto che Dio non esiste, allora deve cercare di spiegare i vari fenomeni della vita escludendo Dio. E così vediamo ogni tipo di folle speculazione. Ti sei mai chiesto com'è che sei in grado di camminare? Beh, c'era una volta, milioni di anni fa, quando ancora la Terra era ricoperta di questo brodo primordiale, questa melma, e questa cellula si è sviluppata allo stadio di una creatura tipo verme, e mentre cercava di uscire da questo brodo, dall'acqua, sulla terra asciutta, queste creature tipo pesci sono iniziate a saltare fuori e hanno cominciato a dimenarsi in questo nuovo ambiente. E mentre grattavano sulla barriera corallina, sugli scogli, questo grattare si è sviluppato in modo che è uscita una protuberanza, che poi ha continuato a svilupparsi e a crescere finché è diventata una gamba, con un piede e 5 dita. E dopo miliardi di anni, quando finalmente anche l'altra gamba si è sviluppata, finalmente sei stato in grado di camminare invece che saltellare. Questa è una delle spiegazioni che è stata fornita per lo sviluppo delle gambe. Io credo di essere d'accordo con Paolo. Sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Vedete, togliere di mezzo Dio è da stolti, perché lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, e cercare di comprendere l'universo escludendo Dio è impossibile, senza cadere in ogni genere di assurde, fantasiose e incredibili speculazioni. E questa non è altro che pura follia, anche se viene spacciata per scienza. Sono sciocchezze scientifiche. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Hanno reso Dio come l'uomo. Hanno pensato a Dio in termini umani. Hanno cercato di fare scendere Dio al livello dell'uomo. La gloria dell'Iddio incorruttibile ora viene fatto sembrare come un uomo, con questi piccoli idoli o queste immagini che l'uomo ha scolpito e disegnato, e di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. E se guardiamo agli oggetti adorati dagli uomini nell'antichità, dai popoli dell'antichità, vediamo queste creature dall'aspetto grottesco,
che erano rappresentazioni delle divinità di questi popoli. E capiamo bene quello di cui sta parlando Paolo. L'uomo che cerca di corrompere Dio. Ora, a causa di questo, Dio li ha abbandonati. Perciò Dio li ha abbandonati. E qui abbiamo il triplice abbandono di Dio. Dio li ha abbandonati all'impurità o alla sporcizia, nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Così Dio li ha abbandonati alle concupiscenze sporche dei loro cuori. Mi ricordo che da ragazzo facevo le scuole medie, i miei compagni portavano queste riviste di salute e benessere. E queste riviste non potete immaginare quanto fossero sporche, quasi pornografiche. Riviste che trattavano temi come il nudismo negli Stati Uniti. E i ragazzi erano lì che ci ridacchiavano sopra. E dovevi avere le conoscenze giuste per averne una copia. E penso che da allora, per la sola durata della mia vita, quanto siamo scesi in basso. Perché oggi è possibile andare praticamente in ogni supermercato, ogni edicola o dove vendono riviste e trovare queste riviste con ogni tipo di immagini e fotografie studiate per stimolare la carne. E capiamo che queste cose che vediamo sono le conseguenze del fatto che Dio ha abbandonato l'uomo alle sue concupiscenze impure e sporche. La spirale discendente nella morale che vediamo nella nostra società va di pari passo con l'insegnamento dell'evoluzione, la negazione dell'esistenza di Dio, con il cercare di comprendere l'universo escludendo Dio. È il risultato del fatto che l'uomo vuole estromettere Dio dalla sua mente e dai suoi pensieri, è che Dio abbandona l'uomo ad una mente per cui può andare avanti e sprofondare nella sporcizia del suo cuore, da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Vedete, per la teoria evoluzionista la creatura diventa Dio. È la cellula onnipotente e sono le sue proprietà eccezionali che rendono possibili questi fenomeni, questi cambiamenti, che rendono possibile lo svilupparsi di ogni forma di vita che vediamo, l'adattabilità eccezionale della natura. E diventa Dio. Essi adorano e servono la creatura al posto del Creatore. Essi guardano alla natura in modo irrazionale, divinizzano la natura, invece che adorare colui che ha creato la natura. E ogni volta che ti soffermi sulla natura e adori la natura, ti fermi ad un passo dalla verità, ma non ci arrivi. È irrazionale guardare alla natura e dire questo è Dio. Ma guardare alla natura e dire questa è la creazione di Dio e permettere che la natura ti parli di Dio, questo è il modo razionale di osservare la natura. E così l'uomo è diventato irrazionale nella sua osservazione della natura e ha adorato e servito la creatura al posto del Creatore che è benedetto in eterno. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti.
E così il degrado dell'uomo, la spirale discendente. Possiamo vederla? Sì che possiamo vederla. La vediamo in questi giorni in cui viviamo. Vediamo esattamente queste stesse cose di cui parla Paolo. Dell'uomo che cerca di eliminare Dio dalla sua mente, dalla sua vita, dalle nostre scuole. La coscienza, la consapevolezza dell'esistenza di Dio. Vediamo le conseguenze inevitabili in una società che va sempre più in basso, nel pozzo nero dell'immoralità. Vediamo questo andamento verso il basso, essendo ripieni d'ogni ingiustizia. Ora, prima dice che hanno soffocato la verità nell'ingiustizia, al verso 18, e adesso invece dice che non solo la soffocano, ma si danno completamente all'ingiustizia, ad una mente reproba, perversa, e quindi essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Suona come il giornale che leggiamo la mattina. Siamo circondati. Vediamo le conseguenze inevitabili dell'uomo che cerca di estromettere Dio dalla sua vita. Lo vediamo nella società in cui viviamo. Queste stesse cose sono comunissimi nella nostra società. Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Ora, voi guardate le soap opera, no? Le telenovele. Vi piace guardare le soap opera? Vi piace guardare Dallas? Vi piace guardare di un mistero circa un omicidio? Vi piace guardare film dove si fanno cose terribili? Se vi piace vedere queste cose, allora non state forse approvando quelli che le commettono? Vedete, è facile essere convinti della propria giustizia e dire non ho mai commesso fornicazione, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai fatto questo, non ho mai fatto quello. Ma Paolo dice non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Cioè gli piace leggere di queste cose, o gli piace guardarle mentre vengono mostrate, cose che io nemmeno mi sognerei di fare, ma c'è una qualche tipo di eccitazione nel vederlo fare agli altri. Questo è approvare coloro che le commettono. Stiamo attenti, che Dio ci aiuti. Siamo bombardati da ogni parte dalle astuzie del diavolo, che cerca di intrappolarci, di adescarci, perché ha un certo fascino, è interessante. Oh, ma così è la vita, e a me interessa solo vedere com'è la vita reale, e cerchiamo di razionalizzare perché ci piace. Stai attento se trovi piacevole guardare queste cose, guardare le persone fare queste cose. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Vedete, è facile leggere questa lista e dire «Oh sì, tutto questo è orribile. Non so proprio dove andremo a finire. Il mondo sta diventando davvero terribile. È terribile che la gente faccia queste cose. È terribile che la gente viva in questo modo. Beh, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose». Dobbiamo stare attenti a questo tono di giudizio, perché se io sono in grado di giudicare qualcun altro e dire questo è sbagliato, non dovresti farlo,
allora io condanno me stesso, perché so che è sbagliato, e se faccio la stessa cosa sono doppiamente colpevole, perché so che è sbagliato e perché ho detto che è sbagliato. È incredibile quanto appaiano orribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli. Fa che qualcuno commetta i miei stessi peccati e io subito mi riempio di giusta indignazione. Io posso dirti perché l'ho fatto. Io posso giustificarlo. Ma è orribile quando è qualcun altro a farlo. È terribile. Fai attenzione, chiunque tu sia che giudichi. Stai solo condannando te stesso, perché testimoni il fatto che sapevi bene che era sbagliato quando eri tu stesso a fare quelle cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. Dio giudicherà queste cose. E pensi forse, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? In Seconda Corinzi al capitolo 5 Paolo ci dice che noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini. Pensi forse di scampare al giudizio di Dio? Pensi forse di avere una sorta di immunità, una esenzione divina, o acquistare indulgenza, che potrai cavartela così, ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità? Vedete, l'errore che fanno molte persone è quello di interpretare male la pazienza e la longanimità di Dio. Dio è così paziente con noi. Dio è così lento all'ira con noi. Non ci colpisce subito e non ci toglie di mezzo non appena facciamo il male. Dio ha una grande pazienza con i malvagi. Io non avrei tanta pazienza e non vorrei neanche che l'avesse Dio, ma vorrei che li falciasse immediatamente. Quando leggo di queste cose, di questi ragazzi che uccidono la loro famiglia, e poi li vedi in tribunale e sai che ci vorranno mesi per giudicarli, e pensi, oh Dio, fai subito giustizia, Signore. Ma quando si tratta di me, oh abbi pazienza, Signore, ci sto lavorando, mi sto impegnando, e sono sicuro che uno di questi giorni, Signore, riuscirò a smettere di fare questa cosa. Ma certe volte fraintendo la pazienza di Dio e la sua longanimità, e penso che Lui approvi, o che in realtà non era così importante o grave. Oppure la gente può essere ingannata e pensare che Dio approvi quello che fanno perché dicono: la mia vita è ancora molto benedetta. Se a Dio non piacesse quello che faccio, sicuramente avrebbe tolto tutte queste benedizioni dalla mia vita. E dato che le loro vite continuano ad essere benedette, dicono: allora Dio approva le cose che faccio. Ma non è così. Pensi forse di scampare al giudizio di Dio? Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Ma tu per la tua durezza e il cuore impenitente ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. In realtà è come se ci fosse una diga che trattiene questo giudizio di Dio, e stai semplicemente accumulando giudizi mentre continui nelle tue vie di peccato e di ingiustizia. Stai semplicemente accumulando, e un giorno la diga sarà rimossa e un fiume di giudizio ti colpirà e ti porterà via. Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Poi leggiamo degli angeli che annunciano l'ira di Dio che sta per venire,
mentre versa la coppa della sua ira e della sua furia sull'uomo. E fatemi dire una cosa, la terra in cui viviamo si sta preparando per il giudizio. Infatti, se guardo il mondo oggi e le cose che sono nel mondo oggi, mi chiedo quanto ancora potrà aspettare Dio prima di giudicare. La Bibbia ci dice che Dio ha aspettato molto tempo mentre Noè costruiva l'arca, ma poi il giudizio è venuto. E il giudizio di Dio verrà di nuovo. Si sta accumulando per il giorno dell'ira, il giorno della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Dio che renderà a ciascuno secondo le sue opere, la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene. A coloro invece che contendono e non obbediscono alla verità, ma obbediscono all'ingiustizia, a loro spetta indignazione ed ira. Tribolazione e angoscia aspetta ad ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché presso Dio non v'è parzialità. Non fa differenza se sei giudeo o gentile, a lui non interessa questo. In Dio non v'è parzialità. È quello che sei ciò che interessa a Dio, e quello che fai. Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati secondo la legge. Ora, i gentili senza la legge saranno giudicati senza la legge. C'è una legge che Dio ha scritto nel cuore di ciascuno di noi, la coscienza. E i giudei che hanno la legge, Dio li giudicherà secondo la legge. Perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno la legge fanno per natura le cose della legge, essi non avendo legge sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda. Dio ha scritto la sua legge nel cuore di ogni uomo. In tutti c'è la coscienza e la consapevolezza del bene e del male. È innata, è scritta nel mio cuore da Dio, e la mia coscienza mi scusa e mi accusa. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Evangelo. Ecco, ora si rivolge ai giudei che si trovano a Roma. Tu ti chiami giudeo, ti fondi sulla legge e ti glori in Dio. Conosci la sua volontà e distingui le cose importanti, essendo ammaestrato dalla legge. E sei convinto di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, istruttore degli insensati, insegnante dei bambini, avendo la forma della conoscenza e della verità nella legge. Tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Ora Paolo sta parlando ai giudei. Loro avevano questa posizione di superiorità, spiritualmente parlando, nei confronti degli altri uomini. Dio ha rivelato la sua volontà ai giudei. Dio ha dato la legge ai giudei. Noi siamo una guida per i ciechi, una luce per quelli che sono nelle tenebre. Noi siamo istruttori degli insensati. Ma Paolo dice, tu dunque che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Ora Gesù ha detto ai suoi discepoli, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli.
E poi ha iniziato a illustrare questa dichiarazione e ha mostrato che la giustizia degli scribi e dei farisei era legata unicamente ad un'osservanza esteriore della legge, mentre dentro di loro stavano violando la legge. La legge dice non uccidere, ma voi odiate così tanto

commettendo adulterio nel vostro cuore. La legge è spirituale. E così Paolo sta dicendo: ehi, voi insegnate che non bisogna commettere adulterio. E voi non commettete adulterio? Voi dite che non bisogna avere idoli. E voi non commettete sacrilegi? Non c'è nessun idolo nella vostra vita? Niente che considerate più importante di Dio? Un obiettivo, un'ambizione o un desiderio che sorpassa il vostro amore per Dio? Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge. Ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Ora, l'idea della circoncisione. C'è un concetto spirituale dietro la circoncisione, ed è il tagliare la carne. E significa che io devo vivere secondo lo spirito e non secondo la carne. Questo è il significato simbolico della circoncisione. Un popolo che vive secondo lo spirito, che va dietro a Dio e non dietro alla carne. Ma la gente ha iniziato a considerare l'aspetto fisico e a dimenticare l'applicazione spirituale. Fisicamente erano circoncisi, ma spiritualmente camminavano secondo la carne. Paolo dice: non importa se siete stati circoncisi fisicamente, se camminate ancora secondo la carne. Se camminate ancora secondo la carne, la vostra circoncisione fisica non significa niente, non ha valore, perché non è la circoncisione della carne che conta davanti a Dio, ma è la circoncisione del cuore. Lo stesso vale per i cristiani con il battesimo. Il battesimo in acqua simboleggia la morte e la fine della vecchia vita, secondo la carne. E il venire fuori dall'acqua simboleggia la resurrezione a nuova vita in Gesù Cristo. E posso essere stato battezzato in avanti o indietro, una volta o tre volte, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma se continuo a camminare secondo la carne, quel battesimo non significa niente, perché è il battesimo del cuore che conta, la circoncisione del cuore che conta. Dio vuole che io cammini secondo lo Spirito, vuole che io desideri nel mio cuore camminare secondo lo Spirito. Perciò se un incirconciso, cioè un gentile incirconciso, osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione? Ora, questo è vero anche per il battesimo. Se una persona non è mai passata per il rito del battesimo, se vive nel Signore e cammina secondo lo Spirito, la sua fede in Dio e il suo camminare secondo lo Spirito contano, anche se ancora non è battezzato in acqua. Non sono d'accordo con quelli che mettono un'enorme enfasi sul battezzare le persone, in modo che siano salvati, perché il vero battesimo è quello del cuore, una buona coscienza davanti a Dio. Non è la rimozione della sporcizia della carne, secondo quanto dice Pietro. E lo stesso apostolo Paolo dice ai Corinzi: e ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Quindi Dio guarda al cuore dell'uomo. Dio guarda al cuore. Cos'è che desideri? Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Sto cercando veramente il Signore, abitare nella sua presenza, vivere ed avere del continuo comunione con Lui. Oppure gli dedico solo il culto della domenica e poi il resto della settimana impiego la mia vita a perseguire i miei desideri mondani e carnali, i miei propri obiettivi e le mie ambizioni personali. E se colui che per natura è incirconciso adempie la legge, non giudicherà egli te che con la lettera e la circoncisione sei trasgressore della legge?
Infatti il giudeo non è colui

0: che appare tale all'esterno. E la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Non è il cercare l'approvazione degli uomini, ma l'approvazione di Dio. Camminare con Dio in spirito. Non è importante la vita nella carne, quello che vedono gli uomini, ma la vita nello spirito, quello che vede Dio. Il mio cuore e la condizione del mio cuore davanti a Dio, questo è importante. Ora, nei primi due capitoli di Romani, Paolo è riuscito a dichiarare tutti noi colpevoli. Il mondo dei gentili, nella loro condizione così degradata, menti perverse, reprobi, colpevoli davanti a Dio, perché non solo fanno queste cose così sconvenienti, cose impronunciabili, ma approvano anche quelli che le fanno. Ma anche il giudeo, che giudica i gentili e dice: «Oh, non è terribile che facciano queste cose e vivano in questa maniera?» Anche lui è colpevole davanti a Dio, perché anche se offre un culto a Dio con le labbra, facendo finta di osservare la legge esteriormente, ma dentro al suo cuore è contaminato. Giudica gli altri per quello che fanno, ma lui fa le stesse cose. Quindi anche lui è colpevole davanti a Dio. Chi non ha mai sentito è colpevole, perché Dio ha messo la propria legge nel suo cuore e sarà giudicato senza la legge. Dio ha rivelato se stesso nella natura, e quello che si può conoscere di Dio è pienamente e chiaramente mostrato nella natura, ma viene ignorato il messaggio di Dio per mezzo della natura, perché l'uomo non vuole ritenere Dio nel suo cuore e quindi guarda la natura con il preconcetto che Dio non esiste. Il mondo intero è ora colpevole davanti a Dio. Un punto terribile in cui dobbiamo fermarci. Ma vedremo nei capitoli 3 e 4 la soluzione di Dio per un mondo colpevole. Vedremo quello che Dio ha provveduto per l'uomo peccatore, quando Paolo inizierà a presentarci la gloriosa grazia di Dio rivelata attraverso Gesù Cristo. Paolo ama dipingere. Ama descrivere come fosse un dipinto la grazia di Dio. Ma per essere in grado di godere pienamente della bellezza e dello splendore della grazia di Dio, i suoi colori, è importante prima di tutto dipingere lo sfondo del quadro. Così prende la sua tela, intinge il pennello in un terribile nero e dipinge lo sfondo nei capitoli 1 e 2 di Romani. Fornisce prima questo sfondo, in modo da poter ora far risaltare sulla tela la brillantezza della gloria della grazia di Dio, che ci ha rivelato per mezzo di Gesù Cristo, a noi peccatori, che meritiamo solo l'ira di Dio, eppure ci viene offerta la possibilità di avere comunione e vita con Dio, di vivere e camminare secondo lo Spirito, di ricevere la vita eterna di Dio offerta gratuitamente all'uomo. Quindi parleremo della gloriosa grazia di Dio, ciò che Dio ha provveduto per l'uomo peccatore. Naturalmente niente vi vieta di leggere i capitoli 3 e 4 per la prossima volta. Il Signore sia con voi e vi benedica nel vostro cammino con Lui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Per me, va sicuro, è sempre una grande gioia essere qua e studiare la parola di Dio insieme a voi. L'ultima volta, spero ricorderete, ci siamo fermati con la telegrafica preghiera di San Pietro che disse: Signore, salvami. E questo è un esempio classico che non occorrono difficili parole per farsi ascoltare da Gesù. Infatti nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, versetto 31, vediamo che Gesù esaudisce la preghiera dell'apostolo Pietro. Infatti Gesù stese subito la mano, lo afferrò e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Come ho detto nello studio precedente, l'apostolo Pietro sbagliò nel distogliere i suoi occhi da Gesù per soffermare la sua attenzione sul mare in tempesta. E Gesù praticamente gli dice: Perché hai temuto? Dovevi avere fiducia in me e non lasciarti spaventare da quello che vedevi. E questo ovviamente vale anche per noi, in qualsiasi circostanza ci possiamo trovare. Leggiamo ora Matteo capitolo 14, versetto 32 e 33. E quando Gesù e l'apostolo Pietro furono saliti nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si inginocchiarono dinanzi a Gesù dicendo: Veramente tu sei il figliuolo di Dio. Il Signore dunque compì questo miracolo per i suoi, perché potessero giungere alla fede. Perfino Simon Pietro, che era stato tanto audace da dire: Signore, fammi venire da te sull'acqua, perfino lui aveva bisogno di cementare la sua fede. Infatti, quando aveva distolto gli occhi da Gesù, la sua fede era venuta meno e aveva cominciato a sprofondare. Non voglio criticare l'apostolo Pietro, perché ho avuto lo stesso problema anch'io diverse volte. Leggiamo ancora che Gesù compì queste cose perché i discepoli potessero riconoscere che era il figlio di Dio. E infatti nei versetti che abbiamo appena letto abbiamo visto che non appena Gesù e Pietro risalirono in barca, tutti lo adorarono. Dopo questo miracolo vediamo che Gesù continua con il suo ministero di guarire i malati e di soccorrere chi si trovava nel bisogno. Questo capitolo si conclude infatti con questi tre versetti che ci parlano di nuovo del ministero del Signore. E passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennezaret, e la gente di quel luogo, avendo riconosciuto Gesù, mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati, e lo pregavano che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano furono completamente guariti. E amici, con queste parole termina lo studio del Vangelo di Matteo, il capitolo 14, e cominciamo lo studio del capitolo 15 di questo Evangelo. Per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta, ripeto che stiamo leggendo il Vangelo di Matteo versetto per versetto e lo stiamo commentando. In questo capitolo 15 il Signore denuncia gli scribi e i farisei, il cosiddetto establishment dell'epoca. Poi Gesù rimprovera i suoi discepoli, guarisce la figlia della donna sirofenicia, oltre ad altri moltissimi malati, e inoltre Gesù sfama altre 4.000 persone. Gesù si sta avvicinando alla croce. Abbiamo già visto il suo rifiuto e il conflitto con i capi religiosi, e questo capitolo 15 sottolinea che il rapporto di Gesù è giunto al punto di rottura con gli scribi e i farisei. Ma leggiamo ora Matteo capitolo 15, versetti 1 e 2. Allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti apposta da Gerusalemme e gli dissero: Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono il cibo? Gli scribi e i farisei erano dunque partiti da Gerusalemme. Nel capitolo precedente avevamo visto che Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati in un luogo deserto dove la gente non poteva trovare nulla da mangiare e Gesù li aveva nutriti tutti. Sulle prime potrebbe sembrare anche una bella cosa che questi capi religiosi si fossero mossi fin da Gerusalemme per venirlo a sentire. Ma, per la verità, essi non erano venuti per rendergli omaggio né per accettare il suo insegnamento, bensì erano venuti per criticarlo. Infatti subito ci rendiamo conto che questa non è una visita di cortesia. Difatti i capi religiosi partono subito in quarta accusando Gesù di infrangere le tradizioni che consideravano alla pari con le sacre scritture. Così aggrediscono Gesù chiedendogli come mai i suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. Si riferivano così al cerimoniale dell'abluzione. Anche al giorno d'oggi ci sono molte persone che credono che espletare certe cerimonie sia essenziale anche da un punto di vista spirituale, ma naturalmente sono in errore, in quanto in tutte le sacre scritture e soprattutto nel Nuovo Testamento traspare da parte del Signore un'esigenza di purezza e di santità che va ben oltre di quella purezza squisitamente fisica. Ed ecco la risposta di Gesù, come la troviamo scritta in Matteo capitolo 15, versetti 3 a 6. Gesù rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assistervi è offerta a Dio, voi dite che quel figlio non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Facendo così, voi avete annullata la parola di Dio a causa della vostra tradizione». Come vedete, amici, il Signore contrattacca, se così possiamo dire, accusando i farisei di venire meno non alla tradizione, bensì alla parola di Dio. E infatti onorare il padre e la madre significa anche mantenerli, provvedere ai loro bisogni. Costoro, i farisei, molto astutamente si liberavano invece della responsabilità di provvedere ai genitori offrendo del denaro al Tempio, infrangendo in questa maniera la stessa legge mosaica alla quale dicevano di appellarsi. Così i capi religiosi, previa un'offerta, esentavano le persone dalla loro responsabilità di sostenere i propri genitori. Io sono convinto che Dio voglia prima di tutto che noi compiamo il nostro dovere prima di fare un'offerta a Lui. Dio vuole che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità, vuole che manteniamo la nostra famiglia prima di fare un'offerta. Continuando nella nostra lettura di Matteo, leggiamo il capitolo 15, versetti 7 e 8. Gesù disse ancora, rivolgendosi agli scribi e agli farisei, Gesù disse: «Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Il Signore chiama gli scribi e i farisei ipocriti. Questa è una delle parole più pesanti della Bibbia e significa falsi, puliti al di fuori ma marci di dentro. I capi religiosi desideravano che le persone espletassero la cerimonia dell'abluzione delle mani, un fatto puramente esteriore, trascurando completamente la condizione del cuore di queste persone, che invece, agli occhi di Dio, era la cosa più importante, cioè la cosa più importante era di essere puliti dentro spiritualmente, invece che pulirsi semplicemente le mani. Così quei farisei e quegli scribi, in un modo molto religioso, infrangevano la parola di Dio. Amico mio, anche oggi succede spesso qualcosa di simile. Tanti genitori si raccomandano con i figli: lavati le mani prima di venire a tavola, e magari non prestano attenzione a ciò che i loro figli guardano alla televisione, a ciò che può danneggiare il loro cuore, la loro mente. È chiaro, è ovvio che bisogna lavarsi anche le mani, ma ci sono cose che spesso trascuriamo e che sono molto, ma molto più importanti che una pulizia essenzialmente esteriore. A questo punto, il Signore Gesù chiama a sé la gente, a cui impartisce un importantissimo insegnamento, che leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 15, versetti 10 e 11. Gesù, leggo qui questi due versetti, chiamata a sé la gente, disse loro: «Ascoltate e capite. Non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, ecco che cosa contamina l'uomo. Queste parole di Gesù, veramente forti, che ho letto in Matteo capitolo 15, versetto 10 e 11, enunciano un grande principio. In questo principio Gesù insegna che ciò che rende impuri è qualcosa prettamente spirituale, non fisico. Quindi qualcosa che esce da noi più che entrare esternamente. Ma continuiamo a leggere le parole di Gesù. O meglio, a questo punto leggo la reazione dei discepoli di Gesù. Allora i suoi discepoli, accostatisi a Gesù, gli dissero: «Sai, maestro, i farisei, quando hanno udito questo discorso che hai fatto, ne sono rimasti scandalizzati». Del resto, amici, dire la verità significa molto spesso crearsi dei nemici, ma Gesù non può tacere sulla verità. Perciò prendiamo atto di quello che Gesù ci dice e non lasciamoci scandalizzare dalle sue parole. E con queste ultime parole io devo concludere il nostro studio per oggi, perché il tempo si è esaurito anche stavolta. Perciò vi saluto, rinnovandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Un sabato, giorno di adorazione per i giudei, Gesù passò con i suoi discepoli accanto a dei campi di grano. Gli uomini che erano con lui ebbero fame, colsero qualche spiga e la stritolarono fra le mani per mangiarne i chicchi. I farisei, che seguivano sempre Gesù per cercare di coglierlo in fallo, se ne accorsero e dissero: «È illegale! I tuoi discepoli stanno cogliendo del grano, ed è contro la legge giudaica lavorare in giorno di sabato». Non avete letto nelle scritture ciò che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Replicò Gesù. Entrò nel tempio e mangiarono il pane consacrato, cosa permessa soltanto ai sacerdoti. Anche quella fu un'infrazione della legge. E non avete letto nell'Antico Testamento che i sacerdoti addetti al tempio prestavano servizio anche di sabato? E in verità, ora qui con voi c'è una persona molto più grande del tempio. Se voi aveste compreso il senso del versetto della scrittura che dice «Preferisco che siate misericordiosi piuttosto che mi portiate le vostre offerte», non avreste condannato chi non ha colpa. Perché io, come figlio di Dio, sono Signore anche del sabato. Poi Gesù entrò in una sinagoga. Fra i presenti vi era un uomo con una mano secca, inservibile. E i farisei stettero allerta per vedere se Gesù avrebbe osato guarirlo in giorno di sabato. Se l'avesse fatto, ritenevano di poter trovare in questo un valido argomento d'accusa per farlo arrestare. Gesù non ignorava certo i loro pensieri, tuttavia disse all'uomo dalla mano deforme: «Alzati!» Poi, rivolto ai suoi avversari, domandò: «È giusto o no fare opere di bene in giorno di sabato? Se voi aveste una pecora ed essa cadesse in un fosso proprio in un giorno di sabato, la lascereste là invece di tirarla fuori? No, di certo, l'aiutereste a mettersi in salvo. Quanto più valore ha una persona rispetto a una pecora? Sì, è giusto fare del bene in giorno di sabato». Gesù guardò ancora l'uomo dalla mano secca e gli disse: «Stendi la mano». L'uomo ubbidì e la sua mano tornò normale come l'altra. I farisei avevano subito un'altra sconfitta proprio quando speravano di poter mettere Gesù con le spalle al muro. Fuori di sé dall'ira e incapaci ormai di controllare l'odio che li divorava, intensificarono i loro complotti per trovare il modo di farlo arrestare e mettere a morte.

Dopo aver discusso con i capi religiosi sul diritto di fare del bene in giorno di sabato, Gesù si ritirò sopra un monte e passò tutta la notte in preghiera. Al levar del sole aveva davanti a sé un impegno molto importante, stava per scegliere 12 uomini fra i suoi discepoli. Essi dovevano essere i suoi apostoli, i suoi missionari. I prescelti furono Simon Pietro e suo fratello Andrea, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, Filippo di Betsaida e Natanaele, chiamato anche Bartolomeo, Toma o Tommaso, chiamato pure Didimo, che significa gemello, Matteo, il pubblicano chiamato anche Levi, Giacomo di Alfeo, detto il minore, per distinguerlo da Giacomo di Zebedeo e probabilmente anche per la sua piccola statura, Lebbeo, chiamato anche Taddeo o Giuda di Giacomo, Simone Cananeo, detto anche Zelota, e infine Giuda l'Iscariota. Non conosciamo molto sui precedenti o le origini di questi uomini, ma sappiamo che in seguito fecero grandi opere di Dio. A questo punto del suo ministero terreno, le folle che cercavano e seguivano Gesù erano sempre più numerose. La gente l'assediava, gli si stringeva attorno e molti cercavano di toccarlo per guarire dai mali da cui erano afflitti. Un giorno Gesù salì sopra una collina seguito da un gran numero di persone. Qui si mise a insegnare e tutti si sedettero per ascoltarlo. Parlò a lungo e diede quel meraviglioso messaggio conosciuto come il Sermone sul Monte. Beati gli umili, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati a motivo del servizio che rendono a Dio, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno perché siete miei seguaci e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male. Rallegratevene, esultate, perché una ricompensa meravigliosa vi attende nel cielo. E ricordatevi che anche gli antichi profeti furono perseguitati. Voi siete il sale della terra e la rendete più tollerabile con la vostra presenza. Ma se perdete il vostro sapore, che succederà al mondo? Allora voi sarete gettati via e calpestati come cose senza valore. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra una collina in modo che tutti la possano vedere. Non nascondete la vostra luce, lasciatela brillare, in modo che tutti gli uomini vedano risplendere le vostre opere buone e diano lode e gloria al vostro Padre Celeste. Non fraintendete lo scopo della mia venuta. Io non sono venuto per abolire le leggi dell'Antico Testamento e gli avvertimenti dei profeti, no, io sono venuto per adempierli. Gesù proseguì esortando a eliminare ogni ragione di contrasto con amici e nemici e a non far posto al peccato nella vita e a guardarsi dall'imprecare e dal giurare. Non rifuggite chi desidera chiedervi in prestito qualcosa, ma date liberamente. Voi avete sentito dire: amate i vostri amici e odiate i vostri nemici, ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Allora vi comporterete come dei veri figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli dà la luce e il calore del sole ai buoni e ai cattivi, manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Se voi amate solo coloro che vi amano, che bene è mai questo? Anche i furfanti e i disonesti fanno così. Se vi mostrate amichevoli solo con i vostri amici, in che cosa differite dagli altri? Anche i pagani fanno altrettanto. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

Gesù si trovava ancora sulla sommità della collina con accanto i 12 discepoli. Dopo aver elencato le varie beatitudini alla folla che lo seguiva attenta, passò a parlare degli aspetti pratici della vita. «State in guardia! Non fate le vostre opere buone per darne pubblico spettacolo ed essere ammirati dagli uomini, perché non ne riceverete ricompensa presso il vostro Padre Celeste. Se donate qualcosa a un mendicante, non fatelo sapere a tutti. Si comportano così gli ipocriti, che fanno di tutto per attirare l'attenzione altrui sui loro atti di carità. E io vi dico in tutta verità che questa è l'unica ricompensa che ne hanno. Ma se fate un'azione caritatevole o una gentilezza a qualcuno, fatelo segretamente. Non dite nemmeno alla vostra mano sinistra ciò che fa la destra. Se agirete in questo modo, il vostro Padre Celeste, che conosce tutti i segreti, ve ne ricompenserà». Benché fosse il Figlio di Dio, durante la sua vita terrena il Signore Gesù si ritirava spesso in disparte per pregare il Padre. Ci lasciò l'esempio pratico di una vita di preghiera. Oltre a questo, parlò più volte della preghiera, incoraggiando a pregare e insegnando come pregare. «Quanto alla preghiera, quando pregate non fate come gli ipocriti che pretendono di mostrarsi pii pregando agli angoli delle strade o in piedi nelle sinagoghe perché tutti li possano vedere. In verità, questa è l'unica ricompensa che ne hanno. Ma quando volete pregare, ritiratevi in un luogo tranquillo, da soli, e pregate il Padre vostro in segreto. E il Padre vostro, che conosce tutti i segreti, ve ne ricompenserà. Non recitate le stesse preghiere più e più volte, e non ripetetevi usando troppe parole come fanno i pagani che pensano di venire esauditi per il numero delle preghiere e la quantità delle parole. Ricordatevi che il Padre vostro conosce esattamente ciò di cui avete bisogno, ancor prima che glielo domandiate. Pregate dunque secondo questo modello. Padre nostro celeste, noi onoriamo il tuo santo nome, chiediamo che il tuo regno venga presto. Possa la tua volontà essere fatta qui in terra proprio come fatta nel cielo. Dacci anche oggi il nutrimento di cui abbiamo bisogno e perdonaci i nostri peccati proprio come noi abbiamo perdonato a coloro che hanno peccato contro di noi. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen». Gesù parlò ancora del digiuno e del modo di praticarlo perché possa risultare gradito a Dio. Esortò a non farsi dei tesori di breve durata su questa terra, ma a farsi piuttosto dei tesori eterni nel cielo. «Voi non potete servire a due padroni, a Dio e al denaro, perché o odierete l'uno e amerete l'altro, o viceversa. Perciò il mio consiglio è questo: non preoccupatevi di cose come il cibo, le bevande, gli abiti. Voi avete già una vita e un corpo che sono molto più importanti di ciò che mangiate o indossate. Guardate gli uccelli. Essi non si preoccupano di ciò che mangeranno, non seminano, non mietono, non ammassano i viveri, e il Padre vostro celeste li nutre. Voi avete un valore infinitamente più grande per lui. Le vostre preoccupazioni serviranno forse a prolungare di un solo attimo la vostra vita? E perché vi preoccupate di ciò che vestirete? Guardate i gigli dei campi. Essi non se ne preoccupano, eppure nemmeno il re Salomone in tutto lo splendore della sua gloria fu mai vestito come uno di loro. E se Dio si prende tanto meravigliosamente cura dei fiori che oggi ci sono e domani non ci sono più, non avrà egli cura di voi, o uomini di poca fede? Il vostro Padre Celeste conosce ciò di cui avete bisogno e ve lo darà se voi mettete Lui al primo posto nella vostra vita. Perciò non state in ansia per il domani. Dio avrà cura anche del vostro domani. Vivete un giorno alla volta. Non giudicate. Ed esortò a tralasciare la troppo facile abitudine di criticare il prossimo, ignorando i propri difetti, che spesso sono ben più gravi di quelli che noi vorremmo imputare agli altri. Chiedete e vi sarà dato ciò che domandate. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. Se un bambino chiede a suo padre un pezzo di pane, riceverà forse una pietra invece del pane? Se chiede del pesce, gli verrà forse dato un serpente velenoso? No, di certo. E se voi che siete uomini peccatori e duri di cuore sapete dare dei buoni doni ai vostri figli,
Il vostro Padre Celeste non saprà egli dare dei doni di gran lunga migliori a coloro che gliene chiedono? Fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi. Questo è in poche parole l'insegnamento dell'Antico Testamento. Si può entrare nel cielo soltanto attraverso una porta stretta. La strada per l'inferno è larga e la sua porta abbastanza spaziosa da accogliere le moltitudini che scelgono la via facile, ma la porta della vita è stretta. La via è angusta e pochi la trovano.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gerusalemme. La festa e la morte si incontrano all'inizio della primavera. Dimmi, Rufo, è questo il loro modo di festeggiare la Pasqua?
1: Direi di sì.
0: Dove li portano adesso?
1: Al Golgotha. È il luogo per le esecuzioni capitali. Sono 3 criminali. 2 ladri. È un Galileo, un certo Gesù. Un sobillatore, ha detto il sommo sacerdote Caifa, ma qui a Gerusalemme i molti lo seguivano e amavano. Annunciava a tutte le genti un regno che non è di questo mondo. Diceva di voler ridare la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, la giustizia ai poveri.
0: Parole pericolose, Rufo. La libertà è un bene che non si trova neppure a Roma in questo periodo.
1: Avrei voluto conoscerlo meglio.
0: Voglio andare a vederlo morire.
2: Hai detto al Golgotha?
1: Sì, al Golgotha. Dove la gente butta i rifiuti, Gerusalemme esegue le sue condanne. Ti darò una scorta.
0: Non temere, Rufo, non è necessaria. Voglio andare da solo.
3: Dico a te, vieni subito qui.
4: Chi? Io?
3: Forza, prendi questa trave. Beh, allora, sei forse sordo? Prendi questa trave.
4: Va avanti, penso io.

0: Dove sono andati i suoi discepoli?
1: Sono scomparsi tutti. Sono scappati. Lo hanno lasciato solo.
0: Se i soldati del Tempio li prendono, crocifiggono anche loro.

0: Questa è la tunica del Nazareno. Forza, amici, chi tira il numero più alto se la prende.
1: D'accordo.
2: Ecco, così si adempiono le scritture. È scritto: si sono divisi i miei vestiti ed hanno tirato a sorte il mio abito.
3: È da allora sesta che perdono sangue, ma sono ancora vivi.

0: sei tu il Cristo? Non sei tu il Messia? Se sei tu il Cristo, salva te stesso e salva anche noi.
1: Sta zitto. Neanche tu hai il timore di Dio. Il nostro supplizio è giusto a causa di quello che abbiamo fatto. Ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù. Gesù. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
2: In verità ti dico, tu oggi sarai con me in paradiso.
3: Lo aveva detto. Vado da colui che mi ha mandato. Ci aveva detto tutto e noi non lo avevamo capito. Voglio andare vicino. Voglio sentire il suo respiro.

Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre.

0: Eli! Lama Sabachthani!
1: Ma cosa sta dicendo? Sta chiamando Elia.
2: No, sta pregando. Ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato?

La crocifissione era un supplizio e insieme un modo di dare la morte. Forse in origine erano stati i persiani a introdurla. Raramente inflitta in Grecia, era stata invece largamente utilizzata dai cartaginesi e soprattutto dai romani. La crocifissione era la più terribile e crudele pena di morte. Preceduta dalla flagellazione, determinava nella vittima dolori vivissimi, nessuno dei quali però causava direttamente la morte. Ciò lasciava la vittima, momento per momento e per molte ore, spesso giorni, cosciente della lenta distruzione delle proprie risorse vitali, rese sempre più flebili dal dissanguamento determinato dalle ferite dei chiodi, dal procedere delle infezioni e dal moltiplicarsi degli effetti dei traumi iniziali della flagellazione e del supplizio dei chiodi. La crocifissione di Gesù si compie alla maniera romana, senza alcun conforto per il condannato. Ma secondo il costume ebraico, a Gesù viene offerta una bevanda inebriante, composta di vino misto a mirra o fiele. Egli però, gustata la pena, la rifiuta. Dalla croce Gesù vede presso di lui la folla di curiosi che assiste alla sua morte e tra di loro individua certamente uno ad uno coloro che lo avevano seguito nella sua missione e che lo amano e sono lì per rendergli conforto. Dalla croce, man mano che il supplizio lo conduce verso la morte, Gesù pronuncia poche parole. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, vedendo sotto la croce sua madre e vicino a lei il discepolo prediletto, Giovanni, secondo la tradizione, dice alla madre: «Donna, ecco tuo figlio», e al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese a vivere con sé. Poi promette il paradiso a uno dei ladroni che gli si era rivolto. Al colmo del supplizio, allora nona, Gesù grida: «Eli, Eli, lama sabachthani», che vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Più tardi si lamenta. «Ho sete», dice, e gli mettono sulle labbra una spugna imbevuta di aceto. Giunto alla fine dice: «Tutto è compiuto. Padre, metto il mio spirito nelle tue mani». E muore. Allora il velo del tempio si squarcia,

Veramente questi era un uomo giusto. Negli ultimi giorni, prima dei patimenti e della morte, Gesù aveva detto: «Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici».

0: tu? Che cosa vuoi?
1: Non c'è Giuseppe, il padrone.
0: Guarda che cosa hai combinato con il tuo sacco.
1: Oh no, povero me.
0: Bravo, ora lo sentirai il padrone. Quest'uomo chiede di te, Giuseppe.
2: Alzati e fatti vedere.
1: Giuseppe, sono felice di vederti.
2: È Samuele, uno dei nostri fornitori. Cosa mi hai portato?
1: Della sabbia finissima, anche se ne ho fatta cadere la metà sul tuo pavimento.
2: Samuele, manchi da molto tempo da Gerusalemme, vero? Non sai che è successo?
1: Sul Golgota ho visto 3 croci.
2: Sono 2 ladroni e un santo. Gesù di Nazareth. Gesù è morto questo pomeriggio.
1: Scusa, ma non capisco.
2: Ora stanno dando la caccia ai suoi seguaci. Bisogna stare con gli occhi bene aperti.
1: Ma tu hai paura? Non sapevo che anche tu fossi dei suoi.
2: Non è per me. È per mio figlio. Lo ha seguito fino in Galilea e ora è tornato qui con lui. Mio figlio è una testa calda.
0: Spariti, sono spariti tutti. Sono spariti come nebbia al vento. Abbiamo subito per anni le accuse e le imposture del Nazareno per paura di una sommossa. E invece, avete visto? In poche ore ci siamo liberati di lui che pende ancora dalla croce e di tutti gli straccioni che gli andavano dietro. Dove sono finiti? Dov'è la sommossa che tutti temevano? Gerusalemme non ha nessuna pietà per chi perde. Tra un paio di giorni tutto sarà dimenticato.

0: Mattia! Ti nascondi?
1: Ero con lui, Giuseppe. Siamo tutti in pericolo.
0: Non temere. Ha detto che ritornerà.

0: Pochi giorni prima della festa che gli israeliti chiamano Pasqua, Caifa mi ha fatto condurre davanti un uomo di nome Gesù, un Galileo, perché io lo giudicassi, non potendo il Sinedrio emettere alcuna condanna a morte. Io interrogai quell'uomo, ma non trovai nessun motivo per condannarlo. Lo dissi a Caifa, ma lui e i suoi insistettero, nonostante io cercassi di evitare la condanna, non ci fu modo di convincerli. No, non ci fu modo di convincerli. E visto che era un suddito di Erode, tetrarca della Galilea, e questi si trovava a Gerusalemme, lo mandai al suo giudizio. Mi hanno costretto.
1: Devo scrivere anche queste ultime parole?
0: No, certo che no. Fin dove hai scritto?
1: A Gerusalemme lo mandai al suo giudizio.
0: Cosa c'è ancora?
2: Gesù di Nazareth era un uomo giusto. Tu l'hai detto. E nessuno aveva da temere nulla da lui.
0: Per questo i tuoi amici lo hanno fatto crocifiggere? Ma io, Giuseppe, mi sono lavato le mani di quel sangue.
2: Quelli sono miei concittadini, non miei amici, illustre Pilato. Adesso sono venuto a chiederti il suo corpo, per seppellirlo secondo la tradizione del nostro popolo.
0: È già morto?
2: Pilato, chiedilo ai tuoi soldati.
0: È morto?
3: Sì, è morto alle 3 del pomeriggio.
0: Allora può avere il suo corpo. Va ora.

0: vorrei acquistare un lenzuolo.
1: Mi dispiace molto, devo chiudere, è tardi.
0: Lo so, ma spero che mi farai questo favore.
1: Ne ho uno di lino grezzo, 3 braccia di lunghezza.
0: Credo che andrà benissimo. Ecco qua. È per lui, non è vero?
2: Sì, è per lui.
0: Allora, tieni.

0: Dobbiamo andare via da Gerusalemme, altrimenti ci troveranno e ci uccideranno.
1: No, meglio aspettare qui ancora un po'. E poi... E poi il maestro ci ha fatto una promessa.

0: Quel Nazareno impostore ha detto che 3 giorni dopo la sua morte sarebbe risuscitato.
1: Beh, allora noi faremo in modo che nessuno ne possa trarre vantaggio.
2: Vedi, quelli sono i nemici di Gesù.

0: più! Gesù non c'è più!
1: Donna, perché piangi? Chi stai cercando?
0: Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai nascosto e andrò a prenderlo.
1: Maria.
0: Sei tu, maestro.
1: Ora che mi hai visto, va e di ai miei discepoli che sono risorto.

Riferisce l'Evangelista Giovanni che Maria di Magdala, con le altre donne venute al sepolcro per completare l'unzione del corpo di Gesù, lo trovano vuoto e rimangono esterrefatte. Corrono ad avvertire Pietro e Giovanni, che accorrono. Vedono anche loro il sepolcro vuoto, non capiscono e se ne tornano turbati a casa. Maria di Magdala invece resta presso il sepolcro piangente. Ed ecco alle sue spalle qualcuno. Maria crede che si tratti del giardiniere, ma poi ne sente la voce. È Gesù a chiamarla. Maria. Lei lo riconosce e gli risponde: Rabbi, cioè maestro. Gesù le parla e la invita ad andare dai suoi fratelli, dai discepoli, e di recare loro la notizia della sua resurrezione. Gli evangelisti Matteo, Marco e Luca riferiscono anche loro sullo stesso evento. Scrivono che le donne entrano nel sepolcro vuoto e vi trovano un angelo. Voi cercate Gesù di Nazareth crocifisso? Chiede loro l'angelo. Egli non è qui, è risorto. È risorto dai morti, sottolinea Marco. È risorto come aveva detto. Riferiscono ancora i tre evangelisti che l'angelo aggiunge: Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi aveva detto. L'evangelista Luca riferisce ancora un particolare. L'angelo chiede alle donne: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ricordate quello che vi ha detto quando era in Galilea. Il figlio dell'uomo deve essere consegnato in mano dei peccatori ed essere crocifisso, e al terzo giorno risusciterà. E così è avvenuto. Dopo questi fatti, come riferito dagli evangelisti, furono molti quelli che videro Gesù, che ne toccarono il corpo, che mangiarono con lui. San Paolo, nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto, scrive: Gesù, dopo essere risorto, apparve all'apostolo Pietro e poi agli altri apostoli, e in seguito apparve ad oltre 500 fratelli in una sola volta, e molti di questi sono ancora in vita. Apparve anche a Giacomo e poi anche a me, il minimo degli apostoli. E per alcuni che dubitano della resurrezione di Gesù, aggiunge: Ma se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la nostra fede. Cristo invece è davvero risorto dai morti. E quando sarà il tempo, anche per noi squillerà la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili. Noi saremo trasformati, il nostro corpo mortale sarà rivestito di immortalità e si compirà così la parola della Scrittura. La resurrezione di Gesù è quindi anche promessa di resurrezione e di salvezza per ciascuno di noi. Parola di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Nino Ciniello, benvenuto ai nostri microfoni.
3: Ben ritrovato anche a te, caro Mario.
2: Ho intravisto il titolo del tuo intervento di quest'oggi, l'Anticristo. Che cosa ci dirai in proposito?
3: È un personaggio di quelli, diciamo, un po' strani sociologicamente parlando, che va e viene, a volte dimenticato, a volte invece ritrova per tanti motivi grande attenzione da parte del pubblico, studiosi o...
2: Ti lascio subito il microfono, Nino, a te la linea.
3: Eccomi qua, la riprendo subito. E come abbiamo appena accennato nella nostra introduzione, dicevo che ci sono figure, personaggi che sembrano essere stati del tutto dimenticati o spariti dalla storia, personaggi che in certi periodi storici hanno conosciuto tanta notorietà, attenzione, poi sono stati negletti del tutto. Ora, uno di questi personaggi, come si diceva all'inizio, è senz'altro l'Anticristo. Ogni tanto qualcuno lo tira fuori dal dimenticatoio, ma si badi bene, ecco, questo è un fatto interessante, non sono le chiese istituzionali a ripescarlo, anzi, queste credo che fanno un po' fatica a considerarlo come un essere reale, quindi non aspettano nemmeno la sua apparizione, ma spesso sono, non so, sorta di visionario, piccoli gruppi o sette che cercano di inserirlo negli eventi di oggi, in una prospettiva di quello che si chiama lo scontro finale con Armageddon sullo sfondo. Ecco, non molto tempo fa anche due studiosi seri dell'Università Cattolica, Gianluca Podestà e Marco Rizzi, hanno curato la pubblicazione di ben tre grossi volumi, edita da Mondadori, intitolato L'Anticristo. Ora, che lo si creda un essere reale oppure no, ancora oggi, quando sorgono dittatori o despoti che si macchiano di stragi o di efferati stermini, si commette spesso l'errore di identificarli, ecco, queste persone, con l'Anticristo. E non è un fatto solo di oggi. In passato l'Anticristo fu identificato con i vari imperatori romani di turno, in particolare Nerone o Caligola. Durante il periodo della Riforma protestante, molti riformatori ritennero che il Papa o l'istituzione papale fosse l'Anticristo. In tempi più recenti, molti lo hanno identificato con Hitler o Stalin, Pol Pot o Bin Laden, per venire ai tempi più vicini ai nostri. Ecco. Ora, a tale riguardo, mi sembra equilibrata la posizione di Berkauer, un teologo evangelico dello scorso secolo, il quale afferma che quando le persone identificano l'Anticristo con certi uomini del loro tempo, non hanno del tutto torto, perché in tutta la storia della Chiesa ci sono state, ci sono tuttora, manifestazioni di un modo di pensare, di agire anticristiano. Cioè, in altre parole, in ogni tempo ci sono stati, diciamo, precursori dell'Anticristo e continueranno ad esserci. Ma la Bibbia sembra insegnare che sarà una manifestazione finale dell'Anticristo stesso che Cristo distruggerà con il suo ritorno. Mi spiego, ecco, sentiamo un po' analizzare questo aspetto. A tale riguardo, ecco, ci potrebbe aiutare un testo biblico dell'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 18, dove l'Apostolo parla dell'Anticristo che deve ancora venire e di diversi anticristi già presenti. L'Apostolo afferma: ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito, l'Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Le parole di Giovanni, come avete udito, l'Anticristo deve venire, indicano che Giovanni, come tutta la Chiesa di allora, credeva che quando scoccherà l'ultima ora, cioè la fine dei tempi, ci sarà la venuta dell'Anticristo come una persona reale. Ma egli ricorda anche ai suoi lettori che molti anticristi sono comunque già presenti all'opera nel mondo, e questi sono falsi insegnanti che presentano un Cristo diverso, che lo scimmiottano, lo imitano in qualche modo. Quindi non sono necessariamente dei sanguinari o dei dittatori, ma delle persone religiose, come diceva Origene, un padre della Chiesa, persone che simulano il bene e che in ogni epoca sono stati e sono presenti anche all'interno della stessa Chiesa. Da questi, dice Giovanni, bisogna guardarsi. Nel loro insegnamento, nel loro agire, essi esprimono qualcosa dello spirito dell'Anticristo, sono una sorta di anticipazione, ecco. In conclusione, poiché lungo tutta la storia ve ne sono state e ve ne sono ancora persone che agiscono come strumenti di Satana, bisogna guardarsi quindi da frettolose identificazioni dell'Anticristo con qualche personaggio storico. Infatti, nel testo di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, il testo biblico più chiaro sul tema dell'Anticristo, l'Apostolo Paolo non si riferisce ai tanti malvagi e falsi insegnanti che in ogni epoca sono apparsi e appariranno nella storia, ma al più nefasto e potente di tutti, a colui cioè la cui apparizione avverrà negli ultimi giorni. Infatti, in questo testo, in questo capitolo, al versetto 7, l'Apostolo dice: il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Per individuarlo meglio, quindi, e capire i segni premonitori della sua apparizione, in quest'ultimo testo l'Apostolo Paolo ci dice alcune cose dell'Anticristo, o come lui lo chiama, l'uomo del peccato o lo figlio della perdizione. Cosa ci dice? Allora, in primo luogo, molto in sintesi, al versetto 3 di questo capitolo di Seconda Tessalonicesi, Paolo afferma: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. In altre parole, negli ultimi tempi, dice Paolo, vi sarà una grande insurrezione delle potenze del male contro Dio, come se Satana stesse lanciando tutte le sue forze in un ultimo sforzo disperato. Ora, un aspetto di questa feroce ribellione sarà appunto l'apparizione dell'Anticristo o dell'uomo del peccato, come lo chiama Paolo. Poiché egli sarà manifestato, ciò indica che la sua esistenza precede la sua manifestazione. Cioè, in altre parole, egli è già presente ed è reale, ma si manifesterà quando ci sarà appunto questo tempo di grande apostasia. In secondo luogo, Paolo ci dice che l'Anticristo è una persona. Infatti è chiamato dall'Apostolo l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto. Si metterà, dice sempre l'Apostolo Paolo, a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Inoltre ci viene detto che il Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. L'uso dei pronomi personali che abbiamo letto indica che si sta parlando di una persona, non tanto di un sistema o di un'ideologia o di un movimento o di una chiesa particolare. Infatti Paolo dice che l'azione di seduzione dell'Anticristo avrà lo scopo di far diventare se stesso oggetto di culto. Non solo si opporrà a tutto ciò che appartiene e fa riferimento a Dio, ma si porrà, dice Paolo, a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. In altre parole, imporrà una sola adorazione e una sola sottomissione, quelle rivolte a se stesso. Forse non è superfluo a questo punto notare che questa pretesa assoluta di essere considerato come Dio implicherà anche inevitabilmente una terribile persecuzione contro i credenti che si rifiuteranno di adorarlo. La loro realtà all'unico e solo Dio sarà pagata molto cara. Infine, l'Apostolo Paolo ci dice che l'opera ingannatrice dell'Anticristo avrà effetto grazie, cito le sue parole, all'azione efficace di Satana. Egli cioè impersonerà il potere di Satana. In che modo ingannerà l'umanità? Paolo lo dice, egli utilizzerà ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Sarà quindi la contraffazione del Signore Gesù, in un certo senso lo imiterà, cioè farà miracoli e cose prodigiose di grande effetto, che saranno spesso difficili da spiegare, ma tutte queste cose saranno però sature di falsità, di inganno. In sostanza, sebbene in modo velato e subdolo, l'anticristo rappresenterà il culmine e la massima e finale espressione dell'opposizione a Dio. In conclusione, se da un lato le caratteristiche, l'azione dell'anticristo, i segni della sua apparizione, che qui per ragioni di tempo non cito, sono in qualche misura stati presenti nel corso della storia dentro o fuori la Chiesa, infatti possiamo dire che ogni epoca ha fornito testimonianze di attività anticristiane, d'altro lato è anche vero che dobbiamo attenderci però una forte intensificazione di queste attività, fino appunto alla comparsa dell'anticristo che precederà il ritorno di Cristo stesso. Ovviamente anche conoscendo queste cose che in sintesi ho appena elencato, non siamo però in grado di stabilire una data esatta del ritorno di Gesù Cristo, né sapere in anticipo sotto quale sembianze apparirà l'anticristo. In tempi come i nostri, di globalizzazione, di rapidi cambiamenti, una tale persona sarà comunque in grado di apparire e di guadagnare potere in breve tempo. Però ciò che conta, come afferma l'Apostolo Paolo in questa breve presentazione dell'Anticristo, non è tanto sapere il momento del ritorno di Gesù, né speculare sull'identificazione dell'Anticristo, ma essere pronti in vista di questi eventi. In che modo? Bene, l'Apostolo Paolo ci dice, prima di tutto, aprendo il cuore alla verità per essere salvati. Con verità l'Apostolo non intende una astratta qualità morale, ma la verità del Vangelo. In altre parole, coloro che accolgono il Vangelo così com'è e lo amano, si mettono dalla parte di Dio, saranno in grado di riconoscere e di resistere all'inganno e alle illusioni create dai tanti anticristi presenti, soprattutto da quelli ancora più potenti dell'anticristo finale. E innanzitutto anche in mezzo alle indicibili sofferenze che provocherà loro l'anticristo, i credenti, cioè coloro che hanno amato la verità per essere salvati, conserveranno la speranza che Cristo stesso, come dice l'Apostolo Paolo, lo distruggerà, cioè l'anticristo, con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
2: Il tempo corre, vola. Nino, grazie per essere stato con noi ancora oggi.
3: Grazie a te Mario per il tuo prezioso aiuto e un caro saluto a tutti.
2: E l'appuntamento è per il prossimo numero di questa rubrica.

0: Voce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

In questa serie con cui stiamo considerando metodi preventivi da insegnare ai nostri ragazzi per aiutarli a prevenire problemi nella loro vita e a saperli trattare nel modo giusto una volta che si manifestano, noi siamo giunti oggi a trattare un altro fatto assai significativo. Nel giardino terrestre che discutemmo nelle scorse trasmissioni, noi notammo la reazione di Adamo quando Dio lo confrontò col suo peccato. L'ultima volta notammo come Adamo ed Eva si nascosero. Noi leggiamo nel versetto 8: e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quello rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. La cosa interessante è che Adamo si nascose per paura di Dio. Lui sapeva che sarebbe stato giudicato per il suo peccato e noi abbiamo precedentemente discusso questo fatto. Ma notate lo stesso come Dio procede. Leggiamo che egli disse: chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiarne? E fate attenzione a questo. E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io l'ho mangiato. E l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Notate che ambedue, Adamo ed Eva, ora sono divenuti maliziosi e infidi peccatori. Cercano di evitare la colpevolezza del loro peccato e, così spaventati, cercano di sfuggire nascondendosi da questa penetrante domanda posta loro da Dio. Ma ecco come la rispondono una volta che sono stati scovati dal folto del bosco e non possono più nascondersi. Mettete qualcuno alle strette e vi accorgerete che succede la stessa cosa. È una tendenza che è nei ragazzi come in tutti noi, è parte della nostra natura. Ebbene, cosa vediamo qui? Vediamo i nostri progenitori scagionarsi dalle loro colpe, e naturalmente questa è una tendenza che non occorre insegnarla ad un bambino, basta che lo mettiate alle strette e lui immediatamente cercherà un capro espiatorio. Beh, è stata la mia sorellina, mi ha preso il dolce e io l'ho picchiata, io non ho colpa, è lei che ha cominciato. Notate come Adamo ed Eva agirono. Dio va ad Adamo e gli dice: l'hai mangiato tu? E Adamo risponde: è stata la donna. Non dice niente di se stesso. Immediatamente egli passa l'intera faccenda da sé a qualcun altro. La donna che tu m'hai dato. Notate, lui non è il primo, la prima è la donna, poi viene Dio e infine viene lui. È colpa di Eva, è colpa tua, o Signore, sei tu che m'hai dato la donna. Poi troviamo che Dio va alla donna e le dice: che hai fatto? E le replica: è stato il serpente, non io. Non può accusare Adamo perché fu lei che prese l'iniziativa nel fargli mangiare il frutto, e così guarda in giro e trova a chi dar la colpa: al serpente. Eh sì, per certo, il serpente la sedusse, lei non vuole assumere alcuna responsabilità. Lei disse: guarda in che posto tu mi hai messo fra questi animali, ed è stato lui, è stato il serpente. E così Adamo dice che la colpa è di Dio e della sua moglie, e la moglie dice che la colpa è del serpente. Ma chi si deve accusare? Chi deve essere punito? Nessuno. Questo è il ragionamento che scaturisce dal cuore di ogni bambino nato in questo mondo di peccato, ed ognuno di loro accuserà voi delle loro disubbidienze dicendo che non vi siete espressi bene, che non siete stati esattamente chiari, o perché li avete deprivati di qualche cosa che era loro necessario perché siete all'antico. Ogni bambino accuserà i propri genitori come Adamo accusò Dio, ed ogni bambino accuserà coloro che gli sono vicini, suo fratello, sua sorella, i maestri, gli amici o le circostanze, chiunque gli capiterà vicino. Non posso far nulla con un giorno come questo.
non va, questo tempo mi rende uggioso. Anche gli adulti vanno a questo estremo, è una tendenza che si è profondamente inserita nella nostra natura peccaminosa. Perciò i nostri bambini, fin dalla loro infanzia, necessitano di conoscere che in tutto l'universo di Dio c'è solo un modo di scagionare le nostre colpe che è accettevole a Lui, e questo è l'unico scagionamento di colpe che può essere in verità fatto, quello in cui riconosciamo i nostri peccati e poi ne mettiamo la colpa su di Lui, su Cristo, sul suo unigenito figliuolo che Dio ci ha provveduto per salvarci dalla conseguenza di essi. Gesù è l'unico che può e che vuole prendere su di sé le nostre colpe in un modo piacevole a Dio e che soddisfarà la sua giusta retribuzione che doveva essere nostra. Sulla croce di Cristo fu il luogo dove i nostri peccati e le nostre colpe trovarono un sostituto, il quale prese su di sé i nostri peccati e ne subì le conseguenze, e noi sappiamo che questa propiziazione fu accettata e non possiamo considerarne altre. Il bambino deve sapere che noi non ne possiamo considerare altre, che anche il fatto che Gesù prende su di sé le nostre colpe, questo non lo fa perché egli era colpevole, e non è che noi siamo liberi dalle conseguenze dei nostri peccati perché neghiamo di averne, ma solo perché le riconosciamo, perché arriviamo al punto di ammettere che siamo colpevoli, ed è allora e solo allora che le conseguenze dei nostri peccati possano essere scagionate. E io credo che una delle ragioni per cui tanti bambini hanno molte difficoltà nel venire al Signore e riceverlo per loro Signore Salvatore è perché è stato loro permesso di accrescere questa naturale tendenza, perché quando la pressione era su di loro è stato loro permesso di accusare altri bambini che erano presenti o di accusare le persone o le circostanze. E così non sentono il bisogno di un Salvatore, non occorre che ammettino che sono peccatori, e in verità non hanno proprio bisogno di questo Gesù che venne come un uomo esemplare, buono sì, ma che per certo non venne per trattare con loro, perché loro non hanno alcun torto. Vedete, è una cosa molto importante di far conoscere a un bambino il bisogno che ha del Signor Gesù Cristo quale suo Salvatore, di modo che già fin da piccolo non esiti ad accettare le proprie responsabilità e ritenersi colpevole quando in verità egli lo è. I genitori dovrebbero incoraggiare e ricompensare questa tendenza nel bambino e dovrebbero scoraggiare e disapprovare qualsiasi forma di discolpabilità e punire non solo il male che il bambino ha fatto, ma anche il suo attentato di discolparsi. Oh, come quanto questo è importante, perché le tendenze prese da piccoli ci accompagnano poi per il resto della nostra vita, e sentiamo dire: ho perso il mio lavoro perché a cagione del mio padrone, il mio matrimonio si è sfasciato, è tutta colpa di mia moglie, ho difficoltà con la chiesa, ma io non ho colpa perché è il pastore che è irragionevole, e la colpa è di quelle pettegole che sono là, la colpa insomma è sempre di qualche altro. E questo si riferisce a tutta la nostra società. L'intero concetto fraudiano, falso com'è, dice: andiamo indietro alla nostra vita e cerchiamo chi è che vi ha reso così. E questo naturalmente incoraggia ancor più questo errato modo di pensare. Qualcuno uccide una persona in una maniera bizzarra, si va da psichiatra che dice: non è colpa tua, è l'ambiente. No, amici, è ora che riesaminiamo il giardino terrestre. È ora di accettare il vero fatto che Dio condanna questo tipo di discolparsi ed esige che ognuno di noi si metta davanti a Lui, come del resto noi tutti dovremmo fare nel giorno del giudizio, e ammettere le nostre colpe. E allora noi saremo pronti per un incontro col Salvatore. Oh Signore, benedicici e fa che possiamo insegnare queste cose ai nostri bambini. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: L'argomento che Stefano tratterà oggi è molto originale. Infatti lo ha intitolato 8 dischi. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.
1: Signore, quale sacrificio

0: gloriarmi nell'eterno.
1: In un recente programma radio in Inghilterra fu fatta questa domanda a un noto personaggio: se doveste approdare su un'isola deserta e aveste l'opportunità di scegliere e portare con voi 8 dischi e un giradischi, quali dischi scegliereste e perché li scegliereste? Caro ascoltatore, voglio farmi io questa domanda. Se dovessi trovarmi in tale circostanze, quali dischi sceglierei? Ammettiamo che l'isola sia effettivamente deserta e che io non possa portare con me neppure un libro, quali dischi sceglierei? Mi ricordo che oggi sono registrati su dischi anche passi scelti delle Sacre Scritture, la Bibbia. Ora il mio orizzonte si rischiara ed ecco i dischi che sceglierei. Primo, sceglierei un disco con l'incisione del primo capitolo della Genesi. Nella mia solitudine vorrei ricordare come è cominciato il mondo in cui abitiamo. Vorrei tener presente che tutto quello che esiste deve la sua esistenza a Dio. Nel principio, il Dio. Queste parole e quelle che seguono in quel capitolo maestoso mi assicurano che quello che Dio ha iniziato certamente completerà per la sua perfetta soddisfazione. E le parole che leggiamo più tardi nello stesso capitolo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ci rammentano che questo Dio non è soltanto una forza sconosciuta, un arbitrario potere, ma che si è rivelato come una trinità di persone, ma sempre un solo Dio, tutte impegnate in questo stupefacente mistero, la creazione dell'uomo. Sarebbe per me un conforto sapere che quello stesso Dio ha detto: io non ti dimenticherò, come afferma altrove nella sua parola. Come secondo disco sceglierei un'incisione del capitolo 21 dell'Apocalisse. Vorrei aver presente come tutto finirà, non secondo le tetre previsioni umane, ma secondo gli eterni propositi di Dio. Con che gioia potrei ripetere quello che un altro ha scritto: Dio sta portando a compimento i suoi propositi di anno in anno. Sta avvicinandosi quel giorno, che certamente sorgerà, in cui la terra sarà ripiena dalla gloria di Dio, come le acque coprono i mari. Sì, come scrisse Giobbe 3500 anni fa: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. La mia terza scelta sarebbe un'incisione del secondo capitolo del Vangelo di Luca, la storia dell'incarnazione, come nella pienezza dei tempi l'Eterno Dio fu manifestato in carne nella nascita del Figlio di Dio, proclamata dall'angelo che apparve in gloria ai pastori di Giudea dicendo: non temete, perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Per il mio quarto disco sceglierei un'incisione del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, perché non vorrei mai dimenticare chi fu che si umiliò per divenire uomo. La parola, che nel principio era con Dio ed era lui stesso Dio, e che, per quanto riguarda la sua persona, non cessò mai di essere Dio. Come qualcuno ha scritto, non cessò mai di essere quello che era a causa di quello che divenne. L'umile Gesù è il grande Io Sono, l'Eterno Dio. È la realizzazione di questa verità che produce in noi l'adorazione. In un tale momento mi dimenticherei di essere su un'isola deserta, come Giovanni sull'isola di Patmos. Dimenticherei i rigori o la bellezza dell'isola in questa visione meravigliosa. Così vorrei il primo capitolo di Giovanni oltre al secondo capitolo di Luca. E per il disco numero 5, non vorrei dimenticarmi quello che Gesù ci ha insegnato, preferibilmente nelle sue stesse parole, e per questo non potrai scegliere niente di meglio di un'incisione del capitolo 15 di Luca. La storia incomparabile del buon pastore che va in cerca della pecora perduta finché non la trova. La pazienza della donna che spazza la casa per cercare con cura la moneta d'argento perduta finché non la trova. e il culmine della storia in quel padre amoroso che non aveva dimenticato il suo figliol prodigo, che ribelle e malvagio lo aveva lasciato, ma pentito ritorna a casa. E come? Mosso a compassione, il padre corre a rincontrarlo, lo abbraccia e lo bacia e lo perdona, e dice ai suoi servitori: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Tutto il racconto di Gesù, così semplice ma così commovente, in cui rivela all'uomo quali sono i sentimenti di amore e di grazia del cuore di Dio. Solo Gesù può parlare così. Per il mio sesto disco sceglierei il racconto di come Gesù morì e come trasformò un'apparente tragedia e ignominiosa sconfitta in una gloriosa vittoria. Sceglierei a questo scopo il capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Quanto ci dicono i nomi stessi dei personaggi, le descrizioni dei luoghi e degli avvenimenti che ci sfilano davanti in quelle ore crudeli ed intense della passione di Cristo, riflesse in quel capitolo. Giuda Iscariota, Ponzio Pilato, i crudeli capi sacerdoti e gli anziani del suo popolo, Barabba e la moglie di Pilato, i soldati romani, Simone il Cireneo, Golgota e quella croce terribile, i due ladroni, i passanti che lo ingiuriavano, e poi quel grido di assoluta desolazione. Ma ci sono altri ancora in quel capitolo: il centurione che confessa che Gesù è il figlio di Dio, Giuseppe di Arimatea, Maria la madre di Gesù e Maria Maddalena, le guardie poste alla tomba sigillata di Gesù. Ma quella tomba tre giorni dopo è trovata vuota. Gesù, glorioso Salvatore, la sua opera di redenzione compiuta, è risorto. E il mio settimo disco. Vorrei l'incisione del capitolo 53 di Isaia. Perché? Perché è la dimostrazione perfetta di come il Vecchio Testamento sia pieno della visione profetica di Cristo, come è scritto del risorto Salvatore che, parlando ai due discepoli che ritornavano a Emmaus, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Ma ho ancora un disco da scegliere. Dovrà essere l'incisione del Salmo 23. Così semplice, così dolce, così personale. Il Signore, il Creatore di tutte le cose, colui che regnerà eternamente e universalmente, la parola di Dio, il Maestro, il Salvatore, colui di cui Mosè e i profeti hanno parlato. Sì, questo personaggio così glorioso è il mio pastore, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Caro ascoltatore, forse non sei un credente e dirai: io sceglierei un assortimento di dischi assai diverso. Se non possiedi una Bibbia, comprane una o fatela prestare e leggi il primo capitolo della Genesi, il capitolo 21 dell'Apocalisse, il secondo capitolo di Luca e il primo capitolo di Giovanni, il capitolo 15 di Luca, il capitolo 27 di Matteo e il capitolo 53 di Isaia e infine il Salmo 23. Permetti allo Spirito di Dio di parlarti durante la tua lettura. Se lo farai, sono sicuro che, rendendoti conto della misura della grazia e dell'amore di Dio in Cristo, non potrai che ravvederti, confessando a Dio il tuo peccato, ponendo in Cristo la tua fede. Così entrerai tu pure a godere con ogni vero credente le ricchezze inesauribili della grazia di Dio contenute nella sua parola. Così sia.
2: Amici, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, ci auguriamo che quanto avete ascoltato vi abbia interessato e vi ricordiamo anche che se avete domande da fare potete farlo liberamente, potete scriverci i vostri dubbi, le vostre perplessità. Vi aiuteremo sempre, con l'aiuto della Bibbia, a conoscere l'amore di Dio nel Signore Gesù Cristo. E vi invieremo anche gratuitamente, se non lo possedete, la copia di un Nuovo Testamento, richiedetela.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti. Giovanni il Battista conosceva Gesù prima del suo battesimo oppure no? Sembra una domanda strana, eppure leggendo i Vangeli alcuni scettici arrivano alla conclusione che ci sia una contraddizione su questo punto. Ma è davvero così? Leggiamo Matteo 3, versetti 13 e 14. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» In questo brano Giovanni Battista si opponeva perché in qualche modo riconosceva che spiritualmente Gesù gli era superiore. Si ha quindi la netta impressione che Giovanni conoscesse in qualche modo Gesù prima del suo battesimo. Leggendo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 31 a 34, invece sembra che Giovanni non conoscesse Gesù prima del suo battesimo. «Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua». Giovanni rese testimonianze dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio». In questo testo Giovanni affermò diverse volte: «Io non lo conoscevo». Ma cosa intendeva dire Giovanni? Non conosceva Gesù personalmente? Non lo aveva mai visto? Se consideriamo bene il contesto del brano, ci rendiamo conto che Giovanni non afferma di non aver mai visto Gesù e di non sapere nulla di lui, ma afferma piuttosto che fino alla discesa dello Spirito Santo Giovanni non sapeva che Gesù fosse colui che battezza con lo Spirito Santo. Dicendo «io non lo conoscevo», Giovanni stava ribadendo che non sapeva con certezza quale ruolo avesse Gesù nel piano di Dio. Ma dopo il battesimo Giovanni affermò di aver compreso che Gesù era il Messia, il Figlio di Dio. Il brano di Matteo che abbiamo letto in precedenza non è in contraddizione, perché in esso Giovanni dimostra di riconoscere Gesù come qualcuno che gli era spiritualmente superiore, ma non necessariamente come Messia, come Figlio di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: «Com'è possibile? Non avrebbe più senso pensare che Giovanni conoscesse già che Gesù era il Messia?» Sappiamo infatti dal Vangelo di Luca che Maria, la mamma di Gesù, ed Elisabetta, la mamma di Giovanni, erano parenti, e sappiamo che Elisabetta aveva riconosciuto che Maria portava in grembo un figlio che avrebbe ricoperto un ruolo ancora più importante di Giovanni. Infatti Elisabetta, parlando del figlio che Maria portava in grembo, disse queste parole: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me?» Luca 1, 42-43. Anche il padre di Giovanni, Zaccaria, in Luca 1, 68-70, aveva riconosciuto che Dio stava visitando il suo popolo e stava manifestando il Messia in mezzo a loro, e allo stesso tempo aveva riconosciuto che suo figlio avrebbe avuto un ruolo importante nel piano di Dio. Possibile che Elisabetta e Zaccaria non avessero mai comunicato queste loro convinzioni al figlio Giovanni? Ha assolutamente senso pensare che lo abbiano fatto, ma non dimentichiamo che i personaggi di cui leggiamo nella Bibbia non vengono mai descritti come supereroi che non vacillano mai, ma come persone in carne ed ossa come noi, con tutti i loro dubbi e le loro limitazioni. E anche Giovanni Battista viene descritto così nei Vangeli. Secondo Luca 1,80, Giovanni crebbe e si preparò al suo ministero conducendo una vita semplice, vivendo nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Dai dati a disposizione si pensa che Giovanni si sia manifestato all'attenzione pubblica quando aveva circa 30 anni. Egli aveva quindi aspettato 30 anni senza che accadesse nulla di rilevante. Forse Giovanni sapeva che il suo parente Gesù, di cui gli avevano parlato i genitori, era una persona moralmente integra e consacrata a Dio. Ma fino a quel momento Gesù non aveva fatto nulla di rilevante. Per quanto ne sappiamo, Gesù fino a quel momento aveva fatto il carpentiere a Nazaret. Vi sembra così strano?

Che Giovanni non avesse le idee così chiare sul ruolo di Gesù fino al momento del suo battesimo? Vi sembra così strano che potesse nutrire qualche dubbio e avesse bisogno di conferme dopo 30 anni in cui praticamente non accadeva nulla? Quando Gesù si era presentato davanti a lui per essere battezzato, Giovanni sapeva che Gesù gli era spiritualmente superiore, secondo il brano di Matteo 1. Forse sospettava e sperava che Gesù potesse manifestarsi come Messia, ma la conoscenza di Giovanni era comunque imperfetta e fu necessaria una conferma da parte di Dio, secondo il brano di Giovanni 1, perché Giovanni potesse esserne sicuro. Fino a quel momento Giovanni non conosceva ufficialmente Gesù come Messia, perché Gesù non si era manifestato. D'altra parte, lo stesso Vangelo di Matteo ci conferma che Giovanni nutrì dei dubbi nei confronti di Gesù anche dopo il battesimo. In Matteo 11, versetti 2 e 3, leggiamo così: Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Riflettiamo un attimo. Se Matteo, nel momento in cui Gesù andò a battezzarsi, desse per scontato che Giovanni conoscesse già Gesù come Messia, contraddicendo quindi Giovanni, allora perché lo stesso Matteo riporterebbe i dubbi di Giovanni in Matteo 11? Anche se Giovanni lo aveva riconosciuto come Messia al suo battesimo, egli non riusciva a comprendere come il piano si stesse sviluppando. Infatti lui era finito in prigione e Gesù non sembrava comportarsi come colui che avrebbe stabilito il regno di Israele. Qualcosa non quadrava. Giovanni aveva l'impressione che Gesù non stesse facendo ciò che lui si sarebbe aspettato dal re di Israele. Giovanni aveva certamente compreso che Gesù aveva un ruolo importante, ma siccome non vedeva progressi nella direzione che si sarebbe aspettato, si stava chiedendo se Gesù fosse proprio quel re che essi stavano aspettando, o piuttosto un altro personaggio con un ruolo comunque importante nel piano di Dio. Non dimentichiamo che leggendo le pagine dell'Antico Testamento sappiamo che c'erano diverse aspettative in Israele riguardo a personaggi che dovevano venire e che potevano avere un ruolo nello sviluppo del regno di Dio. A dispetto di ciò che sappiamo oggi dopo la venuta di Gesù, nell'Antico Testamento non era così chiaro che il profeta che Mosè stesso aveva anticipato, ma anche il sommo sacerdote definitivo e anche il re Messia sarebbero stati la stessa persona. Giovanni probabilmente stava cominciando a pensare di aver frainteso il ruolo di Gesù. Forse pensava che anche i suoi genitori non avessero compreso bene. Forse cominciava a pensare che Gesù non fosse davvero colui che doveva venire per stabilire un regno di pace e giustizia, ma che avesse un ruolo diverso nel piano di Dio. Continuando a leggere il brano di Matteo 11, sappiamo che Gesù gli fece poi avere una risposta che avrebbe dovuto aiutarlo a capire. Quindi non c'è una contraddizione tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Giovanni. Certamente Giovanni aveva una certa conoscenza di Gesù prima del suo battesimo, ma ebbe bisogno comunque di una conferma da parte di Dio per riconoscerlo come Messia in occasione del battesimo. Tuttavia, in seguito, mentre si trovava in prigione, egli dubitò ancora, perché Gesù non sembrava, fino a quel momento, soddisfare le sue aspettative riguardanti il Messia. Insomma, Giovanni il Battista, come tanti altri personaggi di cui leggiamo nella Bibbia, era un essere umano, imperfetto, e anche se era un grande uomo di Dio, anche lui ebbe delle incertezze che emergono chiaramente nel testo biblico.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 16. E accostatosi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: «Quando si fa sera voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò». Or i discepoli, passati all'altra riva, s'erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro: «Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Essi ragionavano fra loro e dicevano: «Egli è perché non abbiamo preso dei pani?» Ma Gesù, accortosene, disse: «O gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non aver dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei 5 pani e dei 5.000 uomini e quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, venuto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo?» Ed essi risposero: «Gli uni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispondendo disse: «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». E Gesù replicandogli disse: «Tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Tolga ciò Dio, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno».
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Intromissione divina. La presenza di Dio nel caos della vita.

Dio è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave, preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente, e grazie al suo santo nome che lo fa.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventunesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: In mezzo alle prove più dure, come la perdita di un figlio nato morto, la fede di Giorgio Müller non viene meno. Egli è ben consapevole che, come disse l'apostolo Paolo, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Un'altra prova è la ristrettezza finanziaria in cui spesso si viene a trovare l'orfanotrofio. Ma Müller, invece di cercare delle vie d'uscita umane, si fonda unicamente sulla divina provvidenza, senza essere mai deluso nelle sue richieste. Uno dei punti fondamentali dell'opera di Müller è quella di non far trapelare i bisogni dell'opera, tranne che alle persone del suo gruppo. E agli assistenti viene spesso ricordato che il supremo scopo dell'opera è quello di provare al mondo la fedeltà di Dio e la perfetta sicurezza che c'è nell'affidarsi interamente alle sue promesse.
0: Gli assistenti di Giorgio Müller erano seriamente invitati a vivere in comunione con Dio. Infatti, l'incredulità e la disubbidienza avrebbero seriamente compromesso l'accordo necessario per la preghiera. Una nota discordante può turbare realmente l'armonia di una preghiera collettiva. Così, in ogni crisi, uniti col cuore e con la mente, essi superavano le difficoltà. La fame e la sete non afflissero mai gli orfani. Le offerte in denaro potevano arrivare lentamente e solo per un giorno alla volta, ma arrivavano, sia pure per soddisfare solamente il bisogno più immediato. Nel 1840 quel circolo di preghiera fu ancora più allargato con l'ammettere nell'intimità della comunione spirituale i fratelli e le sorelle che lavoravano alle scuole diurne, dopo aver dato loro lo stesso ordine di non rivelare agli estranei le crisi che potevano sorgere. L'avere allargato la conoscenza del funzionamento dell'opera anche agli assistenti produsse maggior benedizione. Fu fatto appello alle loro preghiere serie, fiduciose e insistenti, e solo il Dio sa quanto il successivo progresso dell'opera fosse dovuto alla loro fede. La conoscenza pratica dei bisogni del loro lavoro comune generò uno spirito di altruismo che diede luogo a moltissimi atti di sacrificio e di rinuncia che non sono ricordati nella cronaca scritta e che il Signore soltanto conosce. Dopo la morte di Müller si scoprì che una parte considerevole delle donazioni provenivano da lui stesso, ma non vi è stato modo di accertare quale ammontare di doni segreti provenisse da quei cooperatori facenti parte del circolo di preghiera. Si sa però che i veri amici dell'opera vennero spesso a risolvere una qualche crisi temporanea con le loro offerte, le quali, sebbene piccole, unite insieme risultavano un prezioso aiuto. Il denaro che potevano dare era qualche volta come l'obolo della vedova, cioè parte del necessario per vivere. E non solo soldi, ma ornamenti, gioielli, oggetti preziosi conservati da lungo tempo come cari ricordi, simili al vaso di alabastro che la donna ruppe per spargere il prezioso profumo ai piedi di Gesù. Davano ciò che non era loro necessario, e talvolta anche il necessario, purché vi fosse cibo nella casa degli orfani. L'opera non era soltanto di Giorgio Müller, ma anche loro. Nel dare, gli assistenti trovavano nuove forze, potenza, fiducia e benedizione. Giacché, come uno di loro diceva, non è giusto pregare senza dare del proprio. Questi cooperatori, ammessi così in confidenza con Giorgio Müller, entrarono in una più pratica e attiva simpatia con lui e con l'opera e parteciparono sempre più del suo spirito. Di questa piena corrispondenza alcuni esempi sono ricordati nel suo giornale. Un giorno un signore, insieme con alcune signore, visitando l'orfanotrofio, notò il gran numero dei giovani ospiti. Una delle signore chiese alla dirigente della sezione maschile: «Ah, certamente voi dovete avere una buona riserva di capitali, altrimenti non potreste mandare avanti quest'opera». E il signore aggiunse: «L'avete questa riserva?» La tranquilla risposta fu: I nostri fondi sono depositati in una banca che non può fallire. Queste parole riempirono di lacrime gli occhi della signora e il signore offrì 5 sterline, un dono assai opportuno, dato che in quel momento in cassa non c'era neppure un penny. Collaboratori di quel genere, che non domandavano nulla per l'opera loro, ma di buon animo si affidavano al Signore per i loro bisogni e volentieri si privavano d'una parte delle loro entrate o di oggetti appartenenti a loro per aiutare, riempivano il cuore di Müller di gratitudine e di lode a Dio e sostenevano le sue mani, come Aronne e Hur sostenevano quelle di Mosè nella preghiera fino a che il sole della sua vita non tramontò. Ed ora accenniamo ad alcune questioni che sorgevano nell'opera. Uno dei principi importanti che venivano seguiti era che nessun conto si dovesse lasciare aumentare, nemmeno quelli di provviste settimanali di pane, latte o altro. Fin dal settembre del 1838 fu stabilito che ogni articolo dovesse essere pagato al momento dell'acquisto. L'affitto, però, era un debito a scadenza stabilita, perciò non imprevisto, e sotto un certo punto di vista era dovuto giornalmente, sebbene pagato a più lungo termine. Stabilito tale principio, che nessun debito doveva venire tollerato, si ebbe come conseguenza che la somma per l'affitto doveva essere messa da parte giornalmente o settimanalmente, sebbene non venisse pagata subito. Questa regola fu da allora in poi adottata con l'intesa che quel denaro, posto da parte, sarebbe stato sacro e non suscettibile di essere usato per altri scopi. Malgrado tale serietà, la prova della fede e della pazienza durava ancora. I soccorsi in denaro arrivavano solo in piccole somme, appena sufficienti per i bisogni della giornata. Il futuro era spesso molto incerto e minaccioso, ma i veri bisogni furono sempre coperti. Così alla preghiera si univano sempre la lode e il ringraziamento che, simili a un aroma, profumavano la fiamma della supplica. Non sarebbe stato possibile vivere secondo questi principi senza fede, mantenuta con vivo e costante esercizio.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

una delle regole fondamentali del buon far radio è non mangiare in diretta. E io infatti la sto seguendo, no? A pieno questa regola. Ho giusto il tempo per augurarti il buon ascolto. Buoni questi Kregers, dovevo dire alla segretaria che me li ha forniti di rifornire gli studi un pochino più spesso. Vabbè, lasciamo i Kregers da parte ed entriamo nel vivo del numero di oggi di Punto Radio. Ti rinvito a rimanere sintonizzato con me e ti do il benvenuto, la buona giornata. Punto Radio di oggi, che si occuperà, come già il numero scorso e come due numeri fa, di un tema estremamente serio, estremamente importante. Quasi quasi mi diventa difficile adesso introdurlo dopo aver scherzato cominciando questa puntata. Mi sto riferendo alla risurrezione di Gesù. Nelle due puntate precedenti ci siamo occupati delle prove inconfutabili che ci confermano che questa risurrezione è avvenuta e della potenza della risurrezione. Oggi ci occuperemo invece delle implicanze logiche.

Che tipo di coerenza ti aspetteresti da una persona convocata per rappresentare la propria nazione alle Olimpiadi? Che cosa si direbbe se, dopo essere stato scelto per fare parte della squadra olimpica, il giovane atleta dovesse smettere di pensare da concorrente e cominciasse ad allenarsi soltanto quando gli pare? O se il suo sforzo sul campo cessasse di essere costante come lo sforzo che gli aveva guadagnato il posto nella squadra olimpica? Che dire poi se egli trascorresse tutti i momenti a disposizione con amici che non hanno nessuna stima dell'importanza dei giochi olimpici? Ti aspetteresti che un tale onori poi la sua nazione durante i giochi? Ma probabilmente no. Se la persona che vince una medaglia olimpica rappresenta qualche cosa, rappresenta senz'altro qualcuno che attraverso l'autodisciplina e la costanza dei suoi sforzi ha unito il suo talento individuale con un modo di pensare coerente, uno stile di vita coerente, dei rapporti umani coerenti. La costanza degli sforzi non è limitata unicamente agli atleti. Essa è importante anche per ogni altro tipo di disciplina. Vivere una vita cristiana efficace non fa eccezione a questo principio. Devi prenderlo sul serio se vuoi riuscire. L'apostolo Paolo chiarì questo punto nel 9° capitolo della sua prima lettera ai Corinzi. Paragonando lo stile di vita cristiana ad una gara atletica, egli dimostrò che senza coerenza nelle sue azioni non avrebbe potuto concludere con successo la gara che desiderava fare. Paolo sapeva che la perseveranza è ciò che occorre per partecipare alla corsa della fede. Il fatto poi che egli avesse ricevuto le sue visioni e rivelazioni dal Signore non rendeva facile la sua corsa. Paolo sapeva di non potersi permettere di andare avanti così e a ruota libera, facendo affidamento sulla spinta delle esperienze e le vittorie del passato. Insomma, si rendeva conto che il suo sforzo non avrebbe avuto buon fine se avesse fatto soltanto ciò che viene istintivamente, se non si fosse impegnato seriamente per realizzare la sua chiamata, sarebbe diventato un servo inutile. Tutte le prediche fatte agli altri poi non lo scusavano neanche un po' dal bisogno di essere coerente e costante. L'interesse di Paolo era rivolto non solo a se stesso, ma anche agli altri. Ce ne renderemo conto quando faremo un altro passo nello studio di questa prima lettera ai Corinzi, e in modo particolare del capitolo 15 che stiamo sventrando, passami questo termine, sviscerando, ecco, forse un pochino più coerente, da un pochino più l'immagine di quello che voglio dire. In queste 4 puntate dedicate alla risurrezione di Gesù, siamo al numero 3 al riguardo. Man mano che ci concentreremo sui versetti che vanno dal 12 al 19, poi dal 29 al 34, vedremo come Paolo abbia messo in rilievo il bisogno della coerenza. In questi versetti, infatti, egli dimostra che la risurrezione fisica di Cristo ci fornisce la base per la coerenza della nostra logica, del nostro stile di vita, dei nostri rapporti. È importante tenere presente il fatto che nei versetti da 1 a 11 del capitolo 15 di questa prima lettera ai Corinzi, Paolo ricordava coloro ai quali scriveva che essi avevano già accettato la risurrezione di Cristo come un fatto storico, ma poi dovette rilevare che proprio alcuni di loro erano arrivati ad una convinzione del futuro che in realtà negava ciò che avevano creduto. Alcuni avevano cominciato ad aprirsi all'idea che non c'è nessuna risurrezione fisica dei morti a cui aspirare. E leggendo attentamente i versetti dal 15 al numero 19, si vede subito che il ragionamento di Paolo partiva proprio dalla loro conclusione errata, per arrivare poi alla verità della risurrezione di Cristo a cui avevano già creduto. E leggiamoli dunque questi versetti, e tutto il tratto che va dal versetto 12 al 19 del capitolo 15 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Se vuoi puoi seguire anche sulla tua Bibbia, e se non ne hai una in casa ti do un consiglio: procuratela. Ora, se si predica che Cristo fu risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti?
Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo fu resuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto. Noi siamo i più degni di pietà fra tutti gli uomini.

questo potrebbe apparentemente sembrare un ragionamento, diciamo così, a circuito chiuso, ma non lo è. Paolo non prendeva come presupposto il fatto che vi era stata una risurrezione per arrivare a dimostrarla. Quei cristiani avevano già accettato il fatto che Cristo era risorto dai morti. Il versetto 11 lo conferma, facendo riferimento alla risurrezione di Cristo. Paolo disse: "Così avete creduto". Il problema era che alcuni di loro erano diventati incoerenti. Il loro interesse era rivolto ad una visione del futuro totalmente estranea alla convinzione che Cristo fosse risorto dai morti. Probabilmente erano più inclini all'accettazione della visione greca di una immortalità spirituale senza corpo, in contrasto con la visione cristiana della risurrezione corporale. Ciò potrebbe sembrare insignificante o difficile da capire, ma equivale al pensiero di un credente dei nostri giorni che si interessi della visione orientale della reincarnazione. È qualcosa che non quadra con il resto dell'insegnamento cristiano. Se è vera la reincarnazione, allora non è vero il resto della fede cristiana. Ciò che trovo affascinante, applicabile anche a noi, è la logica all'inverso di cui l'apostolo si servì per mettere alla prova la coerenza del pensiero dei corinzi. Era un modo per dimostrare quanto sia grave vivere in base ad una conclusione che nega ciò che abbiamo già accettato riguardo a Cristo. Facciamo ora noi stessi ciò che Paolo fece con i corinzi, ma usando argomenti diversi. Ne parliamo fra un momento.

Mettiamo il caso che io, come credente, creda che sia giusto vivere per me stesso, per questa vita, con le mie proprie forze. Allora devo essere disposto ad affrontare le implicazioni logiche di tale modo di credere. Se vivere a modo mio, per me stesso, è giusto, allora Cristo non aveva ragione, allora era uno sciocco, allora egli non sapeva niente riguardo al vivere e al morire. Se ho io ragione nel pensare che vivere per il denaro e per ciò che esso mi può dare sia più importante che vivere per il Signore, allora Cristo non era intelligente, allora egli non era il Figlio di Dio, allora non venne dal cielo né vi fece ritorno. La coerenza della logica è importante. Se no tanto varrebbe che svuotassimo le case di cura psichiatriche e i manicomi che ci sono nel mondo. Se non fosse importante ragionare nel modo giusto, allora potrei anche dirti una frase di questo genere: tu devi capire che hai bisogno di lasciare che il mondo faccia ciò che venne il cielo verde, in modo che possiamo andare a fermare insieme, giusto o sbagliato che sia, per sedersi e correre l'erba azzurra, per segnali di mele e tempi felici. Una tale frase non ha nessun significato, vero? Né ha un senso il modo di credere incoerente con gli insegnamenti del Cristo risorto in cui abbiamo già confessato di credere. Ciò ci porta così al secondo punto, la coerenza dello stile di vita. Parlando delle implicazioni pratiche della speranza della risurrezione, e per dimostrare che una logica basata sulla risurrezione richiede la coerenza del nostro stile di vita, Paolo disse questa frase: altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque battezzati sono stati battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. A questo punto Paolo fa un passo oltre la coerenza di pensiero, dimostrando che era perché credeva in una risurrezione reale che si sentiva spinto ad essere coerente nel suo stile di vita. Era perché credeva che si sentiva disposto a portare le cose alle loro logiche conclusioni e a mettere tutto in riga, la sua vita e anche i suoi pensieri. Senza questa fede nella risurrezione, il suo sforzo di sacrificio personale non avrebbe avuto senso. Anzi, senza una vera risurrezione, neanche la sua fede avrebbe avuto senso. Era tutto collegato. Paolo non considerava la fede nella risurrezione futura del corpo come una scelta psicologica che si poteva affermare in un momento di conversione denso di emozione e della quale ci si poteva disfare più avanti. Né riteneva che il credere nella futura risurrezione corporale fosse una scelta psicologica priva di importanza per il modo in cui egli sarebbe vissuto da quel momento in poi. Per quanto lo riguardava, faceva tutto parte della medesima fornitura. Permettimi di fare un breve commento ora sul riferimento fatto da Paolo a coloro che si battezzavano per i morti. È difficile sapere ciò che intendesse dire. Può darsi che avesse in mente qualche usanza pagana che dimostrava come esistesse una credenza in un giorno futuro di risurrezione. Forse alludeva ai neoconvertiti che, essendo battezzati secondo la fede cristiana, rimpiazzavano quelli che erano già morti e persistevano nella loro stessa fede basata sulla risurrezione. La cosa importante, comunque, è che noi afferriamo lo scopo per cui Paolo usò questa illustrazione. Egli voleva che i suoi lettori capissero che credere è più che una questione di pensiero, coinvolge il modo in cui viviamo e ciò che facciamo per preparare noi stessi e gli altri per il futuro. Nel pensiero di Paolo ciò significa che dobbiamo essere coerenti. Egli era convinto che se noi crediamo in una risurrezione futura, allora dovremmo vivere in vista del futuro. Ma se non c'è risurrezione dei morti, dice Paolo, allora mangiamo e beviamo perché domani morremo. Se Cristo non aveva ragione riguardo alla risurrezione, allora facciamo come fanno i pagani e divertiamoci. Non sprechiamo le opportunità e tutto ciò che ci rimane, ma se esiste una
risurrezione dei morti, allora viviamo in un modo coerente con questo fatto, come l'atleta olimpico che organizza tutta la sua vita per prepararsi bene per i giochi. Organizziamo anche noi la nostra vita attorno all'avvenimento più importante di tutta la storia, un avvenimento che non è un gioco, la risurrezione. Questo ci porta a riflettere sul fatto che la risurrezione richiede non solo la coerenza della logica e la coerenza di una vita di sacrifici, ma richiede anche la coerenza nei rapporti. Ma di questo parleremo dopo aver ascoltato una canzone che si intitola Corri. La meta alla quale arrivare, se ascolterai con attenzione la canzone, la scoprirai insieme a questo giovane autore che si chiama Luca.

Dicevo, prima di ascoltare questa bella canzone, come l'atleta olimpico che organizza tutta la sua vita per prepararsi bene per i giochi, organizziamo anche noi la nostra vita attorno all'avvenimento più importante di tutta la storia, un avvenimento che non è un gioco, la risurrezione di Cristo. Questo ci porta a riflettere sul fatto che la risurrezione richiede non solo la coerenza della logica e la coerenza di una vita di sacrifici, come abbiamo detto sino qui, ma richiede anche la coerenza nei rapporti. Afferriamo questo concetto leggendo i seguenti versetti. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Io lo dico a vostra vergogna. Così scriveva ancora Paolo ai Corinzi nella prima lettera al capitolo 15. Questi versetti mettono in rilievo il bisogno di essere coerenti anche nei rapporti umani. Paolo diceva ai Corinzi che i loro problemi erano collegati al fatto che frequentavano compagnie sbagliate. Sembrava proprio che essi fossero stati influenzati da coloro che, a detta di Paolo, non hanno conoscenza di Dio, e con ciò egli forse includeva anche quelle persone che affermavano di essere cristiane. Paolo aveva parlato specificamente di questo in un capitolo precedente dicendo: vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Poi aggiunge nel versetto 13 di questo stesso capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Questa è una verità importante per quanto riguarda il bisogno di coerenza nei nostri rapporti e dimostra che è pericoloso frequentare dei credenti che non sono caratterizzati da una vita cristiana coerente. Paolo aveva già rilevato in questo stesso capitolo 5 che il male non represso nella comunità dei credenti è contagioso, è una minaccia al nostro modo di pensare, al nostro comportamento, alla nostra dottrina. Io credo che Paolo avesse questo in mente nel 15° capitolo di quella lettera, quando scrisse: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Credo che l'apostolo Paolo si rendesse ben conto del fatto che le dottrine errate, sia riguardo alla risurrezione, sia riguardo ad altro, spesso sono frutto di un comportamento sbagliato e di rapporti sbagliati. E che purtroppo tutto questo molto spesso avviene in un ambito che cristiano si definisce. Perché? E facciamoci questa domanda: l'ateo, dopo tutto, che importanza può dare a questo tipo di argomenti? E quindi cosa può importare a lui di contraddirli, di smentirli, di contraffarli? Anche noi abbiamo bisogno di renderci conto oggi di questa stessa verità. Con quale tipo di credenti trascorri il tuo tempo? Mi rendo conto e ti rendi conto che essi possono essere pericolosi per la nostra dottrina più di quelli che negano Cristo? Proprio così, frequentare persone che dicono di conoscere Gesù, ma che sono esse stesse lontane dal Signore, può essere più pericoloso che trascorrere del tempo con dei non credenti dichiarati. Abbiamo la tendenza ad essere vulnerabili di fronte all'incoerenza di pensiero e di azioni e abbassiamo le nostre armi spirituali se i credenti attorno a noi sono materialisti, sensuali, liberali di pensiero, irriverenti e hanno la lingua lunga. Il collegamento fra rapporti interpersonali e dottrina serve a ricordarci che la fede in Gesù risorto richiede coerenza nell'ambito della logica, dello stile di vita, nei rapporti umani. Altrimenti è probabile che faremo la fine di quell'atleta che, dopo essere stato chiamato a far parte della squadra olimpica, improvvisamente abbandona la disciplina che la sua specialità richiede.

Allora, come ti senti di fronte a tutto questo discorso? Abbiamo quasi sviscerato completamente l'argomento, lo tratteremo ancora, lo ricordo, nella prossima puntata, che è l'ultima di questo ciclo di 4 numeri di Punto Radio riservati alla risurrezione di Cristo. Poi cambieremo argomento. Comunque, se vuoi ancora approfondire ulteriormente questo tema, forse non sei d'accordo con quello che io ho detto fino a qui, o forse hai ancora dei dubbi, e chissà, forse il dubbio, quello più importante, adesso per la prima volta compare nella tua mente. Ma questo Cristo è venuto, ha vissuto, è morto, è risorto anche per me? Allora, se è questa la domanda che si affaccia nel tuo cervello, ma se tanti altri dubbi o tanti altri punti interrogativi sono adesso lì, presenti, accanto a te, dopo aver ascoltato questo programma, ebbene, ti invito a scrivermi. Potremmo iniziare un rapporto epistolare proprio e anche su questo argomento. Alla prossima, ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ci sono, non ti preoccupare, sono qui. È vero, oggi la sigla di apertura è più lunga del solito, o almeno l'ho lasciata così tranquilla, beata, andare per conto proprio. No, sono qui. Figurati se non torno fedele e puntuale come te. E ci mancherebbe altro.

Ti ricordo, nel caso fosse necessario, ma non credo. Comunque, lo faccio a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto, magari per la prima o la seconda volta. Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del il libro del Levitico. Come mi viene in mente di dire Deuteronomio? Non lo so, è perché stavo guardando degli appunti lì che avevo. Siamo alle prese con il primo capitolo del libro del Levitico. Primo capitolo che non è tanto lungo, però vedo che ci stiamo mettendo un bel po' di tempo per esaminarlo tutto. Meglio così, significa che stiamo trovando cose interessanti, cose belle, cose buone, cose utili. Siamo arrivati al decimo versetto. Al decimo perché? Decimo versetto. Ah, tu non sai cosa significa versetto. E vabbè, si dice presto, si fa presto. E fossero tutti questi problemi della vita, magari. Allora, nel caso tu non avessi tanta dimestichezza con il testo biblico, se hai una Bibbia davanti a portata di mano, vedrai sicuramente i numeri più grossi, ma quello chiaramente sono, quelli sono i capitoli. Però nel testo, un po' come ricorderai le tue lezioni magari di letteratura classica, quando studiavi l'Iliade, l'Odissea, c'erano quelle belle paginone piene, fitte di testo, poi ai margini c'erano quei numerini, ti ricordi? Ecco, quei numerini erano i numerini per

al versetto 10. Quindi, se guardi il tuo testo, noterai un numerino piccino piccino, piccolino piccolino, 10. E legge così, almeno nella traduzione che sto usando io. Se la tua offerta, se la sua offerta, chiedo scusa, è presa dal bestiame minuto, pecore o capre per l'olocausto, l'offra maschio senza difetti. Lo immoli al nord dell'altare, alla presenza del Signore e dei sacerdoti, figli d'Aronne. Ne spargano il sangue intorno all'altare. Lo tagli a pezzi e il sacerdote lo disponga. Poi prosegue e dice: un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Ecco, è qui che ci eravamo fermati la volta scorsa. Se la sua offerta, l'offerta di chi? L'offerta di quella persona che prende l'iniziativa e porta presso l'altare una pecora, una capra o qualche altro animale. Se la sua offerta al Signore consiste in un olocausto di uccelli, faccia la sua offerta di tortore o di colombi. Ora, perché, oltre ai bovini e agli ovini, vengono concessi anche uccelli? Come mai? La ragione è molto semplice, non c'è nulla di trascendentale o di super spirituale. Si prende atto della realtà che alcune persone potevano permettersi capre, pecore, addirittura anche buoi. Altri no. Quindi l'unica cosa che potevano portare erano uccelli. Dopo aver messo l'animale sull'altare, questo animale veniva tagliato, soprattutto se si trattava di un grosso animale, perché il fuoco lo bruciasse completamente. Questo era l'olocausto. Ricordi, abbiamo detto cosa significa la parola olocausto. Proviene dal greco e significa bruciare tutto, bruciare interamente. Il messaggio dietro a questa parola, questo gesto, è quello della consacrazione totale. Un altro elemento presente ovviamente è il fuoco. Ora, spesso quando si parla di fuoco, tanti pensano solo alle fiamme dell'inferno. Nella Bibbia il fuoco ha anche un altro significato, forse il significato preponderante, più comune, è quello della purificazione. Ad esempio, nel caso dell'incontro di Mosè con Dio al pruno ardente, quel pruno che bruciava senza consumarsi, non c'era affatto il pensiero, il concetto del giudizio, dell'inferno. C'era piuttosto il concetto della consacrazione, della purificazione. Mosè doveva togliersi le scarpe perché il terreno circostante, il terreno su cui poggiava i piedi, era terreno sacro, dato che Dio si stava presentando a Mosè in quel momento, in quel contesto, in quel luogo. Nel libro del Deuteronomio, che per errore ho menzionato prima, ci viene detto: l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Come abbiamo avuto modo già di dire ampiamente durante i programmi introduttivi, con Dio non si scherza. Il concetto centrale, l'insegnamento centrale del libro del Levitico è appunto questo: la santità di Dio, la purezza di Dio. E chi si accosta a Dio deve rendersi puro, deve purificarsi in qualche modo. Non possiamo prendere Dio alla leggera. Mentre è vero che Egli è un padre, che Egli vuole manifestarsi, mentre è vero che Egli vuole avere con noi un rapporto intimo e personale, è anche vero che abbiamo sempre a che fare con l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, l'Iddio tre volte santo. Ecco perché ripeto, non possiamo prendere Dio alla leggera. Nell'Antico Testamento non lo prendevano alla leggera.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia.

Il primo capitolo si conclude con l'offerta di uccelli. Abbiamo detto prima che l'offerta di uccelli veniva permessa per coloro che non potevano affrontare la spesa o che non possedevano capre, pecore o tantomeno buoi. Non so se ricordi che dopo la nascita di Gesù, Giuseppe e Maria si recarono al Tempio e offrirono due colombe. E visto lo sfondo dell'Antico Testamento, in particolare del libro del Levitico, questo ci fa ben capire che Giuseppe e Maria fossero di condizioni economiche molto semplici e umili. Il primo capitolo si conclude con questa frase: è un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Ancora una volta troviamo queste parole: odore gradito o aroma, profumo che sale verso il Signore. La volta scorsa, ricorderai, abbiamo trovato un parallelo nel Nuovo Testamento, nella lettera di Paolo agli Efesi, per essere più precisi, dove si dice che Gesù è un odore soave, un accenno per niente velato al sacrificio di Gesù Cristo, sacrificio per eccellenza. E con questo concludiamo il primo capitolo del libro del Levitico. Passiamo al secondo capitolo. I sacrifici, abbiamo detto, ci parlano della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Sacrifici non nel senso di che le prove e i momenti difficili, ma sacrifici intesi come portare un animale sull'altare per essere ucciso e un'offerta a Dio. Questi sacrifici, dicevo, ci parlano della persona e dell'opera di Gesù. Nel secondo capitolo troviamo invece un altro concetto: le oblazioni. Le oblazioni, che tratteremo da qui in poi, in modo figurato ci parlano dell'umanità di Gesù, della sua perfezione, pur nella sua umanità, e del fatto che la sua personalità era una personalità che attraeva le persone, era amabile. Leggendo alcuni dei brani del secondo capitolo si avrà l'impressione di trovarsi davanti ad una ricetta per fare il pane. In un certo senso questo è vero, perché si tratta dell'offerta di cibo. A differenza dell'olocausto, l'oblazione di cui si parla nel secondo capitolo non comporta spargimento di sangue, anche se di solito si offriva questa oblazione di cibi insieme al sacrificio che abbiamo descritto fin qui. L'oblazione poteva essere cotta oppure cruda. Aronne ed i suoi figli, come sacerdoti, ne ricevevano poi una parte che doveva essere consumata da tutti i maschi appartenenti alla famiglia di Aronne. Abbiamo detto che questa oblazione mette in rilievo, in modo simbolico, figurato, l'umanità di Cristo, però con tutta la sua perfezione. Qui non si pone tanto l'accento sulla divinità di Cristo, ma sulla sua umanità. Un'umanità che raggiunge perfettamente lo scopo propostole da Dio. Gesù è descritto anche come l'ultimo Adamo, cioè il capo di una nuova umanità. Questo concetto viene espresso da Giovanni, l'Apostolo, nella sua prima lettera, dove si può leggere: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Possiamo dire senza tema d'errore che l'uomo, così com'è oggi, costituisce il più colossale fallimento dell'universo.
Cosa intendo dire? Beh, la Bibbia ci dice molto chiaramente e senza mezzi termini quanto segue. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vedi, Dio non può salvarci neanche se cerchiamo di osservare la sua legge, per la semplice ragione che Lui vede chiaramente tutte le nostre imperfezioni. Quindi, dato che noi non possiamo osservare la legge di Dio perfettamente, Dio non può salvarci a causa delle nostre imperfezioni. Perché? Beh, perché Lui è santo, anzi, la Bibbia lo descrive 3 volte santo, che significa assoluta santità, piena santità. Dio non possiede la santità, egli è santità. Inoltre, esige giustizia e perfezione assoluta. Davanti a questa immagine di un Dio assolutamente santo, perfetto, l'umanità è un vero fallimento. Il profeta Isaia ha detto: la via della pace non la conoscono. Ha voglia a fare incontri al vertice. Hai voglia a fare riunioni di comitati internazionali per la pace. Hai voglia a fare cortei per le strade delle nostre città. Non significa che non dovremmo agire in questo modo. Ma mettiamo il carro davanti ai buoi. Dovremmo prima ricercare e trovare la pace interiore, ciascuno per se stesso. Poi potremo procacciare o potremo cercare e trovare la pace al di fuori. Purtroppo l'umanità fa le cose alla rovescia. Cerca pace nel mondo, nella società, nell'ufficio, nella scuola, in famiglia, quando non c'è pace interiore.

ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia ancora una volta scelto di trascorrere questa mezz'oretta insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

tornando al testo del secondo capitolo del libro del Levitico, vorrei fare un po' come i granchi, andiamo alla rovescia. Vorrei sottoporre alla tua attenzione una frase che si trova quasi alla fine del capitolo. Nessuna oblazione che offrite al Signore sia preparata con fermento. Né dal lievito né dal miele farete salire il fumo come dono al Signore. Tornando poi all'inizio, leggiamo: se qualcuno offre un'oblazione al Signore, la sua offerta sia di fior di farina. Sicuramente ti starai chiedendo, ma che senso ha tutto questo? A cosa serve sapere del lievito, non lievito, miele, non miele, fior di farina, non fior di farina? A cosa mi serve? Io oggi vado dal fornaio, compro il pane, già fatto tutto. E non devo certo offrire sacrifici o oblazioni. Ci mancherebbe altro, con tutte le cose che ho da fare. Bene, c'è un messaggio anche qui. La richiesta che Dio fa in questo contesto, in questo capitolo, è molto strana, molto particolare. Perlomeno la seconda parte che abbiamo letto, che poi sarebbe l'inizio del capitolo 2. Il fior di farina era un ingrediente non facile da trovarsi. C'era un altro tipo di farina, quella che veniva ricavata schiacciando con un pestello del grano. Ma quella era farina grezza. Dio chiede fior di farina. In altre parole, bisognava cercare questo fior di farina. Se non la si trovava, bisognava farla, ma per farla occorreva tempo, impegno, disciplina. Non credo che ho bisogno di dire altro. Avrei senz'altro carpito il principio. Dio merita il meglio, non la farina grezza. Dio merita il fior di farina. Dio richiede e merita il meglio della mia vita. Non gli avanzi, i ritagli di tempo, quello che mi rimane di energie dopo che mi sono divertito, dopo che ho fatto le cose che ho voluto fare io per il mio beneficio. Per quanto riguarda il lievito, nel linguaggio biblico il lievito significa peccato, compromesso, mezze misure. Dio non vuole lievito nell'offerta.

Purtroppo, con quell'ultimo commento, dobbiamo anche concludere il nostro incontro odierno. La sigla di chiusura sta per arrivare, infatti è un pochino leggermente in ritardo, un pochino leggermente non si dice, ma io comunque lo dico. Ormai sei abituato ai miei strafalcioni, alle mie papere. Ti lascio con quel pensiero che abbiamo espresso poc'anzi. Dio merita il meglio di ciò che noi possiamo dargli. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci al nostro prossimo incontro. Grazie della tua sempre piacevole compagnia. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: I contrappunti oggi inizia sulle corde della chitarra di Paolo Garganese. Amici, benvenuti all'appuntamento con il nostro consueto programma. Mario Pieri adesso al microfono. Ecco, cosa vi offre Contrappunti oggi? Ma faremo due considerazioni molto brevi su due fatti che senz'altro conoscerete e poi avremo anche un ospite, si tratta ancora una volta di Maria Teresa De Giustina con un'altra delle sue interessanti considerazioni, quindi vi invito a restare con noi. Cominciamo anche oggi con la musica e cominciamo subito con Jesse Velasquez, I Promise. Buon ascolto.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.

I promise, cioè ti prometto, l'abbiamo ascoltata da Jesse Velasquez. Cosa dicevano le parole della canzone? Le vediamo subito insieme. Signore, tu conosci il mio cuore, tutti i miei desideri e le cose segrete che io non racconterò mai. Tu, Signore, ecco, le conosci bene. Benché io sia giovane, vedo e capisco che a volte sbagliamo come le pecore e le situazioni a volte ci sfuggono di mano. Quindi io prometto di esserti fedele, di vivere la mia vita in purezza per te, in attesa del giorno in cui ti sentirò dire: questa è la persona che io ho creato proprio per te. Fino ad allora, Signore, sarò tranquillo, sapendo che il vero amore arriverà un giorno e verrà soltanto da te. Ho visto la sofferenza che la solitudine può causare quando scegliamo di dare il nostro amore senza una giusta causa. Ecco, una promessa fatta da un giovane, una giovane in questo caso, una promessa verso il Signore. La promessa di sapere aspettare, attendere quelli che saranno i tempi e le persone che il Signore vuole, vorrà mettere al nostro fianco. Contrappunti, amici, questo è il programma che state seguendo, iniziato da poco, Mario Pieri al microfono e noi adesso voltiamo pagina.

Era, se non sbaglio, una vecchia sigla di una rubrica di uno dei nostri programmi di tanti anni fa. Ecco, due le notizie che ho scelto per oggi per fare con voi così un breve commento. Notizie che senz'altro conoscerete, risalgono a qualche tempo fa e rivelano, possiamo dire, quanto l'animo dell'uomo sotto la patina di cambiamento che viene impostata così dai tempi rimanga nella sostanza sempre uguale. Ecco, la prima di queste notizie riguarda un giovane studente americano che è riuscito, pensate, a vendere la sua anima per $400 ad un'asta su internet. Ecco, la notizia ha dell'incredibile, suscita senz'altro curiosità. Infatti viene da chiedersi chi sia stato, ecco, l'acquirente, chi sono stati gli acquirenti, a che cosa poi gli serviva l'anima di un altro, considerata la natura piuttosto evanescente, possiamo dire, del prodotto, che suppongo, ecco, non abbia un grande mercato. E ancora, inoltre, questo intraprendente giovanotto si è tenuto piuttosto basso nel fissare il prezzo di un bene che per definizione è unico. Ecco, al di là della eccentricità e del colore tutto americano, la notizia induce a considerazioni meno frivole. Quanti nel grande bazar della vita quotidiana, più che vendersi, si vendono in dignità, si vendono in onore, in purezza. Il baratto della coerenza ai principi con il successo non è forse, ecco, una forma di svendita dell'anima? E che dire poi della ricerca incessante del peccato che genera la morte spirituale, la perdita della libertà interiore? Quanti oggi davvero riflettono su se stessi e danno cura della propria anima? Quanti invece fanno delle anime degli altri fonte di guadagni, in alcuni casi guadagni lauti e non fatturati? Anima mia, ci ricorda la scrittura, acquietati in Dio solo, perché da Lui viene la mia speranza.

La seconda notizia riguarda la ricostruzione fatta al computer da alcuni tecnici utilizzando metodi di medicina legale del volto di un palestinese di 2000 anni fa. Ecco, senz'altro anche di questa notizia avrete sentito parlare. Il risultato scontato è stato quello di un uomo dalla pelle scura, da capelli crespi e barba non eccessivamente lunga. Sulla base di questa ricostruzione si è potuto asserire che l'immagine tradizionale di Gesù non è attinente al vero storico. Ecco, non era necessario aspettare il responso del computer per giungere a questa scoperta. Sarebbe stato sufficiente quello del buon senso e della storia. Quello delle reali fattezze fisiche di Gesù è un falso problema. Infatti le scritture non indulgono mai in descrizioni del Salvatore, né autorizzano o incoraggiano alcuno a farne. E questo perché Cristo è Dio. Pertanto egli regna in gloria. Privilegiamo piuttosto il rapporto di fede. Sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare con il Signore. Ci ricorda la scrittura nella seconda epistola ai Corinzi. Ecco, d'altronde, il vero ritratto di Cristo è il ritratto spirituale riprodotto nelle scritture ed è sotto gli occhi di tutti gli uomini di buona volontà. Dinanzi agli occhi dei quali, ci ricorda ancora la scrittura, Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo. Antonio Morra adesso, l'amore di

0: Contrappunti.
1: Contrappunti che prosegue adesso con l'ospite di oggi, Maria Teresa De Giustina, ancora una volta con noi al telefono da Roma. Maria Teresa, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Lascio a lei la linea, sentiamo di che cosa ci parlerà quest'oggi, noi ci risentiamo dopo.
2: Eccomi qui per raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra parecchi anni fa, quando i bambini, che erano ancora abbastanza piccoli, e avevamo spesso degli ospiti abbastanza eccezionali in casa. A noi ha sempre fatto piacere avere ospiti, perché pensiamo che si imparano tante cose dalle persone che ci visitano. E avere persone di varie razze, varie nazioni, provenienze, classe sociale, è un pochino come avere una enciclopedia vivente che passa per casa. I nostri ragazzi, senza accorgersene, hanno imparato tanti usi e costumi di paesi diversi. A noi faceva piacere quando venivano degli ospiti stranieri che loro potessero fare delle domande e si interessassero dei vari paesi da cui venivano. Per esempio, ricordo quando abbiamo avuto un indonesiano che lavorava all'ambasciata dell'Indonesia qui a Roma, e un giorno lui ha raccontato tutto sui funerali e ha un po' mimato addirittura i piagnoni, e i bambini lo guardavano come se fosse venuto dall'altro mondo. Poi da un missionario in Africa hanno imparato come si va a caccia di ippopotami. Sapevano esattamente che cosa si deve offrire a un tedesco, che cosa non si offre a un americano, come si serve il tè agli inglesi e poi come si salutano gli indiani. Un giorno ho detto loro: oggi avremo a pranzo un uomo di Singapore con sua moglie. Dov'è Singapore? Abbiamo guardato sulla carta geografica la collocazione di Singapore e i bambini erano tutti eccitati, domandavano: mangeremo riso? No, ho detto, gli faremo un cibo italiano, così anche lui sentirà quanta roba buona mangiamo. E che farai, mamma, come cucina? Beh, ho detto, farò la pasta, gli spaghetti con tre salse diverse, così avranno un pochino un campionario della cucina italiana. E come saranno queste salse? Il pesto alla genovese, il sugo alla bolognese e gli spaghetti alla carbonara. Approvato il menù. Quando è arrivato l'ospite di Singapore, veramente era interessante, perché è sembrato che arrivasse l'allegoria della cortesia. Faceva inchini davanti a tutti noi come se fossimo stati il Presidente della Repubblica. E i bambini cominciarono a fare inchini anche loro. La moglie si limitava a sorridere e stava zitta. I problemi però sono venuti a tavola. Ho portato le mie tre zuppiere con la pasta fumante e gli ospiti si sono serviti con grande piacere, ma l'indonesiano ha fatto un miscuglio vergognoso dei tre tipi di pasta. Ha mischiato il pesto col sugo alla bolognese, poi ci ha messo sopra la carbonara e poi ha cominciato a sorbire, a far schioccare la lingua e a far certi rumori che non vi posso neanche spiegare. I bambini li guardavano proprio esterrefatti e poi hanno offerto tutti di aiutarmi a portare i piatti in cucina, così hanno potuto ridere quanto gli piaceva. State calmi, ho spiegato, quei rumori che fa quel signore, che erano proprio rutti sonori, quello è il suo modo di far vedere che il cibo gli piace. Al suo paese fanno tutti così. Non ci potevano credere. E io ho spiegato che le abitudini cambiano di paese in paese e non bisogna veramente meravigliarsi di niente. Avere ospiti è un gran bene spirituale anche per la famiglia. Prima di tutto si impara a vivere civilmente, si impara ad essere gentili, a rinunciare a volte al proprio letto, a non guardare un programma che piace alla televisione se si deve chiacchierare tranquillamente, e poi a testimoniare della propria fede in modo pratico quando è possibile. Per esempio, noi avevamo sempre l'abitudine di leggere un passo della Bibbia e di pregare alla fine del pasto. Una volta c'era una ragazza con noi che ha assistito alla lettura, ha ascoltato le preghiere e poi ha detto: quando avrò bambini li farò pregare anch'io come fate voi. E uno dei nostri figli, con grande franchezza, le ha domandato a bruciapelo: ma tu hai mai imparato a pregare? Hai mai imparato ad amare Gesù? La ragazza rimase piuttosto interdetta, ma questo ci ha dato la possibilità di spiegarle la salvezza offerta dal Signore Gesù e il vero significato della preghiera.
1: E grazie ancora una volta a Maria Teresa.

I One Nation Crew hanno concluso il programma Contrappunti di oggi. Come sempre però noi vediamo anche cosa diceva la canzone, visto che era una canzone in inglese. Innanzitutto il titolo, When You Fall, cioè quando cadi. Ci sono angeli per prenderti quando cadi, c'è un salvatore che ti sente quando gridi. Quando piangi e non riesci a capire perché, sappi che il pianto durerà soltanto una notte. Quando cadi, sappi che Dio non ritirerà mai il suo amore. Egli è fedele al suo popolo qualunque cosa avvenga. Quando il cuore è stato infranto e lacerato dalla tempesta e ti chiedi quando mai inizierà la guarigione del tuo cuore, sappi che Egli ti ama troppo per lasciarti andare e che la tempesta serve a farti crescere. Egli, cioè il Signore, ti ama anche quando cadi. Una bella canzone che fa riflettere. Bene, siamo così arrivati in fondo a quest'altra mezz'oretta al programma Contrappunti. Non mi resta, amici, allora che farmi per il momento da parte. Vi lascio con qualche nota musicale, fra poco seguirà sicuramente un altro interessante programma e per quanto riguarda invece i Contrappunti vi do appuntamento al prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento e mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza. A presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto al nostro consueto appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello. Nino, benvenuto fra noi.
3: Ciao Mario, un caro saluto a tutti.
2: Ecco, quale sarà il soggetto delle tue considerazioni di quest'oggi?
3: Ma solo una breve anticipazione per dire che è un vecchio problema che ormai va avanti da secoli, ecco, che ha visto spesso il contrasto, diciamo, il cattolicesimo con le posizioni più forti del protestantesimo, che si riguarda, ecco, questa relazione, come gestirla fra fede e opera.
2: Fede e opera, quindi l'annoso problema.
3: Sì, diciamo, disputa, un problema.
2: Bene, ti lascio subito la parola.
3: Grazie Mario. Dunque, desidero prendere in considerazione un quesito, come dicevamo poco fa con Mario, molto importante, che spesso nasce, non è soltanto riguardo alla storia, ma nasce spesso, ecco, quando si instaura, diciamo, un confronto dottrinale, uno scambio di idee fra gli evangelici e i cattolici. E adesso questo problema, questa considerazione nasce appunto dalla relazione che c'è fra, o che dovrebbe esserci, fra la fede e le opere. E nello specifico fra le affermazioni dell'Apostolo Giacomo nel capitolo 2 e quello dell'Apostolo Paolo in Romani 4. Allora, infatti, perché prendo questi due testi? Perché a molti sembra che fra questi due brani ci sia un contrasto, che Giacomo e Paolo dicono delle cose diverse. Ecco, io credo che ad una lettura superficiale sembrerebbe che Giacomo, in relazione alla salvezza eterna, sostenga la necessità delle opere. Infatti molti cattolici citano questo brano per giustificare la necessità della, diciamo, collaborazione umana per ricevere il perdono di Dio, mentre, ecco, Paolo esclude categoricamente questa necessità stabilendo il principio della sola fede, il principio, come sappiamo, che fu uno dei capisaldi della riforma protestante. Ora, ci sono poi coloro che si servono delle affermazioni di questi due apostoli per sostenere che la Bibbia poi si contraddica in questo ambito, così da giustificare una loro presunta neutralità davanti ad un quesito del genere, sia per stabilire poi anche un'idea e un rapporto con Dio come pare e piace. Prendo dei luoghi comuni, per esempio tanta gente dice importante avere una buona coscienza, non fare del male a nessuno o essere in buona fede, ecco, sarebbero tutte cose legittime, plausibili per giustificare la propria condizione davanti a Dio e davanti a questo quesito. In breve, ecco, chiediamoci: Giacomo e Paolo si contraddicono, come molti affermano? Se non si contraddicono, per ottenere la salvezza vale l'equazione fede più opere uguale salvezza? Oppure l'equazione che la fede è il connubio della salvezza più le opere, la fede cioè che salva suscita le opere, in altre parole? Ora, in primo luogo, una buona ed essenziale norma per capire giustamente qualsiasi testo biblico è quella di considerarlo alla luce del suo contesto. Detto in parole povere, cioè bisogna chiedersi di che cosa sta parlando l'autore, a chi si rivolge, perché sta dicendo certe cose, cosa ha appena detto e cosa dice dopo quello che ha appena detto. Nei primi capitoli, ecco, della lettera ai Romani, Paolo ha dimostrato l'universalità del peccato, e qui credo che siamo tutti d'accordo, e non solo, ma anche l'unicità dell'opera redentrice di Cristo, che è il solo mezzo grazie al quale, come diciamo molte volte da questa radio, ogni uomo può ricevere il perdono di Dio. Tale opera di grazia, con la quale Dio manifesta e soddisfa la propria giustizia, può essere accolta per la sola fede, proprio come un mendicante apre la mano e riceve un dono che non merita. Di conseguenza, dice Paolo, il principio della sola grazia esclude che l'uomo possa vantarsi davanti a Dio. Questo lo leggete, potete leggere molto chiaramente appunto nel capitolo 4 di Romani, ma in tutta la lettera. Per confermare e spiegare meglio questo fatto, Paolo si serve dell'esperienza di due credenti dell'Antico Testamento, Abramo e Davide. Ora, se c'era una persona che, umanamente parlando, poteva vantarsi, questo era Abramo. Ma se si può dimostrare che, secondo la scrittura, come dice appunto Paolo, Abramo stesso non aveva nessun diritto di vantarsi, nessun motivo per farlo, sarà dimostrato che nessuno ha quel diritto e che non c'è nessun motivo di vanto né per lui né per nessun essere umano. E infatti Paolo, evocando un episodio essenziale della vita del patriarca, davanti alla promessa di Dio di dargli una discendenza, Abramo, dice Genesi, ma anche lo riporta Paolo in lettera ai Romani, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Non viene qui citata quindi nessuna opera o merito di Abramo, si parla semplicemente della sua fede, cioè della sua fiducia nella promessa che Dio gli aveva fatto. Infatti, diversi anni dopo questa promessa, cioè quando Abramo, il patriarca, aveva 99 anni e sua moglie Sara 90, Dio gli confermò che loro avrebbero avuto un figlio, da Genesi sappiamo che poi era Isacco, il che avvenne nel tempo stabilito. Dunque, tornando al nostro discorso, in Romani 4 Paolo vuole sottolineare il fatto che Abramo credette in ciò che era, umanamente parlando, impossibile. Una coppia di 99 anni e di 90 anni poteva mai sperare in un figlio? Abramo credette in questo. Ora, in questo modo, dice Paolo, egli mostrò di avere una fede reale e allo stesso tempo divenne anche il modello della fede che Dio gradisce e richiede a tutti coloro che si avvicinano a Lui. Infatti Paolo ribadisce questo fatto e dice in Romani 4, sperando contro speranza, Abramo quindi dimostrò di credere in Dio, cioè che Dio fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Durante l'attesa di Isacco, la fede di Abramo, già accreditata come giustizia, perché appunto lui aveva creduto nelle promesse, ebbe modo di esercitarsi. Infatti, anni dopo, Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità.

il tipo di fede che Abramo aveva in Dio fece di lui un uomo approvato, perché imparò a vivere in base alle promesse di Dio. Ora, veniamo al contesto di Giacomo capitolo 2. Mettiamo a confronto questi due autori, questi due testi. In primo luogo, va subito notato che il credere a cui si riferisce Giacomo è di natura diversa ed è attribuibile tanto agli uomini quanto ai demoni. Questo lo dice il versetto 19. È un credere, cioè, prettamente, puramente intellettuale, teorico. Infatti l'Apostolo dice anche i demoni credono pur credendo in Dio, ma nello stesso modo tremano davanti a Dio, non fanno la sua volontà. Se ne deduce quindi che Giacomo sta considerando la fede da una prospettiva diversa rispetto a quella che Paolo fa in Romani capitolo 4. Ce ne vengono poi date a questo riguardo due esempi. Il primo è preso dalla vita di Abramo, come ha fatto Paolo, la sua ubbidienza nell'ordine divino di offrire Isacco, il figlio della promessa, come abbiamo detto poco fa, come sacrificio, non rientra nelle categorie di buone opere. Piuttosto dimostrò che la fiducia che Abramo aveva in Dio non si basava sulle circostanze né sulla logica umana, era una fede genuina. Torneremo su questo punto fra un po'. Il secondo esempio concerne l'ospitalità che Rab, una prostituta di Gerico, diede alle spie di Israele. Mettendo a repentaglio la sua propria vita, fece questo gesto. E nel libro di Giosuè, capitolo 2, apprendiamo che la decisione di Rab, cioè di nascondere le spie, nasceva appunto da un cuore che aveva imparato a credere nel Dio di Israele. Come nel caso di Abramo, l'opera di Rab dimostrava che il loro credere nel Dio di Israele non era semplicemente intellettuale e teorico, bensì orientato a dare una svolta alla loro propria vita sotto la guida di Dio. Allora, questo tipo di opere, di atti, di scelte rendono compiuta, dice Giacomo, la fede, nel senso che dimostrano che non si trattò di una semplice adesione intellettuale. Allora, prima di giungere a una decisione definitiva sul senso che Giacomo attribuisce ai termini fede e opere in questo brano, bisogna esaminare con più attenzione l'episodio a cui lui fa allusione, che riguarda appunto la vita di Abramo. Giacomo fa la seguente domanda: Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare? Questo episodio in qualche modo sottolinea la prova culminante della fede di Abramo. Infatti, soltanto la sua fede in Dio rende comprensibile l'ubbidienza di un simile ordine, cioè quello di sacrificare il suo figlio. Che la sua opera scaturì, cioè questa volontà di sacrificio, scaturì dalla fede, traspare dal modo in cui informò i servitori delle sue intenzioni. Infatti è interessante notare queste parole di Abramo. Disse ai suoi servitori: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo lì e adoreremo, poi torneremo. Vede, porta lì il suo figlio per sacrificarlo, però ai suoi servitori dice: poi torneremo. Poiché Isacco era il figlio della promessa e la sua discendenza essenziale alla realizzazione del patto della promessa di Dio, Abramo era fiducioso che in qualche modo il ragazzo sarebbe sopravvissuto alla terribile prova cui andava incontro. Quindi il valore della prova come dimostrazione concreta della fede del patriarca. E questo è ulteriormente confermato dalle parole pronunciate dall'angelo, intervenuto ad impedire che Abramo uccidesse Isacco. L'angelo gli disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato il tuo figlio, l'unico tuo. Quindi, rivolgendosi a un interlocutore immaginario, giustamente Giacomo afferma: tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. In altre parole, dice Giacomo, la vera fede, per essere gradita a Dio, per essere autenticata, deve andare oltre la dimensione puramente intellettuale. Se è vera, si manifesta nella vita pratica. Se rimane senza opere, essa è morta. In conclusione, possiamo dire che Giacomo e Paolo

0: Paolo non si contraddicono affatto. Per esigenze diverse, essi affrontano la relazione fede-opera da due prospettive diverse. Paolo spiega in che modo una persona può essere dichiarata giusta agli occhi di Dio, e ciò avviene solo per fede, non per opere. Quindi dichiara falsa l'equazione fede più opere uguale salvezza. Giacomo invece ci dice di che pasta è fatta la fede che salva. Il suo scopo cioè è quello di condannare la pretesa di chi si immagina di avere fede, mentre il suo modo di comportarsi non dà nessuna dimostrazione che la sua sia una fede vivente. In tal caso si tratta di una inutile e sterile adesione intellettuale. In conclusione, la fede che salva non è mai solitaria. Inevitabilmente porta la persona che crede alla totale e gioiosa sottomissione a Dio, e quindi di conseguenza susciterà le opere.
1: Bene Nino, penso, spero, mi auguro, ecco, che chi non ha le idee chiare su questi soggetti voglia andarci a fondo.
0: Ah, spero che ciò abbia aiutato, abbia contribuito, ecco.
1: Bene, chiudiamo qui l'appuntamento di quest'oggi, grazie per averci seguiti e non mancate al nostro prossimo appuntamento.
0: Anche da parte mia un caro saluto e alla prossima.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

In questa serie, in cui abbiamo cercato di trattare metodi con i quali noi possiamo insegnare ai bambini misure che li preveniscono dall'incontrare gli ostacoli e le difficoltà che in questo mondo di peccato e la vita ci mette davanti, noi abbiamo parlato di molte cose. Abbiamo suggerito di addestrare i bambini nelle vie di Dio e abbiamo considerato le nostre responsabilità al riguardo. Abbiamo detto come noi dobbiamo metterci in fase di insegnamento con i nostri bambini, di modo che essi ci diano ascolto come genitori e come maestri, e abbiamo pure discusso il basilare metodo biblico, il metodo dei discepoli e degli apprendisti, di insegnare a fatti e a parole, in cui l'insegnamento non è solo impartito con conferenze e con parole, ma pure col modo che noi agiamo e facciamo le cose, metodo per certo assai più efficiente di conferenze o lezioni impartite oralmente soltanto. Più recentemente, nelle ultime due trasmissioni, abbiamo anche parlato dell'importanza di fronteggiare i nostri problemi e come è importante che i nostri bambini pure imparino questo. Abbiamo considerato il giardino terrestre, dove abbiamo visto Adamo ed Eva cercare di evitare i loro problemi. Fuggirono da Dio, si nascosero e Dio venne sul far della sera ed essi erano nascosti nel folto della foresta. Ma quando furono scovati fuori dal fogliame e messi alle strette, fu loro dimostrato che non potevano più evitare i loro problemi. Mentre Dio penetrativamente li esaminava, ambedue, Adamo ed Eva, lo stesso cercarono di discolparsi. «È stata la donna che tu mi hai dato, è lei. È stato il serpente, non te la prendere con me. La colpa è sempre di qualche altro, sono sempre le circostanze e sempre al di là di noi ciò che ce lo fa fare». E di queste cose ne abbiamo parlato e abbiamo pure detto che un genitore deve essere in guardia e stare attento a queste cose e fare ogni cosa possibile per prevenire il bambino da sviluppare tendenze come queste, che sono innate nella sua natura peccaminosa. Oggi considereremo un altro problema, quello di disfarsi subito di faccende e di responsabilità spiacevoli, come del resto anche dei propri peccati, senza rimandarli, senza lasciarli lì a imputridire, senza evitare difficoltose situazioni, appunto perché non ci piace tenerne conto. Praticamente ogni persona che viene al nostro centro di consulenza ha difficoltà in questo settore, che sono causate dalla loro disorganizzazione. Questo è uno dei problemi più prevalenti. La persona disorganizzata, che non sa disporre dei suoi problemi a suo tempo e non sa dirigere le attività della sua vita come dovrebbe, finisce presto o poi in uno stato di depressione. E probabilmente, ad eccezione dei problemi coniugali, e non so quanta ne è una eccezione, perché spesso pure quei problemi trovano radice qui dentro, non c'è un problema che venga menzionato più frequentemente nel nostro centro di consulenza come quello di gente depressa. Ora, una persona depressa, nel senso di cui io vi parlo, non è una persona che è giù di morale, che è malinconica, che ha qualche difficoltà emozionale, che a un certo punto queste emozioni la sopraffanno per un momento, due o per un paio di giorni, ma parlo di persone che hanno cessato di funzionare nelle loro normali attività. Una donna che non cucina più per la sua famiglia, un uomo che ha smesso di lavorare, o di qualche maestro che non può raccogliere più i compiti della propria classe, che non li corregge e li lascia accumulare. Tutto questo comincia con una tendenza che si sviluppa sempre nell'infanzia e che dovrebbe essere estirpata subito. Ci sono per esempio tanti spiacevoli faccende che ai ragazzi non piace di fare. C'è il compito, ci sono le cose che voi gli chiedete di fare nella casa, e a proposito, spero che voi assegnate specifiche faccende ai vostri bambini, come portar fuori l'immondizia, passare l'aspirapolvere, apparecchiare la tavola, asciugare i piatti, fare il letto e così via. Ora, questo tipo di cose devono essere fatte regolarmente ogni giorno e a tempo, o cominciano ad accumularsi, e lì è dove le cattive abitudini si formano, e sono abitudini peccaminose di questo
questo tipo che tendono a svilupparsi poi in cattive tendenze, in pigrizia, irresponsabilità, irregolarità, oppure si formano attitudini di regolarità, di ordine, di responsabilità o di prontezza. E i genitori dovrebbero essere subito molto accorti e coscienti di questo problema, perché in realtà loro stanno fronteggiando queste cose proprio mentre si formano tendenze che si svilupperanno poi nella vita del fanciullo in depressione. E cosa succede quando una persona è depressa? Cerchiamo di esaminarlo. Diciamo che siete giù di morale e la Bibbia dice che questo succede ogni tanto ad ognuno di noi. Per esempio l'Apostolo Paolo, scrivendo in 2 Corinzi 4:8, dice: noi siamo tribolati in ogni maniera ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterriti ma non uccisi. E da quello che lui scrive si vede che anche Paolo aveva periodi di alto e basso. La persona depressa è giù di morale, ma questo non significa che deve per conseguenza battersi, non deve divenire depressa. Questo succede quando permette ad un periodo di momentanea tristezza di prendere possesso di sé, di modo che si lascia prendere da sentimenti di scoraggiamento e piano piano cade sempre più dentro il vortice della depressione. Diciamo che un genitore ha un certo numero di responsabilità sul lavoro e diciamo che questo genitore è una maestra di scuola e diciamo che porta a casa i compiti da essere corretti, esami da essere giudicati e pagelle da essere compilate, e a casa già ci sono catasti di cose simili che vengono ad accumularsi l'uno sull'altro giorno dopo giorno, e dopo 3 o 4 classi hanno subito le simile sorte. Ecco che ci sono ormai cataste per ogni dove e nessuno neppure le guarda. Se quella mamma ora al principio è un po' giù di morale, sia legittimamente a causa di qualche malattia o illegittimamente a causa di qualche rimorsa, ora a vedere tutti questi fogli accatastati così, per certo si sente peggio, e così le viene facile di dire: no, non li posso fare, ce ne sono troppi, è troppo per me, e la situazione allora continua a peggiorare e peggiora sempre di più. Ora, un bambino che vede queste cose, che vede un genitore divenire sempre più depresso e ne osserva le tendenze, ben presto comincerà pure lui a formare attitudini simili e a posporre quello che deve fare. Così un genitore, tenendo questo in mente, non si lascerà mai tentare dalla procrastinazione, farà tutto al tempo stabilito ed esigerà che il bambino faccia lo stesso, di modo che non ci sarà opportunità per la depressione di invadere nessuno. Così al bambino gli deve essere insegnato a portar fuori l'immondizia regolarmente ogni martedì e giovedì, a passare l'aspirapolvere ogni sabato o quando voi fissate, ad apparecchiare la tavola ogni sera, a sparecchiare, a fare il proprio letto prima di andare a giocare o prima che guardi la TV, e tutto regolarmente e in tempo. Queste sono abitudini molto importanti, e se per caso voi non avete in casa vostra faccende da assegnare ai vostri bambini, allora dovreste trovare un altro posto dove possano essere così educati. Una delle tragedie della casa moderna è che ci sono così poche cose vitalmente importanti che potete assegnare a un bambino. Nei tempi passati, quando l'agricoltura prevaleva e se non si zappava la terra non si mangiava, diventava un po' più importante per il bambino di andare fuori a far la sua parte. Ma ecco che oggigiorno non abbiamo più queste gravose responsabilità, mentre il bisogno ancora esiste di abituare i bambini a tendenze di regolarità. E così facciamo chiaro: Paolo poteva essere perplesso, ma egli mai permise a questa perplessità di demoralizzarlo. Egli poteva essere afflitto, sì, ma mai permise che l'afflizione lo abbattesse. Così anche noi impariamo a saperci comportare bene in quei periodi quando ci sentiamo giù di forma, non seguendo i nostri istinti né obbedendo alle nostre sensazioni, ma facendo quello che sappiamo di essere la volontà di Dio per le nostre vite e insegnando ai nostri
nostri bambini di fare lo stesso. Signore, questo è difficile, ma permettici di non seguire i nostri sentimenti, ma di seguire i tuoi comandi. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato dinanzi a loro. E la sua faccia risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, gli è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi son compiaciuto. Ascoltatelo». E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: «Levatevi e non temete». Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate di questa visione ad alcuno, finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli, rispondendo, disse loro: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliuolo dell'uomo ha da patir da loro». Allora i discepoli intesero che era di Giovanni Battista che egli aveva lor parlato. E quando furono venuti alla moltitudine, un uomo gli s'accostò gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho menato ai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo qua». E Gesù sgridò l'indemoniato, e il demonio uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli dissero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciar noi?» E Gesù rispose loro: «A cagione della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qui là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Or questa specie di demoni non esce, non mediante la preghiera e il digiuno». Or com'essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono grandemente contristati. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscotevano le diagramme si accostarono a Pietro e dissero: «Il vostro maestro non paga le diagramme?» Egli rispose: «Sì». E quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra, da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figliuoli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figliuoli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vattene al mare, getta un amo, prendi il primo pesce che verrà su e aprigli la bocca. Troverai uno startere, prendilo e dallo loro per me e per te».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventiduesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller è un uomo come gli altri, chiamato a servire Dio e ad esercitare una grande fede in Lui, fede che potremmo definire tranquillamente il motore primo della vita intima di Müller e anche dell'orfanotrofio da lui fondato per sovvenire ai bisogni dei fanciulli privi di genitori, ma soprattutto per mostrare al mondo intero come non si riponga in vano la fiducia nel Signore. La provvidenza divina, d'altro canto, si dimostra perfetta ed inesauribile, specialmente nei periodi di ristrettezze, durante i quali non viene fatto altro sforzo se non quello di pregare Dio con fiducia. E la risposta arriva sempre e puntualmente.

Negli ultimi mesi del 1838 sembrava che Iddio volesse metterli a più severa prova per conoscere se confidavano in lui solo. Non di rado nelle mani dei dirigenti rimaneva appena un mezzo penny per le tre case. Ma nessuna notizia trapelava fuori dell'opera e anche a coloro che domandavano informazioni con l'intento di aiutare non si palesava la cosa. Una sera un fratello si azzardò a chiedere come sarebbe stato il bilancio annuale. Favorevole come il precedente? La risposta calma ed evasiva di Müller fu: sarà come piacerà al Signore. L'avere detto di più sarebbe stato fare appello all'uomo e perdere quindi di vista il grande scopo che si era proposto, cioè provare a tutti che si è sicuri confidando solo in Dio. Quelle ristrettezze non lo sorprendevano e non gli procuravano delusione. Egli aveva previsto di incontrare grandi difficoltà e le considerava essenziali all'istituzione perché fossero di testimonianza al Signore che ascolta la preghiera. Coloro che conoscevano poco la vita interna dell'orfanotrofio avranno senza dubbio attribuito la regolarità degli aiuti ai rapporti annuali stampati e distribuiti o ad altre informazioni verbali che potevano essere considerati come degli appelli per soccorsi. Certamente la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali servì a far conoscere l'opera, ma non come appelli al soccorso, tant'è vero che spesso dopo tali pubblicazioni i fondi scendevano al più basso livello. Lo scopo principale fu sempre e soltanto la testimonianza della fedeltà di Dio. Nell'autunno del 1839 la debolezza fisica allontanò di nuovo Müller dal lavoro attivo. Si recò in varie città della Germania e infine a Plymouth. Iddio aveva preziose lezioni da insegnargli e queste si imparano meglio alla scuola dell'afflizione. Nel febbraio del 1840 un nuovo attacco del male e una missione in Germania condussero Müller per 5 settimane sul continente. Ad Eimersleben abitò in casa del padre, che trovò molto indebolito. Soggiornò nelle 2 stanze che aveva occupato 20 anni prima, quando il peccato lo teneva nei suoi lacci. Che differenza questa volta! Vi passò la maggior parte del tempo in preghiera o nella lettura della parola. Si recò anche a Wolfenbüttel e rivide l'osteria dalla quale era fuggito pieno di debiti all'età di 16 anni. Pensando al suo vergognoso passato, il suo cuore traboccava di gratitudine a Dio che lo aveva liberato dal male. Un'insolita tenerezza gli fu dimostrata dal padre, che certamente si rendeva conto di quanto quel suo figliuolo amasse veramente Iddio, e non con forme religiose esteriori, ma col cuore, secondo la volontà di Dio. Sentì anch'egli questo richiamo ad una vera spiritualità? Questo fu il loro ultimo incontro, poiché il padre morì il 30 marzo dello stesso anno. Lo scopo di quel viaggio in Germania era quello di trovare altri missionari da mandare nelle Indie orientali. A Sandersleben incontrò il suo amico Stahlschmidt e trovò anche un piccolo gruppo di discepoli che si radunavano segretamente per timore della polizia. Müller, che ora viveva in Inghilterra, dove si respirava aria di libertà, sapeva molto poco dell'intolleranza religiosa che esisteva in un paese che pure si diceva cristiano, ma dove ogni libertà di culto era soffocata. 11 anni prima, quando il servo del suo amico era venuto a Sandersleben, aveva trovato appena 2 o 3 persone che si riunivano col suo padrone, e quando il gruppo divenne un po' più numeroso, uno di loro fu chiamato davanti al magistrato e, come agli apostoli nei primi giorni del cristianesimo, gli fu proibito di parlare nel nome di Cristo. Ma quei discepoli, sapendo che dovevano ubbidire a Cristo piuttosto che agli uomini, continuarono a riunirsi nonostante le visite dei poliziotti e nonostante le multe del governo, pur così severe. Quelle riunioni erano tanto segrete da non avere né luogo né ora stabiliti. Müller incontrò quei credenti perseguitati, riuniti nella camera di un umile tessitore dove non vi era che una sola sedia. I 25 o 30 presenti si sedevano come potevano, sul telaio o intorno ad esso, oppure restavano in piedi perché il telaio occupava oltre la metà dell'ambiente. Ad Halberstadt Müller trovò 7 grandi chiese protestanti, ma nessun pastore che desse prova di una pura fede. Ai pochi veri credenti era proibito di riunirsi fra di loro.

di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa è cambiato